0: il netto. Vedi, noi non io almeno non difendo una persona, io difendo una concezione della democrazia liberale. La democrazia liberale che ci dice che l'informazione è un contropotere fondamentale. E una democrazia sana ha bisogno di trasmissioni come Report, anche quando Report sbaglia. E criticare i comportamenti di Ranucci è giusto, io l'ho fatto, ma delegittimare il suo lavoro, quello della sua redazione, è una cosa inaccettabile. E se l'obiettivo è di far tacere le inchieste, beh, allora qui non siamo più nel campo del confronto, del dibattito, qui siamo nel campo delle censure, insomma.
1: E sulla domanda, quindi, che è una delle domande possibili attorno a questa vicenda, se la Vitola fosse davvero convinto di fare di Ranucci il futuro presidente del Consiglio, se invece non sia stata un'operazione che aveva l'obiettivo fin dall'inizio di metterlo nei guai, lei dice aspettiamo la magistratura.
0: Non c'è il minimo dubbio, ma aggiungo anche, io ho detto che con gente come la Vitola non si deve prendere neanche un caffè, aspettiamo la magistratura, perché questo signore è uno che è stato condannato per appalti Panama, dove portò il presidente Berlusconi a cui si era legato dal presidente Martinelli per chissà quali contatti. Questo è un signore che è stato condannato per la compravendita di senatori, il caso De Gregorio per far cadere il governo Prodi. Poi è stato anche inquisito e credo condannato per aver provato a estorcere allo stesso Berlusconi dei soldi in cambio del silenzio di Tarantini, quello del giro delle escort di Patrizia D'Addario a Palazzo Grazioli. Questo è un signore che ha favorito lo scoop e con carte francamente molto, molto discutibili sulla cosiddetta casa di Monte Carlo di Fini, anche lì a fini poco nobili di fare piacere. Insomma, questo è un personaggio da tenere alla larga e qui è il tema. Quindi, francamente, qualunque fosse stato il disegno di La Vitola, e lo accerterà l'inchiesta, lo accerterà la magistratura e un eventuale dibattimento e processo, qualunque fosse il suo, è comunque l'intenzione di un pregiudicato spregiudicato, da cui stare alla larga. Quindi, francamente, è una domanda che richiede intanto questo giudizio sulla persona e sulla vicenda, richiede di aspettare il responso dei giudici, come è giusto, sui quali bisogna avere fiducia.
1: Diciamo che è una domanda che nasce proprio anche dal curriculum di La Vitola e appunto dal fatto che non è così lunare immaginare delle trame che
0: Assolutamente, io
1: naturalmente
0: non
1: poi
0: escludo
1: vanno
0: niente,
1: accertate.
0: io non escludo niente, ma decide la magistratura.
2: Ed ecco qui era Walter Verini intervistato da Andrea Monti. Andrea Monti che mi ha raggiunto in studio, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, buonasera.
2: Perché tra le varie cose che sta seguendo Andrea Monti in redazione c'è stata anche quest'altra. Belle cose oggi, ti è toccato
1: Sì,
2: seguire
1: sì, sì.
2: perché è uscito più o meno la prima parte del programma politico-elettorale di Roberto Vannacci di Futuro
1: Sì, e
2: Nazionale.
1: se questa è la prima versione, mi viene paura non solo per quello che c'è scritto, ma anche perché è già lunghissima e contiene un po' di tutto, un po' delle cose che ci si possono aspettare. Ci sono i temi forti e classici, quindi l'immigrazione, la violenza di genere letta alla maniera vannacciana, e poi c'è anche l'inquadramento ideologico, che anche lì in parte prevedibile, in parte un po' surreale, un po' grottesco.
2: Aspetta, andiamo a titoli, vediamo un po'.
1: Allora, partiamo proprio dai principi, quindi l'introduzione, che è un po' appunto una sorta di declamazione dei principi, si parla di tradizione romana e cristiana, eroismo della cristianità romano-germanica e poi addirittura si declama la ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. A me è venuto in mente Benigni nella Vita è bella quando faceva vedere l'orecchio italico, l'ombelico italico. Cioè,
2: Beh, senti,
1: più o
2: comunque tre punti, quindi Dio, padre, famiglia, più o meno.
1: meno siamo lì, e però si cita anche un po' di tutto, perché si cita Dante, si cita Dugin, l'ideologo putiniano, la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini, Marx, c'è un po' di tutto. E poi dicevo i temi forti, l'immigrazione, la remigrazione, declinata in tutta una serie di proposte, o sarebbe meglio dire minacce, C'è con grande tempismo un drastico aumento dei CPR, visto la notizia di cronaca delle ultime ore della morte di un detenuto nei contestatissimi centri per i rimpatri. C'è l'innalzamento a 20 anni del tempo di residenza necessario per avere la cittadinanza, ma non solo. Comunque bisogna soddisfare alcune condizioni, vi cito la più incredibile: una dichiarazione formale di accettazione avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Con questo greco-romano proprio c'è una fissazione, per cui bisogna, non so, aver visto l'Odissea.
2: Ma per quanto riguarda la ginnastica, lotta greco-romana a partire dalle asilo fino alle superiori a questo punto.
1: Poi, un po' per andare sull'economia, si dice che bisogna aumentare lo stipendio a chi fa, vengono definiti lavori umili o che gli italiani non vogliono più fare. Non a carico dei, diciamo, dei datori di lavoro, ci mancherebbe, ma tagliando il cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, o comunque con tutta una serie di altri meccanismi per cui gli italiani a questo punto torneranno a voler fare quei lavori, e se non vogliono, muoiono di fame, perché si cita San Paolo dicendo: chi non vuole lavorare neppure mangi. Dopodiché si dice che al momento l'Italia è un paese del ben godi per i malviventi, gli scansafatiche. Si parla persino di invasione maomettana di massa, quindi non solo xenofobia ma anche islamofobia. E poi le questioni di genere: il reato di femminicidio, lo sappiamo, ce l'ha detto tante volte Vannacci, va abolito, ma bisogna anche promuovere, proteggere il patriarcato mediterraneo.
2: Qui mi interessa, cos'è è il maschio muscoloso,
1: allora,
2: con i capelli neri, occhi verdi, che picchia la moglie?
1: Allora, no. Maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne dagli uomini, evidentemente. E poi ci sono l'economia e la politica estera, che in parte si intrecciano. Anche qui ci sono cose un po' scontate, come il grande apertura al dialogo con la Russia. Trump ci piace, ma non ci piace la guerra all'Iran. E poi il no alle politiche ambientali europee, uscire dall'euro, dall'Unione Europea non è un'opzione esclusa, anche se, diciamo, si parte da una critica per appunto far capire che non si esclude però nemmeno l'uscita. Ci sono anche cose sulla giustizia, ci sono le battaglie berlusconiane storiche e tra l'altro appena ritentate senza successo, come la separazione delle carriere, ma ci sono cose anche forse più preoccupanti in termini concreti, come l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità o i lavori obbligatori per chi è in carcere. Insomma, c'è veramente un po' di tutto, e c'è, come dicevo prima, anche un certo tempismo, non solo per quanto riguarda la questione dei CPR. Si dice anche in un passaggio che l'Italia è una terra benedetta dal clima. Ora non so Vannacci dove sia in questi giorni, se sia in Italia o da qualche altra parte, ma
2: Sabato sera era alla Versiliana, quindi a casa sua.
1: Avrà degli ottimi condizionatori, probabilmente.
2: Che si devono usare nonostante non ci sia il cambiamento climatico.
1: Sì, qui poi rischiamo di andare in cortocircuito.
2: Vabbè, senti Andrea, grazie mille, ascoltatori ed ascoltatrici, l'abbiamo provata a mettere un po' in forma di chiacchiera, anche prendendo in giro, ma è molto seria.
1: Siamo tra il preoccupante e il grottesco.
2: Ultimissima cosa, dei rapporti con e un'eventuale alleanza col centrodestra, ovviamente non si parla perché qui siamo...
1: No, mi pare, è veramente lunghissimo, mi pare ci sia solo una critica esplicita al governo Meloni per, diciamo, la linea sulle politiche europee, la firma di un certo patto in tema economico, però ecco, non si tocca quell'argomento.
2: Grazie mille Andrea, buon lavoro.
1: E ciao.
2: Le 19:27 minuti, coi Queen arriviamo al giornale radio e poi noi ci risentiamo alle 8 meno un quarto fino alle 8 e mezzo con l'ultima parte di Pop Sera.

0: Le 19:47 minuti, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Questa è Pop Sera, staremo insieme fino alle 20. Siamo riusciti a recuperare l'ospite che non siamo riusciti a sentire alle 18:50, quindi tra un quarto d'ora circa alle 20 ci imbarcheremo, come dicevamo metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People. Ma in questo spazio, quello solitamente occupato da Metro Regione nel palinsesto invernale, ci occupiamo di temi locali e ci occupiamo della questione del San Raffaele, perché dopo, lo sapete, conoscete la vicenda, lo scambio di provette, ora partono i controlli in tutti gli ospedali. Insomma, il caso non si chiude con il San Raffaele, ma Regione e ATS guardano l'intera rete lombarda per capire come sistemare la questione. In realtà, diciamolo, i sindacati di base che sono molto attivi al San Raffaele da tempo denunciano il fatto che l'abbassamento, diciamo così, della qualità dei servizi è strettamente legato alla scarsissima qualità del lavoro, ma non dei lavoratori e delle lavoratrici, ma delle condizioni in cui vengono messe, a causa di una sorta di modello aziendale che punta al business e non appunto ad avere come priorità la salute e il benessere e dei pazienti e ovviamente di lavoratori e lavoratrici. Ne parliamo con la nostra ospite, Grazia Monacelli, benvenuta.
1: Ciao, grazie. Saluto tutti.
0: Allora, Grazia, ho riassunto molto molto velocemente la vicenda del San Raffaele, inquadrandola nelle denunce che veramente da tantissimo tempo fate. Partiamo da un commento sul fatto in sé, come lo vedi. Anche adesso questa questione dei controlli in tutti gli ospedali sembra quasi che arrivino ex post, insomma, anzi, arrivano ex post.
1: Sì, da quello che abbiamo appreso dall'esito dell'indagine fatta dagli ispettori dell'ATS, insomma, riteniamo che sia veramente vergognoso l'atteggiamento che la dirigenza sta tenendo. Praticamente non era presente nessuno l'ATS aveva annunciato l'ispezione, aveva richiesto la presenza di chi era in carico, diciamo, il giorno del 23, e non si è presentato nessuno. Per cui, oltre alle problematiche relative allo scambio di embrione, hanno rilevato anche che non sono idonei i locali, non è idoneo il circolo d'aria, non sono idonee le temperature, non è idonea la formazione, non è idoneo neanche la quantità di personale dedicato. E quindi ci sembra che veramente, insomma, in caduta libera.
0: Cioè, possiamo dire, Grazia, che quello che è successo con lo scambio di provette è in qualche modo la summa di tutto ciò che non va all'interno del San Raffaele, che voi denunciate da mesi, se non da anni.
1: Sì, purtroppo possiamo e dobbiamo dirlo, che naturalmente, essendo persone quelle che si rivolgono in stato di fragilità a un ospedale, devo dire che purtroppo sì, è vero. Noi, infatti, il nostro presidio vuole essere un baluardo di resistenza, di tenuta, affinché non solo non abbiano più a verificarsi questi episodi, ma che un cambio reale ci sia, perché fino adesso abbiamo visto soltanto quasi un giochetto di potere, no? Una giostra dove prima c'era l'amministratore delegato Centenari, poi arriva l'amministratore delegato unico Galli, poi va via, cacciano Galli e arriva di nuovo l'amministratore unico Centenari, insomma, veramente, e a pagare poi dopo in modo indecoroso, cioè deve essere una delle nostre lavoratrici, insomma, più attenta.
0: Allora, hai citato il presidio, hai citato che a pagare non deve essere una delle vostre lavoratrici più attente. Ricordiamolo ad ascoltatore ed ascoltatrici, stai parlando della vicenda di Margherita Napoletano, storica rappresentante dei sindacati di base e lavoratrice del San Raffaele, che prima si è beccata una sanzione disciplinare che poteva portare anche al licenziamento. Licenziamento che arrivato, voi colleghe e colleghi siete entrati in presidio permanente contro la decisione dell'azienda, a un certo punto avete anche intrapreso per alcuni giorni uno sciopero della fame. Tu ci stai parlando proprio da lì, dal presidio, come prosegue la vicenda e la solidarietà, perché io sono venuto un paio di volte all'inizio della vicenda e devo dire che di solidarietà ce n'è stata davvero tanta per Margherita.
1: Sì, Ce n'è stata e ce n'è. È un presidio che ci costa molto, con queste temperature torride, dormiamo sulle panchine, ma non vogliamo impietosire, vogliamo soltanto dire che affrontiamo tutte queste difficoltà perché è necessario presenziare. Qua sappiamo che i vertici sono tutti in ferie, quindi penso che quello che diciamo che l'ospedale è nostro, quindi questo vuol dire presenziare, vuol dire difendere questo ospedale. E sta arrivando tantissima anche solidarietà da parte degli utenti, con forme di riconoscimento di dire è bello che hai rischiato, ora viene licenziata, però non ti sei tirata indietro, non vi tirate indietro perché non è possibile tirarsi indietro.
0: Ma senti, Grazia, di fatto mi pare di capire che quello che voi dite è che è il modello che sottende al San Raffaele che va cambiato, un modello che mette al primo posto il profitto a discapito, da un lato, dell'attenzione, della cura del paziente, dall'altra dell'attenzione e della cura di voi lavoratori e lavoratrici.
1: Sì, oramai si è arrivato, come dire, a un punto in cui diventano incompatibili, cioè questa ricerca forse nata, scellerata, sfrenata del profitto mette oramai in discussione la possibilità di dare assistenza e cura, diciamo, appropriate. E quindi il bene pubblico, le istituzioni devono rappresentare i cittadini e con noi e con i cittadini, cioè difendere questo ospedale anche valutando la possibilità, insomma, che l'altra parte possa essere esclusa. Dei cambi devono avvenire, ma cambi che siano, come di, cioè, siano reali e non il solito giochetto che qualcuno va, qualcuno viene, ma nulla cambia poi di reale. E il cambio lo misureremo dal rientro di Margherita. Margherita deve rientrare. Su questo, cioè, noi non possiamo cedere, perché altrimenti vorrebbe dire che tutta la nostra attività, insomma, verrebbe meno. E questo non è possibile.
0: Senti, in questi giorni, dopo quanto accaduto appunto con lo scambio delle provette, qualcuno ha cercato di far passare l'idea che sia stato un caso isolato. In realtà, quello che voi dite è che non si può minimizzare così, ma che il problema è ben più ampio.
1: No, infatti non lo abbiamo minimizzato,
0: No,
1: non
0: non
1: l'abbiamo
0: voi, dico altri.
1: minimizzato. No, dico, ma non l'ha minimizzato neanche l'ATS. Insomma, sono venuti e pare che non pare, dal report che ne fanno, anche loro sono senza parole. Cioè, il tentativo di scaricare come al solito su chi lavora qui, studia, si forma, eccetera, e poi è sempre l'ultima ruota del carro, anche se le ultime ruote parliamo di biologi, insomma di professionisti di un certo livello, è veramente, insomma, squallido, squallido e criminale.
0: Beh, anche perché ricordiamolo, Margherita Napoletano, la tua collega sindacalista licenziata, è ingegnere biomedico e lavora lì, credo, da quasi 30 anni e da quasi 30 anni fa attività sindacale. Quindi mi viene da dire che colpire lei è stato fatto non solo per colpire personalmente lei, ma per colpire un sindacato che veramente da anni, chi ascolta Metro Regione lo sa, vi sentiamo spesso, cerca di porre l'attenzione, di accendere i riflettori su tutto ciò che non va nella sanità del San Raffaele.
1: No, ma hai fatto bene a dire che è un ingegnere biomedico, perché vuol dire che poi in tutto questo percorso ha accumulato sapere, conoscenze, esperienze, eccetera. Ed evidentemente è quello che potrebbe far male, no? Cioè attraverso denunce di situazioni, eccetera. E quindi quale modo migliore per fare arretrare?
0: Eh no, certo.
1: Quale modo migliore per fare arretrare? Ecco, poi volevo dirti che non ci riusciranno, perché oggi gli RLS hanno, anticipando anche il report dell'ATS, hanno già denunciato tutta una serie di situazioni che al famoso PMA, procreazione medicalmente assistita, insomma, una serie di criticità che ci sono, e anche poi tutta un'altra serie di criticità presenti in ospedale, delle pulizie, dagli organici, insomma, tutto quello che non funziona. Per cui noi continuiamo, gli RLS, i lavoratori responsabili per la sicurezza, non si lasciano intimidire e andremo avanti, cioè non è possibile fermarsi.
0: Grazie Monacelli, grazie mille dal presidio
1: Grazie
0: e un saluto anche a Margherita Napoletano, ovviamente, da tutti noi.
1: a
0: Ciao e
1: te.
0: grazie.
1: Grazie. Sarà fatto. Ciao, ciao, ciao.
0: 19:57 minuti con gli Oasis. Arriviamo a una trentina di secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme fino alle 20:30.

0: Le 20 un minuto, eccoci, rieccoci per l'ultima parte di Sun, di Pop Sera, scusatemi. E vi dicevo che ci saremmo voluti imbarcare metaforicamente sulla nave di Rescue People Saving People. E adesso ce la facciamo perché abbiamo con noi Luciano Scalettari. Benvenuto Luciano.
1: Grazie, grazie.
0: Eccoci qui, perché oggi è un giorno particolare per la nave, la vostra nave. In realtà era ferma nel porto da un po' di mesi. Cos'era successo?
1: Era stata investita da tutta la violenza del ciclone Harry la notte del 20 gennaio, per cui era stata staccata dagli ormeggi, portata a spasso per il bacino e alla fine insomma, è andata su degli scogli, per cui aveva delle gravi, irreversibili danni e falle. Per cui oggi, appunto,
0: oggi ha fatto l'ultimo viaggio.
1: Ha fatto il suo ultimo viaggio, questa gloriosa nave costruita nel 1951 nella DDR, allora nella Germania Est, e finisce la sua storia oggi, nel senso che è entrata nel cantiere che deve tagliarla a pezzi e demolirla. Noi abbiamo sbarcato non solo tutto ovviamente quello che servirà con la nuova imbarcazione adesso per trasferire i materiali di soccorso appena avremo quella nuova, ma anche tutta una serie di pezzi che abbiamo messo all'asta perché insomma al di là del valore diciamo commerciale che può avere, è chiaro che ha un valore simbolico.
0: Ma è appunto importante. Questo allora, dicevi non appena avremo quella nuova avete anche lanciato una campagna in qualche modo di sostegno economico per la nuova nave di rescue dell'associazione?
1: Sì, noi ripetendo un po' quello che avevamo fatto 5 anni fa, cioè pensare che, e cercare anche di realizzarlo attraverso la campagna di allora, che la società civile italiana alla fine è più sensibile di come la si vuol far apparire sul discorso di salvataggio, quindi abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi, abbiamo acquistato la nave che poi appunto oggi finisce la sua storia purtroppo, e quest'anno abbiamo ripetuto, stiamo ripetendo questa stessa campagna, nel senso che dobbiamo acquistare la nave. Quest'anno abbiamo scelto le barchette di carta e una sorta di sfida, di chiamata. Quindi chiediamo l'ho fatto per primo io e poi via via stiamo chiamando le persone dicendo ok, questa è la barchetta di carte, io ho donato a Rescue, chiamo altre 3 persone, 2 persone, quello che uno vuole, a fare altrettanto, quindi a donare, a fare la barchetta e a chiamare altre persone ancora. L'idea è che anche questa volta ci sia questa chiamata, non dico alle armi perché è un termine...
0: No, perché esatto, dobbiamo imparare anche noi ad usare termini altri.
1: Che non siano bellicisti, termini altri. Quindi chiamata a coinvolgere in questa così nuova avventura che dovrebbe portarci entro poco tempo. Adesso stiamo già vedendo delle imbarcazioni, sarà un'imbarcazione diversa da quella che abbiamo oggi mandato a demolire, più piccolina, più veloce. Dobbiamo anche... come dire, essere attrezzati di fronte a quello che è cambiato nel soccorso in mare, nel senso che con i soldi nostri, le motovedette che regaliamo e che è con la, con la preparazione che offriamo gratis alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e Tunisina, loro hanno imbarcazioni veloci, sono le nostre motovedette, quindi sono veloci, e quindi c'è questa sorta di far west dove ci sono queste sorte di inseguimenti a chi arriva prima sui migranti, loro per riportarli nei luoghi di tortura, del carcere, delle estorsioni che hanno subito già da tempo prima di poter partire, noi a portarli verso l'Europa, quindi verso invece insomma, un futuro migliore. E ovviamente la gara si fa su imbarcazioni che sono in pericolo, quelle che viaggiano per conto loro, diciamo, no, noi non interveniamo su questo.
0: Eh no, certo. Senti Luciano, credo sia quanto mai necessario che anche la vostra nave, insieme a quelle delle altre ONG, solchi il Mediterraneo per salvare vite, soprattutto, cioè questo lo è da tempo, devo dire, ma soprattutto dopo gli ultimi fatti di questi giorni. Il post Ceuta ha portato a un irrigidimento da parte del, volevo dire, avrei voluto dire della destra europea, ma non è solo la destra europea, nei confronti delle politiche migratorie, e soprattutto ci sono stati ulteriori attacchi all'ONG, in questo caso anche e soprattutto dal governo italiano. Come commenti questa recrudescenza degli attacchi nei vostri confronti?
1: Ma adesso è diventato quasi un luogo comune con questo governo dire sono armi di distrazione di massa, però è così, nel senso che sappiamo bene in quale condizione siamo in questo paese, qual è il problema, i problemi del lavoro, della sanità, di enormi problemi che abbiamo con una povertà incredibile, e si continua ad andare a cogliere ogni occasione possibile. Pensiamo all'assurdità della faccenda di Ceuta: abbiamo sospeso Schengen con la Spagna perché di là dal Mediterraneo le persone sono entrate in una esclave da dove mai avrebbero potuto arrivare in Italia. Chiaro che è strumentalissimo, non è strumentale, è strumentalissimo, è un modo per spostare l'attenzione, per cercare di riportarla sui migranti, perché ancora una volta cominciamo ad avvicinare le elezioni e quindi questo sarà di nuovo in Italia. Chiaro che è strumentalissimo, non è strumentale, è strumentalissimo, è un modo per spostare l'attenzione, per cercare di riportarla sui migranti, perché ancora una volta cominciamo ad avvicinare le elezioni e quindi questo sarà di nuovo un cavallo di battaglia. Anche questa cosa della

0: dice che le persone vanno salvate e portate nel porto sicuro più vicino. Punto. È l'Italia che è in mezzo al Mediterraneo, non è la Germania.
1: Certo.
0: Se ci fosse un naufragio nel mare del nord o di fronte alle coste tedesche, si porterebbe in Germania, ovviamente.
1: Sarebbe diverso, ovviamente. Luciano Scalettari, grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura in mare.
0: Grazie, grazie mille. A
1: Luciano
0: presto,
1: Scalettari,
0: a tutti voi.
1: Cofondatore, presidente di Rescue People Saving People. Questa qui è la canzone di De André preferita da Matteo Salvini.

0: Ed ecco qua, il pescatore Fabrizio De André, la canzone preferita di Matteo Salvini per quanto riguarda le canzoni di Fabrizio De André. Adesso apro anche i telefoni con voi, allo 0233 001 001, mi state già scrivendo perché ve l'ho annunciato all'inizio della trasmissione, mi piacerebbe sapere la vostra sulla questione, che è successo domenica, il 9, insomma, due giorni fa, domenica, c'è stato il tradizionale tributo in Sardegna a Fabrizio De André, cantava Diodato, tra il pubblico c'era anche Matteo Salvini, una ragazza si è alzata in piedi e ha contestato la presenza di Matteo Salvini chiedendo che venisse fatto allontanare, poi se n'è andata, Dori Ghezzi si è alzata ed è andata al microfono di Diodato e ha motivato così il fatto che secondo lei no, non c'era nessuno da cacciare.
1: Scusatemi, non sono d'accordo con voi. E perché? Perché io la penso diversamente. Io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo, perché altrimenti non saremmo più un paese democratico come possiamo votare.
0: Ecco, Dori Ghezzi così, applaudita anche da chi era lì, da una parte di chi era lì, che è insomma d'accordo col fatto che Matteo Salvini potesse restare lì, che non ci fosse nessun problema, perché democratici, aperti al confronto, eccetera, eccetera. A stretto giro di posta c'è stato un post, scusate, sui social di Alice De André, che è la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano, che invece ha insomma commentato così la vicenda.
2: La riflessione del giorno oggi nasce da una cosa che trovo quasi comica. Ieri a Lagnata in Sardegna, a casa di mio nonno, come ogni anno si è tenuto il concerto in suo onore del Jazz Festival, con la piccola differenza che quest'anno in prima fila c'era Matteo Salvini. Questa frase potrebbe già tranquillamente finire qui, perché io non so esattamente che cosa sia.

0: riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo. Ma il capolavoro arriva dopo. Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto. E scoppia la polemica. Per la ragazza. Non per Salvini in prima fila a un concerto di De André. Per la ragazza che lo contestava. A questo punto mi viene il dubbio che De André sia diventato una specie di santino nazionale. Quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo tutti. Purché nessuno si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente. Perché sì che quello poi diventa maleducato. Divisivo. Fuori luogo. Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che è successa durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Quindi se proprio vogliamo parlare di rispetto, ieri Salvini poteva alzarsi e rispondere. Non indignarsi per essere stato contestato. Non farsi proteggere dal silenzio educato di un pubblico. Venuto a celebrare uno che di silenzio educato se ne faceva molto poco. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto. Non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava. E soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
1: Ecco qui Alice De André, dopo avete sentito la posizione di Dorighezzi. E voi? Silvia dice, io sto assolutamente con Alice, ha fatto un discorso secondo me perfetto. Anche no, Marco scrive riguardo a un argomento che abbiamo trattato prima. Come si interviene, si scrive i messaggi per la diretta, mi chiede un ascoltatore o ascoltatrice esattamente come hai fatto. Cioè mandando un messaggio, sì, è questo il numero, è quello lì, il 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, la mail diretta at popolarenetwork.it e invece le telefonate allo 0233-001-001. Voi come la pensate? State con Dorighezzi? Adesso, scusate, detta così è brutta perché non è che bisogna stare con l'uno o con l'altro, però di fronte alla presenza di Matteo Salvini, al concerto tributo, voi come vi sareste comportati? Cosa ne pensate? C'è da dire che Fabrizio De André nel corso della sua carriera, libero pensatore come è sempre stato, ha assunto a volte posizioni che magari potevano sembrare controverse alla maggioranza delle persone che lo ascoltavano, e quindi non lo so, io non lo so come avrebbe reagito Fabrizio De André. Semplicemente vi chiedo voi come vi sareste comportati. Se volete allo 0233-001-001 per le telefonate, il 331-6214013 per gli sms, i telegram e i whatsapp, e invece la mail è diretta at popolarenetwork.it. Proprio una cosa veloce, faccio. Rosanna, anche lei, dice, io sto con Alice, che era di una chiarezza inequivocabile, dice. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, ciao, buonasera,
2: ciao,
1: ormai.
2: Ciao, come Luca, ti chiami? Ciao.
1: Ciao Luca, benvenuto. Che ne pensi?
2: Cercherò di essere brevissimo. Marcinelle, Sardegna, ovunque si presentano certe schifezze immonde, bisogna contestarli, sputargli addosso, voltargli le spalle, cacciarli, fare di tutto, basta buonismo. Ciao Ale.
1: Grazie Luca, ciao, questa è la tua posizione, e qui è un altro Alessandro che dice, usando dei termini insomma un po' belli tosti diciamo, dice che andava cacciato in qualche modo. No, messaggio vocale, Francesca, mi spiace, non si può, non è che non si può mandare o puoi mandare, ma in diretta così senza sapere prima cosa dici, non lo mando, non perché ci sia un filtro, ma insomma, qui potete chiamare tranquillamente, però vocale non lo facciamo. Quest'altra, Cristina, dice, grande Alice, ha espresso chiaramente il concetto, sostegno alla ragazza e fuori Salvini del concerto, Cristina. Antonio dice, io capisco Dori, ma Alice ha ragione, buona serata Antonio, grazie Antonio. Buona serata anche a te. Arriva un messaggio di Antonella, il primo devo dire invece in controtendenza, dice io sto con Dori, non dobbiamo scendere ai loro livelli e far capire che la democrazia è farli parlare anche loro e fargli permettergli di ascoltare la musica di De André. Vediamo un po' se chiamate allo 0233 001 001 oppure state scrivendo sì al 331 621 4013. No, Gianni, anche lui, concreta e precisa, bravissima nipote. Anche io penso che De André avrebbe chiesto che cavolo ci fai qui. Bravissima lei, e questo è Gianni. Vediamo chi c'ha il telefono qua. Pronto?
2: Pronto, ciao. Beppe. Ciao, ciao.
1: Beppe, ciao, scusa, non ho capito.
2: Beppe,
1: ciao, ciao, benvenuto.
2: Senti, assolutamente tutta la vita con Alice e con l'ascoltatore di prima, capito? In Belgio i sindacati ci hanno insegnato cos'è l'antifascismo, a differenza della CGIL. Si sono rivendicati di girarsi, perché un fascista Marcinelle non può andare in luogo degli operai, dei minatori, e idem Salvini, che cazzo ci fa il concerto di De André? Anch'io brevissimo, tutta la vita per l'antifascismo, militante e da rivendicare, senza paura.
1: Grazie, ciao Beppe.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Manuel dice... Alice De André ha straragione, Salvini è un politico anche di primo piano, purtroppo se sei un politico devi accettare anche le critiche. Luca, sto assolutamente con Alice. Roberta, io con Alice. Valentina dice, ma infatti Alice ha proposto il dialogo, eh? Oddio, ho sbagliato, scusami ascoltatore ed ascoltatrice, ti ho messo giù il telefono per errore. Io mi sarei rimasta meravigliata, negativamente infastidita, non avrei cacciato nessuno, però contestato sì, interrogato, fischiato. Questo è Ale. Pinuccia, certo, credo che Fabrizio avrebbe detto che cazzo fai qui, ma non gli avrebbe mai detto vattene. Vediamo chi c'ha il telefono qui. Pronto? Spegni la radio. Pronto? Per favore, ciao, sei tu, sì sì.
3: Pronto?
1: Sì, sei tu, 299, ciao.
3: Benissimo. Ciao, scusa Francesco, dunque io la vedo un attimino più complessa, secondo me, cioè, vedendo anche tante cose sui social, c'è in corso una campagna della destra per screditare la sinistra, dimostrando che non è democratica, che è intollerante, che eccetera, e quindi attua tutta una serie di piccole provocazioni come questa, come è stata quella di mandare, di far andare chiaramente delle bandiere di Israele, non della brigata idraulica ebraica, ma di Israele al, come si dice, al 25 aprile. No. Quelle sono chiaramente delle provocazioni, non bisogna cascare nelle provocazioni, cosa bisogna fare? Certo, non ignorarle, ma per esempio fare il gesto di voltargli le spalle, ad esempio. Come hanno fatto i sindacalisti belgi?
1: Sì, sì, lo citava prima un altro ascoltatore.
3: Quello va fatto. E certo, cacciarli no. No, assolutamente. Gli si darebbe fiato.
1: Ok. Ti ringrazio. Ciao, ti saluto. Okay. Saluto, leggo. No, perché poi ho un ultimissimo argomento da trattare. Mancano pochi minuti, cacciarlo era quello che avrebbe voluto, contestarlo è giusto, cacciarlo no, ha fatto bene Dori a farlo restare, tanto che cazzo avrà capito delle canzoni, dice Dario. Ernesto dice invece ignorare, e un altro ascoltatore o ascoltatrice dice Alice ha ragione, ma è andato al concerto proprio per la polemica e per far parlare di lui, e infatti ne parliamo per niente, secondo lui. Pronto? Pronto?
4: Sì,
1: pronto. Ciao, sei tu, come ti chiami?
4: Sono Paolo.
1: Paolo, ciao.
4: Ciao. Allora, io vorrei intervenire in questo senso. Sono d'accordo sul fatto che non vada comunque mandato via, ma vada comunque evidenziata la contraddizione di un personaggio che è una contraddizione vivente. Io lo chiamo da sempre Capitan Giravolta. Lui è sempre impresentabile ovunque, nella sua storia politica, ma anche personale. C'è un personaggio che ha tutto il mio disprezzo.
1: Okay.
4: Però sono d'accordo, non va messa nella condizione di dire guarda che la sinistra fa come i fascisti, però va stigmatizzato e magari qualche atto per dare evidenza che lui non è nessuno, tipo guarda che in prima fila i posti sono occupati e vuoi c'è il posto in fondo,
1: okay.
4: Cose del genere, però ecco, questa è la mia idea.
1: Ti ringrazio, ciao.
4: Grazie, ciao.

0: Guardate, leggo un ultimo messaggio sul tema di Salvini ed André. È quello di Salvatore che dice: se è vero come è vero che Fabrizio narrava il mondo di cui questo politico fa parte, quale migliore occasione sarebbe stata rivendicare direttamente la propria indignazione al di fuori della strofa cantata? Va bene, no, non chiamate più, perché questi ultimi 5-6 minuti me li sono voluti prendere per parlare. Stiamo parlando tanto di cantanti, di grandi cantanti. Abbiamo parlato ovviamente di Francesco Guccini in tutti questi giorni. Questo qui in sottofondo lo faccio presentare a Matteo Villaci, che è entrato in studio.
1: Sì, ciao Ale, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Lui era Tupac Shakur, uno dei rapper più significativi della storia della cultura hip hop, da quando la cultura hip hop esiste, e anche uno, diciamo, dei personaggi musicali con una delle fini, fino a questo momento almeno, più misteriose. È diventato un vero e proprio cold case negli anni. Lui è stato ucciso a Las Vegas nel
0: settembre del 96, tra esatto, poco 30 anni. E ieri si è aperto il processo, è per quello che siamo qui a parlarne.
1: Assolutamente sì, la sua storia, negli ultimi anni è legata un po' anche a un violento scontro di coste tra est e ovest, e per anni si è legato l'omicidio a questa narrazione un pochino comoda a qualcuno. Nel 2023 le cose sono un po' cambiate, tutto questo per via di un libro all'interno del quale Dwayne Davis dichiarava, quasi un po' vantandosene, di essere il mandante dell'omicidio di Tupac.
0: Scusa, posso dire giustizia veloce con l'americana?
1: Sì, ci hanno messo un pochino. Tra l'altro, se Dwayne Davis non avesse fatto questa sorta di ammissione, da cui poi, insomma, si è un po'... che poi ha decisamente rivisto, lui ora si professa innocente, tutto sarebbe stato fermo. Tantissime erano le tesi su questo omicidio, come spesso accade con i cold case, si arrivava quasi alle dietrologie. Resta comunque un caso che racconta tanto proprio dell'America di quegli anni e dell'America degli anni precedenti, che parla tanto di comunità, di razzismo, di difficoltà di ottenere la verità, di gang, di infiltrazioni del potere di mandare in crisi il sistema con la parola. Tupac era figlio di una pantera nera importantissima, tra l'altro. Afeni Shakur, già dal nome l'omaggio a Tupac Amaru da un lato, per cui il punto è proprio che ci sono tante cose che si sono intrecciate. Ora forse siamo vicini a una soluzione, non sarà un processo semplice, stanno già arrivando rifiuti a testimoniare da parte di figure chiave importantissime, come quella di Shook Knight, che era il suo manager, un'altra figura molto controversa. Però il processo si è aperto ieri con la nomina della giuria. Probabilmente resta complesso e complicato, andrà avanti almeno un mese. Vedremo cosa ne uscirà e quanto di quello che uscirà sarà alla fine credibile e comunque creduto e accettato da gente che la verità la cerca da decenni ormai.
0: E vedremo, è destino in questi giorni di parlare di cantautori.
1: Sì, di fatto lui è davvero un cantautore. La canzone che stiamo sentendo sotto, il suo primo successo, Brenda's Got a Baby, parla di una ragazza madre afroamericana e della difficile condizione che deve affrontare. Lui è davvero sempre... poi in un modo paradossale, perché aveva anche una vita intrisa da un lato di violenza, dall'altro di sfarzo. Ma andate a recuperare anche i video in cui parla Tupac, perché prima di tutto era un artista davvero completo e pieno di talento, e secondo aveva anche una visione sociale e politica molto molto avanzata, considerando che è morto a 25 anni.
0: Direi di sì. Matteo, grazie mille.
1: Grazie a te, Ale.
0: Io saluto ascoltatore ed ascoltatrice, lasciando...
1: Bravo, no, ricordo solo che se volete farvi un po' più di chiarezza, c'è da anni un podcast sul sito di Radio Popolare che si chiama Ushottia, che ho curato qualche estate fa. Non c'erano ancora questi elementi, però il quadro intorno forse merita un po' di attenzione. Ora estate, magari avete un po' più di tempo. Usciottia lo trovate sul sito di Radio Popolare.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché io ti ho invitato qui partendo proprio da quello che avevo ascoltato. Ve lo lascio in sottofondo, ascoltatori ed ascoltatrici, grazie davvero per aver seguito anche questa puntata di Pop Sera, che non torna domani perché ci abbiamo lo speciale Eclissi e ne farà parte anche Marco Villaggio.
1: Sì, saremo sulla Montestella, tutti lì ad assistere all'Eclissi.
0: E allora con Pop Sera vi do appuntamento a giovedì alle 18.35. Ciao! Crazy.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
2: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto all'ottava puntata di Battuta Lenta. Parleremo oggi di Introducing, album di debutto del 1996 di DJ Shadow, pseudonimo di Josh Davis, nato il 29 giugno del 1972 a San José, in California. Il titolo Introducing è un gioco di parole che unisce due concetti opposti, end, fine, e introducing, presentazione, introduzione. Il significato è duplice, una fine che è anche un inizio. Segna la fine metaforica della dipendenza dell'hip hop dalle sole strofe cantate o rappate e, contemporaneamente, introduce un nuovo modo di fare musica, la tecnica del campionamento. Poiché l'album è composto interamente da frammenti e sample presi da vecchi dischi in vinile, il titolo suggerisce come DJ Shadow abbia preso qualcosa che era già finito e archiviato, i vecchi dischi, per introdurlo in una veste completamente nuova. I numerosi puntini di sospensione indicano che il processo di scoperta e rielaborazione è aperto e infinito.
3: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing
4: Hold up, before we get started.
5: Guess who's coming?
4: It's
5: Guess who's coming?
4: It's

0: just fessing, man. I don't even want to hear about it. You're just fessing.
1: Josh ha iniziato la sua carriera musicale come disc jockey presso la stazione radio Davis Campus KDVS della University of California, in cui ha maturato il suo stile di hip hop sperimentale. Nei suoi primi singoli su Mowax, fra cui Influx e Lost and Found, si fondono elementi di funk, rock, hip hop, ambient, jazz, soul, insomma una libertà e uno stile assoluto. La sua musica degli inizi è difficile da catalogare, ha citato fra le sue influenze Stensky e Prince Paul, affermando però che i testi delle canzoni erano confinanti, troppo specifici, voleva qualcosa di più ampio. La sua musica utilizza quasi esclusivamente brevi clip vocali, incentrandosi sulla parte strumentale. Dopo alcuni singoli per Hollywood Records ha pubblicato il singolo di debutto per la propria etichetta Soul Sides, dopo il quale fu contattato dalla Mowax di James Lavelle. La formazione artistica di Davis è stata frutto di una passione ossessiva per tutto ciò che concerne la cultura hip hop, ed in particolare l'arte del giradischi. Davvero e proprio intruso di quella scena, essendo cresciuto nella West Coast degli anni 70 e 80, lontano quindi dal centro nevralgico di quel genere ancora in fase nascente che era soprattutto New York, ha però avuto, un po' per scelta, un po' per necessità, anche la possibilità di sviluppare uno stile del tutto personale. Esattamente quello che agli inizi degli anni 90 ha attirato l'attenzione di James Lavelle, giovane, carismatico ed incontenibile A&R fondatore della Mowax, etichetta con la quale DJ Shadow viene universalmente identificato per quello che riguarda la prima fase della sua carriera. La prima fase, dicevamo, inizia con il singolo Influx Hindsight, sorprendente biglietto da visita realizzato in collaborazione con i britannici RPM, è uscito nel 1993. È il brano che, quando fu recensito dal giornalista Andy Pemberton sulle pagine del mensile Mix Mag, coniò l'amato e odiato termine trip-hop. A Influx fece seguito l'ancora più convincente Lost and Found, arrivato nei negozi di dischi circa un anno dopo in formato split single insieme a Kemuri, altro seminale brano firmato dal giapponese DJ Crash. Questo split records, che significa un lato per singolo artista, lo abbiamo interamente ascoltato nel primo episodio di questa serie.

Ascoltando la minimale Transmission 2 si può capire anche un'altra particolarità del nostro eroe. Le distanze da eventuali catalogazioni sono da ricercare nell'arrangiamento, orchestrale e non, cui DJ Shadow mira per innalzare la propria opera, inducendo l'ascoltatore verso un'isola sconosciuta, un Eden sonoro in cui spuntano archi dolcissimi, cori angelici, piani carezzevoli, ritmi mutanti. Building Steam with a Grain of Salt è tutto questo e anche molto di più. Producing

Il terzo singolo, estratto dall'album e uscito prima, What Does Your Soul Look Like, ne consolidò ulteriormente la credibilità. Due brani dal singolo, la parte 4 e la parte 1, infatti troveranno, a più di un anno di distanza dalla sua pubblicazione, un posto nella tracklist dell'atteso debutto, con un campione vocale in italiano, tratto dalla canzone C'era già, del nostro Gianni Nazzaro, abbinato magicamente ad una frase di sax tratta da un album di The Hell Brothers, a renderlo irriconoscibilissimo ed indimenticabile. Questo a dimostrazione della quasi omnicomprensibilità di input dai quali DJ Shadow in quel periodo si lasciava guidare. Fra i tanti artisti da lui campionati possiamo ancora trovare Tangerine Dream, Metallica, David Axelrod, Dizzy Gillespie, Giorgio Moroder, Billy Cobham, Stanley Clark, Bjork, Beastie Boys, U2 e Gil Scott Heron, e questo solo per citare quelli più ampiamente conosciuti. Ascoltiamo adesso What Does Your Soul Look Like? Parte 1.

Introducing è stato pubblicato alla fine del 1996 con un grande successo di critica. Nel 2001 è stato inserito nel Guinness World Records per essere il primissimo album interamente prodotto a partire da samples. Le uniche attrezzature utilizzate da Shadow per produrre l'album sono state un Akai MPC 60 a 12 bit, una copia di giradischi e un Pro Tools, prestato da uno dei primi utilizzatori di questa tecnologia, Dan The Automator Nakamura. Nel novembre 2006 la rivista Time lo ha citato fra i 100 migliori album di sempre. The Number Song è hip hop spedito su Marte, assalto frontale ritmico contornato da atmosfere cinematografiche da pellicola noir. Breakdown, baby.

La copertina del disco è l'ormai famosissima foto scattata da Rare Records, il negozio di dischi di Sacramento nel quale in maniera certosina Joshua ha scoperto, scelto e registrato uno ad uno i singoli campioni sonori utilizzati per i suoi brani, pescando fra quantità industriali di vinili, dei generi e delle epoche più disparate accatastati alla rinfusa. Il titolo Introducing non è infatti casuale, comprendendo la parola fine e la parola presentazione. La presentazione al grande pubblico del suo alter ego artistico nel momento in cui una fase in divenire è arrivata alla sua conclusione. Ma là dove i singoli che lo avevano preceduto erano esoterici, lunghi onirici viaggi tra hip hop, jazz e un'attitudine quasi psichedelica, questo album risulta nei suoi 62 minuti di durata vario e allo stesso tempo compatto, e soprattutto di grande immediato impatto, pur restando lontano dai canoni di commerciabilità del genere. Nel disco non mancano neanche inclinazioni rigorosamente trip hop, come il battito smorzato di Changeling.

DJ Shadow taglia e cuce con la precisione di un chirurgo, un'operazione finalmente totalizzante in ambito sampledelico, nella quale i campioni costituiscono un insieme personalissimo, una creatura nuova, una sorta di Frankenstein musicale e dalle belle sembianze. Introducing raccoglie una serie di movimenti che hanno cambiato per sempre il corso della storia, non solo del genere musicale di riferimento, bensì della musica popolare nella sua concezione più ampia, nella sua più profonda aspirazione alla contaminazione. È, ad esempio, alla base di tutto il lavoro della ciurma Stone Straw, portata in auge da Madlib, ed è solo uno dei circoli più emblematici presi da esempio. Si potrebbero citare tutti i manipolatori della scena hip hop ad andazzo strumentale, sorti come funghi da lì a poco. Certo, anche DJ Shadow ha i suoi fari, Eric B. e Rakim, Ultra Magnetic MCs, Public Enemy, Grandmaster Flash e tutto il miglior ghetto citabile degli anni addietro. Ma la sua arte giace nel mezzo di una rivoluzione sonora e ne rappresenta lo snodo principale. Al buon Joshua del resto basta poco, due giradischi, un campionatore, un Pro Tools, in prestito dal pioniere Daniel Nakamura e via alle danze. Come dicevamo prima, le distanze da eventuali catalogazioni sono da ricercare nell'arrangiamento orchestrale, cui DJ Shadow mira per innalzare la propria opera, inducendo l'ascoltatore verso un'isola sconosciuta. Ascoltiamo adesso Stem, Long Stem Medley.

0: Now approaching midnight.
1: L'estasi di Midnight in a Perfect World anticipa i 9 minuti di Napalm Brain Scatterbrain. È la suite psichedelica del disco, il volo pindarico di un alchimista in viaggio verso nuove fascinazioni ritmiche, tra riff hendrixiani, canti di sirene, percussioni afro che schizzano da tutte le parti e violini in coda. DJ Shadow raggiunge la propria vetta, la cima dei suoi desideri. È la summa definitiva di un album unico.
2: Some more Dr. Neptune's delicious elixir, is that right? I knew you would. I'll get that for you. Oh, I see. You figured out where it is, didn't you? Well, all right. I'll tell you what I'll do. I'll set up a checkerboard here, and we'll have us another game of checkers.

Introducing è un disco che ha fatto saltare il banco e dopo la sua uscita mise tutti d'accordo. Appassionati di rock e di musica elettronica. Fu disco dell'anno per la quasi totalità dei giornalisti musicali e mi ricordo che fu anche nella classifica di Claudio Sorge, storico e seguitissimo giornalista musicale, già fondatore di Rockerilla e poi Rumore, in genere focalizzato su rock, psichedelia, garage e affini, che mise Introducing nella sua classifica di fine anno. Qualche anno fa, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stones, Joshua Davis rifletteva: «Sono incredibilmente grato per l'impatto che l'album ha avuto. La mia vita non è cambiata, nel senso che tutto d'un tratto da povero sono diventato ricco, ma non era nemmeno una questione di soldi. Si trattava di quel tipo di disco, un po' come il primo dei Velvet Underground, dove le prime 100.000 copie vendute vengono acquistate da 100.000 altri artisti. Se questo può essere remotamente vero per Introducing, sarebbe già, per dire, un incredibile risultato. Cerco sempre di fare dischi interpretabili in diversi modi, a seconda di chi li ascolta. Pensa che qualcuno mi ha detto, si sente proprio che ti sei divertito a farlo. Un album di successo per me è quello che riesce a far leva su una frequenza subconscia. Ognuno ha la sua. Puoi chiamarla autostrada della creatività o frequenza divina, ed è un concetto che torna spesso fra gli artisti spiritual jazz. Non so se ci sono riuscito, ma ho fatto del mio meglio.

0: Da qua su la terra è bellissima, senza frontiere né.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: sua.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: State ascoltando Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
1: Un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, sono le 6 in punto, oggi giovedì 13 di agosto, con voi Barbara Sorrentini fino alle 7.30, ancora fino a Ferragosto. Oggi cominciamo con questa canzone.

E il giorno sembra ormai così vicino, il giorno è arrivato, un nuovo giorno, sta iniziando ad albeggiare, se prima albeggiava verso le 4:30, 5, adesso bisogna aspettare quasi le 6 per vedere la prima luce. Un buongiorno da Barbara Sorrentini sulle frequenze di Radio Popolare dallo studio 2, saluto Mimmo che per primo ha scritto immancabile Guccione e un po' anche noi, buongiorno. Il messaggio è arrivato al 331 6214013, dove potete scrivere su Telegram, su WhatsApp, anche su SMS naturalmente, c'è anche la mail diretta @radiopopolare.it però se scrivete SMS firmatevi all'indomani dell'eclissi. Abbiamo seguito ieri in diretta sui nostri social, ci sono alcuni dei video fatti dagli inviati, o meglio dai corrispondenti che sono in vacanza e ci hanno aiutato a raccontare questa serata di ieri molto, molto emozionante, perché era al Monte Stella, eravamo in tantissimi, molti di voi probabilmente erano lì, anzi se volete scrivere da dove l'avete vista o se eravate al Monte Stella fatelo, io sono qui anche per leggere i vostri messaggi. Durante la diretta si è sentito anche, che poi è andato avanti anche un bel po', anche questo me lo potete testimoniare, con Principe, Alessandro Principe, che ha cantato insieme a tutti voi e a quelli della radio che sono rimasti. Io purtroppo ho dovuto andarmene, me ne sono andata, dovevo andare al Castello Sforzesco a presentare Blade Runner per la rassegna della Cineteca di cui siamo media partner. È stato molto emozionante anche quello, devo dire, scendere in città, la città quasi buia, nonostante non sia stata totale, nonostante a un certo punto una nuvola, forse il buio lo ha creato più la nuvola che l'eclissi, comunque la sensazione plumbea quasi da film era in effetti molto, molto interessante. Scrivetemelo, dove l'avete vista l'eclissi? E se eravate a Milano al Monte Stella, avete cantato Guccini, ma qualsiasi luogo mi interessa e mi incuriosisce, fatelo al 331 62 14013. Naturalmente le prime pagine dei giornali hanno le foto dell'eclissi, ma poi ci arriviamo. Prima ascoltiamo i Coldplay, Magic, una serata magica ieri.

I Coldplay Magic sulle frequenze di Radio Popolare questa mattina, questa primissima mattina di Radio Pop insieme a voi, insieme a me. Chiaramente io lo so che voi iniziate a scrivere in maniera più efficace, presente, attenta verso le 7, però c'è chi è già sveglio come Stefano che scrive: buongiorno Barbara. Ieri sera ero a Montalto Pavese alla Madonna del Vento, è stato bellissimo Stefano, grazie per la tua testimonianza, naturalmente potete farlo al 331-6214013, raccontare cosa avete visto. Beh, al Monte Stella si è visto non totale, ma si sapeva, però alla fine è rimasto un angolino di luna, si è iniziata a vedere mordere piano piano e già all'inizio faceva un certo effetto vedere la luna che si stava avvicinando, e poi è arrivato un po' più della metà, me lo confermate, poi c'è stata la nuvola, poi sono scesa, non ho visto più niente, però da quello che sentivo scendendo dalla diretta mi sembra di capire che alla fine a Milano i giochi sono finiti un po' prima delle 8. Le prime pagine dei giornali, vi dicevo, naturalmente le foto, il Corriere della Sera apre con 6 foto della luna in 6 fasi diverse in cui copre il sole, così il sole nero d'improvviso ha incantato l'Europa, ne scrive Andrea Nicastro all'interno. E poi il vero articolo, insomma la vera notizia in prima pagina è quella legata alla vitola. Confessa, io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, il legale Sigfrido sapeva, no comment. Questa è la situazione in cui si trova in questo momento Sigfrido Ranucci, le sue reazioni naturalmente sono abbastanza sconvolte. Poi sempre sul Corriere, migranti, la Germania nelle intese, l'Italia e le ONG, le espulsioni si faranno, nuove tensioni, Berlino-Roma, Berlino non arresta, le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Sono tornate le guerre alla volontà di dominio, tornando invece questa volta alle parole di Sant'Anna di Mattarella, Sant'Anna di Stazzema, sui nostri giorni sono tornate guerre e volontà di dominio, il presidente Mattarella interviene a Sant'Anna di Stazzema per gli 82 anni dalla strage nazifascista. E poi le parole di Tajani, i fascisti furono complici, tornando all'eccidio di Sant'Anna. In prima pagina qui c'è anche la morte di Silvia Monti, l'armonia accanto all'ingegnere, addio Silvia Monti, la moglie di Carlo De Benedetti, è scomparsa ieri a Lugano, aveva 80 anni, è stata attrice prima di sposarsi. Walter Veltroni, se Trump a fine agosto le minacce sul voto, perché di questo poi anche si parla, ci sono i diari e messaggi perché Fauci rischia il carcere a proposito del Covid, e l'Etna, la questione dell'Etna in Sicilia, manda in tilt i voli, 70 quelli cancellati, lo scalo di Catania è chiuso anche oggi, questo per quanto riguarda il Corriere. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qui una foto di questa volta è a Glastonbury in Inghilterra, il raduno pagano per vedere il sole nero, ne scrive Maurizio Crosetti. E poi ovviamente la confessione di La Vitola: sono io il mandante dell'attentato Ranucci per la scorta, il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, no comment, il conduttore, il momento non è credibile, così risponde Ranucci. Poi si parla di nuovo della questione del San Raffaele, dello scambio di ovuli e di quello che sta succedendo, insomma, a Milano all'ospedale. Michela Marzano ne scrive: congelare gli ovuli è la nostra libertà, voglio essere in pieno controllo della mia vita. E con queste parole che Alejandra Ocasio-Cortez ha spiegato la decisione di congelare i propri ovuli mostrandosi sui social mentre si sottopone alle iniezioni ormonali. Questo chiaramente è l'aggancio, mette insieme anche quello che è successo a Milano. E poi un'intervista a Cecilia Strada: mi manca il papà, non l'eroe Gino, avevo 8 anni la prima volta che sono stata al confine tra Pakistan e Afghanistan nell'87, ricorda Cecilia Strada nell'anniversario, è stato il 13 agosto 2021 in cui ci lasciava Gino Strada. Poi il nuoto 50 dorso magica Sara Curtis, record nel mondo, e anche qui si parla ovviamente della questione dei migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni. La Stampa: la magia del sole nero, a Torino si è visto bene, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico, lo spettacolo dell'eclissi di sole a Torino, il fenomeno è stato visibile in Europa per la prima volta dal 1999, di nuovo La Vitola, sono io il mandante.
Poi Milano-Torino, una società unica per gli aeroporti, questo è un articolo che ha solo la stampa almeno per oggi, e poi il conduttore Sigfrido Ranucci che dice sulla mia sicurezza rassicurazioni prima della bomba, quando le agenzie battono la confessione di La Vitola, Ranucci ecco la sua squadra al lavoro sulla prossima stagione di Report, come sapete la minaccia è stata quella di togliere la trasmissione. Torino, c'è stata anche la questione dei ciclisti, una frase shock prima della follia, scrive la stampa, l'investitore dei ciclisti vi uccido tutti, questo è quanto sia stato registrato a proposito dell'incidente, l'incidente ovviamente cercato di chi ha investito i ciclisti in Piemonte. L'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo, scrive Vito Mancuso. A proposito sempre naturalmente del fenomeno di ieri, sul fatto La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, l'arrestato giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta. Sì, è un movente un po' curioso, come ovviamente pensa lo stesso Ranucci. Il giornale, metto il giornale perché è una fotona gigante della luna davanti al sole, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. In prima pagina, poi vediamo gli altri due cosa hanno. Sigfrido delira, Valterino lo salva, questo è il tempo, la verità, La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva no comment, non c'è neanche una foto sulla verità. Su Libero chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino Moro e Piersanti Mattarella, Report non può condurlo per manifesta mitomania, ne scrive Sallusti in questi termini nei confronti del conduttore. Vabbè. E andiamo al manifesto, Ombre Rosse, la foto di Bernie Sanders, Vote by August, l'11 agosto, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba, intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle stanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. Sul manifesto si parla anche del ponte sullo stretto, progetto tutto da rifare. Si parla dei 100 anni del mio amico Fidel Castro, scrive Ignazio Ramonet, che tra l'altro anche ieri su Repubblica ve l'avevo forse anticipato nella prima pagina, che c'era un articolo su un racconto su Fidel Castro da parte di sempre di uno dei suoi amici, dei suoi vicini. La Danimarca blinda le frontiere, siamo sempre sul manifesto. La Premier agita il pericolo Ceuta, ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. I dublinanti tra i due litiganti, Italia-Germania. Così appunto leggevo il manifesto. Vediamo ancora un paio di prime pagine, poi non parlo più, vi lascio la musica. La mia bomba era fin di bene, shock Ranucci, questo sul domani, il faccendiere ammette di essere il mandante, si torna su Sant'Anna di Stazzema in prima pagina, sul domani, perché l'antifascismo non è solo memoria, la memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e di liberazione. Queste sono le parole di Sergio Mattarella che abbiamo già visto anche prima su Repubblica. Berlino, i migranti tornano in Italia, le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni, la Germania di Merz ribadisce che il patto, firmato anche dall'Italia sui dublinanti, sarà rispettato, ma torneranno indietro su quelli arrivati dopo il 12 giugno. Questo è il nuovo termine giornalistico dublinanti. Naturalmente, si parla del trattato di Dublino, quello legato alle migrazioni, che è stato firmato anche dall'Italia. Se del Marocco ci piace solo il SUV della Fiat, tra sé e Utah il nuovo Grizzly, scrive Luca Bottura, insomma, il suo pezzo ovviamente con un'ombra satirica, ma non per questo meno informato rispetto e meno preparato rispetto agli altri. E infine Walter Sitting, gloria del romanzo, ma solo di quelli che fanno male, ne scrive Tiziano Scarpa nelle pagine delle idee, sport, vabbè, insomma, anche tutta la questione legata all'atletica di Birmingham la trovate un po' dappertutto, lo vedere se sì, trovo la ragazza magica, la giornata pazzesca di Sara Curtis, questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, e fa il record del mondo dei 50 d'orso, oggi la finale trascina la staffetta 4% stile all'argento Ceccon e Pilato di bronzo. Poi si parla dell'Inter che giro, ha preso Spence, assalto a Jones, e questa è sempre in prima pagina sulla Gazzetta. Voi intanto mi state mandando foto di ieri, che bella, Stefano, dov'è? Buongiorno, ah sì, ecco quella che mi dicevi prima, la Madonna del Vento, si vede quindi un oscuramento, sì, proprio a
piccola fettina di sole. Tiziana, stamattina mi sono addormentato, ho seguito la vostra diretta. Spero che l'app faccia la brava e partenza per la Toscana. Ciao, ciao Tiziana, buon viaggio. Ti sei addormentata ieri ascoltando la diretta o stamattina? Mi sono addormentata. Scherzo, ovviamente. Un po' di luce con Elisa. Alle 6:23 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, Studio 2.

E lì questa è Luce, canzone che tra l'altro aveva vinto al Festival di Sanremo, adesso non mi ricordo in che anno, ma aveva trionfato. Forse è stato il momento in cui Elisa si è diventata famosa, fa anche un po' rima, perché prima cantava, faceva dischi solo in inglese inizialmente ed era conosciuta da pochi, e poi con questa canzone Il Trionfo alla Sanremo, che era il 2001, aveva vinto il 2001, da quel momento in avanti insomma è stata inarrestabile. Patrizia mi manda delle foto, io ho visto solo gli effetti. Questi effetti sono quello che ho visto, buona giornata. Eh sì, infatti, effetti vedo che tu hai nuvole, ma poi tra l'altro sei annuvolato ovunque nel momento quasi della copertura del sole. In Spagna no, mi sembra di capire, però in vari luoghi, a un certo punto a Edimburgo ho sentito ci sono arrivate le nuvole che poi si sono fatte da parte. Quindi chissà, ma magari quella nuvolaglia è stata proprio anche un effetto dello spostamento della luna verso il sole. Chi può dirlo? Mi improvviso astrofisica pure io. Tra poco le notizie, le prime notizie, noi torniamo subito dopo.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. È durato 5 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia davanti ai magistrati. L'affaccendiere ha ammesso di essere lui il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Ho pianificato io l'attentato, ma l'ho fatto per lui. Era a rischio, volevo che gli aumentassero la scorta, ha detto agli inquirenti, una versione che però non ha convinto i magistrati che proseguono nelle indagini. Sergio Cola, il legale di Lavitola, al termine dell'interrogatorio ai giornalisti che gli chiedevano se il suo assistito avesse confermato l'estraneità di Ranucci ai fatti, si è limitato ad un no comment, non posso dire niente, una versione che lascia sgomenti, che conferma il delirante teatro della follia, ha commentato il legale di Ranucci.
3: Chiusa lo stretto di Hormuz, ha la responsabilità legale e morale di rimediare ai danni ambientali inflitti alle nostre acque. Teheran accusa sia gli Stati Uniti sia i paesi che negli scorsi decenni hanno beneficiato del passaggio nello stretto del grave inquinamento delle acque iraniane. La navigazione nello stretto di Hormuz, intanto, rimane sostanzialmente ferma.
2: In Cisgiordania due famiglie vivono sotto assedio dall'inizio della settimana. L'accesso alle loro case a Qusra, nella zona di Nablus, è bloccato da un gruppo di coloni che hanno interrotto l'accesso all'acqua e alle linee elettriche. A Jenin intanto le autorità israeliane hanno avviato la demolizione di 26 edifici. La giustificazione formale è che siano stati costruiti senza permessi, ma il ministro delle finanze Smotrich ha parlato di un'operazione per favorire nuove colonie nell'area.
3: È il giorno delle elezioni suppletive nella cittadina britannica di Clacton-on-Sea. Il favorito rimane Nigel Farage, il leader di Reform UK di estrema destra, sfidato solo da una manciata di indipendenti e da diversi candidati satirici. I partiti principali infatti hanno scelto di boicottare il voto dopo che Farage si è dimesso e poi immediatamente ricandidato per cercare di sfuggire a uno scandalo legato ad alcuni finanziamenti ricevuti ma non dichiarati.
2: La riapertura dell'aeroporto di Catania è stata ancora ritardata, nessun volo arriverà o partirà fino almeno alle 2 della prossima notte. Non si è ancora fermata infatti l'attività eruttiva dell'Etna, che da giorni blocca lo scalo aereo. Si registrano forti disagi per i turisti, molti dei quali hanno passato le scorse notti all'interno dell'aeroporto siciliano.
3: Lo sport con gli europei di nuoto. Ieri sera la 19enne italiana Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso, ha stabilito il nuovo record del mondo nuotando in 26,6. Oggi la finale. Sempre ieri sera medaglia d'argento per la staffetta 4% stile libero femminile Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Bronzo nei 100 rana donne per l'italiana Benedetta Pilato.
2: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Ascoltando Radio Popolare.

Gianni Morandi, una notte di Ferragosto alle 6:38 minuti questa mattina sulle frequenze di Radio Popolare. Un buongiorno a chi si fosse svegliato adesso. Ovviamente alle 7 c'è chi mette Radio Popolare, almeno penso, penso che sia così, così mi dicono, così so, e quindi buongiorno. Detto questo, arriviamo ai vostri messaggi che continuano. Quindi Tiziana che dice grazie, 15 anni con il mio fidanzatino toscano. C'è un motivo, in realtà mi è stata suggerita dal Fatto Quotidiano, che oggi parla di Lambretta, fagottari e tradimenti, l'Italia nella notte di Ferragosto. 60 anni fa il successo di Gianni Morandi, poi è arrivata la rivoluzione beat. C'è un articolo di Stefano Mannucci: sarà l'amante il cornuto o peggio uno stalker? Di certo nella notte di Ferragosto, dove calda è la spiaggia e caldo il mare, Gianni Morandi ulula i suoi patimenti, mentre lei con buona certezza è tra le braccia di un altro. Uno struggimento classic per quegli anni in cui l'estate italiana da poco inventata pareva eterna, e invece ti sfuggiva tra le dita come l'illusorio boom. Questa è un po' l'analisi, il racconto e il ricordo sul Fatto Quotidiano di oggi, a partire appunto dalla canzone di Gianni Morandi. Tra l'altro, notte di Ferragosto, siamo vicini, non mi sono resa conto che tutto sommato questo sabato è già Ferragosto, mi sembra di essere ancora chissà a luglio, tanto tempo fa, così qualche anno fa, e invece no, siamo arrivati già alla metà del mese. Oggi sia su Repubblica che sul Corriere della Sera, nelle pagine di Milano dedicate all'eclissi, in entrambi i casi viene citata Radio Popolare e la diretta, e quindi ci sono delle foto delle gente, insomma, se andate su Instagram e su Facebook, se vi capita di Radio Popolare, c'è un montaggio di video che racconta l'eclissi vista da noi, raccontata a Radio Popolare, quindi dalla Spagna, da Edimburgo, dal Montestella, da diversi luoghi, dalla Corugna, diversi luoghi raccontati in un video montato dall'Area Bartolozzi, che dura insomma qualche minuto, quindi se volete avere un'idea di quello che è successo ieri attraverso le immagini. Poi sul Montestella, aspettando l'eclissi, ogni altura era buona per vedere la luna, oscurare il sole, poi sono arrivate le nuvole, e questo è l'articolo di Marco Pessina, che dice l'iniziativa è stata promossa da Radio Popolare, presente con una diretta, e qui anche il racconto. E poi invece su Repubblica viene citata anche lì la presenza, con una foto molto esaustiva, la presenza di gente sul Montestella, con la citazione, scusate, di Radio Popolare. A proposito di della notizia di cui abbiamo parlato in prima pagina, legata a Sigfrido Ranucci, un ascoltatore che non si firma, ma anzi attacca la radio, non so perché, però segnala due interessanti interviste sul Foglio di quest'oggi. Una è ad Aldo Grasso: il vero guaio non è la vitola, ma avere perso il bene più prezioso per un conduttore, è

tutto il metodo report lontano dal vero giornalismo d'inchiesta a crollare. Tutto il metodo report, scusate, lontano dal vero giornalismo d'inchiesta a crollare. Questo è un'intervista ad Aldo Grasso, che forse. Ma questa insomma diciamo è la sua di analisi. Poi si parla della scorta quid di Ranucci, la Vitola confessa, e un'altra invece intervista ad Antonio Di Pietro, applica il metro della giustizia divina, Ranucci, chi la fa l'aspetta, dice al Foglio. Di Pietro, scusate, lui sostenne il no e la NM ora tace, chi la fa l'aspetti. L'attacco dell'ascoltatore è perché non ho visto, invece no, non censuriamo assolutamente queste interviste, sono naturalmente punti di vista delle persone che sono state intervistate, non vedo perché dovremmo censurarle. Sono le 6:42 minuti, prima ho detto le 7, ma oggi sarà l'effetto dell'eclissi, adesso diamo la colpa all'eclissi, al mio rimbambimento totale. Ci ascoltiamo Mary Fresh.

Ma ascoltiamoci un po' di Lorenzo Bella, che gli è stato annullato il concerto in Puglia per l'amianto a Barletta, nell'ex quartiere di Barletta, e forse si sposta a Bari.

6:47 minuti in Radio Popolare, questa volta ho detto l'ora giusta guardando l'orologio senza inventarmi così a un certo punto gli orari, non so perché ho detto le 7, pensavo di essere più avanti. Detto questo, io leggo con piacere quello che ha scritto Alessandra al 331-6214013 sms. Direi che la macchina del fango è in piena attività su Ranucci. Se momentaneamente tornasse la Gabanelli, a chi sputa sentenze piacerebbe ancora meno. E poi sempre Alessandra con un sms annuncia e aggiunge: comunque il giornalista d'inchiesta, come i bravi poliziotti, per la ricerca della verità deve parlare con tutti al di là della reputazione. E questo messaggio, insomma, abbiamo così, che è un po' par condicio, visto che prima un ascoltatore accusava la radio di censurare notizie, che veramente che pochezza. Alessandra risponde: comunque le due interviste sul Foglio che vi ho citato sono evidentemente dei punti di vista che lanciano anche forse delle accuse un po' pesanti, perché quando si fa giornalismo, da una parte, come dice Alessandra, bisogna parlare con tutti, ma dall'altra bisogna stare attenti a non calunniare in maniera plateale, così, senza motivo. Dicevo che sono le 6 diventate 49 minuti, tra 10 minuti abbiamo di nuovo un blocco di notizie. Prima io vi avevo detto sul Domani che c'era, si parlava, Tiziano Scarpa parlava di Walter City, lo fa perché dice in gloria del romanzo, ma solo di quello che fa male. Il romanzo sotto accusa, il libro di Walter City, è un libro fondamentale, scrive Scarpa, per chi voglia imparare a scrivere e a leggere, anche perché la letteratura non è un genere di conforto, come è diventato in molti casi negli ultimi anni. Mi vengono in mente altri due casi, diciamo, di lezioni di scrittura. Uno naturalmente è Pennac e l'altro è... oddio, adesso non mi viene il nome, comunque adesso arrivo, vi dico il titolo esatto di sul romanzo, ma ce ne sono alcuni di romanzi usciti legati a come scrivere un romanzo, e sono sempre molto interessanti perché di fatto ti danno delle dritte. Anche Saviano lo ha fatto, se non sbaglio, e questo appunto sono delle dritte che aiutano un po' così ad avvicinarsi per chi vuole scrivere, e l'esperienza di altri scrittori messa su pagina è un aiuto. In questo caso appunto Tiziano Scarpa parla del libro Il romanzo sotto accusa, edito da Rizzoli, scritto a Walter City. C'è un altro tra i vari anniversari, c'è quello di Sibilla Leramo, che era nata il 14 agosto del 1876, ne scrive Arianna Colzi oggi sul Domani, il femminismo come ricerca di ascolto, quello che Sibilla Leramo già sapeva. La scrittrice marchigiana ha scritto per conoscersi, incarnando l'espressione il personale politico. Una donna, questo accadeva nel libro Una donna, può essere considerato uno dei primi romanzi femministi che fotografa la situazione a inizio Novecento. E questo è il ricordo, che ovviamente sono qua 2, 4, 6 colonne di articolo sul Domani di oggi. E andiamo con Una donna.

La voce di Loredana Bertè sulle frequenze di Radio Popolare a pochi minuti dallo stacco pubblicitario e poi pubblicitario, in realtà un brevissimo stacco e poi le notizie. Il nome che non mi veniva era Gianrico Carofiglio, mamma mia. Il romanzo era Con parole precise, breviario di scrittura civile, il libro saggio in cui spiega, dà insomma delle dritte su come scrivere, e qui è scrittura civile, ovviamente in questo caso non è proprio romanzo ma è come scrivere più un saggio, però insomma sono tanti i libri che insegnano a scrivere. Voi vi cimentate con la scrittura ogni tanto, se volete scrivetelo al 331 62 14 013. Se vi capita di scrivere, se avete provato a scrivere, se l'idea di scrivere romanzi, poesie, saggi, magari saggio a partire dalla tesi di laurea che poi si sono trasformati in professione, se volete parliamone qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ancora un brano, ancora una voce di bella femminile, Anna Oxa, e poi noi torniamo dopo le notizie in breve.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La versione di La Vitola non convince i magistrati, il faccendiere confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli aumentare la scorta, ma restano dubbi e incongruenze. Il suo avvocato getta ombre sulla consapevolezza del giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, nuove tensioni tra Berlino e Roma, e il ministro Piantedosi riferirà oggi in Parlamento davanti al Comitato Schengen. Cisgiordania e i coloni assediano due famiglie vicino a Nablus, da giorni hanno interrotto acqua ed elettricità. L'esercito israeliano condanna il blocco, ma i soldati inviati sul posto pregano con i coloni. Elezioni suppletive in Gran Bretagna, il leader di Reforma Farage, dopo essersi dimesso e ricandidato, sfida oggi indipendenti e candidati satirici. I partiti principali boicottano il voto, è una farsa. Lo spettacolo dell'eclissi, centinaia di migliaia di persone in tutta Europa hanno assistito ieri al fenomeno dell'oscuramento del sole, in migliaia anche a Milano, alla montagnetta di San Siro. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Buongiorno alle 7:08 minuti, con voi Barbara Sorrentini. Questa è l'ultima parte insieme di questa primissima mattina quasi alba di Radio Popolare, iniziata alle 6, se fino alle 7:30, ancora domani e poi sabato dalle 7 alle 8:30. Saluto Renato che chiede: ma Total Eclipse of the Heart è passata ieri? Stai parlando della canzone di Bonnie Tyler. Naturalmente l'ho sentita ieri a Palmira, che la metteva Matteo Villacci, quindi per questo motivo non l'ho messa. Nei giorni scorsi ho messo diverse canzoni, da Eclipse dei Pink Floyd a Eclipse Twist dalla colonna sonora del film L'Eclissi di Michelangelo Antonioni. Poi cosa ho messo? Quella, forse ho messo quella di Ricky Gianco, l'ho messa Eclipse a Milano, non mi ricordo, però diciamo che le prime 3 giornate per arrivare a mercoledì sono state decisamente a tema Eclisse. Poi c'è quando arriva l'Eclisse di Cristina Donà, c'è anche una canzone di Ennesima Eclisse di Carmen Consoli, ma ce ne sono tante. Poi Eclipse qualcosa, Eclipsi legata molto al cuore, all'amore, ce ne sono tantissime. Ringrazio Angela che mi fa i complimenti per la scaletta, dicendo che si è svegliata su Elise, finora tutto bene, tutte belle le canzoni, almeno per me, grazie, spero che sia così, ancora ce ne saranno due o tre. Tra le varie, beh, abbiamo raccontato molto la Spagna, naturalmente, dove l'eclisse è stata totale. Uno di questi luoghi era Bilbao. A Bilbao c'è il meraviglioso Guggenheim di Frangeri, aperto dagli anni 90, che credo che molti di voi abbiano visitato, e dalla terrazza dove ci sono dei concerti. Tra l'altro il mercoledì è giorno di concerti, perché so che fanno lunedì, mercoledì, venerdì. Al Guggenheim, quindi non so se sia stata aperta anche per mandare e vedere l'eclissi, però in ogni caso è aperta con delle mostre molto interessanti. C'è Night Driver di Jasper Johns, la mostra è possibile vederla fino ad ottobre praticamente, insomma opere abbastanza inedite che arrivano ovviamente dal Guggenheim di New York. E poi una interessante che si chiama di Ruta Sawa, lei è un'artista giapponese. O meglio, è un'artista americana, mancata ormai da un po' di anni, che viveva negli Stati Uniti. Ha vissuto tra l'altro una sorta di discriminazione, perché si è trasferita subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Naturalmente sai, tra gli Stati Uniti e Giappone non correva proprio buon sangue, se si può dire. Così, se si può banalizzare in questo modo. Però la verità è che in questa mostra si vedono le opere di Ruth Asawa, portate appunto anche queste dal Guggenheim di New York. Ovviamente i Guggenheim sono abbastanza collegati tra loro, e quello che si vede a New York poi prima o poi passa al Guggenheim di Bilbao. E quindi queste sono le due mostre aperte per l'estate, poi ce ne sono molte altre, soprattutto c'è la struttura. Quindi chissà, oltre ai concerti appunto, chissà se da quella meravigliosa terrazza si siano potute vedere delle immagini legate al Google, cioè legate, scusate, all'eclisse da quel punto, perché come avete sentito anche dai nostri racconti, dalla Spagna ce ne sono state molte. Dal Giappone anche Miki Matsubara, canzone che avevo messo credo a luglio, qualcuno mi aveva chiesto informazioni, si chiama Stay With Me e la riascoltiamo.

Alle 7:16 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, Miki Matsubara, ve lo dico anche in giapponese, il titolo Mayonaka no Dor, questa canzone molto bella che ogni tanto metto e che avete anche richiesto dopo averla messa, subito dopo averla messa, e quindi eccola qua, ve l'ho riproposta. E volevo segnalarvi ancora alcune notizie, soprattutto interviste. Ve lo leggevo con la prima pagina, che su Repubblica oggi c'è un'intervista a Cecilia Strada che ricorda il padre nell'anniversario della morte, l'intervista di Zita Dazzi. A pagina 21 la figlia racconta il fondatore di Emergence, 5 anni dalla morte, le discussioni, le risate, quelle tagliatelle a Kabul. È un'intervista molto tenera, ovviamente, oltre che anche politica e concreta. Ci sono alcune, però, ovviamente, alcuni momenti, alcuni racconti che Cecilia fa più sentimentali, più affettuosi. Dice: mi ha fatto diventare la donna che sono, da lui ho ereditato l'ironia e la tenacia che serve per raggiungere gli obiettivi. Leggo che nonno è stato Gino, un nonno speciale, ha scelto lui il nome di mio figlio Leone, che oggi ha 16 anni, gli ha insegnato a giocare a scacchi. Proprio l'altra sera ricordavamo un trucco di magia che faceva spesso. Ci manca molto, era un nonno giocoso, allegro. Un giorno si travestì con la tenda del salotto e ci fece un agguato ridendo come un matto. La faccia, insomma, diciamo più familiare di Gino Strada nell'intervista che c'è oggi su Repubblica. Tengo Repubblica ancora un po' perché ci sono un paio di cose ancora che volevo segnalarvi, ma siamo quasi in chiusura. E uno è un articolo di Carlo Pizzati nelle pagine culturali, pagina 26, la grande menzogna nascosta dietro il noir, detective insofferenti alle gerarchie e alle regole che però risolvono tutti i loro casi mettendo ordine al caos. Ma un ordine fittizio al servizio del sistema. Già Durremat demolì il cliché con Requiem per il romanzo giallo. Il meccanismo è sempre lo stesso: vendere al lettore la trasgressione che porta al trionfo della giustizia. Un'analisi attraverso alcuni romanzi, forse più famosi, più letterari, dedicati al noir, in cui ovviamente, ma perché non si può fare diversamente, se no cosa c'è di interessante se non si romanza, come molti di questi detective, avvocati, insomma personaggi, protagonisti dei noir raccontati, poi per non parlare delle serie TV, hanno quest'aura un po' irreale, secondo appunto Pizzati, rispetto alla realtà. Ma è abbastanza evidente. E poi c'era così, giusto una battuta che mi è uscita guardando pagina 30 di Repubblica, Nadia Battocletti, intervistata da Massimo Calandri a Birmingham, che dice: mangio carne di struzzo, la mia dieta d'oro, la regina dei 5.000 domani ci riprova sui 10.000, la famiglia, la religione, l'alimentazione e la tesi di laurea da finire. I miei genitori, dice Battocletti, vengono da culture molto diverse, grazie a loro sono una persona migliore, mi sento fortunata. In effetti la sua storia è abbastanza interessante, le sue origini sono abbastanza interessanti, la mamma di origine marocchina, il padre che è anche il suo allenatore è italiano, però appunto tra questo misto e meticciato, come si diceva forse qualche anno fa, è interessante il racconto. Andiamo avanti con la musica, alle 7:20 minuti, abbiamo ancora 8 minuti insieme prima di chiudere questa puntata di primissima mattina che è partita alle 6.

Wake up Mr. Radio alle 7:24 minuti, in realtà il titolo è Morning, però mi piace Svegliati Mr. Radio, Wake up Mr. Radio, grazie a Magia, no? Non si chiami Magia, però non c'è il tuo nome, che dice in piedi dalle 5, accompagnato mio nipote Lorenzo a Malpensa e ti ascolto dalle 6, che bello, grazie Martina, ecco, eclissi vista a Chiaravalle. E poi Mauro che scrive buongiorno, grazie per la compagnia, Mauro, Pepe e Milo, poi fa una richiesta di canzone, ma non faccio in tempo perché mancano 4 minuti e ne ho già un'altra pronta per salutarvi. Se volete guardare altre leggere altre interviste sul Corriere, non rimproveratemi però per la leggerezza, perché ogni tanto ci vuole. A 6 anni lavoravo per papà, La svolta con Franca Ciampi, I miei parti ispirarono Sorrentino, a Melania Trump ho detto no. Sul Corriere della Sera Michele Proletti e Michela Proietti intervista Roberto D'Antonio, il parrucchiere dei VIP, e dice a Meloni ho sconsigliato l'Ondina da influencer. Pensa te, chissà come sarebbe stata la Meloni con l'Ondina da influencer. Su questa ultima intervista ci salutiamo, ci ritroviamo domani mattina alle 6, restate all'ascolto perché la mattina ovviamente è appena cominciata. Ciao a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: La versione di La Vitola non convince i magistrati. Il faccendiere confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli aumentare la scorta, ma restano dubbi e incongruenze. Il suo avvocato getta ombre sulla consapevolezza del giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, nuove tensioni tra Berlino e Roma. Il ministro Piantedosi riferirà oggi in Parlamento davanti al Comitato Schengen. Cisgiordania, i coloni assediano due famiglie vicino a Nablus, da giorni hanno interrotto acqua ed elettricità. L'esercito israeliano condanna il blocco, ma i soldati inviati sul posto pregano con i coloni. Lo spettacolo dell'eclissi, centinaia di migliaia di persone in tutta Europa hanno assistito ieri al fenomeno dell'oscuramento del sole. In migliaia anche a Milano, alla montagnetta di San Siro. Le 7.31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. È durato 5 ore l'interrogatorio di Walter La Vitola nel carcere di Rebibbia. Davanti ai magistrati il faccendiere ha ammesso di essere lui il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio di garanzia La Vitola racconta una versione dei fatti con molti aspetti ancora da chiarire, a partire dal reale movente. Sentiamo il servizio di Omar Caniello.
6: Ho pianificato l'attentato a Sigfrido, ma l'ho fatto per lui. Era a rischio. Dopo quel blitz gli hanno aumentato la scorta. E questa è la versione di La Vitola davanti ai magistrati. Il faccendiere nega ci sia un movente politico. Lui voleva solo proteggere un amico. Quando gli inquirenti gli fanno notare che la carica esplosiva dell'ordigno avrebbe potuto uccidere il giornalista di Report e i suoi familiari, il faccendiere scarica la responsabilità sul presunto autore materiale, il suo uomo di fiducia e ora irreperibile Tavares. Un principiante lo definisce. Una versione che non convince i magistrati, prima di tutto perché il giornalista di Report non aveva mai parlato con La Vitola della sua scorta, né mai si era lamentato delle misure di sicurezza per tutelarlo. L'altro interrogativo è se La Vitola abbia realmente organizzato tutto da solo. A sollevare dubbi e sospetti si aggiungono poi no comment del legale di La Vitola, che davanti ai giornalisti che gli chiedono se il suo assistito ha confermato l'estraneità di Ranucci ai fatti, si limita ad un no comment, non posso dire niente. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, il commento dell'avvocato di Ranucci.
5: Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per provare a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Berlino ieri ha infatti confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni sostiene invece che quegli accordi siano decaduti con la riforma del diritto d'asilo. Sentiamo il servizio da Berlino.
7: A ribadire l'intenzione della Germania di procedere con i rimpatri dei profughi dublinanti verso l'Italia è stato ieri un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Nel 2025 abbiamo stipulato con Roma un accordo che ha stabilito che le regole del Trattato di Dublino sarebbero state nuovamente applicate con l'entrata in vigore della riforma europea sul diritto di asilo, ha messo in chiaro il portavoce. Il Trattato di Dublino prevede che un migrante deve avanzare la domanda di asilo politico nel primo paese dell'area dell'area Schengen sul quale ha messo piede. Questo succede però nella stragrande maggioranza dei casi nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e in particolare in Italia, Grecia, Malta e in Spagna, mentre i paesi che si trovano all'interno dell'Europa, come la Germania, quasi mai sono i luoghi di primo approdo dei profughi. Il portavoce del Ministero degli Interni tedesco si è detto stupito delle reazioni italiane all'annuncio della Germania di procedere con i rimpatri. Berlino e Roma collaborerebbero già da tempo in modo molto costruttivo sulla questione migratoria, ha specificato il portavoce del governo tedesco, che in questo campo si trova spesso in piena sintonia, purtroppo, con il governo italiano di Giorgia Meloni. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
5: In Cisgiordania, colonie ed esercito continuano a cercare di cacciare i palestinesi dalle proprie abitazioni. A Jenin le autorità israeliane hanno avviato la demolizione di 26 edifici, formalmente perché costruiti senza autorizzazione, anche se il ministro delle finanze, Smotrich, ha parlato di un'operazione per favorire nuovi insediamenti nei palestinesi dalle proprie abitazioni. A Jenin le autorità israeliane hanno avviato la demolizione di 26 edifici, formalmente perché costruiti senza autorizzazione, anche se il ministro delle finanze, Smotrich, ha parlato di un'operazione per favorire nuovi insediamenti nell'area. A Kusra i coloni da giorni assediano

0: del cibo e a evacuare una ragazza che aveva bisogno di cure mediche. L'esercito israeliano ha condannato il blocco, ma i primi soldati, mandati sul posto, si sono messi a pregare con i coloni. Un'operazione militare per rimuovere i blocchi e riaprire la strada è fallita, ieri, mercoledì. Il piano è stato passato ad alcuni media e i soldati hanno trovato blocchi ancora più organizzati e molti più coloni. Hanno tolto delle grosse pietre, ma alla fine i coloni sono rimasti al loro posto e i soldati se ne sono andati. Sul posto anche i vertici dell'esercito israeliano. Non è stato abbastanza. Non è un fatto isolato, hanno commentato le organizzazioni per i diritti umani israeliane, ricordando come dal 7 ottobre 2023 siano state sfollate con la forza in Cisgiordania quasi 80 comunità palestinesi, circa 4.800 persone. Secondo i numeri della stessa sicurezza israeliana, nei primi sei mesi dell'anno gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi sono aumentati, rispetto al 2025, di oltre il 60%.
1: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 5% dei loro intercettori Patriot, riusciremmo a passare l'inverno salvando molte persone. Se ce ne vendessero il 10%, distruggeremmo tutti i missili balistici russi. Il presidente ucraino Zelensky, intervistato dalla CNN, torna a parlare della carenza di intercettori che impedisce alle difese aeree ucraine di contrastare gli attacchi russi. La guerra contro l'Iran però ha prosciugato le scorte statunitensi ed è improbabile che Trump conceda presto altre partite di missili a Kiev. Socialisti contro moderati, le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti decidono la linea per le elezioni del midterm previste per novembre. Due vittorie in Minnesota, ma nel Wisconsin la candidata più radicale non riesce a sconfiggere l'establishment. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: L'ala più a sinistra del partito ha avuto una battuta d'arresto in Wisconsin nella gara per il candidato governatore. La favorita Francesca Hong è stata sconfitta per poco più di 3.000 voti da David Crowley, un moderato. A favore del vincitore sembra aver giocato soprattutto la paura di una sconfitta certa in novembre della Hong nel duello con il candidato repubblicano. Con un programma basato sulle politiche sociali, che ha tratto consenso, l'esponente socialista è però incappata in alcune uscite considerate eccessive, come l'abolizione del Thanksgiving Day, la festa per eccellenza degli americani, o del corpo di polizia. Agli elettori democratici che hanno votato Crowley non è poi piaciuto che un comitato politico vicino ai repubblicani abbia raccolto soldi per finanziare spot a favore di Hong. Lo ha fatto ovviamente senza un accordo con lei. Non è la prima volta che il partito di Donald Trump punta sul candidato socialista contro il moderato. È accaduto anche in Michigan con William Lawrence, un attivista che ha vinto le primarie democratiche per la Camera. Il gioco è scoperto. Trump vuole candidati democratici di estrema sinistra per poter poi dire che i comunisti vogliono conquistare gli Stati Uniti. In stati moderati dell'America profonda, stati in bilico nelle elezioni presidenziali come il Wisconsin o il Michigan, è una strategia che può funzionare a convincere gli elettori indipendenti a non andare a votare per i democratici. In altre zone, quelle urbane, invece è inutile. Lì i candidati socialisti raccolgono le istanze dei giovani e di un elettorato stanco dell'establishment del partito. Un segnale positivo per la sinistra è arrivato con le primarie per il Senato in Minnesota. Ha vinto Peggy Flanagan, vicegovernatrice, e lo stato di Minneapolis degli omicidi laici e di una tradizione politica riformista.
1: E oggi è anche il giorno delle elezioni suppletive a Clacton-on-Sea. La cittadina sulla costa britannica torna al voto dopo le dimissioni di Nigel Farage, dimissioni di facciata a cui è seguita una immediata ricandidatura. Sulla scheda, oltre al suo nome, molti candidati satirici. Il servizio da Londra del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: A meno di sorprese clamorose, Nigel Farage dovrebbe vincere. Lo ha già fatto nel 2024 qui a Clacton-on-Sea e il suo partito Reform UK ha raccolto la maggioranza dei voti anche alle recenti amministrative. Ma la popolarità del leader dell'estrema destra britannica è in calo da quando al capo del governo laburista c'è Andy Burnham.
4: Andy Burnham has no mandate whatsoever, and I think the public understand that.
3: A luglio fu lo stesso Farage a dimettersi da parlamentare, un modo per fermare l'inchiesta sui fondi ricevuti anche in criptovalute e mai dichiarati. I partiti tradizionali hanno etichettato queste suppletive come una farsa, decidendo di non partecipare, ma all'appello si sono presentati altri 33 candidati dai profili più eterogenei.
5: Yeah, my name's counting face.
3: spicca tra di loro Count Beanface, il conte col secchio della spazzatura sulla testa, e un comico la cui campagna elettorale è stata tutta una presa in giro proprio dello stesso Farage con tanto di canzone. Intervistato da tutti i media

0: britannici c'è chi dà Bin Face addirittura vincitore, raccogliendo il voto di protesta, anche perché alcuni nazionalisti nel frattempo hanno abbandonato Farage, che oltre ad una condanna penale rischia anche una figuraccia.
1: L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. L'attività eruttiva dell'Etna blocca ormai da giorni lo scalo e sono centinaia i voli cancellati. Molti turisti, in assenza di un'alternativa, dormono in aeroporto. Claudia Brunetto è una giornalista di Repubblica Palermo che è stata all'aeroporto di Catania negli scorsi giorni.
2: Passeggeri ovunque, a dormire in ogni angolo, arrangiati come si può, stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nastri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimasti intrappolati in questa situazione. E anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
3: Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
2: Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
1: Centinaia di migliaia di persone in tutta Europa ieri hanno assistito all'eclissi solare, un fenomeno che nel vecchio continente non si verificava da 27 anni. Migliaia di persone anche a Milano, sul Monte Stella, e c'era anche Radio Popolare. Queste alcune delle voci raccolte durante la nostra lunga diretta.
4: L'eclissi, basta la parola!
5: Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso di un'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare, che diventa molto visibile.
4: Io immagino l'ascesa al Monte Stella, sì, in questo momento con 48 gradi. Io chiederei a Matteo Villacci, soprattutto se come ce l'avamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo!
6: C'è un casino che la metà basta. Fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare.
7: Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou. Il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora. Sta diventando sempre più scuro.
8: Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
9: No, come? È pericoloso.
4: Un gesto d'annunziano.
7: È una luce un po' diversa.
9: È un po' diversa
7: da quell'oscurità che si crea col tramonto. Mamma mia, ragazzi, adesso è bellissimo. Ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
4: Oh, finalmente. Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
10: È finito.
4: Ma come è finito? Come uccidere un'emozione?
10: Il sole? Sta ricominciando, adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio, la gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
1: E in chiusura lo sport con gli europei di nuoto. Ieri sera la 19enne italiana Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso, ha stabilito il nuovo record del mondo, nuotando in 26,6, oggi la finale. Sempre ieri sera medaglia d'argento per la staffetta 4% dello stile libero femminile e bronzo nei 100 rana donne per l'italiana Benedetta Pilato. Le 7.44, questa era l'ultima notizia di questa edizione curata da Omar Caniello e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 8.30, buon ascolto e buona giornata.

0: Le 7.45, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Tutte le mattine da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10 con i giornali, le notizie, gli approfondimenti, le interviste e il microfono aperto per queste mattine d'agosto. Con voi ci sono io, Martina Stefanoni. Bene, oggi giornata densa, post eclissi di ieri, però noi oggi andremo invece a Cuba in apertura. 100 anni fa nasceva Fidel Castro, mentre l'isola è in una situazione devastante. E se 100 anni fa nasceva Fidel Castro, 5 anni fa invece moriva Gino Strada, ricorderemo anche lui. E poi oggi in Regno Unito ci sono delle elezioni suppletive, allo stesso tempo peculiari e significative da un punto di vista politico per il paese intero. Sono quelle di Clacton-on-Sea, dove Farage dovrebbe vincere, ma ha degli sfidanti interessanti. E infine dalle 9 il nostro microfono aperto. Oggi parliamo di maternità, di congelamento degli ovuli, maternità, società, insomma, parliamo un po' di... Partiamo da, forse li avete visti, i video di Alexandra Ocasio-Cortez che ha deciso di congelare i suoi ovuli, ma allarghiamo un po' alla maternità in questo periodo storico, insomma, quindi per quello potete già scrivermi al 331-6214013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per raccontarmi, soprattutto se siete donne, per raccontarmi se vi è mai capitato, se vi è successo di dover rinunciare a qualcosa per la maternità o di dover rinunciare alla maternità per qualcosa. O insomma, o anche cosa ne pensate del congelamento degli ovuli. Insomma, fatemi sapere, poi ci sentiamo invece per telefono a partire dalle 9. Adesso guardiamo i giornali di questa mattina. Ovviamente i giornali sono pieni delle fotografie dell'eclissi. Non so se voi l'avete vista. Dal Monte Stella si è vista fino a un certo punto, poi sul più bello è arrivata una nuvola, ma è stato comunque molto bello, diciamo. E quindi, appunto, vi dicevo, eclissi un po' ovunque. L'altra grande notizia è il caso Ranucci, la vitola confessa, io il mandante. Allora, direi che questa mattina, senza stare a fare la carrellata delle prime pagine, mi immergo direttamente e così, per una volta che possiamo parlare di qualcosa che non sia una tragedia, partiamo dall'eclissi. Voglio partire dall'eclissi e vi leggo il pezzo di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera a pagina 16. Andrea Nicastro, inviato a Tarragona in Spagna. Il sole nero è durato qui 58 secondi. Scomparsi i colori, scomparse le ombre, zittiti di colpo gli uccellini, le persone e gli alberi sono sagome senza spessore. Un buio diverso da quello della notte. Non per i pochi gradi scesi di botto o per il vento dell'eclissi che ha cominciato a soffiare, ma per il sospetto che si insinua dentro. E se le regole saltassero, se il tempo si fermasse, le paure e le superstizioni si capiscono meglio dopo un'eclissi. Questa è una collina sopra la Costa Dorata. Nel telefonino c'è l'ora esatta di inizio e fine. Tutto è razionale, predigerito. Eppure, quando il sole si riduce a una fettina, abbiamo fatto rumore come gli antichi. Anche noi, per spaventare il drago, il lupo, il dio cattivo, che si sta mangiando il sole. Ore 19.35. Sulle alture, all'interno di Catalogna, c'è una folla che per una volta ignora il mare e guarda verso la terra bruciata dal troppo caldo. Il sole è già basso sull'orizzonte. Comincia, adesso lo vedo. Un pezzetto di sole se ne va. Poi la curva della luna entra nella nostra stella e l'eclissi inizia per tutti. 500.000 di stranieri sono arrivati in Spagna, 1.500.000 di spagnoli hanno preso l'auto per vedere al meglio uno spettacolo che neanche l'IMAX 70 mm di Christopher Nolan. Dall'Atlantico al Mediterraneo, in una fascia di 200 km, era annunciata l'eclissi totale. Circa il 40% della Spagna, soprattutto quella vuota di abitanti, un dramma per l'economia, ma un'occasione fantastica per osservare l'eclissi senza inquinamento luminoso. Ieri poi annunciati due show gratuiti in sequenza, prima l'eclissi, poi la pioggia di meteore e le stelle cadenti di San Lorenzo. Ore 20, la luna si è mangiata già quasi la metà del sole, era dai tempi dell'affondamento del Titanic che la Spagna non vedeva un'eclissi così. L'Italia ebbe la sua nel 1961 sull'Atlantico, i pellegrini arrivati in fondo al Cammino di Santiago si godono lo show con la cattedrale sullo sfondo. Vado avanti, veloce. Ore 20 e 25, manca un'ora al tramonto, ma è più buio che in piena notte. Francesi, inglesi, giapponesi, italiani sono seduti sul pendio con gli occhialini di cartone ben piantati sul naso. Ore 20 e 29, ecco, sale un urletto. Qualcuno applaude. Il sole sta davvero scomparendo. Ore 20 e 30, da dietro un occhialino l'eclissi totale è solo un cerchio nero su un cielo improvvisamente grigio. Quando mai? I leoni ruggiscono, le zebre si imbizzarriscono, gli umani fanno rumore. In effetti è difficile stare in silenzio. Poi insomma l'articolo continua, è molto bello, una bella cronaca se volete recuperarla. Resto sul Corriere per l'altra grande notizia di oggi che vi dicevo, è quella del caso Ranucci, la vitola, sono io il mandante, il no comment su Ranucci, l'arrestato, l'attentato per fargli aumentare la scorta e illegale, il giornalista estraneo, non dico nulla. Leggo. Oltre 5 ore di interrogatorio che in realtà però lasciano in sospeso diversi interrogativi, forse più delle certezze che possono aver fornito le risposte, perché Walter Lavitola ammette le accuse confessando di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ho fatto perché era in pericolo, minacciato per il suo bene, per fargli alzare il livello di scorta. Tuttavia è impossibile considerare chiusa l'inchiesta, ritenere chiaro il movente, spiegare il ruolo di ogni protagonista della vicenda, pensare che sia stata fatta piena luce su cosa sia successo la notte del 16 ottobre 2025, quando una bomba esplosa davanti casa di Ranucci. A cominciare dalle parole del legale di Lavitola, Sergio Cola, navigato principe del Foro di Napoli. All'uscita dal carcere, nell'incontro con i cronisti, viene chiesto all'avvocato: è stata confermata l'estraneità di Ranucci? Risposta di Cola: no, non dico assolutamente altro, non posso dire altro. Una frase che solleva interrogativi e permette diverse interpretazioni. Sarebbe stato sufficiente affermare di aver chiarito la totale estraneità per separare in modo definitivo il destino del ristoratore da quello del conduttore di Report. Invece quella frase tiene legati i due amici in questa storia. L'atto, indubbiamente delittuoso, lo ha fatto per il bene del giornalista perché era oggetto di minacce, risponde il legale di Lavitola. Nessun movente politico, anche se di fatto l'attentato, non per volontà di Lavitola, ha potuto aumentare la popolarità di Ranucci. Sempre sul tema, vado su Repubblica, scusate qua, sono incasinata coi giornali, vado su Repubblica, sempre sul tema Ranucci, articolo di Giuliano Foschini a pagina 3, dai depistaggi alle allusioni, tutti i dubbi della procura sulla versione del faccendiere. Walter Lavitola ha confessato ma non ha detto la verità, non tutta perlomeno secondo gli investigatori. Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha raccontato di averlo fatto per aiutare il suo amico, per convincere le autorità ad aumentare la scorta. Ma la spiegazione non convince procure e carabinieri, per una ragione molto semplice. Prima della bomba Ranucci e Lavitola della scorta non avevano mai parlato. Non c'è una conversazione nella quale il conduttore di Report manifesti all'amico la necessità di rafforzare la propria protezione, né una nella quale si lamenti delle misure di sicurezza. Le sue preoccupazioni in quel periodo erano altre, Report, le pressioni politiche, il timore che qualcuno potesse approfittarne per mettere in discussione la permanenza alla guida di Report. Lavitola ha confessato ma lo ha fatto a modo suo, ha ammesso alcune cose, ne ha dette altre a metà, alluso, lasciato porte socchiuse, è il suo metodo. D'altronde è stato condannato per una tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi che lo stesso Berlusconi negava di aver subito. Per questo adesso ogni parola del suo interrogatorio viene pesata e verificata. Ed è qui che comincia la seconda parte dell'indagine, con due questioni sopra tutte le altre. La prima, Ranucci sapeva che dietro la bomba c'era il suo amico? La seconda, Lavitola ha davvero organizzato tutto da solo? Sul primo punto la posizione della procura è, fino a questo momento, chiara. Ranucci è la persona offesa. Lo è nell'impostazione dell'accusa e nell'ordinanza del GIP, che non individua alcun elemento per sostenere che fosse a conoscenza del progetto prima dell'attentato. Quello che gli investigatori vogliono però accertare è se nei mesi successivi all'esplosione possa aver intuito, sospettato o compreso qualcosa, e nel caso, quando. Ranucci su questo è categorico, mai sospettato. Poi continua, ma mi fermo qui. Veniamo al manifesto. Il manifesto ha un'apertura diversa Dagli altri giornali, il titolo è Ombre rosse, il riferimento è ai socialisti democratici negli Stati Uniti. Nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista. Ah no, scusate, il riferimento è alla. Sì, effettivamente non aveva senso la mia interpretazione. È alla psicosi anticomunista di Trump, che dice il manifesto funzionale, tra l'altro, alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. Ok, quindi erano entrambe le cose. Partiamo da qui, allora. Sono a pagina 2 del manifesto, l'articolo di Marina Catucci: uno stato dopo l'altro, la scalata socialista non è un fuoco di paglia. Due vittorie in Minnesota, nel conservatore Wisconsin, sconfitta per un soffio. Il Partito Democratico si sposta sempre più a sinistra. Martedì ci sono state infatti le primarie in Minnesota e in Wisconsin. Il risultato è arrivato ieri. In una competizione testa a testa che ha messo in luce la lotta interna al Partito Democratico tra l'ala di sinistra e quella di centro, in Wisconsin la vittoria di misura del candidato moderato David Crowley sulla sfidante socialista Francesca Hong non sembra aver risolto la battaglia interna tra l'establishment e il movimento di sinistra che si sta facendo strada. La corsa tra Crowley e Hong è stata così serrata che nessuna delle due parti ha potuto rivendicare una vittoria decisiva durante la notte, lo scarto finale, inferiore a un punto percentuale, e ha messo ancora più in luce il dibattito interno al partito. Anche negli altri stati che hanno votato martedì alle primarie democratiche si è vista l'avanzata progressista. In Minnesota la vice governatrice Peggy Flanagan ha battuto nettamente la deputata moderata Angie Craig nella primaria per il Senato, 58,8% contro 39,7%. Nello stesso stato, la deputata progressista Ilhan Omar, parte della squad originaria, ha respinto la sfida del moderato Don Samuels con l'80,7% dei voti, un margine più che raddoppiato rispetto a 2 anni fa. Negli stati dove i socialisti non provano nemmeno a vincere cariche elettive, si vede ancora meglio la strategia di allargamento di quest'ala del Partito Democratico. Investono energie enormi con una prospettiva di lungo periodo che va oltre la singola tornata elettorale. L'Ohio è uno dei casi più interessanti, essendo uno stato che può diventare in bilico alle prossime elezioni di midterm. Le sezioni locali del Democratic Socialist of America lavorano da tempo su quesiti referendari cittadini, a partire dal sostegno alla tutela costituzionale del diritto all'aborto nello Stato, approvata nel 2023 dopo una campagna a cui l'organizzazione ha contribuito capillarmente. A Columbus, la capitale, la sezione cittadina ha fatto campagna per la Issue 5, il quesito che ha riformato il sistema di risposta alle emergenze, creando squadre di operatori sanitari e sociali non armati per le chiamate al 911 che non riguardano situazioni violente. E continua, insomma, descrivendo questa ondata di sinistra all'interno del Partito Democratico statunitense. Resto sul manifesto per un'altra notizia che, insomma, continua sui giornali di questi giorni, che anche oggi è abbastanza in rilievo. La Danimarca blinda le frontiere. Siamo sempre nel post-Ceuta. La Premier agita il pericolo Ceuta, ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima istanza, anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. E intanto lavora agli hub di rimpatrio all'estero con Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia. Trattative avanzate in campo con l'Uganda. Paradossalmente, la posizione della Danimarca rischia di rovinare i rapporti con la Germania. La Premier Frederiksen, infatti, minaccia di barricare il confine tedesco. 50.000 discendenti dei vecchi espulsi per niente clandestini potrebbero fare le spese del pericolo Ceuta. Sono cittadini stanziati al confine nord del Land dello Schleswig-Holstein, lo stato più settentrionale della Repubblica federale, che da sempre vivono a cavallo di una frontiera che per loro non esiste. Ultime due segnalazioni perché c'è uno stacco pubblicitario. Sulla stampa, a pagina 8 e 9, una doppia pagina: da un lato l'Italia boccheggia, arriva al picco dell'afa nel biellese, bruciati 1.000 ettari di bosco, e dall'altro cenere su Catania, cancellati 700 voli, l'eruzione può andare avanti giorni. E invece su Avvenire l'editoriale di Maurizio Patriciello: fornace ardente che non inganna, non distogliamo Lo sguardo di Pozzuoli, un articolo sulla situazione dei campi Flegrei. Bene, devo fermarmi per lasciare un minuto esatto di pubblicità e poi torniamo con il nostro primo argomento.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Le 8 e 2 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Apriamo la nostra prima pagina di oggi, prima pagina che ci porta a Cuba. Ci porta a Cuba anche perché oggi Fidel Castro avrebbe compiuto 100 anni, il centenario della nascita di Fidel arriva in un momento particolarmente drammatico per l'isola su cui ha governato per 5 decenni. Siamo davanti a un costante blocco energetico e finanziario imposto dal presidente statunitense Donald Trump a gennaio.

0: Le conseguenze di questo blocco sono devastanti per i cubani: blackout, carenza di carburante e medicinali, blocco totale dell'industria del turismo, cancellazione dei voli, disservizi, restrizioni ai trasporti e riduzione dell'orario di lavoro scolastico, ma non solo, insomma, una situazione drammatica. Ne parliamo di questo con il nostro primo ospite, che è Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore per molti anni, corrispondente in America Latina. Buongiorno, ciao Roberto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, dicevamo, no, oggi è il giorno in cui Fidel Castro avrebbe compiuto 100 anni, ma Cuba, la sua Cuba, è in una situazione drammatica. Ad oggi qual è la situazione? Anche perché se ne sente parlare poco spesso, diciamo, della situazione.
1: La situazione è effettivamente allarmante perché la crisi energetica è ormai degenerata in una crisi alimentare per molte fasce di popolazione, e quindi il blitz di Trump in Venezuela nei primi giorni di gennaio ha poi determinato, con la cattura di Maduro, ha poi determinato la sospensione del flusso di petrolio che arrivava dal Venezuela a Cuba. E questo ha progressivamente deteriorato la capacità e l'autonomia, capacità energetica dell'isola, e per questo a tutti gli effetti Cuba attraversa forse il periodo più duro dalla rivoluzione a oggi, con delle perdite con dei blackout che durano in alcuni casi 12, 15, persino 18 ore. Ecco, questa è la situazione.
0: Ecco, c'è, insomma, per giorni si è parlato di quanto Cuba fosse il prossimo obiettivo degli Stati Uniti. Ci sono stati diversi movimenti anche da parte di Marco Rubio. Ad ora, da quel punto di vista lì, come i movimenti tra l'amministrazione statunitense e Cuba, come, a che punto sono?
1: Allora, ci sono dei dialoghi a qualche livello, e questo pare confermato anche dai cubani. Tuttavia è veramente difficile prevedere cosa possa succedere. Un blitz come quello che è stato fatto ai danni di Maduro in Venezuela pare un po' più improbabile, secondo stesse alcune fonti americane, anche se poche ore fa il ministro della difesa americano Hegstedt ha detto che l'opzione militare è aperta. Eppure servizi di intelligence di vari paesi la considerano ancora remota, perché sarebbe molto drammatica, e soprattutto non c'è un'opposizione come quella a Cuba, un'opposizione come quella venezuelana su cui appoggiarsi. Quindi parrebbe che l'idea dell'amministrazione Trump sia quella di farla implodere in conseguenza di una crisi sempre più incalzante e sempre più drammatica. Ecco, queste sono delle indicazioni, però, perché non abbiamo nessun tipo di fonte effettivamente credibile. Quindi sono delle ipotesi sul tappeto.
0: Ma l'interesse statunitense su Cuba qual è? Perché ad esempio anche a metà luglio, mi sembra, era stato pubblicato anche questo documento di 100 pagine del Dipartimento di Stato statunitense, in cui si descriveva Cuba proprio come una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alla stabilità dell'emisfero. No, scusa, il Dipartimento di Stato diceva che il rapporto che descrive Cuba come minaccia della sicurezza nazionale, Stati Uniti e la stabilità dell'emisfero non offre alcuna prova che Cuba sostenga il terrorismo o attività sovversive. Insomma, qual è che interesse ha gli Stati Uniti verso Cuba?
1: Allora, la domanda è ben posta, perché Cuba non possiede risorse paragonabili a quelle del Venezuela. Ha delle spiagge meravigliose e turismo che ora è ridotto al lumicino, poi ha delle piccole risorse naturali che però non possono essere, non sono quelle ad essere interessanti per gli Stati Uniti. La ragione è squisitamente politica. La Florida, continua ad essere lo stato americano più, anticubano, proprio perché ci fu una migrazione e ha continuato a, riproporsi questo flusso di migranti che da Cuba hanno raggiunto la Florida, dove esiste appunto la comunità cubana più cospicua. E non dimentichiamo mai che la Florida è uno degli stati chiave per la rielezione, l'elezione di qualsiasi presidente americano. Ecco, questo quindi c'è un motivo politico rilevante in cui l'idea di schiacciare Cuba può essere elettoralmente molto vincente. Non dimentichiamo che Rubio è figlio di cubani, quindi esiste anche da parte sua una volontà di adottare una linea più dura, una linea forte che non ha ragioni economiche, ma che ha ragioni strutturalmente politiche. Ecco, ed è questa la ragione per cui le sanzioni sono state esacerbate negli ultimi mesi, sono state rese sempre più dure, rendendo la vita dei cubani così drammatica.
0: Ecco, un'ultima cosa, leggevo questa mattina appunto sul Manifesto un articolo di Roberto Livi in cui si parlava del cambio di tattica dell'amministrazione statunitense con L'Avana, e cioè non si parla più di regime change ma di regime alternative, cioè trovare un'alternativa che funzioni, insomma, che sia utile all'amministrazione Trump. Di questo che cosa possiamo dire?
1: Credo che sia anch'io, questa di Roberto Livi, che è un ottimo osservatore, sia un'analisi appunto credibile, proprio perché nonostante tutto può essere doloroso per gli Stati Uniti affrontare un'altra situazione di crisi regionale. Quindi non lontano dagli Stati Uniti, così come quella del Venezuela, in quello che lui chiamava, non lui, ma i suoi predecessori chiamavano il cortile di casa. Quindi effettivamente è come dicevo prima, è più plausibile che loro cerchino di farla implodere oppure di agganciarsi a qualcuno che possa far da leva a una controrivoluzione a L'Avana, ma come anticipavo, questo è un passaggio comunque difficile, primo perché la situazione dell'opposizione cubana non è paragonabile a quella venezuelana, dove c'era un'opposizione definita e compatta. E al tempo stesso Cuba ha degli amici, come dire, dei soci importanti che sono Pechino e Mosca. Entrambi i leader, sia Putin sia Xi Jinping, hanno in varie occasioni dato supporto a Cuba, anche se poi nessuno effettivamente ha messo in pratica delle azioni dirompenti che possano scoraggiare una politica americana così aggressiva. Quindi fino ad ora l'appoggio di Mosca e di Pechino si è rivelato un po' più debole del previsto. Ecco, sono state solo rilasciate le dichiarazioni forti, questo sì, ma non molto di più, oltre a un flusso di petrolio, a due petroliere russe che sono arrivate a L'Avana, ma si tratta di aiuti che hanno potuto alleviare le fatiche dei cubani per 15-20 giorni, ecco, quindi non si tratta di un aiuto strutturale, ma di un aiuto purtroppo durato molto poco.
0: Sì.
1: Al tempo stesso si rimane all'interno dell'isola una situazione di criticità perché c'è comunque un'inflazione molto alta. Il 70% degli alimenti proviene dall'estero, ormai il 40% della popolazione vive in povertà e l'istruzione e la sanità, che erano i due capisaldi della governance di Cuba, sono in una situazione di forte sofferenza.
0: Sì, quindi anche la resistenza, diciamo, cubana, resistenza intendo alle pressioni statunitensi, insomma, è fortemente messa alla prova dallo strozzamento di cui abbiamo parlato.
1: Esattamente, proprio così, a fronte di una situazione emergenziale, evidentemente la popolazione può arrivare almeno alcune fasce, quelle più deboli, quelle meno protette, e soprattutto con questa doppia moneta, per cui paradossalmente chi aveva a che fare col turismo riusciva ad avere un tenore di vita molto superiore, chi invece, anche ottimo professionista, doveva vivere solo della libretta, della tessera lunaria e dello stipendio cubano, non superava i 20-25 dollari, non supera i 20-25 dollari. Questo naturalmente in una crisi così drammatica come quella attuale ha creato anche delle tensioni interne che ormai non sono più occultabili, ecco, anche tra i cubani. Questo purtroppo è un elemento doloroso, ma che va rilevato, e che questa compattezza che nei decenni passati ha caratterizzato lo spirito di cittadinanza e della società cubana, ora in alcune frange si sta disgregando.
0: Cioè, a che cosa stiamo assistendo esattamente?
1: Ha delle critiche interne, naturalmente, a delle riforme che sono arrivate adesso, questo pacchetto di 170 riforme che sono state avviate poche settimane fa, sono naturalmente molto più aperturiste di quanto lo fossero state le riforme precedenti. Però effettivamente questo si verifica con un ritardo importante, e ora la domanda che ci si pone anche tra i paesi più amici di Cuba è questa: in un paese con problemi energetici di questo tipo, anche delle riforme interessanti concettualmente, come quelle che sono state avanzate, quindi con maggiori autonomie, con maggiori Ci si parla di attrazione di investimenti, autonomia, decentramento, modello definito economia di mercato con 176 misure trasformative. Tutto ok, però quali possono essere, questa è la grande domanda, le imprese, ad esempio, straniere che decidono di investire a Cuba in un momento in cui poi, una volta che hai avviato l'impresa, questa ha dei blackout di 15 ore al giorno. Ecco, quindi anche sul fronte interno ci sono delle critiche aspre di chi dice tutto questo si avremmo dovuto avviarlo prima e non arrivare a una situazione così drammatica come ora, perché ora rischiano di essere arrivati alla fine dei tempi supplementari, come dire, in termini di drammaticità della crisi. E questo può portare poi a soluzioni drammatiche. Ecco perché alcune delle critiche interne sono dirette a definire tardive queste misure di maggior decentramento, autonomia, attrazione agli investimenti, maggiore flessibilità in alcuni settori che avrebbero potuto poi rafforzare il sistema economico cubano. Ecco, invece tutto questo avviene in una situazione in cui effettivamente per un'impresa, con tutti gli incentivi che vuoi, però poi che possibilità ha di sopravvivere, di operare, di produrre, qualsiasi sia il suo settore di pertinenza, in un paese con un sistema elettrico ed energetico così compromesso? Ecco, questo è un po' il grande tema che affligge i cubani e che naturalmente sarà il tema fondante dei prossimi mesi, delle prossime settimane, per capire quale potrà essere una soluzione. Non dimentichiamo che i pannelli solari, sì, sono un'idea che sta, come dire, rendendo in alcuni quartieri la situazione un po' più tollerabile, ma prima di arrivare a una copertura più radicale, quindi più generale, ci vorrà molto tempo. Ecco perché queste riforme sono state, è la ragione per cui molti cubani ritengono che queste riforme arrivino davvero tardi.
0: Chiarissimo, grazie Roberto Darin. Grazie
1: Grazie a voi,
0: di essere
1: buona
0: stato con
1: giornata.
0: noi e buona giornata. Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore per molti anni, corrispondente in America Latina.

0: E l'abbiamo detto, lo dicevamo in apertura, l'isola di Cuba è in questa situazione drammatica e ancora più impressionante se si guarda quella situazione oggi, nel giorno in cui Fidel Castro avrebbe compiuto 100 anni. Nella sua ultima apparizione pubblica, all'ultimo congresso del Partito Comunista Cubano, ha tenuto un breve discorso politico, una sorta di commiato, di testamento. Fidel Castro ha detto: fra poco dovrei compiere 90 anni, non me lo sarei mai immaginato, e non è mai stato frutto di uno sforzo, è stato un capriccio del caso. Ben presto sarò come tutti gli altri, a tutti arriverà il proprio turno, ma resteranno le idee dei cubani come prova che in questo pianeta, se si lavora con fervore e dignità, si possono produrre i beni materiali e culturali di cui gli esseri umani hanno bisogno. Per ricordare Fidel Castro e la sua rivoluzione, che oggi più che mai sembra così lontana, abbiamo con noi Luciana Castellina, politica, giornalista, scrittrice italiana, parlamentare, più volte eurodeputata, presidente onoraria dell'ARCI del 2014. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi questa mattina e per ricordare anche Fidel Castro in questo centenario dalla sua nascita. Volevo chiederti, in un articolo per il manifesto qualche mese fa, hai scritto che Cuba non è un paese qualsiasi, è un pezzo di storia che dalla metà del secolo scorso ha segnato le nuove generazioni di tutto il mondo e che la sua rivoluzione è stata speciale e nostra. Perché è stata nostra quella rivoluzione?
1: Beh, innanzitutto perché è stata la rivoluzione della nostra epoca, ed una rivoluzione importante di cui si continua a parlare in un modo, diciamo la verità, indecente. Quello che sta avvenendo è veramente indecente. Oggi siamo arrivati a un punto drammatico, ma sono di già 67 anni che il dramma continua, perché Cuba è stata strozzata da un embargo assolutamente illegale, ingiustificato, che ha reso tutto quello che si faceva a Cuba, che era già difficile di per sé fare il socialismo in una situazione globale che aveva tutt'altra direzione, e l'embargo ha reso tutto questo ancora più difficile. E quindi mi piacerebbe che questi 100 anniversari dei 100 anni di Fidel Castro fossero lo spunto per parlare finalmente di che cosa ha fatto Cuba e Fidel Castro, e vorrei in particolare che si parlasse di una cosa di cui non si è parlato mai, e cioè l'iniziativa internazionale che Cuba ha avuto per la pace, denunciando e opponendosi a tutte le schifezze che sono state fatte di guerre chiamate umanitarie e che altro non sono state. L'Iraq è soltanto un esempio, perché ce ne sono state tante. Vorrei cioè che si parlasse dell'alleanza che Cuba e, badate, Chavez con il suo Venezuela avevano stabilito proprio per denunciare questi scandali. Non se ne parla mai e si parla soltanto delle difficoltà e di, anche certamente degli errori che sono stati fatti a Cuba. Il primo errore, sapete qual è? Proprio di non avere fatto i pannelli solari per tempo, di non averci pensato, di non aver capito. Ve lo ricordo perché personalmente ho tentato a Cuba di fare un'azione per questa, perché ci rendessero conto che questa questione dell'energia solare era una questione molto importante. Ecco, io spero che Radio Popolare faccia proprio una serie di rilegga, riporti a far leggere gli articoli scritti da Fidel Castro su tutte le guerre cosiddette umanitarie, in realtà schifose, che sono state fatte dall'imperialismo globale.
0: Eh sì, che poi oggi insomma è più attuale che mai, diciamo.
1: Esatto, e che si parli di, quando io dico ALBA, quanti sono quelli che si ricordano che ALBA è stata l'Alleanza per la Pace? È un intervento costante, preciso, documentato, impegnato, che è stato portato avanti in particolare da Fidel e da Chavez, purtroppo morto così precocemente. Perché sono.
0: Oh no, abbiamo perso Luciana Castellina. Vediamo se la redazione riesce a recuperare il collegamento.

Stavamo parlando con Luciana Castellina proprio dell'anniversario di quelli che sarebbero stati i 100 anni di Fidel Castro. Ci stava raccontando appunto di che cosa lei in questo centenario vorrebbe ricordare. Purtroppo abbiamo perso la linea, vediamo se riusciamo a recuperarla.

0: Rieccoci, dovremmo essere riusciti a recuperare il collegamento con Luciana Castellino. Vediamo se ci sente. Pronto?
1: Sì, mi sento e mi dispiace, ma sono in campagna in una zona dove il collegamento è pessimo e quindi cade la linea.
0: Ah, vabbè, non.
1: Non staccate perché si riattacca subito.
0: Ok. No problem. Ci stavi dicendo appunto, ci stavi raccontando di Alba, di Castro e Chavez.
1: Sì, esatto. E sarebbe interessante riprendere tutte le cose, perché c'entra dentro la denuncia puntuale, che non soltanto sul caso più clamoroso che fu l'Iraq, ma su tutti gli altri, sull'Afghanistan, sulla Jugoslavia, sulla Serbia, su tutto quello che è successo, anche sulla Libia, perché anche la Libia denunciarono giustamente quello che venne fatto in modo del tutto arbitrario, liquidando la Libia in un modo incredibile. Ecco, c'è dei tali buchi nella storia che non è possibile pensare che non sia. E viene fuori un'altra questione, viene fuori anche un comportamento dell'ONU che spesso è terribile, perché l'ONU. Voglio dire, certo, oggi piangiamo perché tante delle iniziative dell'ONU, degli organismi dell'ONU vengono liquidati, messi fuori uso, eccetera, però l'ONU ha ancora una struttura che peggio non potrebbe essere, perché basta il veto delle grandi potenze perché si faccia una cosa diversa da quella che la maggioranza stessa dei paesi che sono nell'ONU, nelle Nazioni Unite vorrebbero. Non dobbiamo porci il problema di come a 100 anni quasi dalla guerra si debba ripensare un organismo che non sia più dominato dal potere di chi ha il diritto di veto. Ecco, cioè, la cosa che veramente fa paura è come l'ignoranza e la disattenzione dell'Occidente.
0: Sì, questo è evidente. Senti, prima di chiudere, di lasciare la linea alle notizie, volevo chiederti insomma, che cosa vuoi, cosa ricordi di Fidel Castro? Perché tu l'hai incontrato e anche cosa secondo te direbbe oggi di quello che sta succedendo alla sua Cuba?
1: E allora vi racconto una cosa divertente, semplicemente. Io ho fatto parte, ma a lungo, sono stato vicepresidente della Commissione del Parlamento Europeo per l'America Latina, e tutte le volte che noi andavamo in America Latina, cioè 2 volte all'anno, ci incontravamo, c'era l'obbligo di incontrarci con gli americani, con la diplomazia americana, e facevamo un incontro per coordinare, vedere come stavano le politiche degli Stati Uniti e dell'Europa nei confronti dell'America Latina. Erano gli anni delle grandi guerriglie del Centro America e così via. E fra queste, in una di queste occasioni, ci fu una nostra presenza alla riunione della commissione del congresso americano, che era presieduta da un certo Torricelli, deputato Torricelli, italo-americano, che era quello che aveva peggiorato l'embargo ancora di più, facendo in modo che Cuba non solo ci fosse l'embargo degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti condannavano tutti i paesi del mondo che avevano rapporti con Cuba, in modo che non avevano più il diritto ad avere dei rapporti economici con gli Stati Uniti, cioè una cosa pesantissima. E mi ricordo che l'idea, io mi vergognavo che questo fosse un italo-americano, e uscendo da questa riunione rimasi per ultima, e mi venne una tentazione irresistibile di rubare il cartellino su cui c'era scritto sulla presidenza della commissione onorevole Torricelli. L'ho preso e l'ho messo nella borsa. Siccome subito dopo dovevamo andare a una riunione alla segreteria di Stato, al Pentagono, trovai che c'era il metal detector, e dico io come faccio adesso, faccio adesso il detector e mi ritrovano questa barretta con sopra il tetto onorevole Torre Incendi, e non sapevo come fare, provai ad andarla a buttare, non c'era possibilità, c'era la polizia dappertutto, non era possibile, quindi chiusi gli atti e sperai che non succedesse niente. Per fortuna era di latta invece che di acciaio e il metal detector non l'ho preso. E dopodiché, siccome vidi Fidel Castro a Cuba, gliela regalai, e Fidel Castro se la staccò dietro la scrivania e mi disse: ho ricevuto tanti regali, ma uno bello come questo mai, e se la staccò dietro la scrivania. Ecco, okay. un atto di sfida l'ho fatto.
0: Eh sì, mi sembra un ottimo modo di ricordarlo. Grazie mille, Luciana Castellina.
1: Arrivederci.
0: Grazie, grazie mille, una buona giornata. Luciana Castellina ci ha raccontato il suo Fidel Castro, insomma, nel centenario della sua nascita. Ora la linea alle notizie e poi torniamo. A tra poco.
2: Popolare Network.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. I magistrati che indagano sull'attentato a Ranucci daranno una delega ai carabinieri per accertare i reali rischi a cui era sottoposto il conduttore di Report. Ieri Walter Lavitola, nel carcere di Rebibbia, davanti ai magistrati, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci, affermando di averlo fatto perché voleva che gli aumentassero la scorta perché era a rischio, una versione che non convince gli inquirenti, che faranno ulteriori verifiche. Lavitola per ora resta in carcere. La strategia legale sembra essere quella di ammettere il reato, dimostrare che non è pericoloso e fargli dare i domiciliari. La decisione sarà presa nei prossimi giorni dal GIP.
2: Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per provare a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Berlino ieri ha infatti confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni sostiene invece che quegli accordi siano decaduti con la riforma del diritto d'asilo.
1: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto che martedì ha colpito la Colombia. I morti sono almeno 265, più di 3.000 i feriti, e ancora non c'è chiarezza sul numero di dispersi. Secondo le fonti ufficiali sarebbero 500, ma il sito Colombia Te Busca, usato dalle famiglie e degli amici dei dispersi, ne conta circa 400.
2: È il giorno delle elezioni suppletive nella cittadina britannica di Clacton-on-Sea. Il favorito rimane Nigel Farage, il leader di Reform UK di estrema destra, sfidato solo da una manciata di indipendenti e da diversi candidati satirici. I partiti principali infatti hanno scelto di boicottare il voto dopo che Farage si è dimesso e poi immediatamente ricandidato per cercare di sfuggire a uno scandalo legato ad alcuni finanziamenti ricevuti ma non dichiarati.
1: Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. È stato soccorso, trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto. Dalle indagini è emerso che la rissa è avvenuta tra due gruppi contrapposti di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Quest'ultimo apparteneva alla vittima. Le indagini sono ancora in corso. In chiusura il meteo con l'anticiclone africano, sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud potrebbero esserci piogge e temporali a partire dal pomeriggio. Oggi sono 18 le città italiane da bollino rosso per il caldo estremo, domani scenderanno a 7. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
3: Popolare Network.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
4: Entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri.

0: di extra bonus summer è ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Queen of Saba con Qui la guerra non può entrare, è un pezzo che cuce perfettamente quello che ci diceva poco fa Luciana Castellina a proposito dell'impegno della Cuba di Fidel Castro per la pace internazionale e quello di cui parliamo adesso, perché 5 anni fa, oggi non sono solo 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, ma sono anche 5 anni dalla morte di Gino Strada, un'altra persona che per la pace internazionale si è impegnato moltissimo. Gino Strada, medico, attivista, fondatore nel 1994 di Emergency, associazione umanitaria che conoscete tutti, che ha curato più di 11 milioni di persone in diverse aree del mondo. E, Gino Strada, insomma, è stato una figura importante, molto importante per il pacifismo italiano. E Danilo De Biasio l'aveva intervistato quando, nell'aprile 2010, 3 operatori italiani di Emergency e 6 dipendenti afghani furono arrestati dai servizi segreti nell'ospedale di Lashkargah, nella provincia di Helmand. L'accusa sosteneva un presunto complotto per uccidere il governatore provinciale. Allora vi faccio innanzitutto sentire un breve estratto dell'intervista dove Gino Strada parla dell'attività di Emergency in Afghanistan. All'epoca la ONG era stata contestata e veniva accusata di curare i talebani. Sentiamolo.
1: Noi non abbiamo nemici, né vogliamo averli, siamo un ospedale che cura chi ha bisogno di essere curato, punto. Come dire, mi sembra una cosa talmente ovvia da essere una banalità, ma cioè, da noi in Italia, per esempio, non so, a Milano ci sono ospedali che curano i votanti per il Partito Democratico e altri ospedali che curano i votanti per il Polo della Libertà. Sarebbe una grande coglionata, no? Tutti riderebbero di una cosa del genere. Esattamente l'accusa che si fa a Emergency in quella zona, voi curate anche i talebani, ma io devo chiedere.

0: almeno per chi voti e chi sostieni o chi non sostieni, prima di decidere di aprirgli la pancia se c'è un proiettile che gli ha perforato l'intestino, ma questa è una follia totale.
1: Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, Gino Strada, possiamo affrontare l'accusa principale che viene rivolta a Emergency e che si trova in tutte le salse, da soprattutto da parte della maggioranza naturalmente, in queste ore, cioè voi fate politica?
0: Anziché dire fate politica, ci dicono che cosa facciamo e poi valutiamo se quello che facciamo si può considerare politico. Fermo restando che mi sembra ancora una volta quantomeno grottesco che dei politici accusino qualcuno di fare politica. Cioè, cos'è? È un crimine avere opinioni politiche. Io ce l'ho opinioni politiche molto precise, credo che la guerra sia un crimine, questo è fare politica. Ma io questo diritto lo rivendico.
2: L'avete sentito, essere contro la guerra è un diritto che Gino Strada rivendicava, sempre rivendicato, e a 5 anni dalla sua morte il mondo del 2026 continua a essere attraversato da un numero altissimo di guerre: l'Iran, la Palestina, l'Ucraina, il Sudan. Secondo le stime più recenti, cioè quelle del 2025, i conflitti attivi superano quota 100 tra guerre internazionali civili e insurrezioni armate. Gino Strada diceva che la guerra è un crimine. E che cosa significa allora oggi non volere la guerra? Che cosa ci ha lasciato Gino Strada? Ne parliamo con Mao Valpiana, presidente nazionale del Movimento Non Violento. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Grazie di essere con noi. Allora, Mao Valpiana, in un contesto come quello di cui parlavamo poco fa, qual è il lascito? Che cosa ci ha lasciato, ci lascia una figura come Gino Strada?
3: Ma abbiamo appena sentito le sue parole chiarissime. Essere contro la guerra è un diritto, perché la guerra è il più grande crimine contro l'umanità. Possiamo anche interpretarlo in senso contrario, cioè essere contro la guerra non solo è un diritto, ma è anche un dovere. Se vogliamo essere obbedienti alla Costituzione, che ripudia la guerra, noi dobbiamo essere in tutti i modi possibili, immaginabili, contro la guerra, e il lascito, l'esempio di Gino Strada va proprio in quella direzione e ci indica soprattutto un metodo. Gino Strada ha fatto una scelta fondamentale, cioè quella di partire dalle vittime. Abbiamo anche sentito le sue parole: le vittime non hanno colore, le vittime non hanno bandiere. Noi dobbiamo scegliere di essere dalla parte delle vittime della guerra, perché siamo contro la guerra, e per cercare di abolire la guerra dobbiamo abolire gli strumenti che rendono possibile la guerra, a partire dagli eserciti, dalle armi. Queste sono le indicazioni, l'esempio che ci ha insegnato Gino Strada. Lui è riuscito a farlo in un modo che ha saputo parlare, a tutti. Ecco, questo è un altro esempio fondamentale di Gino Strada, perché ha messo in atto, in pratica, una solidarietà concreta verso le vittime, verso il prossimo, che si è trasformato, e questo è un dato politico per me fondamentale, che si è trasformato in quello che abbiamo chiamato, proprio anche grazie a Gino Strada, un pacifismo concreto. È riuscito a passare dal pacifismo ideologico, dal pacifismo delle idee, dal pacifismo delle dichiarazioni, dal pacifismo delle prese di posizioni, che anche c'è ed è importante ed è fondamentale naturalmente, ma il passo importante che Gino ha fatto è stato quello di trasformare questa, che rischia di rimanere solo un'idea astratta, astratta, una presa di posizione, un'opinione politica, in un pacifismo concreto, organizzando questa sua grande missione che è della vita, che è stata Emergency, insieme a tutti i suoi collaboratori, anche questo dobbiamo sempre ricordarlo, cioè ha saputo fare organizzazione, e insieme a quelle due figure femminili fondamentali, penso che lui richiamava sempre, sua moglie Teresa e sua figlia Cecilia. Ecco, è una storia in sé straordinaria che per fortuna molti giovani riconoscono ancora come un'idea appunto straordinaria, fondamentale, un esempio da seguire, e l'organizzazione di Emergency, che appunto in tutte le guerre del mondo ha sempre saputo portare la propria azione, il proprio agire al di là, diciamo, dei contendenti, è una testimonianza che è possibile fare qualcosa di pratico, di concreto contro la guerra. E quindi questo è l'ascito fondamentale, cioè che ognuno di noi si deve sentire chiamato in causa in prima persona, e ognuno può fare qualcosa di straordinario come ha fatto lui, andare là e curare le vittime, oppure dare un contributo perché questa azione possa continuare.
2: È questo secondo te che lui intendeva quando diceva io non sono pacifista, io sono contro la guerra?
3: Ma guarda, questa è stata una frase che può avere varie interpretazioni. Io penso che appunto lui intendesse dire partiamo dal fatto di cosa possiamo fare noi per superare la guerra, per contrastare la guerra, per essere contro la guerra, poi questo ci porterà, ma è un passo successivo, a organizzarsi in questo, e il movimento pacifista è uno strumento, diciamo, che organizza l'attività contro la guerra. Quindi secondo me il Gino Strada era sia contro la guerra sia pacifista, ma dava un ordine di priorità, ecco, un metodo, ecco. Gino Strada ci ha insegnato un metodo importante, perché è passato anche, forse soprattutto, certamente all'inizio, attraverso l'informazione, attraverso l'organizzazione. Ricordiamo che Gino Strada è diventato noto e consueto al grande pubblico, all'opinione pubblica. Questo va ovviamente a merito, diciamo, anche di Maurizio Costanzo, attraverso la trasmissione popolare, no, del Costanzo Show. È lì che Gino Strada, spesso ospite, andava per far conoscere la sua attività, cioè ha colto che l'elemento fondamentale dell'informazione anche sulle guerre, le cosiddette guerre dimenticate, sono appunto le guerre di cui non si parlava, e Gino Strada è andato lì per parlare di queste guerre dimenticate, sconosciute, e per fare informazione, fare divulgazione, che lui ha fatto anche con tanti libri, con la sua opera letteraria. Quindi io penso che questi siano gli elementi importanti di Gino Strada, cioè l'informazione, l'organizzazione, perché contro la guerra bisogna agire, non basta manifestare. Ecco, questo anche è un elemento importante. Certo, anche le manifestazioni pacifiste, figuriamoci, se non dico che sono un elemento importante, fondamentale, ma non bastano, ci vuole l'azione, ci vuole l'organizzazione, oggi ci vogliono le campagne dei movimenti pacifisti, di cui Emergency fa parte, anche se ha una sua caratteristica peculiare che la rende forse particolare, un po' diversa, diciamo, da tante altre organizzazioni. E quindi forse per questo spesso Emergency lavora tra virgolette in proprio. È una scelta che ha fatto, una scelta anche strutturale, però comunque Emergency è dentro in ogni caso a questo grande movimento per la pace che oggi agisce insieme, e lo vediamo anche Emergency con tutte le sue campagne, ripudia la campagna sull'articolo 11, oggi le campagne per l'obiezione di coscienza alla leva, e naturalmente io ci aggiungo la grande campagna nella quale siamo tutti impegnati in questo momento, un'altra difesa possibile, cioè essere contro la guerra per costruire una difesa diversa, perché il dibattito in questo caso, e anche Gino Strada spesso questo l'ha detto, non è in discussione il diritto della difesa, il diritto della difesa dell'oppresso di fronte a un'oppressione, a un sopruso, a un'invasione che subisce, ma è come difendersi, cioè difendersi senza entrare nel meccanismo della guerra, perché quando rispondi alla guerra con la guerra entri tu stesso in quel meccanismo perverso, e poi a quel punto distinguere la vittima dall'aggressore diventa molto più difficile, e si diventa tutti complici. Ecco, quindi il nostro impegno oggi nella costruzione di una difesa altra, come l'abbiamo chiamata, cioè la campagna per la legge sulla istitutiva in Italia della difesa civile non armata non violenta, credo sia oggi la risposta politica più matura che il grande movimento pacifista riesce a dare, anche grazie a lasciti, a esempi e a figure come quella di Gino Strada.
2: Grazie Mauro Valpiana.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Buona giornata.
2: E una buona giornata. Mauro Valpiana, presidente nazionale del Movimento Non Violento.

Ci spostiamo, adesso andiamo verso il Regno Unito, nello specifico andiamo a Clacton-on-Sea. Oggi proprio qui si va alle urne, ci sono delle supplettive, delle elezioni supplettive che potrebbero essere semplicemente locali, invece hanno un po' attirato, catalizzato l'attenzione di tutto il mondo. E il motivo è duplice, da un lato perché sono le supplettive che Nigel Farage, leader di Reform UK, ha indetto dopo essersi dimesse, quindi sostanzialmente si è dimesso per gli scandali che l'hanno coinvolto, ma si è subito ricandidato. E dall'altro perché il più grande sfidante di Farage è questo.

0: Stiamo parlando di Beanface, l'uomo cestino, diciamo, possiamo tradurlo così, che è il candidato, in realtà quello che ottiene più consensi dal seggio di Farage, dopo Farage probabilmente. Però in realtà fa ridere, ma è anche qualcosa di che ci dice qualcosa di molto più profondo anche sulla politica britannica in questo momento. Ne parliamo con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Ciao Daniele.
1: Buongiorno.
0: Appunto, allora, dicevamo Beanface, quest'uomo vestito da cestino spaziale, diciamo così, che in realtà è un uomo particolarmente colto e intelligente. Chi è? Che cosa sta facendo? Che cosa ha fatto in queste settimane di campagna elettorale?
1: All'anagrafe è John Harvey ed è un famoso commediografo che è stato anche scritturato dalla BBC negli anni passati ed è uno dei cosiddetti candidati seriali. Ce ne sono diversi nel Regno Unito e sono quei candidati appunto umoristici che non hanno nessuna velleità politica, che però si candidano in serie, specialmente alle elezioni suppletive. Questo perché candidarsi è molto semplice, basta pagare una cauzione di 500 sterline che si può tra l'altro riscattare se si conquistano almeno il 5% dei voti di quel collegio. Ecco, Beanface l'ha fatto già 6 volte, ha sempre perso la cauzione perché in realtà non ha mai preso molti voti, però è tra i candidati tra i candidati satirici è sicuramente quello più famoso, ha una presenza sui social media abbastanza grande, è stato intervistato da tutti i media britannici e anche quelli internazionali, ma non è l'unico candidato umoristico, satirico in queste elezioni di Clacton-on-Sea. È un piccolo collegio con soltanto 70.000 elettori nell'Essex, una città costiera dell'est dell'Inghilterra. Ce ne sono addirittura altri 33, tutti ovviamente abbastanza improponibili, a parte il leader di Reform UK, Nigel Farage. E perché questo? Perché i partiti maggiori, cioè i conservatori, i laburisti, i socialdemocratici, i verdi, non hanno presentato assolutamente nessun candidato a queste elezioni suppletive che giudicano una farsa. Sono state nominate convocate dallo stesso Nigel Farage a luglio, quando ha deciso di dimettersi perché sotto inchiesta per i fondi e i regali ricevuti nella campagna elettorale del 2024, fondi anche in criptovalute non dichiarati, e dunque, non candidandosi i maggiori partiti, hanno lasciato in fondo il campo anche a questi candidati appunto abbastanza satirici. Count Beanface appunto ha fatto tutta una campagna elettorale prendendo in giro Nigel Farage, prendendo in giro la sua moralità alquanto dubbia, gli scandali che l'hanno travolto e che lo potrebbero travolgere, però secondo alcuni potrebbe raccogliere il voto di protesta degli elettori di Clacton-on-Sea. È abbastanza improbabile, c'è da dire, perché nel 2024 Nigel Farage aveva vinto con una buona maggioranza, il 44% dei voti. Siamo in un'area che ha votato al 70% per la Brexit nel 2016, dove anche nelle ultime elezioni amministrative il partito di estrema destra Reform UK aveva vinto, però insomma non si sa mai.
0: Però diciamo che se anche dovesse vincere Nigel Farage ancora, come ci aspettiamo verosimilmente, però questa elezione e soprattutto appunto questa contrapposizione tra Nigel Farage, che si è sempre detto l'anti-establishment, e invece un candidato come Beanface, che è ancora più anti-establishment e quindi lo rende in qualche modo establishment, ha messo Nigel Farage in una sorta di cortocircuito.
1: Sì, assolutamente, perché Nigel Farage sperava di sfidare i laburisti e i conservatori e batterli e di nuovo sconfiggerli in casa nel proprio campo, e dunque poi poter lanciare la sfida al premier Andy Burnham. È un momento complicato per Nigel Farage, che aveva deciso a luglio appunto di cambiare l'agenda politica dimettendosi, ma è stato anche un calcolo politico molto astuto da parte sua, perché dimettendosi ha così interrotto l'indagine parlamentare, e che però dovrebbe riprendere qualora venisse rieletto, e dunque potrebbe Nigel Farage doversi dimettere un'altra volta e dunque nuove elezioni suppletive, da qui la protesta dei partiti principali in Gran Bretagna. Però c'è da dire che da quel momento i suoi consensi nel paese sono scesi. Per mesi Reform UK e Nigel Farage erano in testa nei sondaggi. Da quando Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista, c'è stato un sorpasso da parte del Labour, che avrebbe insomma circa il 28% dei consensi su scala nazionale. Poi in realtà conta poco, perché qui il sistema elettorale è un maggioritario puro. Dunque in fondo i voti a livello percentuale contano poco, ma Nigel Farage ha ovviamente delle velleità e delle aspirazioni ad essere il prossimo primo ministro o quantomeno il leader dell'opposizione. Dovesse perdere oggi a Clacton in Sea, sarebbe una figuraccia storica. Ovviamente questo è molto molto difficile, però c'è da dire che la destra, l'estrema destra britannica, si è divisa, si è spaccata ultimamente, e altri nazionalisti hanno abbandonato Farage, che adesso non sembra più quel totem o quel acchiappavoti, e soprattutto in una frangia della società estremamente delusa e arrabbiata. Ovviamente le sue ultime vicissitudini giudiziarie, ma anche la vicinanza con Donald Trump e con Elon Musk, hanno fatto sorgere più di un problema tra l'estrema destra britannica.
0: Eh sì, staremo a vedere allora come andranno queste elezioni. Grazie Daniele.
1: Grazie, a presto, ciao.
0: Grazie, ciao, una buona giornata. Daniele Fisichella dal Regno Unito. Questa è sempre Count Beanface, c'è un breve stacco pubblicitario, poi torniamo con il nostro microfono aperto.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora, leggo oggi su Repubblica: corsa a congelare gli ovuli, record in Francia e Spagna, Italia frenata dai silenzi. È un articolo che mette in luce come ci sia una crescita abbastanza significativa del congelamento degli ovuli. I dati sono, ad esempio, dal 2017 a oggi le ragazze che si fanno congelare gli ovuli sono passate da 117 a 1155, con una crescita di più del 545%, e tra il 2023 e il 2024, mentre l'informazione restava tra le mura dei congressi scientifici ma correva sui social, il loro numero è balzato dalle 802 alle 2023, scusate, dalle 802 del 2023 alle 1155 del 2024. Nel frattempo, in questi giorni, negli Stati Uniti sta succedendo questo.
1: I have made the decision to start freezing my eggs. And I want to share this because I was weighing it for a very long time, and I think that, you know, I was saving for it for a very long time, and there just isn't a ton out there, I feel. And sometimes it can feel very daunting. And as women in general, we are not taught about our bodies. We are not prepared for our own lives, whether that is in puberty, whether that is in pregnancy, whether that is in perimenopause, menopause, whether that is in so many different aspects of our lives, whether that is if you have a condition.
0: La voce che sentite è quella della deputata democratica di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, 36 anni, che ha deciso di congelare i propri ovuli e ha deciso di raccontare sui social i passaggi della procedura. Ogni giorno si riprende, pubblica su Instagram e si riprende mentre prepara e si somministra le iniezioni ormonali necessarie alla stimolazione ovarica. Ha spiegato di aver riflettuto a lungo sulla scelta e di aver risparmiato per poter affrontare il trattamento, denunciando la scarsa educazione che le donne ricevono sulla fertilità e sulle diverse fasi della vita. Voglio avere più controllo sulla mia vita, ha detto Alexandria Ocasio-Cortez, senza dover quindi scegliere tra carriera e vita privata, tenendo aperta la possibilità di avere figli in futuro. Di questo vorrei parlare oggi con voi, perché è un tema abbastanza grande che comprende, coinvolge tantissimi aspetti della vita, soprattutto della vita delle donne, ma in generale della nostra società. Alexandria Ocasio-Cortez, come tante altre donne che scelgono di farsi congelare gli ovuli, dice: voglio avere più controllo sulla mia vita senza dover scegliere tra carriera e vita privata. E allora voglio innanzitutto chiedere a voi ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici, scrivetemi al 3316214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it, oppure meglio ancora chiamatemi allo 02 33 001 001, per raccontarmi se vi è mai capitato di dover vi è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa, anche insomma dal punto di vista anche lavorativo, ma non solo, anche viaggi, esperienze, per aver scelto di fare figli? E al contrario, se per caso vi è successo di non fare figli perché il lavoro prima doveva stabilizzarsi, perché non c'erano i soldi necessari, perché questo immagino sia una questione che riguarda le donne che erano in età da figli in passato, e così come quelle che lo sono adesso, forse ancora di più in una società ancora più precaria, gli affitti alle stelle, il lavoro precario, il mondo che va a scatafascio, insomma le motivazioni possono essere tantissime. Ma vi chiedo le vostre esperienze in questo senso, perché poi ovviamente tutto questo ha degli effetti, no, sulla nostra società. Ci sono in questi giorni, tra l'altro, Repubblica sta facendo una serie sulla maternità. Il 10 agosto aveva pubblicato una serie di dati. Oggi in Italia l'età media del primo parto avviene a quasi 33 anni, quindi questo significa che spesso il primo figlio è oltre i 37-38 anni, e mentre nel 2024 l'età media delle madri al primo parto era di 31,9 anni. I nati sono sempre di meno, c'è una crescente infertilità. Quindi di questo parliamo ora. vi ripeto i numeri per scrivermi cosa ne pensate, per raccontarmi il vostro vissuto: 331-6214013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it oppure chiamarmi allo 02 33 001 001. Noi adesso ne parliamo con la nostra prossima ospite, che è Linda Laura Sabadini, statistica, pioniera europea delle statistiche per gli studi di genere. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Grazie di essere con noi.
2: Da lontano.
0: Da lontano, sì, so che ci parla dalla Cina.
2: Esatto, sì, dalla Cina.
0: Bene,
2: prima non riuscivo, ma adesso siamo riusciti.
0: Benissimo, grazie mille di avere il tempo di parlare con noi anche da così lontano. Allora, noi stavamo appunto, siamo partiti da Alexandra Ocasio-Cortez, che sta pubblicando sui social il processo di congelamento degli ovuli, per arrivare un po' da un lato a come le statistiche, i numeri parlino di un crescente, un aumento continuo delle ragazze, delle donne che scelgono di congelare gli ovuli, e dall'altro questo probabilmente conseguenza o causa, insomma, poi lì è da capire un aumento anche dell'età media del primo parto in Italia, stiamo parlando. Questo è legato a moltissimi fattori, soprattutto sociali. Intanto le chiedo che cos'è che porta ad alzare l'età media in cui si hanno figli?
2: Allora, quello che è successo nell'arco degli anni è che tutta, diciamo, l'organizzazione, tutto il ciclo di vita delle donne, ma anche degli uomini, dei giovani, è cambiato. Studia più a lungo, poi si esce dalla famiglia d'origine più tardi e alla fine si arriva anche a fare figli più tardi. Qual è il problema? Che il problema della nascita di figli è un problema che poi si scarica moltissimo sulle spalle delle donne, perché il nostro paese in particolare, ma non riguarda solo il nostro paese, soprattutto laddove c'è una divisione dei ruoli che è molto asimmetrica tra uomo e donna, dove devono farsi carico di più della cura dei figli, dell'organizzazione della vita familiare, quello che succede è che sono le donne poi a essere penalizzate particolarmente sul fronte del lavoro, per cui per esempio il 20% lascia il lavoro alla nascita del figlio, molte donne giovani sono costrette a prendere il part time perché se no non ce la fanno, e in più sono anche quelle che trovano lavori che sono più precari e anche peggio retribuiti. È quella che viene chiamata la child penalty, che non vuol dire che le donne, diciamo così, non vogliono fare figli, perché da tutte le ricerche Istat emerge nel corso degli anni che il desiderio c'è, e non a caso c'è molta richiesta, no? Anche di procreazione medica assistita. Perché? Perché in realtà da parte delle donne il desiderio non riesce poi a tradursi in realtà, e quindi si aspetta, si rinvia, perché il lavoro non si trova, il lavoro quando si trova è precario, quando trova ovviamente poco pagato, e quindi in qualche modo si cerca di riorganizzare la propria vita ritardando. Però è un prezzo alto che si paga, perché poi alla fine tutto questo in Italia che cosa porta? Porta che il numero di figli per donna è arrivato all'1.14, che è il minimo storico da una parte, ma dall'altra che anche sul fronte del tasso occupazione femminile noi siamo gli ultimi in Europa. Quindi è proprio una, come dire, la mancanza di una strategia politica adeguata, una cecità politica che purtroppo è stata trasversale. Nessuno ha mai realmente investito sullo sviluppo dell'occupazione femminile, che avrebbe fatto sì, attraverso misure di conciliazione dei tempi di vita, di condivisione delle responsabilità familiari, di sviluppo dei servizi, degli asili nido, eccetera, di far sì di rendere tutto più armonico, cioè di far sì che poi le donne potessero veramente scegliere di realizzarsi su tutti i fronti della loro vita. Oggi sono costrette poi a fare i conti con i vincoli che ci stanno. Allora o si ritarda, ma quando si ritarda, il rinvio facilmente può portare poi, può trasformarsi in rinuncia e con il clima di incertezza per il futuro che c'è ovviamente tra i giovani in una fase così critica come la nostra, questo rinvio diventa sempre più accentuato e non è mancanza di desiderio. Il desiderio c'è, ma non si riesce a realizzare perché da parte della politica non c'è mai stata una strategia per raggiungerlo.
0: Infatti questo è un po' il tema altro che le volevo porre, perché ad esempio adesso Renzi, Matteo Renzi ad esempio ha lanciato la proposta sia al congelamento gratis di ovociti per tutte, vedevo anche la Regione Puglia che aiuta economicamente le donne che vogliono congelare gli ovuli. Allora, se da un lato ovviamente la libera scelta delle donne è fondamentale e va garantita a tutti, quindi non dovrebbero esserci ostacoli economici davanti a questo. Dall'altro, però, mi chiedevo se questo in qualche modo non metta un po' a tacere l'istanza invece politica e collettiva di cui stiamo parlando fino adesso. E quindi, considerando che la gravidanza,
2: Sono molto d'accordo.
0: perché appunto la gravidanza
2: Sì.
0: È un tema di società, non è un tema individuale, no? E quindi diamo il social freezing gratuito, ma non facciamo niente per impedire che le donne debbano scegliere tra la maternità e la carriera, per esempio.
2: Sì, esatto. Questo è un problema serio, no? Perché la verità è che non si è fatto nulla su quel fronte, ma quando dico nulla, è veramente nulla. Teniamo conto che sono stati investiti centinaia di miliardi con il PNRR, ma non c'è stato verso di inserire nel PNRR una voce asili più forte, asili nido. Nel asili nido come PNRR arrivare nel 2027 al 33%, che era bimbi che vanno al nido, era l'obiettivo che l'Europa si era data per il 2010 e noi ce lo siamo dati come obiettivo per il 2027. Cioè, voglio dire, c'è una responsabilità pazzesca. Allora, che una donna che possa avere il desiderio che ci sono, possa farlo. Sì, va bene, però nello stesso tempo che adesso questa debba diventare una, come dire, la soluzione senza affrontare i nodi fondamentali che stanno dietro questo rinvio, mi sembra una cosa terribile, perché significa che come al solito dobbiamo passare sul corpo delle donne su queste decisioni, no? Perché la donna non ce la fa. Allora è la società che deve permettere alle donne di poter trasformare il loro desiderio in realtà e non che trova la scappatoia di far congelare gli ovuli in modo che possano essere sfruttate di più. Questo rischio c'è e dobbiamo farci i conti, perché se si fa questo, ma nello stesso tempo non si adotta una strategia che metta al centro veramente le donne con tutti i loro bisogni, come è stato fatto nella storia nel nostro paese, vuol dire allora che come al solito stiamo mettendo una toppa che è peggio del buco che avevamo.
0: Sì. È molto chiaro e non male, insomma, anche per un governo che continua a parlare di natalità. Grazie, Linda Laura Sabadini.
2: Grazie a voi. Tra l'altro io sto in Cina e ricordo che la Cina sta peggio di noi
0: Infatti.
2: e bisogna anche riflettere perché, sul perché, perché in Cina c'è stata per decenni, no? La politica del figlio unico è stata una dittatura che ha imposto che ci fosse, che le donne avessero un solo figlio. Adesso che il numero di figli per donna è calato, le donne non fanno più i figli che facevano prima, stanno sotto un figlio per donna in Cina. Il governo fa campagne perché ne abbiano due o tre, ma a questo punto le donne non rispondono
0: Certo.
2: più, anche perché sinceramente, no? Cioè una dittatura che vuole scegliere lei quante donne debba, quanti figli debba avere una donna è vergognoso, no? Quindi
0: Sì.
2: non è stata prima imposto l'uno, adesso vuole il due e il tre, e le donne quando decidono.
0: No, infatti, diciamo. La risposta sembra anche abbastanza scontata, ma forse non lo è. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, una buona giornata e insomma un buon viaggio in Cina, a Linda Laura Sabadini, statistica pioniera europea delle statistiche per gli studi di genere. Allora, vediamo un po' di messaggi intanto che stanno arrivando. Partiamo da... Allora. Io ho due figli, uno di 4 anni e uno di 8 mesi. Posso solo dire che se si aspetta il momento giusto per fare i figli non li farai mai e che è molto faticoso dal punto di vista fisico, soprattutto per la donna e soprattutto a causa della mancanza di sonno. La soluzione non è procrastinare, ma che lo Stato o la comunità metta in condizione le persone di poter fare questa scelta, innanzitutto diminuendo l'età pensionabile, così da garantire la vicinanza dei nonni. Ovviamente sono contraria a qualsiasi divieto, ognuno è libero di fare le scelte che sente più giusta dentro di sé. Dico solo che questa ricerca del momento perfetto è ridicola in tutti gli ambiti della vita. Certo, questo è una questione, ovviamente, poi insomma, ogni situazione è diversa, però il tema mi sembra che sia un po' quello, no? Cioè, non, che bisogna mettere nelle condizioni, le donne nelle condizioni di poter fare, i figli. Francesco. Io penso che da sinistra non deve partire l'idea che le donne debbano diventare mamme da grandi dopo aver fatto carriera, ma fare politiche che possano accompagnare dei giovani genitori alla genitorialità e alla carriera lavorativa, con asili sempre aperti, per esempio, e politiche per la casa. Ciao da Franco. Appunto, quello che dicevamo proprio poco fa, cioè la gravidanza non è solo una questione individuale, è anche molto una questione, la gravidanza, la maternità, insomma, una questione sociale, politica e collettiva. Caterina, ti scrivo il pensiero di mia figlia 25enne. Penso che questo mondo stia umanamente andando a scatafasce, per questo le donne occidentali come me, più che pensare a fare i figli propri, potrebbero pensare alla massa di bambini già nati senza genitori. Il desiderio c'è di fare figli propri, ma è un pensiero oggi molto egoistico. Chiamatemi, scrivetemi, soprattutto donne, mi piacerebbe parlare con voi oggi, perché insomma, appunto, poi alla fine è sul nostro corpo che si fanno questi ragionamenti. 331-6214013, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, ma soprattutto per chiamarmi 0233 001001.

D'accordo su tutto, ma negli ultimi anni è stata fatta una narrazione traumatica e ansiogena del parto e della genitorialità. Questo è un altro elemento, è un altro fattore. Io ho 32 anni, quindi sono in quell'età lì, diciamo. E parlando anche con le amiche, ce ne sono tante delle mie amiche hanno anche proprio paura anche del parto, della genitorialità, ed è qualcosa che io ritrovo molto spesso anch'io nella narrazione che viene fatta ad esempio sui social network. Questo è un altro aspetto, però oggi ci stiamo concentrando più che altro sugli aspetti sociali. E soprattutto appunto sul perché le donne siano spinte così tanto a ritardare la gravidanza, anche spendendo migliaia di euro per congelare gli ovuli.

02 33 001 001 per chiamarmi, sms al, e whatsapp e telegram 331 62 14 013, diretta chiocciola popolarenetwork.it. questa è Fast Car di Tracy Chapman.

0: 9:28 minuti, ora ci sono le notizie delle 9:30, poi torniamo e continuiamo con il nostro microfono aperto. Chi è in linea? Lo vedo lì che sta chiamando, se vuoi aspetta, se no richiama subito dopo le notizie delle 9:30. A tra pochissimo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
7: Un gruppo di coloni israeliani si è trasferito in un nuovo insediamento illegale a Ganim, vicino a Jenin. Ieri le forze israeliane avevano iniziato la demolizione di 26 edifici nella cittadina palestinese, proprio con l'obiettivo, come ha dichiarato il ministro delle finanze Smotrich, di favorire il ritorno dei coloni nella zona. Già negli anni 80, infatti, erano stati fondati insediamenti proprio in quell'area, poi sgomberati nel 2005 con il piano di disimpegno voluto da Sharon.
6: Oggi il ministro degli interni Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per provare a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Berlino ieri ha infatti confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni sostiene invece che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo.
7: La procura di Potenza ha convalidato l'arresto di 3 migranti detenuti nel CPR della città che sono accusati di promozione e partecipazione a rivolte all'interno dei centri per il rimpatrio. Le persone arrestate sono accusate di aver partecipato alle proteste scoppiate il 10 agosto nel CPR dopo il suicidio di un uomo di 30 anni. La CGIL di Potenza nei giorni scorsi è tornata a chiedere la chiusura del centro per le condizioni degradanti a cui sono sottoposti i migranti detenuti.
6: I magistrati che indagano sull'attentato a Ranucci daranno una delega ai carabinieri per accertare i reali rischi a cui era sottoposto il conduttore di Report. Ieri Walter Lavitola, nel carcere di Rebibbia davanti ai magistrati, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci, affermando di averlo fatto perché voleva che gli aumentassero la scorta, perché era a rischio, una versione che non convince gli inquirenti che faranno ulteriori verifiche. Lavitola per ora resta in carcere. La strategia legale sembra essere quella di ammettere il reato, di mostrare che non è pericoloso per fargli dare i domiciliari. La decisione sarà presa nei prossimi giorni dal GIP.
7: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto che martedì ha colpito la Colombia. I morti sono almeno 265, più di 3.000 i feriti, e ancora non c'è chiarezza sul numero di dispersi. Secondo le fonti ufficiali sarebbero 500, ma il sito Colombia Te Busca, usato dalle famiglie e dagli amici dei dispersi, ne conta circa 4.000.
6: Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato l'arcipelago di Curili, che comprende 4 isole che Mosca e Tokyo si contendono dalla Seconda Guerra Mondiale. Dura la reazione del Giappone, i territori del nord sono parte integrante del nostro paese. Protestiamo fermamente. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ancora caldo intenso su tutta la penisola, 18 le città da bollino rosso. Oggi sono previsti però temporali nel pomeriggio al centro e al sud, e domani le città con bollino rosso scenderanno a 7. Sono le 9:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
5: Popolare Network.

Radio Popolare Summertime, sono Martina Stefanoni, stiamo affrontando il tema complesso della scelta o meno della maternità in un contesto sociale che evidentemente non aiuta le donne a non dover scegliere tra natalità, tra maternità e carriera. A questo si associa il tema del del social freezing, il congelamento degli ovuli per poter scegliere in un futuro di avere dei figli.

Questa è Labour di Paris Paloma. Stanno arrivando molti messaggi al 3316214013 o a diretta @ Questa è Labour di Paris Paloma. Stanno arrivando molti messaggi al 3316214013 o a diretta @popolarenetwork.it per chiamarmi e parlare

0: Mara scrive: io sono in parte d'accordo con la tua ospite, secondo me va messo al centro il futuro, non le donne, perché i figli si fanno in due. Questo pensiero, a mio avviso, sposta il peso ancora sulle donne, come se l'unica responsabilità fosse loro. Se le coppie fanno pochi figli e sempre più tardi, è in pericolo il futuro. Concordo, non esiste il momento perfetto, continuare a rimandare non serve, servono scelte politiche serie e lungimiranti. Nidi, scuole materne a prezzi accessibili, permessi ben retribuiti e un cambio culturale serio. I figli non sono di entrambi, anche i padri devono partecipare attivamente alla cura dei figli. Ho due figli, aggiunge Mara, e zero aiuti. Federica: raccogliere e poi reimpiantare non sono attività neutri per la salute del corpo, sono botte ormonali, operazioni chirurgiche, alternative, promuovere home working, asili nelle fabbriche, nursery di condominio o di quartiere. Tiziana: d'accordissimo con te, il problema è più ampio perché comunque lo paghiamo noi, fare i figli più tardi è anche più faticoso, però penso che si debba poter scegliere. Esatto, il tema è un po' quello, chiaramente... scegliere, poter scegliere per le donne è un diritto fondamentale e va garantito, ma allo stesso tempo non si può appaltare la responsabilità di quello che è alla fine la procreazione della specie, più che altro il crescere anche della nostra società, il ringiovanire della nostra società non può essere appaltato unicamente alle donne, che devono farsi in quattro per poter avere dei figli e portarli avanti senza nessun tipo di aiuto da parte statale. Che cosa vi è capitato? Se vi siete mai trovati davanti a una scelta di questo tipo? Che cosa avete deciso? O siete in quel momento adesso? Oppure appunto avete dovuto rinunciare a qualcosa, che sia la maternità o che sia qualcosa di lavorativo invece per la maturità? Ciao, scrive Luca, mi sono perso un passaggio, non ho ben capito il perché bisognerebbe congelare gli ovuli, non si potrebbe concepire nel momento in cui si decide di farlo? Beh, certo, se uno decide di farlo a 30 anni va bene, ma il problema è che se uno a 30 anni non sa, non è deciso, non è il momento giusto, non ci sono le condizioni socio-economiche per poter fare un figlio, non è che si può fare un figlio a 40 anni, quindi si congelano gli ovuli per questo, per mantenerli giovani, diciamo, da un certo punto di vista. Nausica: buongiorno, ho tre figli e sono una dirigente in un ospedale pubblico. Ho avuto tantissimi problemi anche per l'assunzione, perché avere figli implicava che avrei potuto stare a casa se loro si fossero ammalati, per esempio. Non mi sono stati concessi permessi per allattamento o avrei dovuto inimicarmi l'azienda. I nidi non risolvono il problema. Occorrerebbero nidi aziendali e comunque i bambini piccoli si ammalano. Occorrerebbe una vera parità, anche i padri devono essere obbligati a stare a casa in paternità, come accade in alcuni paesi del nord Europa. E forse questo sposterebbe l'asticella anche per noi mamme italiane, che pensiamo di doverci occupare in prima persona di ogni aspetto della vita dei figli. Le scuole poi potrebbero iniziare a pensare che i genitori lavorano e occuparsi dei pomeriggi di compiti. Queste sono alcune delle riflessioni che mi vengono. Ecco, appunto, ci sono un sacco di elementi che si potrebbero considerare, che si dovrebbero considerare. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, sono Emma.
0: Ciao Emma, benvenuta. Dici.
1: Grazie mille. Niente, a parte il tema molto prezioso,
0: Grazie.
1: parto dalla mia esperienza individuale di 23enne.
0: Sì.
1: Che anche se tutti mi dicono sempre che sono molto giovane, però interrogarsi su questo tema è importantissimo, soprattutto per noi in questa fase un po' di transizione verso un'adultità un po' consapevole. Inoltre, personalmente faccio l'ostetrica,
0: Ok.
1: quindi mi capita di confrontarmi con famiglie tutti i giorni, di ammirare la bellezza di questo legame, però anche di cogliere quanto ci sia poca consapevolezza rispetto al valore anche sociale di questa scelta, no? Quindi di ammirare tutti i tipi di scelte fatte dalle mamme e dai padri, al tempo stesso però appunto

0: Concordo pienamente con l'intervento precedente rispetto al fatto che bisognerebbe amplificare la consapevolezza delle donne, ma anche degli uomini, rispetto al valore della famiglia, che non è solo un valore, diciamo, individuale, ma che può avere delle ripercussioni grandi per tutta la società. Questo è quello che penso.
1: Ma tu, appunto, vabbè, sei molto giovane e tra l'altro questo è un tema anche personale a tratti, però appunto siccome ne stiamo parlando come di un tema politico, tu dicevi che ti interroghi anche su te stessa, sulle tue scelte, eccetera. E, ad esempio, quando si parla di congelare gli ovuli, tu cosa pensi?
0: Ad esempio, personalmente rifletto su questo tipo di scelta, non mi ci rivedo, nel senso che non la sento come un'esigenza mia, mi piacerebbe avere una famiglia presto, concordo col fatto che congelare gli ovuli sia una scelta che va tutelata, ma che non può essere venduta come la soluzione al problema, ecco, perché se no si fa una campagna anche sempre un po' di marketing, diciamo, o comunque che fa entrare le donne solo più nel ciclo produttivo, non so come dire. Cioè, pensionamenti sempre più distanti, figli sempre in età più avanzati, e questo poi comporta in realtà una permanenza all'interno di un ciclo produttivo che forse non è veramente una scelta, no? Cioè, è fatto un po' per necessità, ma non per desiderio vero.
1: Sì. Ma tu quando dici appunto che vorresti dei figli presto, ti interroghi anche sulle condizioni poi. Oppure i problemi che la maternità potrebbe avere, per esempio, sul tuo lavoro o sulle difficoltà magari di mantenerli dei figli, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti ho fatto questa scelta di diventare ostetrica per tanti motivi, per motivi di passione, che amo il mio lavoro, ma anche perché era un lavoro che mi permetteva di formarmi in un breve tempo e di iniziare subito a lavorare. Sono dei pensieri che comunque ho coltivato fin piccola, forse perché consapevole di queste dinamiche e consapevole anche del valore sociale, della femminilità e della maternità, oltre che del valore individuale che poi ha per ciascuna donna.
1: Eh sì, grazie mille Emma di aver chiamato.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ciao, una buona giornata.
0: Grazie, arrivederci.
1: Donatella, il problema è che la responsabilità psicologica e fisica della cura e del benessere delle figlie e dei figli è culturalmente ancora tutta sulle spalle delle madri, ma si tratta di un carico enorme, sovraumano, che non si risolve con gli asili nido, sempre troppo sbandierati come soluzione alla crisi della natalità. Si risolve con un cambio radicale di società, tale per cui la cura venga distribuita su tutta la comunità, pure di notte. Davide, e se le coppie potessero fare dei part-time alternati su base, non so, mensile? Ormai le ditte possono assorbire queste variazioni. Mi dispiace non averci pensato 25 anni fa. Mi piace che si cerchi di trovare delle soluzioni, diciamo che queste soluzioni andrebbero trovate da chi ci governa, ma è bello che si cerchi di, così, di fare anche un po' di brainstorming su quali possano essere le soluzioni. Pierangela, sentire parlare di maternità quando il mondo soffoca per la sovrappopolazione mi lascia interdetta, una parte di questa chiede sempre di più e l'altra ha sempre di meno, qualcosa non quadra. Il tema della sovrappopolazione è un tema, senza dubbio, però non, insomma, non penso che si possa dire va bene, allora basta, non facciamo più figli perché non è così che le società crescono, maturano, si ringiovaniscono, eccetera. C'è bisogno sempre di nuove iniezioni. Allora, Daniele, c'è proprio un discorso di sostegno e bisogno alla coppia e alle persone. Fare figli è una scelta individuale che ha importanza collettiva. Oltre alle cose dette, c'è il tipo di lavoro, meno ore di lavoro, smart working se serve, la vicinanza a casa, la riduzione degli orari di lavoro a parità di stipendio, possibilità di gestire le ferie in funzione della famiglia, l'innalzamento dei redditi, parità totale, redditi dignitosi. Queste cose a tutti e a 30 anni, non a 50. In una parola, i bisogni e la vita sostenibile. Ecco, anche questo è un'altra questione, a tutti a 30 e non a 50, perché alcune di queste cose, la stabilità, insomma, si raggiungono sempre più tardi, no? E quindi nel momento in cui bisognerebbe fare i figli, perché cioè, insomma, verso i 30 anni e non verso i 50, non ci sono tutto questo, c'è invece solamente una grandissima precarietà, a volte anche una grande solitudine, perché le famiglie d'origine sono anche sparpagliate, quindi spesso i figli vivono da altre parti rispetto ai genitori, quindi non si può contare nemmeno sull'appoggio dei nonni, oppure siccome i figli vengono fatti più tardi, i nonni stessi sono più anziani. E quindi insomma l'evoluzione della società ha portato le giovani donne, le giovani coppie a vedere la maternità come qualcosa di irraggiungibile, anche vedere non la maternità, ma il momento in cui si può sentirsi tranquilli nel fare un figlio. Ascoltatore, che non ha un nome, ah no, Leila, scrive: a Bologna la copertura dei nidi è del 31,6% col pubblico, si arriva al 50% col privato. Il privato comprende che case di privati accolgono fino a 5 bambini in casa con un'operatrice pubblica. Questo vuol dire donne a casa a fare le mamme. E i nidi privati sono un costo altissimo per le famiglie, ma col PNRR anche qui non si sono fatti nuovi nidi né materne. Massimo, quindi se ho capito bene, si congelano gli ovuli, si decide magari a 60 anni di avere un figlio, perché no, con un utero in affitto. Non è che è roba da ricchi, no, ma il tema non è questo, che sia roba da ricchi o meno. Il tema è, da un lato, la possibilità di scelta delle donne, che comunque non fai un figlio a 60 anni, quindi le donne, la possibilità di scegliere quando è il momento di avere un figlio. Dall'altro però invece il tema è un altro, ed è quello di cui stiamo parlando adesso, e cioè che le donne sono a volte costrette a ritardare la maternità, o si sentono costrette a ritardare la maternità, perché le condizioni socio-economiche non garantiscono, non sono più in grado di sostenere una famiglia, diciamo così, sia dal punto di vista economico, precarietà, salari troppo bassi, costi delle case altissimi, eccetera, che dal punto di vista sociale, perché non c'è più quella comunità che forse c'era in passato. 02-33-001-001, pronto?
2: Pronto, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
2: Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
2: Patrizia. Allora, ti dico la mia esperienza.
1: Sì.
2: Io ho, per mie vicissitudini personali, alla fine ho deciso di fare un figlio che avevo già 45 anni.
1: Ok.
2: E alla fine, tra le scelte di donazione di ovuli o tutta sta roba qua, ho deciso di adottare.
1: Ok.
2: Per cui sono felicissima così. E ho adottato un bambino, per cui diciamo le scelte ci sono, volendo.
1: Certo, sì, sì.
2: E poi ognuno fa quello che si sente. Secondo me congelare gli ovuli è una cosa un po' fuori natura, poi non lo so che cosa può portare, ecco. Però ognuno fa quello che si sente, secondo me.
1: Grazie mille Patrizia per la tua esperienza.
2: Dai, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Io conosco famiglie cattoliche tradizionaliste con 5-6 figli e una forte solidarietà genitoriale. L'uomo lavora, aiuta fortemente in casa, la donna bada alla famiglia con momenti regolari e pianificati di vacanza, pausa dagli obblighi che vengono assunti dal padre. È un modello sia antico che moderno, richiede alle donne, ma in misura minore anche agli uomini, sacrifici personali inenarrabili. Un PhD e 6 figli, però dal punto di vista del bambino funziona benissimo. Bimbi felici e molto ben socializzati. Non ho capito, scusa, stai dicendo che funziona bene il modello in cui la donna bada alla famiglia ma non ha grandi ambizioni lavorative? Vediamo chi c'è in linea, pronto?
3: Sì, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao. Io penso che la questione si debba dividere un po', come ha fatto il ragionamento che ha fatto la ragazza, che è molto giovane, che
1: Emma,
3: non ricordavo il nome, che ha fatto un'analisi secondo me molto lucida, nel senso che trova giusto anche lei che comunque se uno sente il bisogno di congelare gli ovuli lo possa fare, ma che non debba essere un'esigenza imposta dalla società, perché è molto inquietante una società dove la maternità deve essere bloccata da un sistema che non permette di essere madri e dove appunto ancora la disparità tra uomo e donna sia ancora con un substrato patriarcale molto forte. Ho una coppia di amici in Spagna che sono entrambi dei medici e loro hanno 3 figli e hanno potuto portare avanti le loro carriere perché in Spagna sia il padre che la madre hanno una maternità, una paternità garantita dallo Stato che ha permesso loro di fare anche 6 mesi all'estero per un corso di approfondimento di lei mentre era incinta del 3° figlio. Io penso che sia una cosa per noi futuristica, invece la Spagna è realtà, stiamo parlando di uno Stato che non è che è 1000 anni avanti rispetto a noi, di più forse, eppure è dentro la comunità europea, quindi credo che le soluzioni, come dicevi anche tu prima, non dobbiamo trovarle noi. Sì, è bello che le propongano gli spettatori, gli ascoltatori, ma allo stesso tempo è inquietante che uno Stato non ragioni su questo problema e che non tenti di risolverlo con regole che possono essere fatte in maniera anche abbastanza banale, perché uno Stato tendenzialmente può fare tutto. Quindi,
1: certo, serve la volontà politica di farle.
3: Ma chiaramente. Sì. E quindi trovo fatto. Quindi è giusto che se una persona sente l'esigenza, perché a volte è anche un'esigenza fisica, di dover congelare gli ovuli, ci sia la libertà di farlo e di smetterle con le ipocrisie legate a una mentalità arcaica e sentire cose del tipo che è contro natura, per me non, nel 2026 non è una cosa che si debba più sentire, e allo stesso tempo però non deve essere un'esigenza perché non posso, perché economicamente non ci sto dentro, eccetera. Noi, io con mia moglie abbiamo 2 figli, entrambi li abbiamo ritenuti una follia perché ci hanno pensato a livello, se ti fermavi a pensare a fare tutti i calcoli non ne facevi neanche uno, però l'abbiamo fatto e siamo felicissimi, però allo stesso tempo magari siamo una coppia fortunata perché in Italia molti non riescono ad avere questa possibilità per lavoro ed è per me una cosa che non dovrebbe esistere in un paese che si ritiene evoluto, e quindi questo è un po' il mio pensiero.
1: Grazie Alessandro, è molto chiaro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Buona giornata, buona giornata. Allora, vediamo. Roberto, vogliamo parlare anche dei diritti delle bambine e dei bambini. Pensiamo a cosa vuol dire avere un figlio a 50 anni. Quel bambino avrà un genitore di 65 anni in piena adolescenza. Ma comunque congelare gli ovuli non significa che poi si fanno i figli a 50 anni. Significa che magari li ho ritardi anche solo di 2-3 anni, magari invece di farlo a 30 anni lo fai a 36, non è tanto quello il tema, il punto è che non si dovrebbe dover mettere in stand by se è una cosa che una donna desidera fare, il punto poi è anche quello, è anche un po' la possibilità che la società dà alle famiglie, alle coppie di avere un figlio, di avere una famiglia. Pronto?
4: Pronto? Sono io?
1: Sì, sei tu, come ti chiami?
4: Ennio. Volevo fare un'osservazione. In Italia il tasso di fertilità, sì, vado a memoria, credo sia sceso all'1,14 figli per donna in età fertile. Nei paesi del nord Europa siamo sotto l'1,3 di tasso di fertilità. In presenza di un welfare di sostegno alla maternità che non ha paragoni con quello italiano. E quello che volevo far osservare è che non c'è solo un problema di aiuto alla maternità in senso di un welfare che sostenga attivamente la maternità, c'è un cambio di desideri non solo degli uomini ma soprattutto delle donne ad una vita che non preveda per forza una maternità. Quindi semplificare il discorso che in Italia non si fanno più figli perché non c'è un welfare è un discorso incompleto.
1: No, ma non era questo, cioè ovviamente poi c'è chi non vuole figli e va bene così, non è quello il tema, però c'è ora stavamo parlando di quelle coppie che invece li vorrebbero o comunque pensano di volerli ma non sono in grado di averli nel momento in cui bisognerebbe averli da un punto di vista biologico, diciamo.
4: Sì, sì, certo, questo è verissimo, però non pensiamo di risolvere la questione solo con il welfare. Sarebbe il caso di dire che c'è bisogno degli immigrati, perché noi abbiamo bisogno degli immigrati non perché siamo buoni, ma per il nostro interesse materiale, compreso quello di ricambio generazionale.
1: Vabbè, questo sicuramente.
4: Eccetera, eccetera, eccetera, questo, insomma.
1: Questo è chiarissimo.
4: Quindi, sì. Niente, volevo solo dire questo.
1: Grazie.
4: Aprire lo sguardo un po' anche ad altre tematiche, insomma.
1: Certo, hai fatto bene, grazie Ennio.
4: Prego.
1: Ciao, buona giornata.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, ciao, come ti chiami?
5: Guido.
1: Ciao Guido.
5: Prima, sono vecchio, 77 anni, ma ho fatto il medico di famiglia per 45 anni. E quindi di richieste in tal senso ne ho avute parecchie, su informativa, su questo, quell'altro. Da ultimo l'informazione proveniva, era sempre informazione, perché le donne forse ne sapevano anche più di me. Però del perché mi sembra molto semplice il capire, se ne parla anche in tema di femminicidio, laquando il fattore principale è l'indipendenza economica della donna, e la donna raggiunge questa indipendenza soprattutto in lavori più qualificati molto tardi, molto oltre i 30 anni, molto vicino a quell'età dove si ha paura di perdere il treno.
1: Eh sì.
5: E l'aspetto economico non è secondario, oltre che sociale. Culturalmente parlando si avvicinano di più al congelamento degli ovuli persone che fanno parte di un livello economico-culturale superiore. Questo per me è fondamentale. Da un lato la giusta richiesta di un'autonomia economica, che ripeto è fondamentale per determinare scelte libere di vita di una donna, che arriva sempre più tardi. Basta fare il confronto con il comportamento riproduttivo delle persone che provengono da altre culture che continuano a figliare, sempre di meno, ma sicuramente non si pongono un problema culturalmente parlando, e hanno un numero di figli a 18, a 20, a 22 anni già, che da noi non è pensabile. Io lo penso in questa maniera.
1: Sì, sì, sì, certo, questo è un po' il tema. Grazie Guido.
5: Buongiorno.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
5: Buongiorno.
1: Allora, purtroppo adesso stanno arrivando tutte le telefonate, adesso purtroppo il nostro tempo è finito perché sono le 10, dobbiamo lasciare la linea a Cecilia Di Lieto, magari lo riprendiamo il tema, perché ovviamente richiede un po' più di tempo anche per sedimentare e arrivare a tutti. Monica scrive: ho 60 anni, avrei voluto sulla carta avere 3 figli, ma quando è capitato ho avuto molta paura. Compagno amato ma insicuro come me, qualche rischio fisico, un'offerta di lavoro molto buona, l'idea di avere difficoltà con l'asilo, tutte scuse. La vera ragione era la paura a mettere in discussione la mia autonomia. A distanza di alcuni anni avrei voluto, potuto, desiderato, ma non è stato più possibile. Quindi invito le ragazze a pensare al congelamento se vivono con paura l'idea della maternità. Il tempo può aiutare.

Il nostro tempo per oggi è finito, sono le 10, ci risentiamo però domani, sempre dopo il giornale radio delle 7.30 fino alle 10. Grazie anche per oggi, per chi è stato con me, per chi ha chiamato, per chi ha scritto, per chi ha partecipato alla discussione. Ci sentiamo domani allora, grazie, una buona giornata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni. Ciao!

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico OK. Ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Allora, come ormai dovreste sapere, ma chissà mai, agosto è anche un mese di gente che va, gente che viene, la scatola magica è il contenitore che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11:30, riempiamo insieme di cose preziose, di cose a cui teniamo, di cose importanti, che siano musiche, libri, film, pensieri, valori, emozioni. Le riempiamo insieme con la vostra partecipazione, con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. O ancora con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Però vi chiedo di aspettare un momento perché dobbiamo collegarci col nostro ospite, quindi sicuramente è nella seconda parte che le vostre telefonate avranno più spazio. Però proprio non come riempitivo, ma perché un arretrato, stiamo parlando del 7 di agosto, quindi ormai sembrano mesi fa. Non so, a me quest'agosto sembra lunghissimo. Ecco, dicevo che c'è un messaggio che è arrivato invece alla scatola magica @radiopopolare.it da parte di Marina. Che così dice: lui e lei, 2 anni dopo la scomparsa di Anna, sorella cara, 2 anni dopo il disco che ascoltavamo insieme dopo la primavera di Praga, Amore ai gatti che amava. E questo è il messaggio di Marina per sua sorella collegato a Francesco Guccini. Allora ci colleghiamo, ci mandiamo questa canzone. Nel frattempo io mi collego col nostro ospite. State lì pronti, preparati.

0: dedicato ad Anna e a Marina, a lui e lei di Francesco Guccini, e io invece ora do il benvenuto al nostro grande amico e ospite che è Massimo Cirri. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, che caldo.
0: Non so dove ti trovi in questo momento, so che eri in macchina mentre ti chiamavo, quindi sei in sbattimento e sbattimenti, ma sei in Toscana?
1: Sono in Toscana, sono in Mugello e stavo andando a fare acquisti alla Coop, questa è una informazione pubblicitaria perché vengono un po' di amici per passare Ferragosto il 16 in un cimitero e mangiano come bestie.
0: Sì, mangiano come bestie. Mi fa un po' sorridere perché questa mattina, prima di noi alla Summertime di Martina Stefanoni, si parlava di nascite, natalità, ovuli congelati, insomma si parlava comunque di nascita. Invece noi apriamo questa nostra scatola magica con Comuni Mortali, che è i luoghi di passaggio e trasformazioni, musica, incontri e letture al Camposanto di Salecchio a Palazzuolo sul Senio. Allora, intanto dacci una descrizione di questo cimitero, di questo luogo, facci capire dove stiamo andando.
1: Siamo appunto in Mugello, fra Palazzuolo sul Senio, Alto Mugello e Marradi è quel posto campaniano attraversato, appunto raccontato dalla poesia disperata e bellissima di Dino Campana, e lì a 200 metri dalla strada principale c'è quello che resta di un piccolo cimitero di campagna, quello che resta nel senso che sta crollando, sono crollate un po' delle mura, in questi anni è crollato il tetto della cappelletta, qualcuno si è rubato delle pietre e delle mura per portarle in giardino e mettersi sopra un puffo, credo, e io penso che le pietre del cimitero si ribelleranno e uccideranno il puffo. Sì. E lì da un po' di tempo ci siamo.
0: Noi siamo con le pietre del cimitero in questo momento.
1: Siamo con le pietre del cimitero, è un cimitero abbandonato, abbiamo cercato di comprarlo, di salvarlo dalla rovina, perché ci sembrava che fosse custode di qualcosa, e al tempo stesso ci interrogavamo, si interrogavano molto i miei figli dicendo: il babbo rincoglionito, ho comprato un cimitero, che tu te ne fai di un cimitero?
0: Sì.
1: E quindi io, un po' per difendermi dai figli che mi volevano interdire o perlomeno affiancare un amministratore di sostegno, coltivo l'idea che il cimitero sia un posto dove è più facile pensare, che ci aiuta a pensare. E allora da un po' di anni, con un po' di amici, quelli che mangiano come bestie, e ci troviamo lì per Ferragosto, il giorno prima, il giorno dopo, e facciamo un po' di cose, ma mangiamo qualcosa e poi ci interroghiamo. E quest'anno, per esempio, il 16 viene Vito Fiorino, che è un signore straordinario che abitava a Lampedusa e che una sera è uscito in barca, una sera di ottobre, con degli amici per cenare in barca, e poi racconta che si sono fermati a dormire in barca, e racconta: non lo facevamo mai, ma quella notte l'abbiamo fatto. E la mattina dopo sentono dei rumori, sentono un vuccio, qualcuno dice sono gabbiani, qualcuno dice andiamo a vedere, e vedono il cimitero del Mediterraneo centrale, è affondato un enorme barcone, è stato dato l'allarme, nessuno l'ha raccolto, e loro umanamente fanno quello che è giusto fare, cominciano a prendere persone a bordo, sono su una barca, Vito e i suoi, omologata per 9 persone, loro sono in 8 e tirano su 47 persone, poi se ne devono andare perché altrimenti affondano.
0: Certo.
1: E quindi Vito Fiorino si alza presto perché è a Bari e prende un aereo per Bologna, io vado a prenderlo, e in un cimitero piccolissimo di terra ci racconta come cambia la sua vita dopo aver visto l'enorme cimitero del Mediterraneo centrale. Poi succedono altre cose, proiettiamo un documentario, questo da Sorrentini se lo sogna, Sicilia,
0: sì.
1: perché questo posto, l'Alto Mugello, è anche il luogo in cui si coltivano molto le castagne,
0: sì.
1: E c'è un rituale di trasformazione, le castagne venivano essiccate mettendole in un casottino, un seccatoio, e per 40 giorni ci si accendeva sotto un fuoco equilibrato per non bruciarle, per non lasciarle crude. È un rituale di trasformazione.
0: Quasi zen, eh? Quasi zen, viene da dire, eh?
1: Bene, ci sono i fratelli Senigallia che l'hanno fatto ancora, Daniela Poli ne ha fatto un documentario e lo proiettiamo in anteprima mondiale al cimitero, una cosa che a Cannes non hanno mai fatto, mai
0: Se la
1: proiettato.
0: sognano proprio, come si
1: Se la
0: dice.
1: sogno, e poi la faccio finita, poi ci
0: No,
1: sono
0: no, io
1: Paolo.
0: invece abbiamo qualche minuto, tranquillo. Non, non, non...
1: No, no, no, perché poi se parto di cimitero non mi fermo più. Ci sono Paolo Labati, che è un narratore comico, e Giancarlo Briguglia, vengono da Caterpillar, Radio 2, che hanno preparato Al di là di tutto, una storia ironica, una riflessione ironico-filosofica sulla morte. Anche questa è un'anteprima mondiale. E poi c'è Mirko Artuso, che da sempre dice il cimitero è il luogo del teatro, che al buio totale del cimitero leggerà Allan Poe e Lovecraft, e sarà una cosa da brividi. Poi
0: Da
1: c'è della
0: brividi,
1: musica.
0: come quando tu prima raccontavi l'esperienza di Vito Fiorino con come dire, le temperature a cui ci stiamo purtroppo quasi abituando, mi venivano i brividi per l'appunto. Quindi, insomma, è un Ferragosto al cimitero con brivido, mi sembra.
1: Con brivido, e dato che tutto si tiene, questa edizione di Comuni Mortali è dedicata con molto affetto al nostro ministro dell'Ambiente, perché il mondo brucia, perché c'è un cambiamento velocissimo, e lui in questa situazione drammatica è bravissimo a fingersi morto.
0: Sì.
1: E quindi Pichetto Fratin è uno di noi, perché è morto, cioè si finge morto pur di non dire niente, di non prendersi responsabilità.
0: Fallo
1: E
0: postuma,
1: poi
0: come si dice, no?
1: fallo postumo, esattamente. Quindi siamo noi umani ed altri animali, vediamo alla finta morte del ministro dell'Ambiente, che dovrebbe essere in giro per il mondo a dire cosa possiamo fare per mitigare, per salvarci.
0: Sì. Massimo Cirri, dicevi, non mi addentro sulla questione dei cimiteri, se no non finisco più. E io invece, che sono, come dire, persona molto sensibile a quei luoghi, perché li trovo straordinari e fondamentali.
1: Sono dei pezzi importanti, condivido.
0: Mi sono portata dietro un libro di Giuseppe Marcenaro che si chiama Cimiteri, storie di rimpianti e di follie, che è un libro pubblicato un po' di anni fa, che proprio insomma, racconta come i cimiteri siano per l'appunto dei luoghi essenziali anche del nostro presente, quanto dovrebbero essere come dire, considerati, e non solo il 2 di novembre.
1: Non lo conosco, Cecilia, la mia
0: Ma
1: ignoranza è
0: figurati,
1: terrificante. Poi mi
0: figurati.
1: mandi una foto della copertina e vado a rubarlo alla Feltrinelli,
0: D'accordo.
1: alla Feltrinelli di Firenze.
0: D'accordo. Senti, però, ecco, da una parte mi sono portata dietro cimiteri e dall'altra parte mi sono portata un altro libro che è quello di Marino Niola, Anime, il Purgatorio a Napoli, perché a proposito di cimiteri come luoghi vivi, come luoghi vivi, non si può prescindere, no, da una storia come quella delle fontanelle di Napoli, dove per l'appunto il culto dei morti diventa vivo, vivissimo, non solo nella
1: Concordo.
0: città, ma proprio nel percorso di qualunque umano, mettiamola in questa maniera.
1: Concordo, assolutamente concordo. Marino Niola, questo nella mia ignoranza l'ho letto, concordo, insomma, cioè, c'è una profondità, insomma, mia mamma che non c'è più, mi è venuto in mente che non avrebbe mai detto cimitero, lei avrebbe detto
0: Camposanto,
1: Camposanto,
0: certo.
1: è vero, quello di Salecchio dove andiamo, venite, siete tutti invitati, è un banale campo in mezzo ad altri campi che Franco Calmetti coltiva e ci permette di usarli, però al tempo stesso, anche se è uguale, è più santo, è più umano, è più profondo, è diverso, e su questo confine fra cosa è umano, con cosa confina l'umano e di cosa siamo fatti noi, dobbiamo riflettere. Non so che cosa ho detto, ma volevo fare l'intellettuale perché tu hai citato Marino Niola.
0: No, l'hai fatto benissimo, e comunque l'invito alla riflessione, secondo me, in tempi così, fammi dire, allucinanti come quelli che stiamo vivendo, il ragionamento di un luogo di riflessione che abbia anche una sua santità, lo dice
1: santità,
0: un'atea
1: santità.
0: Con un ateo, voglio dire, siamo due di provata fede, di provata fede non religiosa, mettiamola così, è qualcosa che invece serve, ci manca, dovremmo esercitare. Peraltro, guardando la foto del Camposanto, appunto, dove il Camposanto di Salecchio, dove si svolgerà questa 2 giorni, mi sono intenerita, perché pochi luoghi come questi camposanti minuscoli, abbandonati nelle campagne, nei luoghi più sperduti, conservano una poesia e una intensità come insomma,
1: sì,
0: quei luoghi,
1: sì.
0: no? Che
1: C'è
0: invitano proprio
1: qualcosa.
0: Alla riflessione.
1: C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa. Sì, io qualcosa direi di spirituale, insomma, c'è qualcosa di spirituale e un po' ne abbiamo bisogno, anche perché il 20 agosto bisogna pagare l'anticipo IVA, mi è venuto in mente, quindi
0: certo.
1: abbiamo bisogno anche di una componente spirituale, e poi è un bellissimo pretesto, ma pretesto per trovarsi insieme, per fare un po' di comunità, per mangiare qualcosa e per riflettere, sì, e poi Ferragosto, viene quest'anno un bravo musicista che io conosco appena, che si chiama Fabio Mina, suona il flauto, ma suona anche degli oggetti strani, e gli ho detto, ma te l'ho detto all'ultimo, hai voglia di venire, non abbiamo mica soldi, e lui mi ha detto, ma io abito a Cesenatico, pur di salvarmi da Ferragosto verrei da qualsiasi parte, vengo, vengo.
0: Naturalmente. Senti, Massimo Cindy, diamo 2 indicazioni pratiche per qualche ascoltatore che si trova in zona oppure che decide di fare così la scampagnata fuori porta, come si dice.
1: Bisogna raggiungere Palazzuolo sul Senio o Marradi, che sono raggiungibili se si viene dalla Romagna, da Caso da Valsegno, dalla direttrice di Imola, di Faenza, o se no, se si viene dalla Toscana, dopo Borgo San Lorenzo, si salgono delle colline, è un posto molto bello, e sulla strada, poi domani andiamo a mettere il cartello, ci sarà scritto Camposanto di Salecchio. Si lascia la macchina da qualche parte e poi si viene giù. Cominciamo alle 6 e finiamo un po' prima, verso le 11, insomma. E per qualsiasi cosa basta telefonare a me, se hai voglia, Cecilia, dai il numero. E
0: Addirittura?
1: Assolutamente, l'ho messo sul manifesto.
0: Ah, non me ne ero accorta.
1: Cioè, tre persone.
0: ok. Allora lo dico. Scusate, lo diciamo, lo dirò con calma quando mettiamo giù, però prendete nota, quindi prendiatevi la, io sai che sono antica, quindi pigliatevi una penna, perché non mi viene il telefono che uno mette direttamente sul telefono il numero. Comunque, insomma, tra poco vi diamo il numero di telefono di Massimo Cirri per ulteriori delucidazioni su Comuni Mortali, questo momento di musica, incontri e lettura che parte sabato, proprio il giorno di Ferragosto, con Morte al Teatro. Senti, adesso tu sai che io amo molto il teatro, come mai lo vogliamo morto?
1: Beh, no, lui è Alberto Ricci, che è un grandissimo attore, un autore, ha fatto Squali, un bellissimo film, 2 anni fa, e fa una lectio magistralis al Camposanto su come la morte è stata rappresentata, detta, attraversata nel teatro, e quindi ci aspettiamo una cosa oltre Carmelo Bene, insomma. Assolutamente. E no, è l'avvertenza, io ti ringrazio, se puoi darmi un numero di telefono, chi lo userà poi per cercare di vendermi un depuratore d'acqua finisce male.
0: Esatto, insomma, sì, era questo è una giusta sottolineatura. Comunque inizio a darlo il tuo numero, 380 34 21 414. Ripeto, 380 34 21 414. E come dire, venditori di depuratori, peste lo colga, mettiamola così.
1: Assolutamente.
0: Senti Massimo, io ti ringrazio tantissimo per questa opportunità, perché ripeto, il sottotitolo dell'edizione di Comuni Mortali di quest'anno a Palazzuolo sul Segno nel Mugello è Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. È un'immagine forte, importante, perché questo è il periodo in cui il nostro meraviglioso Mediterraneo viene vissuto solo come luogo per andare a fare il bagno, e invece sappiamo quanto dolore racchiuda, quanta tragedia racchiuda.
1: Esatto. E poi ultima battuta, ultima nota, credo che poi l'anno prossimo saremo chiamati a votare. Sì. E volenti o nolenti voteremo soltanto sulla base di questa questione, di quanti morti vogliamo e di quanto sulla questione immigrazione, ormai siamo condannati a questa condanna a morte a votare solo su questa questione e non sul Servizio Sanitario Nazionale, su che scuola che vogliamo, su un ministro dell'ambiente che affronti la questione di questa caldazza oscena. Sto già andando nell'insalata di pensieri, vado a comprare 50 kg di salatielli
0: e va bene,
1: e gli somministro agli ospiti.
0: Massimo Cirri, grazie veramente per essere stato con noi, viva Comuni Mortali, e ci stiamo vicini, sempre importante.
1: Grazie Cecilia, grazie a Radio Popolare, viva!
0: Viva, ciao.
1: Ciao.
0: E insomma, Comuni Mortali mi sembrava proprio un bellissimo pensiero, e anzi una cosa molto concreta. Ripeto il numero di telefono di Massimo Cirri per informazioni, 380 34 21 414 414. Le notizie e poi torniamo subito dopo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30.
6: La Russia risponde al raid ucraino di ieri sul Mar Nero colpendo il porto di Izmail sul Danubio nella regione di Odessa. La zona è uno dei principali centri ucraini per l'export di cereali e materie prime. Sempre nella regione di Odessa è stato colpito anche un treno uccidendo due persone, tra cui il conducente. Kiev invece è tornata ad attaccare raffinerie e depositi dell'e-commerce Wild Berries, questa volta in Baschiria.
7: Non lasceremo la nostra casa, qualunque cosa accada. Resistono le famiglie palestinesi da giorni sotto assedio nelle proprie abitazioni a Qusra, in Cisgiordania. Le strade intorno alle case sono bloccate dai coloni che da giorni hanno anche tagliato l'accesso ad acqua ed elettricità. Uno dei proprietari delle case è cittadino americano e sul caso si è espresso anche l'ambasciatore degli Stati Uniti, Huckabee. Sono azioni ripugnanti commesse da terroristi, ha dichiarato. In questi minuti l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver smantellato un avamposto di coloni illegale proprio a Qusra, ma non è ancora chiaro se i due casi siano collegati.
6: 5.000 tra soldati e marinai a bordo di una portaerei da 9 mesi in condizioni igieniche preoccupanti e con pasti razionati. Alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme sulla situazione della US Lincoln impegnata nella guerra contro l'Iran. Tra le persone a bordo sarebbero aumentati in modo drastico anche i tentativi di suicidio. Nella prima volta che emergono notizie preoccupanti sulla vita a bordo della portaerei, che finora il segretario alla difesa è Exit ha sempre etichettato come fake news.
7: Gli effetti del caldo estremo delle ultime settimane si fanno sentire anche sul settore energetico. La Romania è stata costretta ad avviare la chiusura completa della sua unica centrale nucleare. Il livello dell'acqua del Danubio, usato per il raffreddamento, infatti, ha raggiunto i minimi storici e non è più possibile mantenere accesi i reattori.
6: In Albania un vasto incendio è in corso nella periferia della capitale Tirana. Numerose unità della protezione civile, dei pompieri e dell'esercito sono impegnate nel tentativo di spegnere le fiamme. Al momento non si ha un bilancio, mentre sulle aree interessate sono intervenute anche 2 elicotteri militari. La situazione è critica anche nella città di Cruja, a circa 30 km a nord della capitale albanese, dove gli incendi minacciano alcune abitazioni. Anche qui sono attivi 2 elicotteri militari. Dall'inizio dello scorso luglio ad oggi sono 21 le persone arrestate in Albania per incendi dolosi.
7: Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. È stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani e poi all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduto. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni. La rissa è avvenuta tra 2 gruppi, uno composto da giovani di Andria e l'altro da ragazzi di Trani.
6: In chiusura il meteo, con l'anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud potrebbero esserci piogge e temporali a partire dal pomeriggio. Oggi sono 18 le città italiane da bollino rosso per il caldo estremo, domani scenderanno 7. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
8: Popolare Network.
9: Ascoltando

Eccoci alla seconda parte della scatola magica, la trasmissione contenitore che riempiamo insieme di cose belle, importanti che ci piace condividere.

Beh, naturalmente voi mi stupite sempre con i vostri contributi, anche colmando le mie grandissime pecche, con la mia grandissima ignoranza. Ad esempio, c'è Davide che mi manda un'immagine, le canzoni di Cosa Nostra, i Girasoli, 50 successi, e segnala Cimitero di Rose. E quindi, insomma, grazie.

Qualcuno che non lascia il suo nome dice buongiorno, un pensiero alla livella di Totò. Guarda, io sono una bestia perché ce l'ho la livella di Totò, a livella di Totò, che trovo sempre una interessantissima, bellissima poesia. O non la trovo, non vi arrabbiate, non la trovo. Ma siccome su questa cosa del cimitero, anzi del Camposanto, come giustamente ci diceva Massimo Cirri, a me sembra bello dedicare pensieri. Mi è venuta anche voglia di, così, sentite un po' se vi dice qualcosa. Care pensieri. Mi è venuta anche voglia di, così, sentite un po' se vi dice qualcosa.

sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo

Vabbè, non c'è bisogno di dirvi che questo era Fabrizio De André e che questa era La collina, e che insomma è una canzone che a me piace moltissimo. Sentite, citavo con Massimo Cirri due libri. Mi piace, tanto per capirci, citarvi insomma uno di questi due libri, Anime di Marino Niola, edito da Meltemi, Il Purgatorio a Napoli, è il sottotitolo. E questo è così, per darvi un'idea: migliaia di crani allineati sopra interminabili file d'ossa nei misteriosi sotterranei di Napoli. Sono i sans-papiers dell'aldilà, morti senza lutto e senza conforto, proprio come le vittime della pandemia. La pietà popolare li identifica con le anime che soffrono in purgatorio e continuerebbero a soffrire per l'eternità se non fosse per i devoti che li adottano, accogliendo nel loro pantheon familiare questi spiriti in pena. Il culto delle cappuccelle è un rituale che non smette ancora di stupire, conservando intatto il fascino della trascendenza e della sospensione tra realtà e alterità. Un dialogo tra vivi e morti che accende da sempre la fantasia di scrittori e artisti affascinati da quelle soglie dell'ombra aperte a chi è capace di ascoltare le voci. In anime le

0: antiche e nuove mappe del culto diventano terreno di ricerca per un pensiero che vuole scoprire, attraverso la pietà per i morti, le dinamiche di proiezione e identificazione che investono gli individui della società contemporanea, ciò nella convinzione che un patrimonio affidato alla tradizione orale vada sottratto all'oblio. Ecco, sono riflessioni che, per quel che mi riguarda, trovo estremamente stimolanti, così come io ricordo ancora con un brivido, e devo dirvi che appunto con le temperature che ci sono, il brivido è qualcosa di molto gradito, mettiamola così, una meravigliosa, meravigliosa installazione che Rebecca Horn, quest'artista, fece a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Non so se qualcuno di voi ebbe la fortuna di passare da Napoli in quel periodo, e Piazza del Plebiscito era la pavimentazione di Piazza del Plebiscito aveva dei crani che sono un po' il simbolo, se vogliamo, la capuzzella, insomma, la testa, insomma. Era cosparso la pavimentazione di Piazza del Municipio, del Plebiscito, scusate, da questa installazione, da queste capuzzelle che emergevano dalla pavimentazione. Ecco, di quei momenti in cui l'arte riesce così, con un'intuizione, con una visione, a comunicare enormi, enormi, enormi cose. Ma io naturalmente vi ricordo che il telefono è aperto per voi allo 02 33 001 001, come sapete, il messaggi o SMS, WhatsApp o Telegram al 331 62 14 013. E io, bene, Eraldo apprezza il De André che ho appena messo. Io ringrazio moltissimo Serenella che mi manda a livella di Totò, ma io non posso trasmetterla, non è un problema tecnico. Claudia dice: grazie come sempre per De André, però per tirarci un po' su di morale, dici di ho visto un re. Sì, Claudia, ma io non pensavo di abbattervi parlando di Camposanto, di cimiteri. Pensavo che per l'appunto quella dimensione fosse una bella occasione, come si diceva con Cirri, anche di riflessione. E questo, insomma, secondo me non è male. Dunque, Piero cita anche il mio. So che è fuori da ogni contesto, ma magari qualcuno si incuriosisce. Ciao. Piero, volentieri, sapessi di che cosa stai parlando, io potrei anche citarlo, ma non mi sfugge. Susanna dice: la sedia del papà ad Ancona, ti piacerebbe se entrasse nella scatola? Susanna, certo. Ecco qua, scusa, non avevo visto la prima parte. Allora si potrebbe mettere il cimitero monumentale nella scatola magica, o c'è già? Ecco, io non ricordo, forse il monumentale non c'è, ma già che ci siamo, soprattutto se siete milanesi, non perdete l'occasione di andare al Cimitero Monumentale di Milano, perché al di là di quello di cui parlavamo anche con Cirri, cioè dei piccoli cimiteri sparsi nel nostro paese, ma sparsi per il mondo, ecco, il Cimitero Monumentale è sicuramente un luogo straordinario, meraviglioso, che vale la pena di essere assolutamente visto, curato e coltivato. E a questo proposito, insomma, ci sono tanti altri camposanti o cimiteri, che dir si vuole, che meritano sicuramente delle visite. A me viene in mente il cimitero cattolico di Roma, dove c'è Gramsci, dove ci sono tante figure. Ci sono quei luoghi dove appunto in realtà, secondo me, ci si mette in pace con se stessi, e non è una cosa da poco. quella che state ascoltando è la scatola magica. Allora aspetta un secondo che ci arrivo. Ecco Piero che mi manda finalmente quello che vuole essere citato al di fuori del contesto, la storia della formica. Si chiama Millantinverni e ha una bellissima copertina. Certo, Piero, io ho capito adesso di che cosa stai parlando, ma ci sentiamo nei prossimi giorni. Ascoltatrice, devo dire Maria, direi, che dice: parliamo di morte di Camposanto, ci ricordano la meraviglia della vita. Esattamente, Maria, anche questo è un po' il senso del parlare di questi luoghi. E poi, appunto, in tempi come questi, di guerre atroci, di crudeltà, perché non so come altro definire alcuni atteggiamenti politici, ecco, pensiamo anche, appunto, a tutti quei morti che non hanno neanche la possibilità, diciamo così, del ricordo, del pensiero, se non nelle persone più care. Antonella dice: Magino Strada l'abbiamo già messo nella scatola. Antonella, sì, Gino Strada, che ricordiamo moriva esattamente in questa data, lo avevamo messo nella scatola magica, come non potrebbe esserci Gino Strada nella nostra scatola magica, ma hai fatto bene, come dire, a rammentarlo, così mi hai dato la possibilità anche di ricordare che appunto oggi è l'anniversario della sua morte. C'è Alessandro che dice: Cimitero San Giovannino di Pavia, organizzano pure visite serali. Alessandro, grazie per questa segnalazione. Io non lo conosco questo cimitero, è bello che tu ce lo dica. San Giovannino di Pavia, perfetto. Chissà se qualcuno avrà voglia di andarlo a visitare. Pronto? Chi sei al telefono? Pronto?
1: Pronto,
0: Sì, ciao.
1: Francesco?
0: Francesco, hai detto?
1: Sì,
0: Ciao
1: ciao Cecilia.
0: Francesco, ciao, dici tutto.
1: Allora, ciao. Allora, io di solito quando vado in un cimitero vecchio, di cimiteri vecchi,
0: Aspetta, aspetta, Francesco, a Francesco la tua linea telefonica fa veramente schifo, con tutto il rispetto.
1: grazie.
0: Riprova, riprova, vediamo.
1: Ok.
0: Quando vai in un cimitero?
1: Mentre si va a vedere la prima guerra mondiale, quelli vecchi,
0: Sì.
1: quelli praticamente nei piccoli paesi e
0: Sì.
1: quant'altro, si va a vedere la prima guerra mondiale, praticamente ci sono i martiri della prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: E siamo i primi martiri della prima guerra mondiale, praticamente
0: Francesco?
1: in una favola, no? Pronto?
0: Francesco, scusami, è davvero una linea telefonica orribile. Dicevi che la prima guerra mondiale e poi.
1: La prima guerra mondiale, e poi diciamo anche io praticamente mi sono trovato nel cimitero qua di Pella, okay? Pella praticamente del Lago d'Orta. Ho
0: Sì.
1: visitato praticamente il soldato lì che c'è, e praticamente mi trovo questo soldato. Prima ho pensato: ah, sono i martiri della prima guerra mondiale. Poi vedo e dico: ah, no, sono i martiri praticamente dell'Abisinia. E mi sono rimasto un po', sono rimasto un po' perché praticamente poi ho visitato il cimitero, ho visitato praticamente tutta la parte sopra e quant'altro, e praticamente raccontano una storia molto diversa da come un po' diciamo la determinate cose. Praticamente questo
0: Scusa, è
1: soldato che
0: saltata la
1: vedete.
0: linea, quindi da come immagino tu dica la storiografia ufficiale ha raccontato così intuitivamente,
1: Un
0: sì.
1: po' sì, perché sì, un po' sì, anche diciamo anche come vengono, anche come erano anche costruiti, o anche diciamo come vengono, come sono anche diciamo depositate anche i morti, i martiri all'interno dei cimiteri e quant'altro. Diciamo, ci raccontano una storia un po' diversa, diciamo, da un cimitero come quello di Milano, o come quello o i nuovi cimiteri in un certo senso.
0: Sì.
1: Ti porta indietro in una storia che in pratica, come è stata un po', diciamo, un po' raccontata, un po' vissute e quant'altro, due cose molto ma molto differenti.
0: Quindi insomma tu invi-
1: io, ad esempio, sì, qui, sì. Io non è che invito le persone a andare, io la riflessione che si fa, sì. la riflessione che si fa di, diciamo, del culto che avevano praticamente fino a agli anni 70 o i primi anni 80 e dal culto oggi di come vengono praticamente, diciamo, depositate le persone nel cimitero. Due cose molto diverse.
0: Grazie.
1: Una specie di un ritorno alla radice, forse.
0: Grazie, un ritorno mi sembra di poter intuire, però sto facendo l'interprete per capirti come la tua linea è terribile, nel senso che sto cercando di intuire che cosa dici più che di ascoltare, perché non si sente a tratti. Però Francesco, insomma, in qualche modo tu inviti a una a rivedere per ripercorrere la storia anche attraverso
1: la storia personale o la tua storia personale.
0: Niente, Francesco, ciao, grazie, più o meno
1: ciao,
0: abbiamo
1: grazie.
0: Intuito, scusaci, ma davvero non è ascoltabile, mi spiace, però provate di nuovo 0233 001 001 perché immagino che fosse proprio la telefonata di Francesco quella a essere, insomma, così pessima dal punto di vista qualitativo della linea, non naturalmente dei contenuti. Buongiorno Cecilia, io ci metto tutti gli animali sfruttati, i miei gatti, Chiricù e Chicco, e gli amici che diventano famiglia. Cristina, figurati se per quel che mi riguarda nei cimiteri e nei camposanti non ci siano perfettamente anche tutti gli altri animali che ci circondano. Ciao Cecilia, siamo tornati dalle Capuzzelle qualche mese fa, ma erano in manutenzione. Un altro bellissimo cimitero è quello di Genova, dove si trova anche la tomba di Fabrizio De André. Julie, che ci manda questo messaggio. Sì, purtroppo le Fontanelle è un cimitero che ha bisogno di molta manutenzione e quindi non sempre è visitabile, ma insomma io raccomando tutti, insomma io so che Napoli è diventata sempre di più una meta di turismo, ecco, sicuramente approfondire questo tema delle Capuzzelle, delle anime del purgatorio, che peraltro sono sparse soprattutto nel centro storico di Napoli, queste cappelle votive, queste altarini, quelle dove ci sono le statuette di gesso, quelle stesse dei presepi con questi mezzi busti che emergono dalle fiamme, beh, insomma, è qualcosa di molto interessante. Pronto, chi sei al telefono?
2: Pronto?
0: Sì, sono ciao.
2: Io?
0: Sì, chi sei?
2: Sono Carla.
0: Ciao Carla, finalmente.
2: Telefono da Bergamo.
0: Beh, Carla, la tua linea è bellissima, vai.
2: Meno male. Allora, io vorrei mettere nella scatola la bandiera della pace.
0: Sì.
2: Oggi 5 anni si è morto Strada,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì.
2: Ecco, pensi che nel mio condominio, io le ho sposte già da allora, mi hanno intimato di togliere perché rovinano il degrado.
0: Ah.
2: Allora, se siamo arrivati a questo punto,
0: sì,
2: dico, mettiamo la bandiera della pace. Con tutte queste guerre, dà fastidio delle bandiere della pace sul terrazzo. Questo a Bergamo.
0: Certo,
2: in centro, in via Brosetta.
0: Certo,
2: ecco. No,
0: quindi
2: tanto per dire, ho scritto anche una lettera all'Eco di Bergamo, ma ancora non mi ha dato nessuna risposta.
0: Però ecco, mala tempora currunt, direbbe qualcuno più colto di me, nel senso che siamo veramente arrivati all'assurdità che una bandiera della pace possa
2: deturpa la barriera architettonica del palazzo.
0: Sì.
2: Ecco, a questo punto poi ci lamentiamo se ci sono quello che c'è in giro? Facciamoci un esame di coscienza tutti. Forse si parla troppo poco di queste cose, non lo so.
0: Carla, grazie per questa segnalazione. La tua bandiera della pace, anche consumata dal tempo, entra nella scatola magica con tutti gli onori.
2: Da tanti anni, da ancora quando c'era tutto pieno qui a Bergamo, sui balconi della bandiera della pace, quando c'era la guerra in Iraq.
0: Grazie mille, Carla. Grazie.
2: È un rimpianto, questo, certo. Una cosa che fa male.
0: È altro che degrado urbano, certo.
2: Ecco. Va bene.
0: Grazie mille, Carla. Grazie davvero.
2: Arrivederci.
0: Un abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao. Sì, figuriamoci se la bandiera della pace può essere insultata come offendesse l'armonia delle l'armonia architettonica e la bellezza delle città. Vabbè, insomma, non fatemi andare oltre, perché se non parto con una delle mie filippiche che non importano a nessuno. Allora, tra poco abbiamo un breve stacco pubblicitario. Io intanto ringrazio naturalmente tutti voi che state insomma contribuendo alla nostra scatola magica con le cose, i pensieri, le valutazioni, e ringrazio naturalmente anche la segnalazione di questi cimiteri, alcuni importanti come quello di Genova o alcuni come dire più nascosti, meno famosi, come il cimitero San Giovannino di Pavia, che ci suggerisce Alessandro. Vediamo se riesco a prendere questa telefonata. Pronto, sei tu?
3: Pronto? Sono io.
0: Sì, chi sei?
3: Sono Fabio.
0: Ciao Fabio, vai.
3: Allora, tanto mi sei mancato, però seguo tutte le ferie. Meritatissime.
0: Grazie. E poi?
3: E poi volevo ricordarti, a Trenno il cimitero dei morti anglo-americani.
0: Allora, aspetta, Trenno, quindi parliamo di Milano.
3: Sì, il parco.
0: Sì, il cimitero degli anglo-americani.
3: Dei caduti, sì, esatto.
0: Dei caduti nella liberazione, nel momento della guerra, stiamo parlando di quello?
3: Sì, è il classico cimitero di guerra, tipo quello, il Memorial del Vietnam, sai?
0: Sì.
3: Molto sobrio.
0: Sì, sono la sobrietà agghiacciante, no? In genere delle croci tutte uguali, insomma, quelle.
3: Esatto. Quelle emozioni a vedere il cerchio. Ragazzi di 19 anni.
0: Certo, è certo che sono come tutte le vittime di guerra, i civili in particolare, ma anche i giovani. Perché poi le guerre le fanno i giovani, le comandano i vecchi, ma sono i giovani a andare a morire sul campo, poi la miseria, è terribile sta cosa.
3: Fabio, i generali sono io sulle scrivanie o a piantare bandierine, eccetera.
0: Esatto, esattamente. Grazie Fabio per questa segnalazione del cimitero anglo-americano di Trenno.
3: Grazie a te.
0: Grazie davvero. Una buona giornata e buon Ferragosto, naturalmente.
3: Anche a te, ciao.
0: Ciao. Scusate, c'è lo stacco pubblicitario, poi torniamo,
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
6: Ad agosto tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
0: Scusate, stavo cercando di collegarmi con Edimburgo per l'ultimo collegamento della stagione, diciamo così, con Ira Rubini, ma insomma sono due giorni che, no, tre giorni, praticamente è difficilissimo riuscire a collegarsi, e quindi non so, io ci riprovo così alla cieca, vediamo se per caso a questo punto la linea funziona. Vi ricordo che comunque State ascoltando La Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto. Pronto? Ecco, Ira, resta lì un secondo, che per tutto il mese di agosto vi fa compagnia dalle 10 alle 11.30. Ira Rubini, insomma, stavo lamentandomi sul fatto che in questi giorni è molto difficile collegarsi telefonicamente con Edimburgo. Cosa fai? La preziosa fai?
9: No, sono qui, aspettavo la vostra chiamata da tempo. È che qui i palazzi, tu lo sai, Cecilia, sono fatti di pietra, sono praticamente impenetrabili, sì. Io sono all'aperto e soprattutto c'è una quantità di persone che si collegano, che rendono le comunicazioni un po' più difficoltose, quindi grazie di aver insistito, ma io sono qua.
0: Ecco, brava. Senti, scusami, so che esula dal quello che avevi in mente di raccontarci e poi ce lo racconti, ma noi abbiamo iniziato questa scatola magica parlando di cimiteri e di camposanti. Vabbè, non ti sto a raccontare la ragione, ma insomma, a Edimburgo come siamo messi a camposanti o a cimiteri?
9: Siamo super ben messi, nel senso che io sono una grande cimiterista, come credo alcuni ascoltatori e ascoltatrici, e il turismo cimiteriale è molto popolare in Gran Bretagna perché ci sono questi cimiteri molto suggestivi. A Edimburgo non potete non andare a vedere il Blackfriars Graveyard, cioè il cimitero di Blackfriars, che è in pieno centro ed è il più vecchio cimitero di Edimburgo, che ovviamente sembra uscito da un film dell'Ottocento.
0: Sì, un po' gotico.
9: Anche prima. Sì, è molto gotico e ci sono, come per qualsiasi cosa a Edimburgo, c'è un tour, ci sono diversi tour, potete stabilire quale tour volete fare, se quello con più occasioni di spaventarvi, perché sono compagnie di attori che mettono in atto anche tutta una serie di sorprese spaventose all'interno del Camposanto, però è veramente un piccolo gioiello monumentale, non è grandissimo ma è proprio in mezzo alla città e il suo guardiano è Blackfriars Bobby, che è questo cagnolino amatissimo che vegliò, come in tante storie di cani fedeli, il proprio padrone fino a morire sulla sua tomba. Sì. Quindi Edimburgo lo ha eletto a come dire, monumento nazionale, c'è cioè proprio il monumento a Blackfriars Bobby, al cagnolino, all'ingresso del cimitero. È uno di quei cagnolini, di quei terrier che si usano molto in Gran Bretagna, nero, e lui sta lì seduto ad aspettare il suo padrone. E come succede anche con le nostre statue dei santi, se tocchi il naso di Greyfriars Bobby,
0: certo,
9: l'anno, eccetera. Però diciamo che a parte la leggenda su Greyfriars Bobby, che è molto carina, insomma, cioè sì, perché una delle caratteristiche, diciamo, della Gran Bretagna, in generale del Nord Europa, è il grande amore per gli animali, almeno per alcuni animali, per i cani sicuramente, ecco perché poi appunto c'è un gran mangiare carne e così via, quindi potremmo discutere a lungo su come amare gli animali, ma certamente gli animali, diciamo, da compagnia sono molto amati, quindi Blackfriars Bobby rappresenta, diciamo, l'animo generoso della città di Edimburgo in un certo senso, perché anche da questo punto di vista la città ha tante leggende ed è veramente un punto di incontro. Ma il cimitero, a parte la statua, è veramente meritevole di una visita ed è uno di quei cimiteri che si possono visitare in 2-3 ore, come dire, proprio fattibile,
0: certo,
9: no? Cioè,
0: certo.
9: Se poi volete divertirvi, fate proprio un tour, cioè prenotatelo, è facilissimo, andate su internet e cercate Blackfriars Graveyard Tours e trovate una guida che ve lo spiega in modo più
0: dettagliatamente. Perfetto, grazie per questa deviazione cimiteriale, Ira Rubini. Invece tu cosa ci volevi raccontare?
9: Allora, finisco, come dire, la serie di collegamenti con La Scatola Magica raccontandovi di uno dei migliori show che ho visto quest'anno, come al solito si finisce per vederli quando si sta per partire. Ed è una compagnia belga di teatro fisico, si sa che appunto Belgio, Fiandre, insomma Olanda, anche per questioni di lingua e così via, si dedicano molto alla danza contemporanea, al teatro fisico, al teatro di figura. Loro usano un po' tutto questo cioè utilizzano il corpo, poche parole, tanta musica, dentro c'è anche un pezzo di Bennato, per dire, sì. Quindi usano, cioè sono estremamente liberi nei riferimenti. E il loro spettacolo, che è in uno dei luoghi che io consiglio di visitare, che è The Zoo, lo zoo, inteso come zoo umano, non come zoo animale, ovviamente. Sì. È uno dei posti che accoglie moltissime proposte internazionali, anche nazionali, che però possono essere apprezzate da un pubblico multilingue, proprio perché si basano più sul corpo che sulla parola. Quindi loro cosa fanno? In uno spettacolo che si chiama Flesh, con la E, quindi carne umana, no? Flesh è la parola che in inglese indica solo la carne umana. Parlano di corpi e sono quattro diverse situazioni che loro interpretano con il corpo in maniera veramente straordinaria. Devo dire, mi auguro che questo spettacolo, e ne parlerò sicuramente con diversi teatri, possa venire in Italia, perché sono situazioni classiche che tutti possono capire. C'è un, come dire, un appuntamento diciamo romantico fra un uomo e una donna che finisce malissimo, perché lui ha appena fatto un'operazione di chirurgia plastica alla faccia e nel momento in cui si toglie le bende per impressionarla, in realtà lei rimane male impressionata e la cosa diventa un incubo totale, comicissimo, ironico. C'è un'altra situazione che è un saluto a una cara estinta con le ceneri e così via, e come si sa la black comedy funziona sempre e si può immaginare che cosa succede, i parenti litigano, disastri a non finire, ma fatti con una grandissima perizia, delicatezza, intelligenza, insomma ci sono moltissime idee, non so come dire. La più divertente delle situazioni proposte è quella di una donna che va a vivere un'esperienza immersiva e sceglie di rivivere la vicenda del Titanic, ma noi la vediamo con il visore e tutti gli strumenti che le fanno vivere anche dal punto di vista del corpo l'esperienza, ma la vediamo da fuori, quindi vediamo tutti i suoi movimenti senza senso.
0: Sì.
9: Che sono comicissimi, assolutamente esilaranti, e l'unico testimone di questa cosa è un impiegato annoiato del luogo dove appunto si può fare questa esperienza, che la guarda e è abituato a vedere tutte le follie che le persone fanno mentre vivono questa esperienza immersiva totale. È una delle cose più divertenti che abbia mai visto, insomma, cioè vedere, no? Cioè, proviamo a immaginare come siamo noi durante un'esperienza immersiva. Lo spettacolo è vedere i nostri movimenti insensati, insomma, cioè che sono ed è ovviamente molto molto esasperato. E poi c'è una situazione, quella iniziale, che è più drammatica ma molto commovente, che è, ritornando ai tempi del Covid, è un operatore sanitario che assiste una persona anziana che sta per morire, e a un certo punto suona il telefono del paziente. Sempre con una leggera ironia, ma anche se affettuosa, no? Cioè, quindi è una musica allegra e il momento invece molto triste, e per tentare di rispondere e di dare eventualmente notizie forse a qualcuno di questo paziente, l'operatore sanitario non si accorge che il paziente purtroppo se n'è andato.
0: È morto.
9: Ed è però una cosa di una poesia estrema, cioè fatta soltanto attraverso appunto movimenti, suoni, corpo, eccetera. E finisce appunto con questo operatore sanitario che è l'unica persona, come è accaduto durante il Covid, che piange questo signore anziano che se n'è appena andato. Quindi, come vedete, c'è di tutto, insomma, c'è l'estrema, il sarcasmo, la satira e tutto il resto, tutto fatto con una presenza scenica, l'uso di maschere, in qualche caso anche di pupazzi e così via, con estrema disinvoltura ma grandissima perizia. Quindi devo dire che è proprio uno spettacolo che sarebbe bello vedere anche da noi.
0: Perfetto. Ira, volevi segnalarci ancora una cosa?
9: Una cosa che è invece allo Space, che spesso mi capita di raccontare, che è uno dei più vecchi luoghi di spettacolo indipendenti di Edimburgo, perché ha 5-6 sedi sparse in tutto il centro di Edimburgo, in luoghi anche molto strani, e vi segnalo un musical. Beh, abbiamo detto tante volte che negli Stati Uniti il musical si fa su qualunque cosa, si fa anche in forma indipendente, non ci sono solo quelli grossi di Broadway, no? È proprio un linguaggio che tutti praticano anche a livello universitario. Quindi ci sono due artiste americane, Kylie Sugayan e Jessie Ballard, la compagnia che proponeva lo spettacolo di cui vi ho parlato prima, belga, si chiama Still Life, proprio perché è il tipo di lavoro che fanno, fanno nature morte, diciamo così, però vitali. Questa invece si chiama Speakerphone, la compagnia, e immaginano, essendo una compagnia queer, che peraltro ha vinto anche parecchi premi, immaginano che cosa sarebbe successo se il 6 gennaio, quando è stato attaccato il Campidoglio americano, quella insurrezione fosse stata condotta da un gruppo di manifestanti queer, e probabilmente le cose sarebbero state molto diverse ed estremamente divertenti.
0: Immaginiamo,
9: certo. O meglio, è una forma di ironia che loro trasformano in musical, immaginandosi tutta la situazione non violenta, ma come un grande party, come dire, di protesta, a cui anche gli occupanti del Campidoglio avrebbero potuto partecipare, e mi sembra, come dire, un modo originale di ritornare su quell'argomento, sicuramente, soprattutto il modo in cui il musical rappresenta un linguaggio autenticamente popolare negli Stati Uniti, per chiunque.
0: Perfetto. Ira Rubini, noi scatole magiche, noi partecipanti alla scatola magica, ti ringraziamo moltissimo per i tuoi contributi al nostro scrigno fatato. Tu che ci metti? Proprio una cosa fulminea. Che ci metti nella scatola magica 2026?
9: Beh, ci metto tutti i ragazzi che sono sul Royal Mile in questo momento a cercare di farsi notare, perché riuscire a far venire il pubblico al tuo show quando sei molto giovane, stai iniziando e ci sono 3500 show in città, non è una cosa facile.
0: Perfetto.
9: Ci metterei loro, perché sono molto simpatici.
0: Mi sembra un bellissimo ingresso nella nostra scatola magica. Grazie Ira, grazie davvero, ci teniamo vicine.
9: Ciao,
0: buon rientro,
9: ciao.
0: Scusatemi, era Ira Rubini che in questi giorni ci ha raccontato Edimburgo e il suo festival, e non solo, come spesso accade. Mi spiace, c'era una telefonata che insisteva, se volete adesso le vostre telefonate sono acchiappabili allo 02 33 001 001. Intanto io vado a leggere un po' dei messaggi che sono arrivati, che stanno arrivando. Eccoci, allora un attimo solo che piglio la telefonata. Pronto, chi sei? Pronto al telefono, chi sei?
10: Pronto, Francesco?
0: Ciao Francesco, prego.
10: Niente, poco fa avevo telefonato,
0: lo so, ma
10: la linea bruttissima, adesso come si
0: sente? Ok, adesso ti si sente bene, certo. Però vai sintetico, però.
10: Molto sintetico, sì. Che quando si va praticamente in questi piccoli cimiteri, si va praticamente a salutare i ragazzi dell'89, uh-huh. Quelli che praticamente hanno fatto la prima guerra mondiale, cioè, certo. Praticamente si fa un pensiero alla società che in un certo senso loro hanno portato avanti e dove siamo arrivati. Mm. Questo era praticamente, diciamo,
0: il senso
10: della magia praticamente del piccolo cimitero, a parte le pietre che sono tutte grigie, in qualsiasi cimitero tu vai hanno bene o male tutti la stessa pietra, questa pietra grigia. Mm-hmm. E poi c'è questo silenzio, non so se chiamarlo silenzio o magia.
0: Forse una sorta di tempo sospeso, no?
10: Bravissima. Tra loro, diciamo, come loro praticamente hanno combattuto per poter evolvere praticamente questa società, e poi se fai una riflessione dove siamo arrivati, diciamo, ognuno si fa le proprie
0: tira le sue conclusioni. Francesco,
10: in un certo senso sì.
0: Francesco, grazie mille per aver chiamato. Questa sì che era una telefonata, mica quella di prima. Un abbraccio, ciao. Ciao. Sì, perché veramente prima, scusate se vi ho torturato, mettiamola così. Intanto, a proposito di messaggi che arrivano al 331 62 14 013, c'è Renato che dice: Cecilia, a proposito del cimitero di Pavia, a fianco c'è anche il cimitero degli animali, uno dei pochi gestiti da enti pubblici. Io lì ho il mio amato cane Pedro e lo vado a trovare spesso. E peraltro, grazie a Renato che mi ha mandato anche una foto, insomma, della tomba di Pedro. Grazie. Grazie, io metto Pedro assieme a tutti quegli altri con la coda o non dentro la nostra scatola magica. Enrico ci segnala il cimitero polacco di Montecassino e Roberta dice: non vorrei finire in un cimitero, preferirei essere cremata e spandere le ceneri là dove ho sparso quelle di mio marito Massimo, e cioè in Bretagna. E certo, Roberta, capisco benissimo questo tipo di scelta. Allora, dunque, c'è Cristina che dice: volevo segnalarti una bellissima raccolta di lettere di Rosa Luxemburg, Luxemburg, incentrata sulla natura e gli animali. Sono molto belle e suggestive. Il libro si intitola Un ardente desiderio di primavera, Erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere, edizione Casa Grande. Cristina chiude augurando buona vita. Io la ringrazio per questa segnalazione. Volevo anche dire che io proprio di questo libro ho parlato con i curatori a Considera l'armadillo, noia e altri animali, quindi se vi interessa, cercando il podcast dovreste trovarlo abbastanza facilmente. Allora, Roberta ci dice: anche in Abruzzo, cimitero inglese, tenuto benissimo, con fiori e prato sempre in ordine fiorito, le tombe tutte uguali, perché poi, come Totò ci insegna, insomma, a livella la morte dovrebbe unificare tutti noi. Tiziano dice: molto interessante il cimitero monumentale di Parma, Paganini, Pizzetti, dalla Chiesa e altri vari stili. Grazie Tiziano anche per questa segnalazione. Dunque Leonardo ci manda la risposta al Blackfriars Cemetery di Edimburgo, che è una risposta che dà l'intelligenza artificiale. Poldo in fabula ci dice: io nella scatola magica metterei il verso del pangolino nano del Bormio mentre canta la canzone di Ruggero dei Timidi. Allora Poldo, ti ringrazio per questa segnalazione. Tu di Ruggero dei Timidi ci hai già segnalato una canzone, io poi non mi ricordo se sono riuscita a metterla o meno. Comunque va bene, il verso del pangolino lo mettiamo sicuramente, perché è sicuramente più suggestivo del verso dell'armadillo. Allora, io poi volevo, a proposito delle cose che ci stanno nella scatola magica, volevo leggervi una mail che Max ha scritto qualche giorno fa alla scatola magica @radiopopolare.it, che dice così: metto nella scatola magica ciò che per me e per molti è stata una bella scoperta, mi ha alleggerito un pochino la pesantezza della disabilità, lo yoga della risata. Per me è bello e ovviamente non è rivolto solo alle persone con handicap, ovviamente. Può anche non piacere, ma per me è qualcosa di importante. Per tutti noi è nato dall'idea di un medico indiano, Madanta Kataria. Alterna risate ad esercizi di respirazione, rilassamento e di giocosità. È conosciuto e praticato ad oggi in più di 120 paesi e raccoglie sempre di più l'interesse e l'attenzione di medici e scienziati per i suoi effetti su mente e fisico. Il medico indiano ha scoperto che il nostro cervello non distingue tra risata forzata e risata spontanea. I benefici sono uguali. Nello yoga della risata si ride semplicemente per stare bene. Per lo yoga della risata non c'è bisogno di barzellette o comici o situazioni divertenti per ridere. È accessibile a tutti ed è facile da imparare. Ci sono corsi, ma si può essere anche autodidatti come ho fatto io. Ci sono libri di facile lettura e filmati su YouTube. Io stesso in montagna ho condotto una serata a teatro. Si pratica da soli ed in gruppo, si pratica in famiglia, con gli amici, a scuola, in azienda, in oratorio. Si pratica però anche nei centri disabili, negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri per l'autismo, con i malati di Alzheimer, di Parkinson, per dare energia, sollievo e conforto. E io ringrazio con un forte abbraccio Max per questa segnalazione sullo yoga della risata, perché è bello, e grazie davvero Max per le tue sempre preziosi segnalazioni. C'ho un arretrato ed è Michele Zarrillo che voleva Notte di pensiero, e a volerlo è un Michele che immagino non sia Zarrillo stesso. Insomma, lui faceva riferimento alle notti insonne da caldo, e sentiamo cosa ci racconta invece Michele Zarrillo.

0: grazie Michele per aver voluto inserire questa canzone, La notte dei pensieri di Michele Zarrillo, nella scatola magica. Intanto Nick ci saluta dicendo: a Como, a Camago Volta, c'è la tomba di Alessandro Volta, l'inventore della pila, e che ora ha effetti elettrizzanti. Senza di lui non avremmo avuto una parte di progresso, quello bello, ma anche se poi troppe volte usato molto male. Allora, un abbraccio a Nick, a Alessandro Volta e alla sua straordinaria invenzione. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto, che torna domani con la scatola magica dalle 10 alle 11.30. Un bacio, fate cose belle là fuori. Ciao ciao!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini ai microfoni per una nuova puntata di Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi fa conoscere donne, donne dalle storie più diverse che sono accumulate dalla determinazione con cui portano avanti una professione, un impegno sociale o politico e spesso volentieri anche una famiglia. L'ospite di Parla con lei di oggi è una ricercatrice, in particolare si definisce una teorica della cultura e si chiama Maddalena Fragnito. Ciao Maddalena.
1: Ciao Serena, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Allora, Maddalena è nata a Milano nel 1980 e tuttora ci vive, anche se è temporaneamente emigrata ad Amburgo, poi ci spiegherà perché. Appunto, vi ho detto teorica della cultura, una parola che magari vi suonerà strana, non ho detto filosofa, non ho detto antropologa, non ho detto storica, perché il campo di ricerca di Maddalena è appunto un campo dove si intersecano tutte queste discipline e che quindi vuol dire che il percorso di studi che lei ha fatto in realtà in Italia tale quale non esiste.
1: Ma sì, allora io ho anzitutto grazie, sono molto felice e contenta di essere qui e sì, sono nata a Milano, che sento profondamente diciamo come la mia città, qui sono cresciuta, qui ho le mie ho costruito le mie amicizie più importanti e soprattutto le esperienze politiche che mi hanno formata, però è vero che con Milano ho sempre avuto un rapporto diciamo un po' conflittuale, è una città che amo molto però nella quale dalla quale ho sentito sempre il bisogno diciamo di tenere aperta una via di fuga e questo l'ho fatto a partire dall'università, quindi è una fuga che non è mai stata definitiva e che però tuttavia diciamo ogni volta che si apre in qualche modo io la prendo. Allora, provengo dagli studi culturali, cultural studies si chiamano in Inghilterra, dove ho studiato, dove ho fatto un dottorato, che è una tradizione di ricerca appunto nata inizialmente nel mondo anglosassone e che in Italia ha avuto sempre una vita un po' complicata, cioè ancora oggi non è riconosciuta come una disciplina autonoma, nonostante, e questo insomma così è una piccola ironia della storia, uno dei suoi grandi padri teorici è un italiano, cioè Antonio Gramsci. Questo per dire che diciamo in un'accademia estremamente disciplinare come quella italiana il mio posto non è mai del tutto chiaro. Sono una sociologa, sono una filosofa, che cosa sono questi studi culturali, dove sono i dati, che cosa significa lavorare sugli immaginari. Ecco, queste sono un po' le domande che spesso diciamo mi vengono rivolte quando mi avvicino all'Accademia Italiana e che invece in altre tradizioni accademiche che sono di partenza più interdisciplinari e transdisciplinari semplicemente queste domande non esistono.
0: Ecco, prima di entrare magari nel merito appunto di quelli che sono i tuoi campi più specifici di ricerca, volevo chiederti se ti sei sempre solo occupata di accademia o se hai fatto anche altro.
1: Non sono arrivata alla ricerca partendo dall'università, ci sono arrivata dall'attivismo, quindi da esperienze personali e collettive che sono venute prima dei libri, no? Ed è anche la ragione per cui per me fare ricerca è sempre un fare ricerca con, fare ricerca dentro una congiuntura politica, provare a capire insieme il presente, trovare le parole per nominare ciò che accade, ciò che ci accade intorno, no?
0: Quindi immagino che ci siano state delle esperienze politiche collettive che ti hanno poi condotto verso questi studi o che li hanno allo stesso tempo accompagnati?
1: Assolutamente sì, direi che in generale sono esperienze collettive che hanno provato a costruire risposte concrete a problemi concreti, molto materiali. Penso a Macao, ad esempio, nato nel 2012 a Milano, dove un gruppo davvero eterogeneo e numeroso di artisti e lavoratori del sistema culturale ha cominciato a denunciare la precarietà del lavoro culturale in una città dove appunto le percentuali di lavoratori in ambito culturale sono molto alte, la mancanza di spazi e possibilità per diciamo, gli artisti, ma anche il funzionamento tossico del sistema artistico e i suoi legami molto, diciamo, stretti con la speculazione urbana, no? E questo stesso gruppo che ha incominciato a denunciare il nesso tra tutte queste questioni è, diciamo, ha finito per costruire un centro culturale di ricerca, no? Se vogliamo, un museo autogestito o gestito dal basso. Un altro esempio insomma, che appartiene un po' alla mia biografia è Soprasotto, no? Dove allo stesso modo un gruppo di genitori ha cominciato a denunciare e a lottare contro la mancanza di servizi pubblici per la primissima infanzia ed è finito per costruire uno spazio di cura condivisa, no? Che tra l'altro è tuttora attivo in zona isola. Due cose sono fondamentali, cioè la prima è che appunto la politica non consiste soltanto nel criticare ciò che non funziona, cosa importantissima, ma anche nell'inventare istituzioni, pratiche che ci rendono la vita un po' più vivibile, no? Quindi, diciamo, la seconda cosa che mi hanno lasciato queste esperienze è il fatto di capire come problemi apparentemente lontani siano in realtà estremamente intrecciate, no? Se parli di precarietà finisci a parlare di asili nido, se parli di ambiente finisci a parlare di salute pubblica, se parli di lavoro di cura finisci inevitabilmente per parlare di migrazioni, no? E il filo che tiene, diciamo, tutto questo insieme è quello che è ciò che il femminismo marxista dagli anni 70 in avanti ha chiamato riproduzione sociale, cioè tutto quel lavoro e quelle infrastrutture che mantengono la vita in vita, cioè la vita di tutti noi.
0: Cara Maddalena, è arrivato il momento di iniziare ad ascoltare un po' della musica che hai portato a Parla con lei. Il primo dei brani è una canzone che ha un titolo abbastanza ironico, ce ne vuoi parlare?
1: Allora, il primo brano è Mom Does the Washing.
0: Che significa?
1: La mamma fa la lavatrice, essenzialmente, di Josh.
0: Dei brani è una canzone che ha un titolo abbastanza ironico, ce ne vuoi parlare?
1: Allora, il primo brano è Mom Does the Washing.
0: Che significa?
1: La mamma fa la lavatrice, essenzialmente, di Joshua Eden. E vabbè, è un po' inutile dire.

0: washing because of, like, genitals and stuff. Polling, there's a 70% chance you will do the washing on Saturday night. Come Sunday morning, it was 100% done by your mom. Africanism, you go to Benny's house, Benny's mom does the washing. You ask your mom why she doesn't do the washing. You do not survive the night. Feminism, your mom insists you grow up and do your own washing. White feminism, your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism, that one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism, that one time you did the washing is proof it's all equal. No one needs feminism anymore. Hip-hop, every day I'm hustling, every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism, you look good in the clothes your mom washed. Surrealism, the washing does your mom.
1: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Maddalena Fragnito, che ci ha portato questo brano Mom Does the Washing di Joshua Hildegem, che insomma accompagna un po' il discorso che stiamo facendo. Maddalena, come vi dicevo, è per chi si è messo in ascolto adesso, è una ricercatrice, una teorica della cultura, e in particolare il suo campo di ricerca si pone all'intersezione fra la teoria femminista, gli studi postcoloniali e l'ecologia politica, insomma, quindi un campo complesso a cui stiamo arrivando, anche capendo come dalla sua vita personale, quali esperienze, quali incontri, quali domande l'hanno portata poi ad occuparsi proprio di questo, quando comunque la mamma fa sempre la lavatrice e non il papà.
2: Allora sì, da una parte vi raccontavo, no, il mio arrivo, diciamo, alla ricerca attraverso l'attivismo, no, tenendo mai separati questi due campi, cioè azione e teoria. Dall'altra parte forse arrivo a questo argomento nello specifico in qualche modo che mi ossessiona, che appunto è questo rapporto di prossimità tra cura e violenza, da una constatazione più personale, diciamo, che è quella che la mia generazione è cresciuta con l'eredità del femminismo negli anni 70 e

0: Tra le tante cose c'è stato ripetuto che il lavoro è uno strumento di autonomia e di libertà, e questo, voglio dire, è un lascito fondamentale. Con il tempo, però, devo dire, ho un po' iniziato a vedere anche ciò che quel racconto lasciava sullo sfondo, no? In altre parole, un po' il fatto che non aveva scavato fino in fondo che cosa significasse davvero quell'autonomia, cioè il fatto che le donne italiane negli anni 70 si sono spostate, no, dalle case al diciamo mondo del lavoro, e che il lavoro di cura appunto non è mai stato però redistribuito con i loro compagni o con gli uomini, ma con altre donne, migranti, razzializzate, più povere, costrette a lasciare i propri paesi, le proprie famiglie, per appunto permettere alle nostre famiglie, di funzionare. Ecco, forse, è vero che la mia ricerca nasce davvero da questa, diciamo, tensione anche, se vuoi, biografica, interna, cioè dal confronto con un femminismo, le nostre madri, che mi hanno dato moltissimo, ma che almeno in parte non ha, dal mio punto di vista, interrogato fino in fondo appunto questo spostamento delle disuguaglianze.
1: Quasi un femminismo incompleto.
0: Sì, diciamo, questa è chiaramente un dialogo molto conflittuale e tra l'altro storico, che arriva nel confronto tra femminismi che sono nati più in contesti bianchi, occidentali, e invece l'apporto importantissimo dei femminismi neri, dei femminismi decoloniali, postcoloniali, cioè del pensiero di quelle donne che invece avevano esperienze profondamente diverse, sia nel rapporto col lavoro di cura, sia nel rapporto con la casa e la famiglia. Allora, chiaramente tutto, cioè diciamo, questa critica che muovo non riguarda tutto il femminismo bianco. Pensa ad esempio alla campagna per il salario al lavoro domestico, che fin dagli anni 70, diciamo, aveva colto molto profondamente il rapporto tra nuova autonomia femminile, lavoro e condizioni materiali di vita che si spostano, diciamo, o che peggiorano su altre spalle, no? E poi ci sono anche altri lavori, se vuoi, più così isolati, che però provengono sempre dall'Italia. Per esempio, c'è un libro di Virginia Finzighisi, che è un'autrice, secondo me, importantissima, ma poco nota in Italia, che in questo romanzo che si intitola Sarò matto,
1: Ah, quindi un
0: dove.
1: romanzo, non un saggio.
0: No, un romanzo dove lei costruisce questo testo a partire dalle cartelle cliniche di un, come si chiamava all'epoca, manicomio finalmente chiuso, no? E quindi è un romanzo che parte proprio dalle parole delle internate. Allora, per esempio, c'è una frase che appunto così cita queste parole, che dice: forse perché si emancipi, la donna non deve andare a lavorare, piuttosto dovrebbe andare a distruggere le fabbriche, non andare a cercare padrone anche lei, ma andare a sputarci in faccia al padrone. Mio caro, io il tuo gioco non lo faccio, tu mi vuoi in casa perché rincretinisca mio marito, e se mi ribello, allora beh, mi dici, vieni a lavorare, che qui c'è parità di diritti. Io né sto in casa né vengo qui a metter viti per sentirmi un cazzo anch'io. Che me ne faccio di un cazzo per fare quello che fa mio marito? Ecco, questo, diciamo, questa breve citazione è per dire che ci sono anche molte pensatrici femministe che invece in quel passaggio, no, di fase degli anni 70 hanno avuto una voce, diciamo, critica e non così così ottimista, ecco.
1: Allora, quindi è chiaro la teoria femminista, che contributo, che ruolo ha, no? Nell'ambito dei tuoi studi, a cui si aggiungono appunto gli studi, quelli postcoloniali, e l'ecologia politica. Vogliamo provare a spiegare un po' in che cosa consistono questi campi, soprattutto la loro intersezione, che cosa produce?
0: Ok, forse partirei dal fatto che viviamo tutte e tutti sulla nostra pelle, cioè che siamo in un momento storico in cui siamo sommersi da quella che viene definita una policrisi, una catena di crisi. Si parla continuamente di crisi climatica, crisi economica, crisi della democrazia, crisi della sanità, crisi pandemica, crisi della natalità, eccetera, eccetera, eccetera, no? Ecco, tutte queste crisi, per come sono raccontate, sembrano un po' appartenere a sfere diverse, e il mio lavoro, insieme a quello di davvero tantissime altre persone, prova invece a mostrare che sono manifestazioni differenti di uno stesso problema, no? Questa chiaramente è una postura femminista, cioè leggere le connessioni, andare alla radice dei problemi. Pensiamo allo slogan il maschio violento non è malato ma è il figlio sano del patriarcato, cioè non fermarsi, no, alla superficie, ma interrogare le radici dei problemi, la radice della violenza, le strutture profonde e appunto strutturali della violenza. Allo stesso modo però l'ecologia politica parte proprio da qui, no, dal dirci che la crisi ambientale non riguarda soltanto, diciamo, la cosiddetta natura, cioè non è un problema di orsi polari
1: o di balene in estinzione,
0: esatto, di ghiacciai lontani, cioè riguarda il modo in cui organizziamo la società, no? Modi che di fatto producono conseguenze che ricadono poi su di noi, ma non su tutti allo stesso modo. Facciamo il classico esempio, che è quello delle alluvioni, no? È chiaro che chi vive in quartieri ben costruiti, subisce sicuramente dei danni, ma non altrettanti di chi vive in territori impoveriti, senza manutenzione, eccetera, eccetera, eccetera. No?
1: Difatti si parla di giustizia ambientale,
0: esatto,
1: proprio in questo senso. Ne abbiamo parlato in una precedente puntata di Parla con lei.
0: Esatto, quindi questo esempio, come anche quello pandemico, no? Che forse è quello che abbiamo più in mente, ci parla del fatto che il fenomeno è lo stesso, ma le conseguenze sono profondamente diverse e dunque politiche. Ecco, gli studi postcoloniali, diciamo, aggiungono un altro pezzetto piuttosto importante, perché ci ricordano che, diciamo, queste disuguaglianze non nascono oggi, no? Nascono da una storia lunghissima fatta di colonialismo, schiavitù, economia della piantagione, estrazione di risorse e razzismo. E quindi se oggi alcune parti del mondo o dei territori sono ricchissime e altre molto povere, non è perché la storia sia andata così per caso, no? Esiste una storia di violenza che ha costruito queste differenze. Ecco, tornando al lavoro di cura, per esempio queste intersezioni si possono leggere in modo direi piuttosto esplicito, no? Chi è che oggi fa quello che viene definito, no, ancora purtroppo il lavoro sporco, no? Faccio un parallelismo che forse può sembrare un po' estremo, però i braccianti migranti continuano a occuparsi dei campi del padrone e le badanti migranti continuano a occuparsi della casa del padrone, no? Cioè, quindi cambiano i contesti, ma le gerarchie, no, che organizzano, diciamo, chi sostiene la vita e chi può permettersi invece di dimenticare appunto quel lavoro necessario a sostenerlo e anzi di distruggerlo, sono sorprendentemente persistenti, cioè rimangono abbastanza simili a quelle di diversi secoli fa.
1: E di conseguenza l'intersezione di questi campi che ti porta a indagare le radici dell'origine della violenza.
0: Sì, perché in fondo tutti questi assi o prospettive di osservazione non fanno altro che parlare di forme di invisibilità, no? Per esempio la cura produce campi di silenzi e vicoli ciechi, come dicevamo prima, no? Tutto ciò che permette alla vita di continuare, quel lavoro appunto quotidiano che rende possibile l'esistenza di tutti, è svolta da corpi storicamente invisibilizzati. Qui abbiamo, no, un nesso con gli studi postcoloniali, gli studi anche sulle colonie e antirazzisti. Ma un altro aspetto che mi sembra cruciale è il fatto che, per esempio, nel nesso, no, nel cercare questo nesso tra violenza e cura, la cura è anche invisibilizzata su un piano culturale, cioè praticamente non esiste, no? Per esempio, io spesso faccio fare questo esercizio in classe, che è cercare digitare cura su Google. Come vedrete, quando digitiamo cura su Google compariranno tantissime mani bianche, spesse, di anziani che si stringono, no? Che fanno questi cerchi un po' così fricchettoni. E sicuramente è un'immagine, diciamo, rassicurante, ma che cancella tutto il lavoro, cioè la verità, no? La realtà, la realtà materiale di tutto quel lavoro che è tenere in vita la vita. Ecco. Diciamo che secondo me un po' questa tensione, questa continua sparizione di certi corpi, di certe prospettive, di certe parole, mi ha un po' lasciato un'attitudine che mi accompagna, no, ancora oggi nel fare ricerca, che è un'attenzione quasi istintiva verso ciò che rimane fuori dall'inquadratura, no? Quindi ogni volta che una narrazione sembra troppo liscia, sembra troppo pacificata, diciamo, mi viene spontaneo chiedere: che cosa stiamo lasciando fuori, no? Quali corpi, quali lavori, quali vite, quali conflitti restano invisibili.
1: Il secondo brano che hai portato a Parla con lei è un brano di Björk, Earth Intruders. Ha un po' a che fare con il discorso che abbiamo fatto fino adesso?
0: Ma sì, diciamo che
1: Perché significa che la traduzione è, come dire, invasori della terra, qualcosa del genere.
0: intrusi della
1: Intrusi
0: terra,
1: della
0: sì,
1: terra.
0: no? E non so se vi ricordate il video, devo dire, bello, che uscì nel 2007, dove ci sono queste sagome, tutte, ecco, sembrano come delle ombre, no? Però è questa massa di persone, animali, piante, che insieme si muove, diciamo, verso un qualcosa. E devo dire che l'ho scelto appunto perché mi piace questa immagine, no? Di intrusi della terra che va verso il centro del potere e lo travolge.
1: Ascoltiamolo.

0: Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini al microfono di Parla con lei, oggi in compagnia di Maddalena Fragnito che ci ha portato questo brano di Björk. Maddalena, lo ricordo, è una ricercatrice, in particolare il suo campo di ricerca indaga il rapporto tra violenza e riproduzione sociale nel contemporaneo, e lo ricordo perché anche per capire adesso un po' meglio il libro più recente, la pubblicazione più recente che Maddalena ha fatto assieme ad altre due ricercatrici, che è Spermopolitica, genocidio riproduttivo e resistenza in Palestina, che è un libro dove si vede come il conflitto fra Israele e Palestina si conduca anche sul piano della riproduzione. Una riproduzione, vedremo, può essere un'arma, può essere una forma di resistenza. Ma prima di questo vorrei chiederti, Maddalena, come siete, perché appunto è un lavoro collettivo, arrivate a questo tipo di punto di vista?
1: Allora, sì, anzitutto questo è davvero un libro corale. Oltre a me, diciamo, a mettere le mani su queste pagine ci sono Elisa Bosisio, Federica Timeto, la Yalf Tuni e il Palestinian Feminist Collective, quindi davvero diciamo una marea di penne, e questo è per dire che il processo del libro è il risultato di mesi di scambi, di confronti, anche di alleanze, no? Costruite dentro e fuori l'Accademia. E forse diciamo lo è perché, come avremo insomma modo di discutere, quando si osserva il genocidio da una prospettiva femminista, cioè dal campo della riproduzione sociale, si capisce che un genocidio non è, dico tra molte virgolette, solo la distruzione della vita, ma della possibilità stessa della vita, quindi del passato, del presente e del futuro, cioè una rottura proprio radicale tra generazioni. Ed è forse proprio per questo che tra generazioni diverse di femministe ci siamo, diciamo, messe a riflettere, a pensare, a scrivere insieme. Ecco, poi un altro aspetto, diciamo, così di urgenza, perché è nato questo libro, per noi è stato in tutto e per tutto una forma, diciamo, di resistenza con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono quelli della ricerca. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito forse al primo genocidio trasmesso praticamente in diretta, cioè ogni giorno abbiamo avuto accesso volenti o nolenti a video, testimonianze, rapporti delle organizzazioni internazionali. Eppure tutto questo non è bastato a fermarlo, cioè questa visibilità della violenza non è bastata a fermarlo. Allora, diciamo, scrivere per noi è stato anche un modo per interrogarci su che cosa dice di noi questo non riuscire a fermarlo, no? Cioè che cosa racconta del contratto che abbiamo con l'umanità, no? Con gli altri esseri umani. Forse la seconda urgenza è stata anche quella di resistere a l'incredibile livello di silenziamento, no? E di negazionismo a cui abbiamo assistito, e quindi in un certo senso interrogarsi su come si fa a far finta di non vedere o addirittura a svedere, cioè a cancellare un genocidio, come si cerca di imporre adesso, no? Negando un po' le responsabilità di ciò che accade. Ecco, diciamo che il gruppo che si è riunito intorno a questo libro, diciamo, è convinto che quello che abbiamo visto non si possa svedere e che cambierà profondamente le generazioni a venire.
0: Allora, Spermopolitica è un libro molto intenso, molto denso anche, perché non sono tantissime pagine, ma in quelle poche pagine c'è veramente tantissimo contenuto, a tratti anche sconvolgente.
1: Esatto, allora forse per entrare nella struttura del libro, diciamo, bisogna aggiungere un punto, che è il fatto che come ricercatrici ci siamo chieste che cosa significasse continuare a fare ricerca dentro questa situazione, perché mancavano un po' le parole, no? Cioè negli ultimi anni abbiamo iniziato a parlare, abbiamo in un certo senso riesumato o anche inventato delle nuove parole, abbiamo parlato di ecocidio, scolasticidio, culturicidio, domicidio, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni parola per noi, per quanto descrivesse, diciamo, qualcosa di molto reale, però tutte insieme rischiavano un po' di frammentare la lettura di ciò che stava accadendo, di ciò che sta accadendo. E per questo, diciamo, il libro nasce davvero dall'incontro con il lavoro del Palestinian Feminist Collective, che per noi è stato decisivo. Perché? Perché loro formulano questo concetto che è quello di genocidio riproduttivo, diciamo attraverso cui intessiamo tutti gli articoli che sono all'interno del libro, no? Cioè tutti gli articoli partono a partire dalla prospettiva del genocidio riproduttivo, no? Che è quello che vi dicevo prima, cioè che non significa solo, tra molte virgolette, uccidere i corpi, ma proprio distruggere le condizioni che rendono possibile la continuità della vita.
0: Quindi impedire la riproduzione.
1: Esatto, impedire il futuro, dicevamo. Quindi quando l'80% delle case sono distrutte, il 78% degli ospedali sono rasi al suolo, il 90% delle scuole, delle università non esiste più, le reti idriche, l'agricoltura, insomma chiaramente diciamo, è impossibile per immaginare, no? Un futuro, no? E in questo senso, diciamo, l'uso del concetto di genocidio riproduttivo ci permette non solo di tenere insieme tutti quei cidi diciamo che abbiamo ascoltato in questi anni, però nella nostra prospettiva veramente ci permette di articolare quello che in qualche modo andiamo a indagare nel libro, o meglio a unire i puntini, no? Quindi darci una chiave teorica capace di tenere insieme un po' tutta questa distruzione dentro uno stesso paradigma analitico. A partire da lì il libro si struttura, diciamo, in due sezioni principali. Da una parte ed entrambe, diciamo, guardano alle politiche riproduttive che si compiono sui territori palestinesi, però in due modi totalmente diversi. Brevemente, la prima, diciamo, tecnica riproduttiva che osserviamo è la riproduzione assistita postuma, che viene impiegata dagli israeliani, e la seconda è la riproduzione assistita, quindi si tratta anche qui di una tecnica che si fa attraverso il contrabbando del seme palestinese dalle carceri israeliane. Allora, diciamo, potrebbero sembrare diciamo simili, no? Perché in fondo coinvolgono la stessa sostanza, lo sperma, e la stessa tecnologia, la riproduzione assistita, però ecco, lette diciamo nel loro contesto politico e storico, queste pratiche raccontano due mondi radicalmente opposti e ci mostrano subito, no, come le tecnologie riproduttive non siano, in generale le tecnologie, ma soprattutto le tecnologie riproduttive, non siano mai neutre, no? Possono coprire, far riferimento, diciamo, a prospettive politico opposte.
0: Ecco, che cosa si intende quindi per riproduzione assistita postuma?
1: Allora, la riproduzione assistita postuma, che è che riguarda i soldati maschi israeliani morti diciamo sul campo, è praticamente una tecnica dove lo sperma viene prelevato dai corpi dei militari e congelato per rendere possibile una gravidanza anche dopo la loro quando muoiono, no? Quindi chiaramente si tratta di soldati giovanissimi, no? Che spesso non sono sposati né hanno una compagna di lunga data, perché a 19-20 anni non è che... E spesso quindi questa, diciamo, tecnica di riproduzione assistita è specialmente particolare rispetto a diciamo le regole etiche che definiscono altri contesti statali, perché in Israele questa pratica si può fare anche senza consenso, no? Cioè non c'è bisogno che il soldato abbia dato il proprio consenso per l'estrazione.
0: E questo è uno degli aspetti sconvolgenti.
1: Sì, chiaramente però è sconvolgente, però non sorprende, nel senso che si inserisce dentro un'infrastruttura statale che ha due caratteristiche principali, direi. Il primo è questo pronatalismo selettivo e identitario, no? Devo dire fin dalle sue origini, dal 48, cioè proprio la necessità di ricostruire il corpo ebraico. E la seconda caratteristica è di essere una società estremamente militarizzata, pensiamo all'obbligo della leva, ai riservisti. Diciamo che in questo contesto la riproduzione è pensata davvero come una questione di sicurezza nazionale, cioè la fertilità è legata alla continuità, diciamo, della nazione, no? Alla sopravvivenza
0: della
1: collettiva.
0: Specie.
1: Sì. Quindi anche è una risorsa strategica, quindi se volete entra anche, diciamo, nella logica militare, no? Cioè che pervade a tal punto la società che addirittura, per esempio, nella nostra ricerca ci ha fatto davvero molta impressione che anche le banche del seme israeliane, su cui abbiamo fatto molta ricerca, includono davvero tra i tratti della personalità così più ricercata nel cercare lo sperma, no? Chi ha fatto parte dell'esercito, chi era un militare.
0: Allo stesso tempo un utilizzo dello sperma dall'altra parte, no? Da parte della popolazione palestinese, il libro racconta come diventa una forma appunto di resistenza. Ce lo racconti?
1: Esatto, allora in questo caso è la Yael Ftuni, che è questa ricercatrice libanese, che diciamo che ci racconta di uno scenario totalmente rovesciato, cioè qui si analizza il contrabbando dello sperma di prigionieri politici palestinesi e la sua evasione, quindi l'evasione di un fluido dalle carceri israeliane. Interessante notare come i fluidi abbiano più mobilità dei corpi, no? Sia in un caso sia nell'altro, cioè. Vabbè, diciamo che in questo caso non c'è nessuno stato, no, che sostiene questo tipo di riproduzione, ma un sistema carcerario e di occupazione coloniale proprio disegnato per interrompere ogni relazione, quindi dicevamo prima, no, ogni possibilità di futuro, e si fa anche recidendo le reti affettive, familiari, temporali, politiche, eccetera, eccetera. Allora, lo sperma viene nascosto in involucri di fortuna, come, non lo so, le carte delle caramelle o la plastica dei pacchetti di sigaretta, eccetera, eccetera, eccetera, e praticamente viene fatto evadere dalle carceri attraverso una rete, diciamo, di cura pirata, potremmo chiamarla così, fatta di avvocati, taxisti, familiari e poi anche, diciamo, quelle cliniche molto più, diciamo, molto meno tecnologiche, dentro cui le mogli dei prigionieri, diciamo, entrano, diciamo, si fanno
0: fecondare?
1: Sì, si fanno fecondare attraverso la fecondazione assistita. Quindi, diciamo, a differenza della questione di come questa tecnica viene sviluppata in Israele, qui stiamo parlando davvero di una tecnologia molto precaria, cioè molto artigianale, no? Comunitaria, che esiste appunto solo grazie a questa rete e che in qualche modo la Yael Ftuni ci racconta come una rete di resistenza, no? Che in qualche modo prova nelle situazioni più disumane a ricucire legami, quindi a continuare a pensare futuro.
0: Il fatto che appunto coloro le quali ricevono lo sperma del prigioniero palestinese sono le mogli, no? Immagino. Nell'altro caso, no, ci dicevi appunto come questo sperma viene prelevato da ragazzi giovanissimi che magari non avevano neanche una compagna. Quindi chi sono le donne che ricevono questo sperma?
1: Ecco, questo forse soprattutto per me, insomma, anche rispetto al fatto che appunto studio molto gli ambiti legati al lavoro di cura, forse è l'aspetto più perturbante, perché quello che succede è che i futuri nonni Quindi i genitori dei soldati morti, deceduti, lanciano questi messaggi sui social in cui essenzialmente dichiarano di avere lo sperma disponibile, no? Del proprio figlio morto e chiedono un utero, no? A questi, quindi chiedono a una donna di portare avanti la vita del loro futuro nipote. A questi messaggi social che abbiamo scandagliato, no? Per fare questo libro, rispondono tantissime donne. È abbastanza evidente che fanno parte della parte più povera della società israeliana, spesso sono, diciamo, le persone, in questo caso donne russe, quindi che sono arrivate, diciamo, da un'immigrazione successiva, quindi intorno agli anni più avanti, e che spesso ricoprono le fasce più povere della popolazione. Quello che emerge è che in fondo, diciamo, da una parte c'è questa tensione, no, di portare avanti la nazione israeliana, dall'altra però si percepisce anche la necessità di avere una casa o più sicurezze economiche. E osservando un po' poi come si costruiscono queste famiglie nel futuro, si evince che queste donne in qualche modo accettano di diventare madri e di entrare in queste case e al contempo di diventare le badanti dei nonni, no? Quindi è come una scommessa che è doppia, no? Perché diventi madre e badante. Quindi è veramente un po' inquietante, ecco.
0: Abbastanza. Ci prendiamo una pausa, Maddalena, con un brano della band libanese Mushroom Leila, che però mi dicevi è dedicato ai palestinesi.
1: Sì, allora questo brano che tra l'altro è uscito, diciamo, nel 2019, che è un'altra data abbastanza importante per la Palestina, a me piace molto perché, diciamo, racconta l'ostinazione della resistenza e contro la violenza israeliana, no? E infatti c'è questo ritornello molto bello che ripete "You got nothing on me", no? E in un certo senso il testo continua a parlare di questa soggettività che continua a rialzarsi anche quando tutto sembra davvero perduto. E c'è un'altra frase che mi piace molto che dice "If I fail", che tra l'altro richiama molto le parole del poeta palestinese ucciso all'inizio, diciamo, del 2024, che dice "If I fail, if I die, I'll come back every time", no? Quindi è un testo che davvero trovo molto potente.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei in compagnia di Maddalena Fragnito, con cui stiamo parlando della sua ultima pubblicazione assieme ad altre ricercatrici, Spermapolitica, questo libro che indaga quello che voi chiamate il genocidio riproduttivo che sta avvenendo ai danni del popolo palestinese da parte di Israele, ma anche allo stesso tempo delle forme di resistenza da parte dei palestinesi che utilizzano proprio lo sperma. Un libro, l'abbiamo raccontato prima, insomma, che ci racconta una realtà abbastanza sconvolgente e che mi fa anche chiedere in che modo siete arrivate a ottenere una serie di informazioni, di dati che raccontano questa altra ulteriore modalità oppressiva da parte di Israele e anche la sua ossessione riproduttiva.
1: Allora, diciamo che soprattutto la parte legata a Israele nasce dal fatto che poco dopo il 7 ottobre a me aveva colpito moltissimo una notizia, che era quella che appunto i genitori dei tanti giovani che erano morti, che sono morti durante il 7 ottobre, israeliani, avevano chiesto di congelare il seme, no? Quindi un po' come succede con i processi di ricerca, poi si incomincia a seguire un po' dei fili rossi e nel nostro caso si è arrivati, diciamo, a formulare tutto quello che scriviamo attraverso quello che viene definito come metodo l'analisi critica del discorso, cioè scandagliare tutti i componenti che in qualche modo parlano di questo tema. E quindi dicevamo i social network dei nonni e delle nonne di questi ragazzi morti, le cliniche di fertilità, cosa scrivono, come presentano diciamo questa tecnica, ma anche tutta una serie di regole diciamo più governative che regolano appunto l'etica intorno alle tecnologie di riproduzione, che come vi dicevo in Israele sono davvero le più liberali del mondo, no? Cioè ci si può riprodurre in qualsiasi modo anche con un morto. Forse l'ultima cosa che direi è che poi un po' a chiusura di questo viaggio, no, tra diverse tecnologie riproduttive facciamo un lungo capitolo di conclusioni, no? Dove un po' proviamo a riportare lo sguardo, diciamo, su di noi, cioè su l'Occidente di fatto, provando a leggere, ecco, Israele non come un'eccezione, ma un po' come una condensazione estrema di logiche coloniali, razziali, militarizzate, che attraversano anche le nostre, no, di società. Quindi a leggerlo come diciamo l'estremizzazione di una grammatica organizzativa che è fondata su sulla razza, no? E che oggi vediamo abbastanza come dire espandersi, no? In un processo che per esempio Veronica Gago ha chiamato la fascistizzazione della riproduzione sociale, cioè ovvero i tagli alla cura, alla scuola, alla salute, alla cultura, mentre risorse e saperi, diciamo, vengono dirottati, no, sulla guerra, sulla protezione dei confini, sulle carceri, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo, da questa in questa chiusura noi proponiamo, diciamo, la proposta è di un orizzonte femminista e abolizionista, no? Che significa un po' oggi da una parte diciamo riconoscere come i nostri corpi, noi siamo già iscritti, diciamo, dentro a circuiti globali, no, di violenza e guerra, e dall'altra significa anche cominciare questo lungo e difficile, ma davvero necessario, lavoro di smantellamento di quelle infrastrutture che producono morte invece di finanziarle, e invece tornare a redistribuire fondi, conoscenze, sapere, tecniche verso le infrastrutture della riproduzione sociale, cioè della vita, quelle che ci mantengono in vita e di cui abbiamo a lungo parlato in questa oretta. Quindi, ecco, da femministe, se il personale è politico, allora la solidarietà con la Palestina è anche una pratica davvero concreta che parte da qui, dai nostri territori, ed è una pratica di ricomposizione e di costruzione, diciamo, di futuri non fascisti.
0: Visto che il personale è politico, Maddalena, torniamo un attimo a te. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no? Sei una ricercatrice che in questo momento, che vive a Milano, però in questo momento tu sei, uso le tue stesse parole, emigrata ad Amburgo. Contemporaneamente hai anche una famiglia. Questa è una domanda quindi che riguarda il presente, l'adesso, ma anche in generale. Quanto è stato complesso per te e quanto lo è in questo momento in particolare gestire la tua vita personale, la famiglia e il tuo lavoro di ricerca, da un'altra parte?
1: Allora, la questione, diciamo, il tema della, come viene definito, conciliazione vita-lavoro è un tema sempre molto complesso da analizzare. Devo dire, io diciamo non credo affatto nella conciliazione e perché in qualche modo dà per scontato che appunto
0: che sia possibile
1: no? Che in fondo che poi insomma che sia compito poi di chi, soprattutto delle donne, di trovare degli equilibri in un mondo che insomma di equilibri ne ha veramente pochi, quindi sono e rimangono sempre, soprattutto nel mio caso, equilibri estremamente, diciamo, acrobatici. Tuttavia, diciamo, nel mio caso specifico, questa sconciliazione passa da due questioni molto concrete. La prima riguarda il femminismo, cioè ho provato a costruire una famiglia femminista nel senso più pratico proprio del termine, cioè il lavoro domestico, di cura, di crescita dei figli è redistribuito, no? E davvero non per una questione, cioè proprio materialmente si fa così. E tuttavia mi colpisce sempre come il mondo continui a riportarti, no, dentro aspettative molto tradizionali, no? Penso ad esempio alle domande che spesso mi sono sentita rivolgere, o che so che molte compagne che lavorano e sono madri, diciamo, ascoltano purtroppo diverse volte, cioè, ma dove sei? Quando torni? Ma tuo figlio? Ma tua figlia l'hai abbandonata, no? E c'è per esempio questa filosofa francese che si chiama Manon Garcia, che scrive una roba molto bella rispetto a questo, cioè dice che queste domande spesso arrivano dalle altre donne, da donne che sono anche spesso in relazioni di affetto, con te, cioè le nonne, le madri, e diciamo non sono domande cattive, sono piuttosto un misto di incredulità, no? E anche rabbia, perché mettono davanti, insomma, di fatto scoprono la possibilità di un modo diverso di vivere che loro non hanno avuto, no? E quindi anche qui, no, una tensione molto forte. Ecco, la seconda questione che mi riguarda invece è la precarietà. Ecco, terrei anche in, cioè, femminismo e precarietà sono due cose anche che vanno un po' di pari passo. Allora, per esempio, nel mio caso io credo che oggi il problema non sia soltanto avere un lavoro stabile, che ovviamente è importantissimo, ma il fatto che nel mondo della cultura e della ricerca è diventato sempre più difficile immaginare di poter lavorare, diciamo, nella città che vivi, no? Come diciamo anche in altri campi, però ci viene chiesta la disponibilità di continuare a spostarci, cambiare paese, cambiare lingua, cambiare istituzione, ed è una condizione che da una parte si può descrivere come libertà, diciamo, dall'altra, però ha anche a che vedere con un grado di, no, di precarietà esistenziale, no? Allora, nel mio caso io oggi lavoro in Germania, insegno però anche in Italia e appunto mio figlio e mio compagno vivono in Italia. Questo significa, diciamo, organizzare continuamente i tempi, nel senso che è un calendario continuo. E però, ecco, voglio aggiungere una cosa per chiudere. Non è un'eccezione, nel senso che è la davvero normalità per moltissime ricercatrici e ricercatori della mia generazione, direi. E quindi, quando, secondo me, quando si parla di stabilità, dobbiamo pensare non solo a, diciamo, quella economica, ma anche quella spaziale, no? Però, ecco, per chiudere alla domanda che mi fai, la mia risposta ti direi è: mio figlio ha un padre, no? E diciamo, se ci fosse, diciamo, più spazio in Italia, nelle accademie, intendo, volentieri ci resterei, non fosse altro per l'impatto ecologico che questa precarietà spaziale produce. Però, ecco, anche avere quella finestra di fuga, come dicevamo all'inizio di questa intervista, per me è anche molto importante.
0: Grazie Maddalena di aver aperto questa finestra anche proprio sulla sulla tua vita personale. Siamo arrivati alla fine della puntata di Parla con lei oggi, quindi ti saluto e ti ringrazio.
1: Ciao.
0: E ringrazio anche tutte le persone che sono rimaste in ascolto. Un saluto da Serena Tarabini. Alla prossima puntata di Parla con lei. Vi lasciamo con l'ultimo brano portato da Maddalena, che è We Are Never Coming Home di Molly Nilsson. Oh.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Popolare Network.

0: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di Kusra, il villaggio della Cisgiordania, dove da giorni i coloni assediano le case dei palestinesi. Noi non ce ne andiamo, rispondono le famiglie coinvolte, e i coloni, con l'approvazione del governo, rifondano l'insediamento di Ganim nel territorio di Jenin, sgomberato nel 2005. Piantedosi è atteso oggi davanti al comitato parlamentare su Schengen. Il ministro dovrà spiegare, numeri alla mano, perché è stato sospeso il trattato con la Spagna. Dopo i fatti di Ceuta, le opposizioni chiedono i dati sui migranti fermati provenienti dalla Spagna. I porti da cui passa il grano al centro degli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Il mese di luglio è stato il più letale da maggio 2022 per i civili ucraini. Zelensky ai media americani: ci servono intercettatori Patriot. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Iniziamo dunque il nostro giornale radio con la Cisgiordania, dove la cronaca delle ultime ore si concentra sul villaggio di Kusra, nella zona di Nablus. Da giorni, dopo giorni in cui i coloni hanno di fatto assediato le case di due famiglie palestinesi, l'esercito ha annunciato un'operazione militare che durerà 3 giorni, ordinando a 20 famiglie di lasciare le proprie abitazioni. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Virginia Platini. Virginia.
1: Sì, l'esercito israeliano ha ordinato a una ventina di famiglie palestinesi di andarsene dalle proprie case nel villaggio di Kusra. Alcuni lo hanno fatto e sono ora ospitati in altre zone sempre dello stesso villaggio, ma gli abitanti delle case al centro della contesa con i coloni, le case che sono assediate ormai da giorni dai coloni, hanno dichiarato: noi non ce ne andiamo, perché temono chiaramente, come spesso succede in questi casi, che gli sia poi impedito di tornare. L'esercito intanto fa sapere di aver smantellato alcuni avamposti di coloni illegali anche a Kusra. C'era già stato un intervento di soldati nei giorni scorsi, ma senza che risolvesse la situazione, e addirittura alcuni dei soldati avevano pregato insieme ai coloni. Su questo caso, tra l'altro, si è espresso anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, perché uno dei proprietari di queste case palestinese è un cittadino anche americano, e Huckabee ha parlato di un atto di terrorismo ripugnante. Nel frattempo però è anche iniziato il trasferimento di alcune famiglie nel sito di Ganim, famiglie di coloni, in questo sito che è una zona molto vicina alla città palestinese di Jenin, ed è un sito dove già dagli anni 80 al 2005 era sorta una colonia, poi smantellata durante il piano di disimpegno voluto da Sharon. La ricostruzione di Ganim e di Kadim, un'altra colonia, era stata approvata alla fine dell'anno scorso, e proprio alla cerimonia per la rifondazione di Ganim il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha parlato di quanto sta succedendo a Kusra, dichiarando di criticare i disordini violenti, di condannarli, perché solo l'autorità è autorizzata ad agire, ma poi anche affermando che la violenza dei coloni non esista o sia al massimo un fenomeno molto marginale.
0: Grazie a Virginia Platini. La Russia risponde al raid ucraino di ieri sul Mar Nero, colpendo il porto di Izmail sul Danubio, nella regione di Odessa. In entrambi i casi gli attacchi hanno coinvolto anche infrastrutture legate al commercio del grano. Sempre nella regione di Odessa è stato colpito anche un treno, uccidendo 2 persone, tra cui il conducente. Zelensky parla di strage sfiorata. E le Nazioni Unite confermano che il mese di luglio sia stato il più letale per i civili ucraini dal 2022. Le difese di Kiev a corto di intercettori non riescono più a battere i missili russi, un problema che Zelensky ha evidenziato anche ieri, intervistato dalla CNN, ma che sembra non possa risolversi presto. Difficile che Trump conceda altri Patriot all'Ucraina in un momento in cui le scorte sono state prosciugate dalla guerra in Iran. Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Sul tavolo la decisione del governo di sospendere il trattato di libera circolazione con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Le opposizioni chiederanno al ministro quali erano e quali sono i rischi concreti che hanno portato ad una decisione così drastica. Ascoltiamo Rachele Scarpa del PD, che fa parte del comitato Schengen.
2: Noi ci aspettiamo che il ministro faccia innanzitutto chiarezza su 2 cose concrete, che sono i numeri dei risultati, no, dell'operazione propagandistica della sospensione, tra virgolette, di Schengen, del ritorno dei controlli alle frontiere, perché vorremmo capire quante persone sono state effettivamente fermate e quante venivano davvero Caserta Ceuta e anche le carte che depositi in Parlamento la notifica mandata a Bruxelles, che è arrivata 2 giorni dopo che i controlli sono iniziati, quando l'emergenza a Ceuta era già bella che finita, e quindi vorremmo che il ministro sostanziasse un po' quali erano le gravi minacce incombenti che hanno consentito di mettere in campo una misura così radicale. E poi gli chiederemo con che faccia e con che credibilità l'Italia, che agisce in questo modo propagandistico rispetto alla Spagna, allo spazio Schengen, potrà sedersi al tavolo del patto UE migrazione e asilo a chiedere, per esempio, per dirne una, alla Germania di non mandarci i dublinanti, cioè le persone che hanno fatto il primo ingresso in Italia e che poi si sono spostate verso la Germania e che, secondo il patto che il governo italiano ha sostenuto calorosamente, devono tornare in Italia, perché non è un patto che aiuta i paesi di primo ingresso questo.
0: Intanto Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia stanno conducendo trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri in Uganda. Lo riportano in queste ore i media turchi e greci. Un progetto, quello del Return Hub, sostenuto, come sapete, anche dal governo italiano, con i centri in Albania. Ma sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: La diretta conseguenza della crisi a Ceuta e degli affondi dell'asse Meloni-Fredriksen sulla migrazione è stata senza dubbio il rafforzamento in Europa del tema dei rimpatri. Si attende ancora l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi di cui si sa poco o nulla, ma che di fatto saranno una forma di detenzione fuori dal territorio UE, ben oltre il cosiddetto modello Albania, e il lavoro preparatorio è già iniziato. Dopo aver incassato i no di Montenegro, Armenia, Uzbekistan e Kazakistan, le discussioni di una fronda di falchi europei si stanno concentrando con alcuni paesi africani, 2 su tutti l'Uganda e il Ruanda. E ora arrivano le prime indiscrezioni. Le autorità del Ruanda, per esempio, hanno confermato di essere state contattate da diversi governi europei e di rimanere aperte al confronto come fatto anni fa con il Regno Unito. Maggiori dettagli arrivano invece sull'Uganda, con fonti del quotidiano greco Katimerini che riportano di un piano promosso da Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia in fase di definizione per la messa a terra già nel 2027. Si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti in cui saranno inviate persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta. Non si sa chi e come gestirebbe un centro così enorme, ma di certo servirà un accordo e un sostanzioso finanziamento con i soldi dei contribuenti UE. La Commissione europea evita di commentare, ma per il 4 settembre è attesa a Copenaghen una riunione dei ministri degli interni dei 5 paesi coinvolti per valutare i negoziati in corso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Sarà consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione della Commissione per il Codice Etico su Sigfrido Ranucci. Il testo non sarà reso pubblico, ma servirà all'amministratore delegato della RAI per valutare la condotta del giornalista. Una decisione attesa dopo Ferragosto e potrebbe assumere la forma della sospensione di Ranucci. Da capire invece il destino della sua trasmissione, della sua redazione, quella di Report, che sta già lavorando alle puntate per il prossimo anno. Le opposizioni da settimane difendono il giornalista, ricordando che lui è la vittima dell'attentato e non deve essere rimosso. Destino della sua trasmissione, della sua redazione, quella di Report, che sta già lavorando alle puntate per il prossimo anno. Le opposizioni da settimane difendono il giornalista, ricordando che lui è la vittima dell'attentato e non deve essere rimosso. La destra, più riprese, invece, ne ha chiesto l'allontanamento.

0: mattina contro l'ex moglie e poi ha tentato di suicidarsi. Entrambi sono ricoverati ora all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia aveva vissuto in Germania e si era successivamente separata. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'ha raggiunta ieri, probabilmente nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al rifiuto della donna, le ha sparato. La portavoce di Donald Trump, Caroline Leavitt, lascia l'incarico, desidera dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi piccoli, ha annunciato Trump. Leavitt, che ha avuto una bambina a maggio, è una delle più fedeli collaboratrici del presidente ed è nota anche per i suoi attacchi ai giornalisti non allineati. Rimarrà una delle mie principali consulenti e una voce influente nel Partito Repubblicano, ha dichiarato Donald Trump. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Colombia, oltre 265 i morti, ancora centinaia i dispersi. Mentre i soccorritori si concentrano sulle grandi città dove sono crollati palazzi e case, rimane il nodo del Ciocola, regione epicentro del sisma, dove molte comunità sono tuttora isolate. Paolo Vignolo è professore associato all'Università Nazionale della Colombia.
1: Sicuramente ci sono zone in cui i soccorsi non sono ancora arrivati o stanno arrivando in queste ore. Bisogna dire che appunto nelle zone rurali il sisma probabilmente è stato molto forte, ma i danni non sono così ingenti come nelle città dove sono venuti giù edifici. È un territorio molto bello che però ha diciamo delle difficoltà di infrastrutture enormi, nel senso che ci si muove o per fiume o ci si muove arrivando con piccoli aerei. È un territorio che dagli anni 90 ha subito una devastazione sia ambientale, soprattutto a causa delle miniere legali e illegali, e dalla guerra. È la regione più povera della Colombia, se misurate in termini di PIL, è una regione che ha dei problemi anche di corruzione molto forte. La capitale, Quibdó, è una città, è stata duramente colpita dal terremoto, avrà 200.000 abitanti, molti dei quali sono arrivati in città negli ultimi 20-30 anni sfollati a causa del conflitto armato.
0: È il giorno in Gran Bretagna delle elezioni suppletive a Clacton-on-Sea, la cittadina sulla costa britannica torna al voto dopo le dimissioni di Farage, dimissioni di facciata a cui è seguita un'immediata ricandidatura. Sulla scheda, oltre al suo nome, molti candidati satirici. Allora sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: A meno di sorprese clamorose, Nigel Farage dovrebbe vincere. Lo ha già fatto nel 2024 qui a Clacton-on-Sea e il suo partito Reform UK ha raccolto la maggioranza dei voti anche alle recenti amministrative. Ma la popolarità del leader dell'estrema destra britannica è in calo da quando al capo del governo laburista c'è Andy Burnham.
3: Andy Burnham has no mandate whatsoever. And I think the public understand that.
2: A luglio fu lo stesso Farage a dimettersi da parlamentare, un modo per fermare l'inchiesta sui fondi ricevuti anche in criptovalute e mai dichiarati. I partiti tradizionali hanno etichettato queste suppletive come una farsa, decidendo di non partecipare, ma all'appello si sono presentati altri 33 candidati dai profili più eterogenei.
4: Yeah, my name's Counting Face.
2: Spicca tra di loro Count Beanface, il conte col secchio della spazzatura sulla testa. È un comico la cui campagna elettorale è stata tutta una presa in giro proprio dello stesso Farage con tanto di canzone. Intervistato da tutti i media britannici, c'è chi dà Beanface addirittura vincitore, raccogliendo il voto di protesta, anche perché alcuni nazionalisti nel frattempo hanno abbandonato Farage, che oltre ad una condanna penale rischia anche una figuraccia.
0: 5 anni fa moriva Gino Strada, cofondatore di Emergency. Strada ha curato oltre 13 milioni di persone in tutto il mondo. Il lavoro di Emergency prosegue anche oggi nei tanti contesti di guerra e non solo. Su cosa ci ha lasciato Gino Strada? Ascoltiamo Mauro Valpiana, presidente del Movimento

0: non violento.
1: Una solidarietà concreta verso le vittime, verso il prossimo, che si è trasformato, e questo è un dato politico per me fondamentale, che si è trasformato in quello che abbiamo chiamato, proprio anche grazie a Gino Strada, pacifismo concreto. È riuscito a passare dal pacifismo ideologico, dal pacifismo delle idee, dal pacifismo delle dichiarazioni, dal pacifismo delle prese di posizioni, che anche c'è ed è importante ed è fondamentale naturalmente, ma il passo importante che Gino ha fatto è stato quello di trasformare questa, che rischia di rimanere solo un'idea astratta, una presa di posizione, un'opinione politica, in un pacifismo concreto, organizzando questa sua grande missione che è stata della vita, che è stata Emergency.
0: Virginia Platini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

E vabbè, che volete che sia, noi alle spalle ci abbiamo semplicemente l'eclissi solare totale, mentre loro, i protagonisti di Magnolia, alle spalle avevano addirittura la pioggia delle rane. Gran film, Magnolia, soprattutto rivisto a ritroso, perché è uno di quei film sipario che chiudono il Novecento. Non a caso l'esordio di Paul Thomas Anderson arriva proprio nel 1999. Buongiorno, siamo partiti da lì, da quella canzone di Amy Mann, Save Me, che faceva un po' da titoli di coda mentre i protagonisti del film raccoglievano tutte le loro macerie interiori. Io ho delle macerie neuronali invece qui con me, perché non ho chiuso occhio stanotte, ma questo a voi non interessa. Avrei bisogno di una mano, ma non di una mano solidale, di una mano che mi pizzica per tenermi sveglio. Nel frattempo, a proposito di mani, ci teniamo quelle di Jewel. Questo pezzo si chiama Hands. Inutile che vi dica che questo spazio musicale comincia qui, finisce alle 14.30, io sono quello di ieri e dell'altro ieri, quello lì.

Si intitolava Hands, questo pezzo di Jewel, brano che appariva anche in coda a uno degli episodi più belli di Cold Case. Jewel, che tra le altre cose ha fatto anche sporadicamente l'attrice, e con lei e con il brano che segue di Eddie Brickell and the New Bohemians chiudiamo questo trittico di apertura di ballatone al femminile. Questa era Circle.

ci sono i brani che fanno una carriera. Beh, per Eddie Brickell, Circle è uno di questi. Più o meno degli stessi anni, dello stesso periodo, il pezzo che arriva. Stiamo parlando dei Talk Talk, che hanno una storia paradossale e curiosa, perché nascono nel territorio dei New Romantic, dove si muovevano insieme a loro, che ne so, i Duran Duran, anche se loro non c'entravano niente con quel mondo lì, e i primi pezzi già facevano capire che comunque si trattava di tutt'altra grana. Partono da lì e finiscono più coerentemente, per assecondare le inclinazioni di quel genio introverso che era Mark Hollis, e vanno di fatto a scrivere quella che sarebbe stata la grammatica di base del post rock. Questo è stato il primo classicissimo fermato dai Talk Talk, canzone bellissima che si chiama It's My Life.

It's My Life, Don't You Forget, cantava Mark Hollis in una carriera che stava sbocciando per essere carriera di successo, che poi lui decise di far virare nelle stanze dell'introversione, dove poi germogliarono dei dischi straordinari come quelli come il suo unico album solista e come quelli che seguirono della discografia dei Tok Tok. Una grossa responsabilità comunque per quello che fu il movimento neoromantic in Inghilterra sta in capo ai Roxy Music e a Brian Ferry e a dischi tipo Avalon.

Ora stiamo andando incontro al tramonto di una generazione di mostri sacri e sarà una Spoon River infinita. Dopodiché lo so e mi aspetto che Paul McCartney ci abbia l'età che ha, i Rolling Stones abbiano l'età che hanno, ma quando mi sono reso conto che Brian Ferry, questo qua, ha 81 anni, confesso che mi è venuto uno stranguglio. Non ci penso e vado avanti. Non ho calcolato quanti anni ha, per esempio, Robert Smith, ma sicuramente qualcuno in meno. No, non sono i Cure, ma quasi, perché la canzone è dei Cure, ma quella che ascoltiamo è una delle cover più belle che siano mai state fatte di una canzone dei Cure, ma anche una delle cover più belle in generale che si siano ascoltate, perché il segreto della cover fatta bene è quella di tradire completamente l'originale e coglierne in qualche modo l'essenza reinterpretandola in modo diverso. Ho detto una banalità da X Factor, ma mi è venuta così. Sta di fatto che la canzone Love Song, bellissimo pezzo che sta dentro a Disintegration, e la cover meravigliosa, quella che ne ha fatto Adele.

tutta fino in fondo, fino all'ultimo arpeggio, all'ultimo vibrato di archi, cover clamorosa di Close to Me. Stavo cercando nel frattempo, al di là di ogni scaletta pianificata, perché poi una canzone tira l'altra, se fossero state pubblicate poi quelle session della BBC in cui Adele suonava con Paul Weller e facevano le cose dell'uno e le cose dell'altra, facevano Chasing Pavement e facevano You Do Something to Me. La risposta è no, non sono state pubblicate, però se vi incuriosisce le trovate su YouTube. E allora, visto che non ho quelle session lì, ma in qualche modo le evocate, quella You Do Something to Me di Paul Weller, la sentiamo nella versione di Paul Weller.

che alla fine le regole dell'amore sono quelle lì: se you do something to me, ma something deep inside, allora è vero amore, altrimenti è cosa un po' così. Mi fanno notare intanto correttamente che ho detto close to me per Love Song uscendo dal brano di Adele. È vero, ma c'è una doppia ragione. La prima ragione è il cimitero di neuroni causa mancato sonno che vi dicevo in apertura. La seconda ragione è che Paul Weller è stata una svisata improvvisata dopo Adele, ma la scaletta originale prevedeva appunto che da Love Song di Adele si arrivasse proprio alla versione classica di Close to Me dei Cure. E allora chiudiamo la svisata, chiudiamo la parentesi e ripartiamo da lì.

Chissà se ve lo ricordate il video di Close to Me, immagino di sì perché è celeberrimo. Protagonista un armadio che è forse il secondo armadio più famoso della storia. Il primo naturalmente quello di Marie Kondo, che insegna come riporre le cose nell'armadio. E poi secondo invece quello che rotola giù dalla scogliera, e dentro ci sono i Cure, chiusi dentro lì un po' come i troiani nel cavallo di Christopher Nolan, ma loro più allegri e meno agguerriti per quanto stiano andando incontro al loro destino, cioè precipitare in mare. Dell'influenza di Robert Smith si potrebbe anche soprassedere sull'influenza non mi ricordo più come ero partito. Sta di fatto che addirittura uno come Noel Gallagher a un certo punto ha messo da parte la cassetta degli attrezzi e tutte le sue influenze e ha finito per scrivere un brano che suonava molto Cure, come questa Pretty Boy.

Pretty Boy da Council Skies, probabilmente il pezzo meno Gallagher di tutta la discografia dei Gallagher, l'uno e l'altro. Un pezzo che in qualche modo deve qualcosa alla musica dei Cure, non tanto e non solo per le tinte, quanto piuttosto per questa base ritmica che rimanda molto a cose tipo The Forest, che hanno poi germinato molti ma molti imitatori. Un altro che certamente qualcosa deve alla musica di Robert Smith, Brian Molko, ovvero il Placebo, questa è Every You, Every Me.

0: Without You I'm Nothing, 1998, album numero 2 della carriera di Brian Molko in The Placebo. Brevissimo stacco, anzi penso jingle, e poi torniamo.
1: State ascoltando Radio Popolare.

Gente innamorata all'ascolto, fatevi avanti perché questa canzone è per voi, Song for the Lovers, Richard Ashcroft. Ve la lancio lì un po' come farebbe la sposa col bouquet. Poi chi la prende, la prende. Primo singolo della carriera solista di Richard Ashcroft dopo lo scioglimento dei Verve. Canzone che usciva proprio al sorgere del secolo, anno 2000. Avrebbe potuto essere qualcosa di grande, per dirla coi Luna Pop, la carriera di Richard Ashcroft. Invece forse l'ultimo album degno di nota è Kiss to the World del 2006, che ha dentro canzoni come Break the Night with Colors e cose così. Poi anche Richard Ashcroft l'abbiamo un pochino perso per strada. Ieri, mentre eravamo immersi in un repertorio tutto italiano, a un certo punto vi suggerivo di andare a dare un'occhiata a un bel documentario che si chiama Sono solo canzonette, se vi piace Bennato, dedicato a Bennato. Ce n'è un altro di documentario che vi suggerisco adesso e che invece è coerente con la scaletta di oggi, che si trova sempre su YouTube, che si chiama This is Pop, come una celebre canzone degli XTC, ed è proprio dedicato a loro il documentario. È molto bello non solo perché è approvato da Andy Partridge, ma perché racconta alcune cose molto intime, private, vicine all'osso, come per esempio la dipendenza da Valium che Andy Partridge ha avuto fin all'età di 13 anni, dovuta ai problemi di salute mentale della madre, e a come l'aver interrotto bruscamente, per scelta a un certo punto, quell'assunzione di Valium gli abbia poi procurato tutta una serie di altri problemi che l'hanno tenuto poi quasi per sempre lontano dai palchi. Si racconta tra le altre cose anche del celeberrimo rapporto con Todd Rundgren, che sortì nella conflittualità quello che resta oggi probabilmente l'album più bello della carriera degli XTC, è una delle gemme del pop in assoluto, ovvero Skylarking, e questa è Ballad for a Rainy Day.

Ecco, lo sapevo che finiva così, mannaggia, perché se le prendi da Spotify, essendo tutta una lunga suite, te la tronca a un certo punto, maledetti. Ballad for a Rainy Day, XTC, e ci sono almeno un paio di clamorosi paradossi in questo punto della carriera degli XTC. Il primo è che la loro carriera, per l'appunto, che stava commercialmente deragliando anche in relazione appunto all'indisponibilità di Partridge per i suoi problemi a tornare in tournée, venne salvata dalla loro seconda incarnazione, cioè dai se stessi in incognito, che erano i Dukes of Stratosphere. E l'altro paradosso è che la produzione di Skylarking, disco che seguiva appunto l'uscita dell'album dei Dukes of Stratosphere, venne affidata a Todd Rundgren alla fine, perché l'obiettivo per la casa discografica era di farli sfondare sul mercato americano, dove sta il paradosso che Todd Rundgren alla fine prese questo disco e lo fece uscire con un suono inglesissimo, perché era beatlesiano fino al midollo. Il disco più beatlesiano degli XTC, e visto che lì siamo arrivati ai Beatles, se l'altro giorno abbiamo ascoltato un pezzo da Revolver, beh, necessariamente tocca ascoltarne uno da Rubber Soul.

L'usato sicuro, il miglior usato sicuro, Nowhere Man, The Rebel Soul, alle 13.45, qui sulle frequenze di Radio Popolare. Mi raccomando, oggi e domani tifiamo per le ragazze dello sport italiano. Ieri sera, lo raccontavamo durante la diretta dell'Eclissi, Sara Curtis ha polverizzato il record del mondo dei 50 d'orso e oggi alle 18.35 scende in vasca per la finale ai campionati europei. Sara Curtis, che ieri ha anche guidato la 4% stile libero alla medaglia d'argento in quella disciplina che l'Italia non aveva mai visto, e domani sera poi si bissa con Nadia Batocletti, che dopo aver vinto l'oro nei 5.000 ci riprova nei 10.000. ricordiamo che l'ultima edizione degli europei aveva fatto doppiette, quindi potrebbe fare oro-oro più oro-oro. Insomma, sono due giornate importanti e belle per lo sport italiano, ma a noi tocca invece andare avanti con la musica. Questi sono gli Eels e si parla di errori di gioventù.

Che poi gli errori di gioventù hanno quella doppia caratteristica lì, che sono quelli meno importanti, ma alla fine sono anche quelli più importanti. Sono i meno importanti perché hai tutto il tempo del mondo per poterli riparare. E poi, per converso, invece, anche se non sono importanti, te li porti dietro per tutta la vita e non te li dimentichi mai. Li cantavano intanto gli Eels in questa conduzione musicale che ha ancora un orizzonte sufficientemente largo davanti. La canzone che arriva invece appartiene al repertorio di un cantautore che si chiama Joseph Arthur. L'album era Redemption Song e questa canzone si chiama Honey and the Moon.

Beh, se cercavate qualcosa da infilare in quel cassetto in cui tenete le cose preziose, tipo le canzoni di Elliott Smith, quelle di Sufjan Stevens, quelle di Mark Linkus, beh, potete metterci anche una cosa come questa, Honey on the Moon, Joseph Arthur, cantautore di cui si invaghì niente proprio di meno che Peter Gabriel, che infatti pubblicò questo album per quella che era la sua etichetta di allora, la Real World. Ancora una canzone prima di un altro brevissimissimo stacco. Come ci arriviamo lì? Dai, ci arriviamo con un classicone. Ci arriviamo con Under the Bridge, naturalmente, che ve lo dico a fare, Red Hot Chili Peppers.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: E allora rieccoci qua dopo lo stacco, se siete pronti partiamo con l'ultima mezz'ora di musica di oggi e lo faccio con il pezzo che in questo momento meglio mi rappresenta in assoluto. Perché? Perché si chiama Day Sleeper e lo sono i Ram.

Certamente non il capitolo principale della discografia dei REM, Up, da cui venne tratto come singolo dei Sleeper, ma sicuramente, riascoltato poi a posteriori, uno dei più stratificati e dunque interessanti capitoli della discografia dei REM. Usciva nel 1998, dopo il successo rinnovato di New Adventures in Hi-Fi, che tra l'altro, attenzione, tra poco, il 9 di settembre, festeggia 30 anni, pure lui, 30 anni da New Adventures in Hi-Fi. Bene, siccome adesso sto andando a sentimento, mi è venuta voglia, non so perché, di riascoltare un pezzo di Tom Petty degli Heartbreakers, che è poi il mio pezzo preferito di Tom Petty e degli Heartbreakers, da Down the Torpedoes, questa è Refugee.

quei giri di chitarra elettrica perfettamente rotondi che si portano dentro l'epica della frontiera. Refugee da Dan the Torpedoes, album, se non ricordo male, numero 2 della carriera, della lunga carriera di Tom Petty, insieme agli Heartbreakers. Tom Petty, che era nativo della Florida, e salendo lungo la costa est e arrivando fino a Boston, troviamo un'altra band. Ora, se io dicessi Cars, tutti penserebbero oggi, direi, a Saetta McQueen e alla saga cinematografica per cartoni animati, ma se avessi detto Cars negli anni 80, tutti avrebbero pensato alla canzone di Rico Kesek e a questo alla band di Rico Kesek e a questa canzone qua che si chiama Drive.

Oh, ridendo e scherzando, mi sono reso conto che sono praticamente già passate quasi 2 settimane e che domani è l'ultimo giro di valzer che facciamo insieme. Poi dalla prossima settimana il testimone verrà ceduto a Niccolò Vecchia e quindi, vabbè, dai, tutto sommato è stato, almeno per me, bello tornare ai vecchi amori, che sono poi quelli musicali. E a proposito di vecchi e pazzi amori, questo è un classicissimo, firmato Van Morrison, Crazy.

Van Morrison, Crazy Love, che è probabilmente il più grande pezzo reggae della storia, che però non è un reggae. Mentre se vogliamo trovare un grande pezzo reggae della storia che è veramente un reggae, allora viene facile andare a parare qua.

In This Love, classicissimo, naturalmente Bob Marley, uno degli ultimi pezzi di questa giornata. C'è chi il reggae, la Giamaica, l'aveva nel DNA, nel sangue, nello sguardo, in tutto, e c'è chi invece, come farebbe un antropologo, lo ha fatto suo e poi lo ha tradotto in canzoni come questa.

Message in a Bottle, che resta un grande pezzo, così come restano grandi album i primi due della discografia dei Police, non che quello che venga dopo sia da buttare, anzi, ma i masterpiece restano quei due lì. Però questa canzone è soprattutto gioia per batteristi, perché è una delle cose più belle del mondo, provare a suonare un pezzo come questo, come lo fa Stuart Copeland, pezzo che in realtà di reggae non è che abbia poi così tanto, se non nel modo di suonare di Copeland, che dai grandi batteristi giamaicani prende molto, anzi moltissimo. Come siamo arrivati qua? Francamente non lo so, anche perché la scaletta originale non lo prevedeva, ma così è la vita, a un certo punto si prendono strade che uno nemmeno si immaginava, e quindi così come ci siamo arrivati andiamo a chiudere, perché lo spazio a disposizione è praticamente finito, e allora chiudiamo così. Con questo brano dei Psychedelic Furs che si chiama The Ghost in You, io vi auguro una bellissima giornata. Noi ci vediamo, ci risentiamo domani, come sempre alle 12.45. Ultimo giro di valzer, come vi dicevo. E grazie per le cose belle che avete scritto. Io ogni tanto poi riguardo i messaggi, non li dico, ma vi faccio le manine a cuore. Ciao, a domani.

0: Radio Popolare.
1: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
2: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla nona puntata di Battuta Lenta, una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che a cavallo fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Oggi ascolteremo una sorta di best of del genere, una serie di artisti che dal suono originario di Bristol sono partiti e lo hanno sviluppato in modo originale e super cool. Il suono è nato ed è cresciuto, ascoltiamo come. Iniziamo con All I Need del duo francese Hair, formato da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunkel. Il brano è cantato da Beth Hirsch ed è tratto dal loro album d'esordio Moon Safari del 1998. Jean-Benoît Dunkel, professore di matematica, studiava musica classica al Conservatorio di Parigi e per hobby suonava in un gruppo di matrice pop chiamato Orange insieme all'amico e produttore Alex Gopher. Proprio Gopher lo mette in contatto con Nicolas Godin, neolaureato in architettura, appassionato di musica elettronica. Nascono così, nel 1995, gli Air.

Dagli Air passiamo agli inglesi 07. I 07 sono un duo, formato da Henry Beans e Sam Hardacre, e anche in questo caso prendiamo un brano dal loro esordio intitolato Simple Things. Simple Things uscì nel 2001 e fu nominato per diversi awards, incluso il Mercury Music Prize. Vinse il premio di miglior novità al Music Awards. La loro musica si ispira alle sonorità degli anni 60 e 70. Il brano che ascoltiamo si intitola In the Waiting Line ed è cantato da Sophie Barker.

un tempo integrato da influenze psichedeliche, dub e cinematografiche, ha un passato nella scena new wave e post-punk francese. L'album si intitola A Grand Love Story e ascoltiamo Cosmic Supernatural.

Dall'album d'esordio composto dai fratelli Michael e Marcus Sandison, meglio noti come Boards of Canada, il brano Aquarius, tratto da Music as the Right to Children, uscito nel 1998 per Warp Records. Il loro lavoro è fortemente influenzato dai media radiotelevisivi pubblici degli anni 70 e integra suoni di sintetizzatori d'epoca, apparecchiature analogiche, campionamenti e ritmi ispirati all'hip hop. I critici hanno descritto la loro musica come un'esplorazione di temi legati alla nostalgia, ai ricordi d'infanzia, alla scienza, alla spiritualità e alle questioni ambientali.

Con lo stesso titolo del brano precedente ascoltiamo adesso Waldeck, produttore austriaco che nel 1996 pubblicò un singolo intitolato Northern Light che conteneva questa cover di Aquarius, brano che tutti noi conosciamo per aver fatto parte della colonna sonora del film Hair di Milos Forman.

Andiamo adesso a Londra, nell'etichetta Ninja Tune, anche se questo produttore è di origine gallese. Sto parlando di Jason Swinscoe e del suo progetto The Cinematic Orchestra. Il suono di The Cinematic Orchestra, sia dal vivo che in studio, si avvale di musicisti che improvvisano insieme a elementi elettronici, quali campionamenti forniti da Swinscoe, che, tra le altre cose, è anche un bassista. The Cinematic Orchestra è un progetto unico. Dall'album d'esordio uscito nel 1999, ascoltiamo Channel One Suite.

Thank you.

Siamo ancora a Londra per ascoltare Utopia, un brano del disco d'esordio di Goldfrapp, gruppo costituito da Alison Goldfrapp, voce e sintetizzatore, e Will Gregory, sintetizzatore. L'album si chiama Felt Mountain e uscì nel 2000 per Mute Records.

Dall'Inghilterra ci spostiamo in Austria, a Vienna più precisamente, per ascoltare un brano del progetto Peace Orchestra di Peter Kruder, meglio conosciuto come membro del duo Kruder e Dorfmeister. Il brano si intitola Shining e uscì nell'unico album pubblicato come solista da Peter, intitolato con il nome del progetto, Peace Orchestra. Peace Orchestra è trip hop psichedelico con, tra le righe, molti echi dei primi Pink Floyd e più in generale degli anni 60 e del krautrock. Il disco uscì nel 1999 per l'etichetta G-Stone Recording, etichetta fondata dal duo austriaco.

Ritorniamo in Inghilterra e più precisamente a Manchester, dove nel 1995 si formano i Lamb. Il duo è composto dal produttore Andy Barlow e dalla cantautrice Lou Rhodes. Il loro stile si basa sull'elettronica, influenzata dall'hip hop, dalla techno e dal drum and bass. Suoni e bassi urbani mischiati alle melodie vocali celestiali di Lou Rhodes. Dal loro disco d'esordio, Lamb, uscito nel 1996, e anche qui come in Peace Orchestra, utilizzando il nome del progetto come titolo, ascoltiamo il brano intitolato Gorecchi, per quanto mi riguarda, uno dei brani più belli nella storia del trip hop.

Finiamo questa nostra cavalcata ritornando a Vienna, dove troviamo Kruder Dorfmeister, insieme questa volta, e ci ascoltiamo Black Baby, brano inedito che fu pubblicato nel loro DJ Kicks del 1996, uscito per l'etichetta K7. DJ Kicks era una serie di compilation che di fatto erano dei DJ set e che in genere erano chiusi da una traccia inedita di chi compilava il disco, in questo caso Black Baby. Questa uscita anticipò di un paio d'anni un altro disco clamoroso del duo viennese, il famosissimo The K&D Session, un must per la scena di riferimento che è poi quella di cui stiamo parlando in questi podcast. Composto questo interamente da una selezione dei migliori remix che il duo produsse per una serie di artisti, tra cui Ronnie Size, Bomb the Bass, Lamb, David Holmes e Depeche Mode. Con questo brano vi saluto e vi do appuntamento alla decima e ultima puntata, che sarà una piccola sorpresa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.

0: 15.30. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Esercito israeliano nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, dove da giorni i coloni israeliani assediano le case di due famiglie palestinesi. La vicenda è diventata emblematica delle violenze e delle discriminazioni contro i civili. I militari israeliani hanno detto di essere in quella zona per proteggere i residenti e ristabilire l'ordine, ma secondo gli stessi abitanti, citati dai media locali, i soldati israeliani avrebbero rimosso i blocchi dei coloni e al tempo stesso avrebbero detto ai civili palestinesi di lasciare le loro case.
1: Luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022, lo dicono le Nazioni Unite, 437 morti, 2.610 feriti, un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nelle ultime settimane gli attacchi russi hanno fatto diverse vittime, soprattutto nella capitale Kiev. Gli ucraini hanno quasi finito i loro sistemi di difesa, soprattutto quelli per intercettare i missili balistici lanciati da Mosca.
0: Il Giappone ha protestato con la Russia per la visita di Putin in una delle isole contese dell'arcipelago Kuril nel Pacifico. Non fa altro che peggiorare lo stato delle relazioni tra i due paesi, ha detto il governo di Tokyo. L'Unione Sovietica occupò le isole subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il Giappone le ha sempre considerate un suo territorio.
1: La decisione di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna sarà rivista dopo il 15 agosto e solo se ci sarà la fine totale dei rischi di sicurezza per l'Italia. Lo ha detto il ministro degli interni Piantedosi in audizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione proprio dell'accordo di Schengen, dove è stato chiamato a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Sullo stop a Schengen con la Spagna, quel che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo, parole di Piantedosi. In tema di migrazione oggi è intervenuta anche la Presidente del Consiglio. Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole. Proseguiremo dritti su questa strada, così ha scritto sui social Giorgia Meloni, postando un video in cui si vede la polizia che fa salire su un aereo alcuni cittadini egiziani espulsi.
0: A Ceuta e Taranto ci sono ancora circa 2.000 minori privi di protezione e di un sostegno adeguato, arrivati tra i circa 70.000 migranti entrati in massa nell'exclave spagnola dal Marocco tra il 30 e il 31 luglio scorsi, a dare l'allarme a Save the Children. Per il 15 agosto, lo sentivate, si teme una seconda ondata di ingressi a Ceuta, mentre proseguono le operazioni di rimpatrio del governo Sanchez di chi si trova ancora in città. Il Marocco intanto ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Sulla carta è per le difficoltà di Rabat di arrivare a ricevere condannati o sospetti di cui chiede a Madrid l'estradizione, ma nella pratica i rapporti tra i due paesi restano tesi per il presunto ruolo avuto da Rabat nell'ultima ondata verso Ceuta.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, commissionato dall'imprenditore faccendiere Walter Lavitola, aveva diverse modalità. Non si trattava dunque di un ordigno, ma di 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. E quanto avrebbe detto ieri lo stesso Lavitola al GIP nel corso dell'interrogatorio, in cui ha ammesso di essere lui il mandante dell'azione dello scorso ottobre. Lavitola ha spiegato di averlo fatto per il bene dello stesso Ranucci, per fargli aumentare la scorta. Restano però dubbi, soprattutto sul movente, e incongruenze. Il legale di Lavitola ha risposto no comment alle domande dei giornalisti su un possibile coinvolgimento di Ranucci. Il conduttore di Report potrebbe ora essere sentito dai PM.
0: Le notizie tornano alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Oggi con Alessandro Principe racconteremo Revolver, che compie 60 anni, l'album dei Beatles. Con Alessandro Braga continuiamo ad ascoltare insieme l'album di Guccini che compie 50 anni, via Paolo Fabbri 43. Oggi è un anniversario, anzi ci sono due anniversari. Il primo sono 5 anni senza Gino Strada.
1: È un crimine avere opinioni politiche. Io ce l'ho opinioni politiche molto precise. Credo che la guerra sia un crimine. Questo è fare politica. Bah, io questo diritto lo rivendico. La posizione di Emergency sulla guerra è una posizione chiarissima, condivisa da centinaia di migliaia, se non da milioni di italiani. Ma questo è fare politica, non lo so, mi interessa poco questa definizione.
0: Il 13 agosto del 2021, appena saputa la notizia, il pomeriggio erano verso le 14, abbiamo fatto una diretta non stop e abbiamo raccolto anche decine di testimonianze dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Il mio ricordo personale, che l'ho visto a Cinisello credo un paio d'anni fa, ed era la prima volta che lo vedevo dal vivo. Dal vivo era davvero un ciclone, cioè era veramente uno che sapeva anche tenere la piazza, cioè sapeva tenere le persone attaccate alla sua voce e aveva un'energia.
3: Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Lussemburgo. Io lavoro anch'io nel settore umanitario e ho avuto modo di conoscere gli ospedali di Emergency che erano stati aperti, quello di Kabul e quello di Freetown, vicino a Freetown, capitale della Sierra Leone. Devo dire che aver conosciuto il lavoro di Emergency mi ha dato parecchia speranza su quello che la nostra società civile è ancora in grado di dare in giro per il mondo. Ho visto dei lavori magnifici, ho visto l'unica TAC mai installata in tutto l'Afghanistan, appunto nell'ospedale di Kabul.
4: Ciao, mi chiamo Bruna. Io volevo dare una testimonianza bellissima di Gino Strada ai tempi della sua gioventù. Eravamo vicini di casa e amici della moglie Teresa e di Gino, e già da giovani loro facevano già volontariato nella bassa, dove molti bambini erano aiutati da questi due ragazzi, e volevo dare una testimonianza di grande affetto, l'avrò sempre nel mio cuore.
5: Ciao, sono Claudia. Lui sì che era un resistente vero. Ho sempre difeso le sue posizioni politiche e anche le sue incazzature. Aveva tutte le ragioni e questa politica veramente non ha saputo cogliere. Sono veramente commossa e dispiaciuta.
6: Mi chiamo Giancarlo. Il coraggio delle proprie idee, il coraggio delle parole e la bontà anche d'animo sincera e una grandissima umanità.
7: Come you masters of war.
0: Una delle battaglie di Gino Strada era quella contro i mercanti.

0: You might say I'm unlearned, but there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do.
1: Venite, signori della guerra, tu che costruisci armi pesanti, tu che costruisci gli aerei della morte, tu che costruisci tutte le bombe, tu che ti nascondi dietro i muri, tu che ti nascondi dietro la scrivania, le scrivanie. Voglio solo che tu lo sappia, posso vedere attraverso le tue maschere, tu che non hai mai fatto niente ma costruire per distruggere. Giochi con il mio mondo come se fosse il tuo piccolo giocattolo, ma hai messo una pistola in mano e ti nascondi ai miei occhi.

0: E ti giri e corri più lontano quando volano proiettili veloci come Giuda dei tempi antichi, menti inganni. And I stand over your grave and I'm sure that you did. Che grande poeta, caro Alessandro.
1: Ciao, ciao, che sì, beh, certo, parliamo di uno dei più grandi, forse il più grande.
0: Eh sì. Allora, l'abbiamo un po' dedicata a Gino Strada perché basta, come si può dire, bloccare i venditori di armi, i costruttori di armi e le guerre sicuramente alla fine si fermano perché è forse il più grande business degli ultimi 100 anni, da quando 200 anni, da quando c'è la polvere da sparo. Ecco, questo brano è del 63, ma noi andiamo nel 3 anni dopo.
1: Sì, andiamo nel 66 perché siamo qui, anzi grazie per avermi invitato a parlare di...
0: Ti ho lanciato prima.
1: Di Revolver, perché Revolver è il disco svolta dei Beatles, è un disco importantissimo, uscito nel 66, i primi di agosto, il 5 agosto in Inghilterra, e pensa che subito dopo, qualche settimana dopo, a fine agosto, i Beatles tennero il loro ultimo concerto a San Francisco. Fu l'ultimo concerto dal vivo dei Beatles, se si esclude quella performance sul tetto, naturalmente, quella che tutti conosciamo, ma come concerto vero e proprio quello fu l'ultimo, e pensa che in quel concerto non eseguirono nessun brano del nuovo disco appena uscito, di Revolver. Come mai non lo fecero?
0: Per dispetto?
1: No, non lo fecero perché in realtà le canzoni di Revolver... per la prima volta sono canzoni che, per quella che era la strumentazione di allora e per quello che era il tipo di performance dei Beatles, non potevano essere suonate dal vivo sul palco. I Beatles erano abituati a concerti dove c'erano migliaia e migliaia di persone che urlavano, si sentivano anche poco tra loro mentre cantavano, c'era una strumentazione ovviamente del 1966, anche spesso non adeguata all'esplosione che fecero i Beatles nei primi anni della loro attività artistica. Bene, con le canzoni di Revolver tutto questo non era più compatibile. E allora i Beatles decisero di fare questo loro ultimo concerto senza eseguire canzoni di Revolver, e da lì in poi cambiò tutto, cambiò proprio la storia dei Beatles, ma forse anche dei bei pezzi di storia della musica pop, perché con Revolver comincia un modo diverso di concepire un disco, di suonarlo, di realizzarlo. È tutto la grande novità di Revolver è l'utilizzo dello studio di registrazione, che diventa una, come possiamo definirlo, quasi un castello delle fiabe dove si creano dei mondi, non più un posto dove si va a registrare una canzone più o meno già finita, preparata, insomma magari con qualche aggiunta,
0: cioè live.
1: Quasi live, insomma, nella musica pop quantomeno. Sì. E, beh, insomma, loro

0: cominciano a fare altro e mettono insieme canzoni bellissime e le realizzano però con un approccio completamente diverso. Creano per ogni canzone un mondo che viene costruito pezzo a pezzo dentro lo studio di registrazione di Abbey Road, dando vita a dei capolavori che non solo sono belli da sentire, da cantare, non sono canzoni diciamo difficili, forse a parte una che poi magari sentiremo, sono canzoni ancora alla Beatles, canzoni cantabili, piacevoli, orecchiabili, però realizzate con una strumentazione, e lo si sente come nel risultato finale, completamente diversa da quello che gli stessi Beatles avevano fatto finora e rispetto a quello che anche altri gruppi, altre band avevano fatto.
1: Dimmi il brano che incarna questa svolta.
0: Allora, direi, pensa che fu il primo a essere registrato ed è l'ultimo che compare nella tracklist del disco, che è Tomorrow Never Knows, e sentirete la voce di John Lennon all'inizio, poi magari possiamo dire due cose, fateci caso.

0: Allora, le mie osservazioni. Questo è un manuale da allora fino adesso, come si fa musica, soprattutto in studio. Seconda osservazione, alla fine il suono è così pulito che si sentono tutti gli strumenti, praticamente tutti gli strumenti. Il terzo, questa non è un'osservazione, ma dico, ma come cavolo hanno fatto? Perché lì si registrava a quattro piste.
1: Sì, c'erano, sì, le strumentazioni erano quelle degli anni 60, per quanto fossero gli studi di Abbey Road, quindi insomma già l'eccellenza, però la strumentazione era appunto
0: Adesso c'è, noi abbiamo qua
1: tutta un'altra cosa.
0: abbiamo tipo Vegas, no? Il
1: Sì,
0: programma multitraccia, quindi puoi avere 100
1: puoi averne quante
0: tracce
1: vuoi.
0: quante ne vuoi.
1: E per esempio, non so, avete sentito questi che sembrano dei gabbiani a un
0: Sì.
1: certo punto? In realtà quelle sono delle risate di Paul McCartney accelerate e distorte fino a sembrare suoni di gabbiani. Ma la voce di John Lennon, lui arriva dicendo: io voglio che la mia voce, il primo verso è un verso tratto da un libro di Timothy Leary, quindi parliamo di controcultura, di psichedelia, e anche insomma sta partendo quella stagione lì. E lui vuole che la sua voce, John, vuole che la sua voce suoni come qualche cosa che viene un po' da un altro mondo, da un mondo fantastico. Lui dice come se fosse il Dalai Lama in cima a una montagna che parla, insomma, un po' di questo tipo di suggestioni, e cercano di capire come farlo, come renderlo questa cosa. A un certo punto si ipotizza anche che John Lennon venga appeso a testa in giù e fatto girare, però insomma, per fortuna diciamo, evitano queste soluzioni pericolose. Ma sta di fatto che l'ingegnere del suono, che si chiama Geoff Emerick, grandissimo braccio destro di George Martin, a sua volta il produttore fantastico dei Beatles, venne l'idea di far passare la voce di John Lennon in un amplificatore di un organo Hammond, che ha un amplificatore che si chiama Leslie, che serve per sfasare un po' le uscite dell'organo, ma non di una voce umana, naturalmente. E la prima volta che viene usato, poi non so nemmeno se sia stato riutilizzato oppure se abbiano inventato qualcos'altro,
0: È
1: però
0: come la
1: l'effetto è
0: musica,
1: quello, insomma.
0: sono frequenze, quindi ha lavorato sulle
1: E quindi
0: frequenze.
1: viene fuori quell'effetto così un po' straniante di voce che arriva da un altro mondo. E poi tutti questi effetti che sono tutti fatti di piste ribaltate, nastri al contrario, accelerazioni del suono, rallentamenti. Ma insomma, avete sentito com'è una canzone difficilmente riproducibile in un concerto dal vivo nel 1966, ed è proprio un po' il manifesto, quella più estrema, ecco, di quell'album, nel quale però ci sono tantissime altre, quasi in tutte le canzoni praticamente possiamo dire, c'è traccia di questo cambiamento, perché Revolver è proprio il disco del cambiamento. Già nel precedente Rubber Soul c'erano delle tracce di innovazione e rispetto alla prima fase dei Beatles, quella della Beatlemania, insomma quelle delle canzoni peraltro stupende, ma diciamo più con impianti più tradizionali. Rubber Soul cambia un po', Revolver spacca tutto.
0: Sembrava una roba contagiosa perché allo stesso momento, da qualche parte, Stanley Kubrick stava montando e girando 2001, Odissea nello spazio. Anche lì ci sono molti, diciamo, effetti speciali che all'epoca
1: Assolutamente.
0: sembravano impossibili.
1: Certo, soprattutto poi Kubrick sappiamo che utilizza spesso
0: Sì.
1: per i suoi film anche dei compositori di musica, diciamo, certo non pop, ecco, molto ricercata, ma infatti la grande innovazione qui fu portare delle tecniche che, adesso io non sono un esperto, ma probabilmente in ambiti musicali più di nicchia, più ricercati, venivano già sperimentate, portarle dentro le canzoni dei Beatles. Che allora, come oggi peraltro, ma era come dire la musica più orecchiabile, più popolare, più gioiosa e allegra per antonomasia. Portare quella roba lì dentro le canzoni dei Beatles e quindi dentro la musica pop per eccellenza fu un'innovazione incredibile.
0: A proposito di Kubrick, siccome anche lui faceva tutto in studio, c'era questa famosa navicella che si allontanava. A un certo punto si vede che un po' vibra, a un certo punto del film qualcuno l'ha notata, perché nella stanza vicina i tecnici stavano guardando la finale del mondiale, Germania-Inghilterra, era l'unico mondiale vinto dall'Inghilterra,
1: 66.
0: 66 l'Inghilterra, e l'Inghilterra ha vinto,
1: Ok.
0: e quindi
1: Certo.
0: un po' di casino. Quindi, e lui non ha toccato niente, lo ha lasciato. Quanti brani ha fatto i Beatles? Quanti album, quanti brani, così se quantifichiamo?
1: Allora tieni conto che dopo Revolver noi abbiamo Sgt. Pepper, poi dopo c'è Abbey Road, poi c'è Let It Be che esce postumo, in mezzo c'è Magical Mystery Tour che è una sorta di album collezione, ma in tutti questi album poi i Beatles non torneranno più indietro e infatti da allora in poi, come dicevo all'inizio, non faranno più concerti, perché da allora in poi diventeranno una band che non poteva anche non stare più insieme fisicamente nello stesso posto, non c'era neanche più bisogno che si trovassero, soprattutto John Lennon e Paul McCartney, ma anche George Harrison in parte, portavano idee, le portavano in studio, magari registravano una parte, ne parlavano con Emmerich, con George Martin, creavano delle cose, poi arrivava l'altro e ne aggiungeva altri pezzi, quindi diciamo inventano, creano proprio un modo di comporre la musica pop che darà poi seguito a tutti quelli che sono i loro dischi successivi, con tutte le innovazioni che sappiamo. E peraltro senza mai abbandonare, questo a me piace molto, sai che io sono un grande fan dei Beatles, senza mai abbandonare però anche quel senso della melodia, della bellezza, della cantabilità.
0: I Beatles.
1: Non c'è la sperimentazione fine a se stessa, c'è la sperimentazione ma è sempre al servizio poi di melodie meravigliose, anche di bei testi e di melodie veramente indimenticabili. Per esempio in Revolver c'è Eleanor Rigby. Anche lì grande innovazione, perché nessuno suona, c'è solo un quartetto d'archi e c'è la voce di Paul McCartney.
0: Ecco, prima quando ti ho chiesto quanti brani hanno fatto i Beatles, se sono 500, 600, 200, 300, se devo scegliere uno è quello che hai citato tu.

0: Davide Facchini direbbe è un pezzone questo qua che abbiamo sentito.
1: Sì, avrebbe ragione, sì, pezzo bellissimo. Tra l'altro anche il testo qui è molto poco musica pop, avete sentito, parla di Eleanor Rigby che raccoglie davanti a una chiesa il riso di un matrimonio di altri, una donna sola, e poi c'è Father McKenzie che è un prete che scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà, cioè è una canzone di solitudine, ecco, parla di solitudine, quindi non certo un tema pop, e con questo accompagnamento tutto di archi veramente creano un capolavoro. Ma appunto anche qui è un'idea che ha Paul McCartney e poi viene sviluppata appunto in studio, così come tutti gli altri pezzi. Anche negli altri pezzi si sente proprio questo lavoro di sperimentazione. Ci sono anche generi molto diversi all'interno, poi non so, c'è per esempio Got to Get Into My Life, che è quella con quei fiati che ricordano un po' il timbro Motown, no? Più che una canzone dei Beatles tradizionale. È proprio un disco che vuole dire: guardate che noi siamo qualche cosa che è cambiato dai primi tempi, da quelli appunto delle grandi canzoni che tutti cantavano a squarciagola, strillando e urlando con diciamo anche le mossette dei Beatles sul palco, peraltro ripeto anche eccellenti e bellissimi album, ma qui poi fanno un salto incredibile, fanno un salto irripetibile che li porta a essere quello che poi sono diventati, il tutto tra l'altro in pochissimi anni, perché se noi pensiamo che il primo disco dei Beatles è del 62 e l'ultimo è del 69, perché poi esce postumo Let It Be nel 70, quindi parliamo di 7-8 anni, in 7-8 anni questi signori hanno fatto tutta questa parabola, diciamo, che ha innovato per sempre la musica leggera.
0: Che ci fai ascoltare?
1: Potremmo sentire un'altra canzone, vuoi una canzone ballata o una cosa più movimentata?
0: Qual è la differenza tra ballata e movimentata?
1: Ballata è una cosa...
0: una ballata
1: è una cosa un po' lenta, un po'...
0: Una ballata,
1: sì, una ballad. Esatto.
0: Una ballad, sì.
1: Esatto. Allora, possiamo sentire For No One, okay, che è una canzone che io trovo stupenda, molto scarna nell'arrangiamento, anche qui sentirete anche uno strano strumento che è un corno francese, che ha voluto Paul McCartney, e sempre poi realizzato con la complicità di George Martin, che va a pescare i musicisti più adatti. Anche qui appunto, se la senti, non ti viene in mente una band che suona sul palco, ti viene in mente una creazione.
0: Senti, e ti faccio una domanda difficile.
1: È la fine di una storia d'amore, molto
0: anche
1: bella.
0: Puoi dirmi anche, non lo so, sì, chi era capace di spiegare l'ingegnere del suono a questi produttori la sua idea? Più Paul o John?
1: Allora, il tramite di George Martin era fondamentale, perché okay, loro arrivavano con delle idee grezze, sì, e George Martin, che era appunto il capo produttore degli studi EMI di Abbey Road, traduceva in suoni, in idee musicali, diciamo, quello che loro avevano a livello grezzo. Poi, se devo dire, senza saperlo, ma così a occhio, quello che aveva una preparazione tecnico-musicale più forte è Paul McCartney.

0: Eccoci.
1: Piaciuta, bella.
0: Molto bella, sì.
1: Sì, sì, sì, una bellissima canzone, molto triste ma molto bella. E ce ne sono invece anche di allegre, perché adesso abbiamo fatto sentire due lentoni, Elena Rigby e For No One, ma ci sono, c'è Angel Burr Can Sing, ad esempio, che è molto bella, già citato Got to Get You in My Life, Good Day Sunshine, insomma c'è veramente un po' di tutto. E, è quasi una collezione, no? Come sono altri album, come sarà per esempio White Album, anche quella è una collezione in cui sembra che facciano a gara a superarsi tra le più belle, tra John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. E poi, beh, in Revolver c'è una delle canzoni più famose in assoluto, quella che sanno tutti, anche i bambini, cioè Yellow Submarine. Yellow Submarine è una canzone pensata per Ringo Starr, per la voce di Ringo Starr. Ringo ogni tanto canta delle canzoni dei Beatles, lui non ha una grande estensione vocale, però partecipa anche lui, lui è una persona molto ben
0: voluta.
1: Quando
0: è facile, facili, dicono Ringo.
1: Sì, ma lui è molto ben amato, lui è molto ben voluto, tieni conto che le due personalità di John Lennon e Paul McCartney, insomma, si scornavano piuttosto spesso, e George Harrison pure sgomitava un po' per avere anche lui un suo ruolo, quindi non era facile tenere insieme. Ringo aveva questo ruolo più da mediatore, da pacere, era uno che riusciva insomma a mettere d'accordo anche gli altri, e quindi insomma gli veniva anche riconosciuta questo senso di amicizia molto forte che c'era anche tra gli altri, ma insomma Ringo veniva ogni tanto omaggiato con una canzone. Insomma, inventano Yellow Submarine, è una canzone, appunto, come sappiamo tutti, inutile dirlo, quasi per bambini, la canta lui, ma è interessante rispetto a quello che dicevamo prima, rispetto all'innovazione di Revolver, perché in Yellow Submarine si scatena veramente la qualunque di effetti sonori, anche artigianali, anche grezzi. Ad esempio si sente a un certo punto uno sciabordio che dovrebbe riprodurre un po' delle onde di un'imbarcazione, e lì viene fatto proprio riempiendo materialmente una vasca di acqua, e poi vanno a prendere dei ferri, delle catene, le trascinano per fare il suono dell'acqua. Ci sono amici che arrivano a tintinnare, a picchiettare su dei bicchieri, insomma, cioè, lo studio si trasforma quasi in una performance dal vivo, che non è però solo una performance, cioè lo è di fatto, ma diventa proprio anche lì lo studio di registrazione, momento creativo e, come si può dire, di proprio creazione di un mondo. Lì loro, il mondo in quel momento era il sottomarino giallo, lo studio diventa il mondo in cui quella narrazione, quel racconto e poi alla fine quella canzone viene ricreato, e insomma anche qui cose che non si erano mai fatte prima.

0: un mondo, un cartone animato, infatti l'hanno fatto poi il cartone animato, c'è stato poi dopo è stato realizzato un cartone animato appunto sul, con i Beatles raffigurati come dei cartoons e le canzoni insomma proprio quelle di Yellow Submarine, ma inizialmente appunto Yellow Submarine è una canzone a sé ed è dentro Revolver. Avete sentito delle bolle a un certo punto, effetto bolle, lì non erano fatte al computer, c'era non so se John Lennon o qualche altro che soffiava con un tubo dentro una bacinella riempita d'acqua per fare così. Parliamo di questo, che voglio dire, è anche una banalità se vuoi, però avere l'idea di farlo e metterlo dentro delle canzoni non era scontato per niente.
1: Se io mi metto con Braga, con te e la Alessandra Tommasi insieme, facciamo questo, viene uno schifo.
0: Più che altro l'hanno già fatto 60 anni fa. E, insomma, grandissima innovazione. Dopo Revolver arriverà Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, altro capolavoro pazzesco, e poi dopo ancora gli altri successivi. Insomma, però Revolver va veramente ascoltato e tenuto presente come momento di grande svolta per i Beatles e anche non solo per i Beatles, per la musica pop, per appunto quello che abbiamo cercato un po' di raccontare, insomma, quando la musica pop diventa anche, si arricchisce di tutto quello che è possibile realizzare in uno studio di registrazione, se si hanno le idee musicali e poi anche appunto tutti i tecnici capaci di seguirti e di realizzarle, vengono fuori dei capolavori così.
1: È difficile passare dai Beatles a qualcos'altro, stavo pensando cosa mettere, mettiamoli ABBA.
0: Mamma mia.
1: Grazie Alessandro.
0: Niente, grazie a te, ciao a tutti.

0: Radio Popolare, traditi dalla fretta, è bello tornare ad ascoltare canzoni di una volta, si dice così. Dancing Queen, Li Abba e poi prima quattro brani dall'album Revolver dei Beatles, grazie ancora a Alessandro Principe. Da Alessandro Principe a Alessandro Braga, noi continuiamo il nostro viaggio attraverso Via Paolo Fabbri, virgola, 43.
1: Ciao Sciauchi, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrice. Penultima puntata, penultimo episodio, ce ne mancano due di canzoni da andare a trattare. Abbiamo detto che avremmo tenuto Via Paolo Fabbri 43, quindi la canzone che dà il titolo all'album, per domani, per chiudere, e quindi quella che manca e che andiamo a vedere oggi è Il Pensionato. Settimana scorsa, giovedì scorso, più o meno a quest'ora, forse eravamo in onda con Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera, nelle ore successive alla notizia della morte di Francesco Guccini.
0: Che era la sua canzone.
1: Ci aveva detto, esatto, che era proprio la sua canzone preferita, il Pensionato. Cosa possiamo dire del Pensionato?
0: Possiamo dire quello che mi aveva scritto ascoltando Il Pensionato Pier Giorgio Pardo, e poi tutte le vostre considerazioni, che De André era più francese, no, Brassens, mentre Guccini era più America, e mi diceva che Il Pensionato era quella canzone che era più Brel, più Brassens rispetto al suo repertorio.
1: Sì, in generale devo dire che Il Pensionato si iscrive in quel tema che Guccini canta nell'omonima canzone, tema che è di un altro album, che è Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Lui ha sempre detto che quella è sempre stata il sottotraccia di tutta la sua produzione. Ci sta, Il Pensionato alla faccia del tempo che passa. È una riflessione, prende spunto da un fatto di cronaca, esistito veramente il pensionato, signor Bignami mi pare si chiamasse, era un suo vicino di casa proprio, e è una riflessione sulla vecchiaia in primis, sulla solitudine, sulla marginalità sociale, la quotidianità sempre uguale di questa persona anziana che ha perso la moglie. In un passaggio della canzone dice del gatto morto, della lite coi vicini, proprio quel piccolo mondo borghese in qualche modo che Guccini racconta, per poi andare a dire: ma a conti fatti non so se è più triste la sua solitudine o la mia. E quindi il ritrovarsi comunque all'interno di un destino comune, che è, e poi infine tutti avremo due metri di terreno, che canta in Canzone di notte numero 2, sempre dell'album Via Paolo Fabbri 43. C'è da dire che tra i riferimenti culturali di Guccini, che sono vastissimi, e domani li andremo a vedere proprio perché ne richiama tantissimi nel testo della canzone Via Paolo Fabbri 43, ce n'è uno che attraversa, non in maniera frequentissima, ma che fa carsicamente emerge in alcuni suoi album, ed è un po' quel crepuscolarismo, Guido Gozzano, la signorina Felicita, Igino Ugo Tarchetti, insomma quel mondo lì. E devo dire che in realtà emerge molto di più in un altro album di Guccini, che è L'Isola non trovata, tanto che L'Isola non trovata è la trasposizione in musica di una poesia di Guido Gozzano. Però qui nel testo del Pensionato ci sono dei richiami, in particolare quando parla della lampadina fioca, quella da 30 candele, quello è proprio un esplicito richiamo a Gozzano. A me ha sempre fatto venire in mente, faceva il paio con Le stoviglie color nostalgia d'incontro, un'altra bellissima canzone di Guccini in un altro album. Però ecco, credo che ci sia questo da andare a sottolineare nella canzone Il Pensionato, è la solitudine. Poi c'è il tempo. Guccini, in qualche modo, parlando del pensionato, parla anche di se stesso, mettendosi un po' in antitesi, perché dice: quando lui si sveglia la mattina, il pensionato, Guccini sta tornando a casa da una notte magari di vino, bagordi, carte, amici, musica, canzoni, c'è l'odore del cibo povero, lo fa sentire, dice, quell'odore quasi povero di roba da mangiare, i riti ripetuti sempre, il raccontare del, appunto, lo dicevo prima, della lite coi vicini, di una sua gatta morta, quella cortesia desueta, e dice Guccini nel testo che gli dà un piacere assurdo la sua antica cortesia e mette in musica uno scambio tra loro due come impresa diretta. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti, è questo tempo che non si rimette ancora. L'amore dei gatti condiviso. E poi il tempo, grande classico, parlare di come il tempo quando non sai di che parlare hai bisogno comunque di dialogare con qualcuno. Figurati in questi giorni quanto lo stiamo facendo un po' tutti, ecco.
0: A caldo.
1: Esatto, direi che c'è questo, okay. C'è questa poetica del quotidiano, il crepuscolarismo e l'anziano, la solitudine.
0: Ascoltiamola.
1: Sì.

0: Con via Paolo Fabbri 43.
1: Ciao, che domani preparati perché mi stampo il testo, segno tutti gli aspetti e facciamo veramente come se fosse uno dei canti della Divina Commedia, l'analisi del testo e la parafrasi. Lo annuncio già agli ascoltatori, li ammazzo subito, però credo valga la pena perché è veramente una canzone che ha... è un prisma, per citare il titolo di una nostra vecchia trasmissione. Poliedrica, e quindi andiamo a vedere un po' tutto.
0: Allora, io chiudo con questo testo. Qui volevano continuare a guadagnare il 100% con case, appartamento e far soffrire il popolo e continuare crudelmente a cospirare contro il popolo per continuare a sfruttarlo. E poi arrivo Fidel. Lui è Carlos Puebla, oggi sono i 100 anni di Fidel
1: Dalla nascita di Fidel Castro.
0: E quindi lo omaggiamo con questo brano. A un certo punto arriva Fidel e spazza via diciamo i sfruttatori del popolo. Grazie Alessandro,
1: a domani, ciao Sciauchi.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sì, lo so che arrivo ben ultimo anche perché sono le 16.29, sempre quel ciccinino di anticipo però, ogni giorno. Ma volevo cominciare, anzi, credo che di non poter non cominciare dicendo, madonna che figata ieri, ma quanti eravate? Quanti eravamo all'Eclissi? Cioè, sulle mani chi c'era, tra l'altro? Perché poi lì trovarsi è stato, cioè, eravamo così tanti che abbiamo fatto fatica a ritrovarci alla fine. Bah, pazzesco, spettacolo. Magari oggi ne parliamo un po', Intanto cominciamo.
3: Palmira, l'estate in onda.
2: minuti, rieccoci cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Benvenuti e benvenute a Palmira. Fuori ancora un caldo che rende tutto croccante e disidratato. Io arrivando alle parti di Monza, davanti al Brianteo, no? C'è il vialone con in mezzo gli alberi. Sembra autunno. Foglie marroni, secche. Mamma mia. Ancora non molla, mi sa che dovremo aspettare l'inizio di settimana prossima. Però dai, ci stiamo avvicinando. E poi c'è Palmira, no? Che l'estate ve la porta come sempre in onda, tra le ore più calde del giorno. Proviamo a tirare un po' il fiato. Devo fare il, come si dice? L'indice della puntata, l'indice della trasmissione. Siamo alla nona puntata, ragazzi. Vi siete un po' abituati? Oppure eravate in vacanza, è la prima volta che ci ascoltate? Oppure ci ascoltavate da casa e adesso siete in vacanza? Facciamo così, parto con i contatti che valgono comunque sempre per tutti. 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta@popolarenetwork.it per le mail. 0233-001-001 per chiamarci in onda. Sì, anche oggi avremo la cartolina del redattore. E anche oggi andremo, no, oggi andremo all'estero. Non mi ricordo più quanti, se siete più all'estero o in Italia con le cartoline dei redattori. Mi sa più in Italia ancora. Comunque anche oggi andremo da un redattore, anzi da una redattrice, che è in giro con gli ascoltatori di Radio Popolare, ma tra poco capirete meglio. Poi nella valigia oggi, per la prima volta, perché questo è il primo giovedì con una Palmira completa, perché giovedì scorso purtroppo abbiamo salutato Francesco Guccini, cosa di cui oggi in qualche modo arriveremo a parlare. Nella valigia, sappiamo cosa ci mettiamo il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì per quanto riguarda i consigli delle cose da recuperare, ma il giovedì? Il giovedì ci mettiamo i libri, quindi oggi consiglieremo libri per quel che resta della vostra estate. E poi, ragazzi, la rubrica qualche estate fa oggi ha un ospite incredibile. Sono proprio emozionato e fiero, ma non ve lo anticipo. Poi, in qualche modo, come vi dicevo, parleremo di Guccini. Giocheremo insieme. Oggi si replica la sfida dei campioni, nel senso che ieri hanno pareggiato Matteo e Roberto. Roberto che, insomma, era il detentore della Palmira d'oro. E quindi oggi la sfida musicale di indovinare le canzoni mandate in reverse li vedrà nuovamente affrontarsi. E alla fine cosa resta? Resta l'almanacco del giorno dopo e l'aperitivo da prendere insieme. Ma tra qui e quel momento c'è più di un'ora e mezza. E quindi partiamo con la musica e augurandomi che non l'abbia messa oggi Gianmarco Bacchi, perché evidentemente siamo telepatici e capita che certe cose si risenta in onda più di una volta durante una giornata. Ci andiamo ad ascoltare un brano che tutto sommato non vi fa male se ve lo siete già beccato oggi. Questo è This Must Be The Place, Talking Heads.

Che pezzo è bellissimo di This Must Be the Place, con cui iniziare, oh mamma mia, con cui iniziare la puntata di Palmiera di oggi. È stata questa invasione musicale improvvisa ed imprevista. Andiamo ad ascoltarcene subito un altro di brano, perché ho bisogno di un secondo per recuperare il primo ospite di oggi, che è anzi la prima ospite, che è il nostro redattore da andare a disturbare. E quindi ci ascoltiamo un secondo di Blink 182 e poi torniamo, state lì.

è un peccato entrare su Blink, ma è il momento della prima rubrica di oggi. Sperando che tutto tecnicamente funzioni al meglio. Cosa che mi auguro vivamente. E quindi proviamoci, però facciamo le cose con ordine. Io metto fiducioso la sigla della rubrica, che è quella della cartolina del redattore. E quindi proviamoci, però facciamo le cose con ordine. Io metto fiducioso la sigla della rubrica, che è quella della cartolina del redattore.

0: siamo persi qualcosa, ve lo dico. Perché poi ci siamo sentiti, io e Monica, ci siamo scritti ora. Monica Paes, che è in Serbia con gli ascoltatori, scrive: guarda, peccato perché oggi era il giorno della rakia ed eravamo tutti mezzi ubriachi, sarebbe stato divertente. Allora, premesso che ho un leggero sospetto che questa fatica nel collegamento possa un pochino dipendere dalla rakia, ma scherzi a parte, andremo a recuperare domani il collegamento con Monica Paes per quanto riguarda la rubrica appunto della cartolina del redattore. Intanto saluto Martina che in merito agli alberi con le foglie che sostanzialmente dice non sembra autunno, in autunno il fogliaggio è colorato e meraviglioso, ora solo tremenda secchezza. Sì, è esattamente questo, dice così è proprio troppo, deve arrivare la pioggia. Sono d'accordo Martina, totalmente, ma infatti restituivo un'immagine che fa molto strano, perché vedere quel tipo comunque di fogliage con 35 gradi è chiaro che è una cosa che è molto distante dall'autunno per come lo conosciamo a queste latitudini. Detto questo, è il momento di aprire la seconda rubrica di oggi, quella che vi porta dei consigli su alcune cose che potete recuperare ora che è estate, che magari avete un po' più di tempo. È la rubrica della valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E come detto, il giovedì, da questo giovedì, perché giovedì scorso, insomma, vi ricorderete, è stata una puntata particolare, è stato il giorno in cui abbiamo salutato Guccini, il giovedì ci facciamo consigliare libri e ce li facciamo consigliare.

0: Consigliare da Lorena Ferrari della libreria Pagina 59. Benvenuta Lorena.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Allora, Pagina 59 è a Villa Santa, così diamo anche un pochino
1: di pagine nord di Monza.
0: Esatto, esatto, per chi non lo sapesse. Intanto voglio farti una domanda un po' così più generica. Che estate è dal punto di vista delle uscite questo 2026?
1: Ma direi, allora, l'estate in senso stretto non è il momento delle uscite top, però sono usciti tanti libri belli, sono usciti dei libri di narrativa, di letteratura, delle traduzioni, dei saggi che tentano di andare oltre l'Istanbul, l'attualità che ci pervade per approfondire, sono usciti anche alcuni, quelli che chiamiamo gialli, che però magari riescono ad andare oltre il canone, quindi secondo me nella valigia ci possono stare o ci sono stati degli ottimi libri. Ovviamente il tentativo è anche quello di andare oltre le classifiche, no?
0: Certo.
1: Di scoprire qualcosa, e l'estate è un modo per scoprire qualcosa che magari si è lasciato indietro o non si è notato.
0: Compresi magari nuovi autori che poi ti rimangono attaccati, no? Perché li scopri
1: esatto.
0: In un momento in cui non solo magari leggi di più, ma leggi con un po' più di attenzione, perché è meno distratto da quello che hai intorno e li apprezzi di più. Cosa consigliamo così per cominciare?
1: Ma visto che avete parlato della cartolina del viaggio, consiglio un libro in cui ci sono dei viaggi, un po' particolare. Il titolo di questo libro è Un biglietto per Tezel. Tezel è una delle isole prigione a nord dell'Olanda, e l'autrice è Lucia Valcepina, un'autrice che riesce a esprimere una scrittura veramente, veramente bella e coinvolgente. L'editore è Ronzani, e questo libro ci parla, insomma, possiamo partire dalla copertina, che non vedete, ma vi descrivo, in cui ci sono due corde di chitarra che vibrano e messe in parallelo, perché il parallelo è fra i due viaggi che noi incontriamo in questo libro. 2022, una musicista jazz, una chitarrista, Lisa, scompare improvvisamente da Milano, da casa sua. Lo scopre il fratello, lo scopre l'amica Giulia. Nicola, Giulia e Lisa sono un po' il trittico che compone questa vicenda. Tre amici per la pelle, fin da piccoli, innamorati dell'arte. Una seguirà la musica, l'altra seguirà l'arte visiva e l'altra l'architettura. E questa scomparsa è una scomparsa più o meno prevedibile. Dentro quella casa trovano un biglietto che in qualche modo ci dice che Lisa, la chitarrista jazz, perché c'è molta musica qua dentro, molte citazioni, poi magari qualcosina vi dirò, vuole farsi trovare. In questo biglietto viene data un'indicazione: guardate, mi potete trovare a Füssen, lì in Germania, dove ci siamo andati l'altra volta. E questo ci introduce al tema fondamentale, cioè Lisa va a percorrere tappa dopo tappa nel 2022 un viaggio che i tre amici, amica e fratello, avevano percorso nel 1999, quando, dopo la maturità, quindi giovani, ventenni, diciannovenni, erano andati a zonzo per l'Europa, seguendo Lisa e i suoi gusti musicali, fino ad arrivare a Texel. Era un'Europa, era un'Europa senza muri, l'Europa in cui parole cooperazione, unità, libertà prevalevano. Ebbene, lei vuole far ripercorrere ai tre amici lo stesso viaggio. Perché? Perché nel viaggio del 99, una volta arrivati a Texel, era successo qualcosa di drammatico, di molto grave, che non vi dico perché poi è l'elemento fondamentale di tutto. Non è un giallo, attenzione, non c'è nulla che ha a che fare col giallo, e che aveva in qualche modo interrotto non solo il viaggio, ma anche i loro legami così forti, una sorta di bellissimo bicchiere di cristallo che va in frantumi. E quindi l'obiettivo di Lisa con questo biglietto è quello di far ripercorrere quel viaggio. Loro partiranno, incontreranno le persone che sono in gran parte musicisti, che Lisa gli indicherà il dove e il quando, ma un po' come il jazz, che è un po' asincrono, arriveranno sempre un minuto dopo, due giorni dopo, e non riusciranno mai fino ad un certo punto a raggiungere Lisa. Lisa che lì un arrante, Giulia è l'amica, questi tre ragazzi sono di Milano, la scuola a cui si è formata Lisa, la scuola jazz, è quella di Enrico Rava e di Cerri, sì. Quindi anche luoghi e nomi che ci sono familiari, esatto, insomma, sì. Non ci abitiamo da questa parte. E Lisa, leggo solo queste due righe, sì, perché fanno capire molto. Nel jazz tutto avviene a tempo, solo in linea teorica, ma nessun musicista suona la canzone ritmica esattamente in quel momento. Alcuni anticipano, altri aspettano. Wayne Shorter fraseggia con fughe dilatate, Pat Metheny suona intorno al beat, Dexter Gordon fa del ritardo quasi una trace, Monk improvvisamente arriva spiazzando tutti. Ecco, quello che succede in questo viaggio è un po' come il jazz, è tutto asincrono. Eppure questi due ex ragazzi, ormai ultra quarantenni, riescono in qualche modo a trovare un filo conduttore, perché come il jazz è una musica in cui ci può star dentro un po' di tutti, e arriveranno di nuovo all'isola di Tezel. È il 2022, l'Europa che incontrano è un'Europa diversa, è un'Europa in cui è appena scoppiata una guerra dietro l'angolo, è un'Europa che sta ritrasformando le soglie in confini e in frontiere, e in cui la libertà è sicuramente ancora una qualcosa di presente, ma un po' precaria,
0: sì.
1: La precarietà della vita di loro è la precarietà del momento che stanno vivendo in un'Europa che è appena uscita dalla pandemia, peraltro.
0: Quindi una storia molto bella che ha dentro sicuramente tutto un côté musicale, un côté anche, se vuoi, generazionale, e il racconto di un cambiamento che va fuori di loro e che è quello che stiamo vivendo noi, uno dei tanti che stiamo vivendo in questo strano periodo.
1: Esatto, è uno strano periodo che ci porterà dove non sappiamo. La cosa però interessante di questo secondo viaggio è che l'obiettivo sembra essere quello di riprendere i cocci, di rimetterli assieme in un altro modo, di ritrovare un'unità. È un romanzo in parte introspettivo, perché i due che vanno alla ricerca di Lisa reinterpretano tutto quello che è successo a loro, in parte anche la loro vita, però dentro, sapendo di essere dentro un contesto, cioè non è un romanzo ombelicale, è un romanzo di persone che stanno in questo mondo.
0: Io ti ringrazio per il consiglio di oggi, ricordiamo il titolo.
1: Il titolo è Un biglietto per Tezel, Lucia Valcepina è l'autrice e Ronzani Editore è l'editore.
0: Grazie mille davvero, Lorena Ferrari, ricordiamo di Pagina 59, noi ci sentiamo settimana prossima, sarà l'appuntamento fisso del giovedì con il tuo consiglio per andare a recuperare un libro questa estate. Grazie mille davvero!
1: Grazie a voi, arrivederci!
0: Ciao, a giovedì prossimo!
1: Ciao, ciao, ciao! Please.

0: Summertime, DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince. The Fresh Prince, anche conosciuto come Will Smith. Questo più o meno il periodo era quello, quello del Principe di Bel-Air. Forse un pelo prima sto pezzo. E la prima firma è di DJ Jazzy Jeff, il producer, che tra l'altro nella serie Il Principe di Bel-Air è il cugino di Willy, quello, no, il cugino, l'amico, insomma, quello che si infila a casa sua con delle scuse e ci prova un po' con sua cugina, si mi sa, l'amico, e viene fiondato fuori dallo zio, proprio sollevato e lanciato dalla porta di casa. Arrivano 30 secondi di pubblicità, poi torniamo con la seconda delle 4 mezz'ore di Palmira di oggi. C'è la rubrica Qualche estate fa, oggi è clamorosa, quindi state lì.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: L'estate in onda.
5: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: Questa è Palmira Radio Popolare, sono le 17.06, vi ricordo i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci. Nella seconda mezz'ora, come al solito, apriamo una rubrica che si chiama Qualche estate fa, è la nona puntata e fino adesso me l'ero tenuta qui questa canzone, adesso l'ho tirata fuori, adesso basta, non la vado più a rimettere da qui alla fine di questa stagione, di questa trasmissione, che poi di fatto arriverà tra meno di un mese, perché appunto è una trasmissione che dura metà del palinsesto estivo. Qualche estate fa, oggi parliamo di Olimpiadi. E per parlare di Olimpiadi è con davvero enorme piacere che do il benvenuto a Franco Bragagna. Ciao Franco!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Allora, tu sei una di quelle voci che immediatamente vengono associate a questo evento, ne hai commentate tantissime, tra l'altro partendo da quelle invernali, da Lillehammer. Volevo chiederti il primissimo ricordo di quel tipo di evento, quando ci pensi, qual è?
1: Beh, l'atmosfera di Lillehammer in quel caso. Lillehammer fu il debutto televisivo sulla Rai allora, io avevo già fatto radio, adoro la radio, non so che parlare alla radio e dire adoro la radio viene da sorridere, però ecco l'atmosfera di una cittadina norvegese immersa inizialmente nel freddo, poi comunque in un grande calore umano è la prima cosa che mi ricordo di, eravamo nel 1994, di quel clima.
0: Sì, sì. Ecco, le Olimpiadi hanno un po' sempre questo tipo di atmosfera, nel senso che anche stando a casa e vivendole da lontano, ti immergono per il periodo nel quale si svolgono in un ambiente che sembra raccontare un mondo più sereno, no? In cui ci si confronta in maniera innanzitutto sportiva e poi magari si conoscono anche paesi del mondo, atleti, le cui storie durano il tempo di un'Olimpiade. Innanzitutto partendo dalle storie, che è proprio una delle caratteristiche delle Olimpiadi, ce n'è qualcuna in questi anni che ti è rimasta impressa e che magari hai conosciuto proprio nel raccontare un'Olimpiade?
1: Beh, ce ne sono dozzine. Rimango alle Olimpiadi invernali, alla storia, virgolette, curiosa, ma anche qualcosa di più, di un non più giovane pattinatore australiano che nel 2002 vince, approfittando delle cadute altrui, delle piccole disgrazie sportive altrui, vince addirittura la medaglia d'oro, sto parlando di Stephen Bradbury, poi rimane, perché io conoscevo la sua storia fatta di gran belle cose, anche medaglie olimpiche, quelle sì, meritate, passando poi per una serie di vicissitudini sportive relative anche al rischio di lasciarci la vita sul ghiaccio, sì, perché una caduta con situazioni difficili, e poi addirittura la vittoria e la burla dalle nostre parti rispetto a Ercolino sempre in piedi.
0: Esatto, visto anche col filtro degli occhi della Jalapas Band, che ne hanno tirato fuori un racconto anche un po' esagerato, se vuoi, che mancava della parte che raccontavi iniziale delle sue medaglie già vinte, in quel caso meritate, di tutte le disavventure che poi hanno un po' costellato la sua carriera.
1: Ma si prestava, in quel momento si prestava
0: moltissimo.
1: Assolutamente, poi sappiamo che tipo di trasmissioni fossero quelle satiriche di mai dire gol Olimpiadi in quel caso, eccetera, eccetera.
0: Venendo anche un po' alle Olimpiadi estive, l'estate è un momento in cui in Italia in particolare ci si ferma per un bel po' e quindi l'attenzione nei confronti delle Olimpiadi è abbastanza alta, no? Anche perché tutto intorno da un lato accade poco e poi perché c'è questa idea di evento davvero molto grande. Sono sempre state le Olimpiadi teatro d'incontro, dicevamo, di tanti paesi, e quindi volenti o nolenti la politica internazionale è sempre un po' entrata. Ci sono stati boicottaggi negli anni '80 e poi insomma c'è tutti gli affair anche un po' più recenti. In quelle settimane lì, la cosa si percepisce o, diciamo, il momento sportivo riesce ad andare oltre?
1: L'età non mi ha permesso di capire, captare, capire sì. Captare dal punto di vista professionale no, questioni relative a Mosca 1980 e di conseguenza, perché fu una
0: Certo.
1: ritorsione, Los Angeles 1984. Poi invece capisci professionalmente che arrivi nel 2000 a Sydney e vivi in un mondo completamente diverso, nel senso che proprio perché si era laggiù, come si dice, down under, capisci che quel pianeta, il pianeta Oceania come continente, vive in maniera differente, abbastanza staccato, o viveva dal resto del mondo, e i Giochi Olimpici del 2000 furono uno specchio di tutto ciò, con la partecipazione di tanti appassionati da tutto il mondo, ma in un approdo diverso di tutte le altre edizioni dei Giochi Olimpici precedenti per me e anche successive, vissute, tener presente che eravamo, e non lo sapevamo, all'alba del precipitare, veramente in un precipizio in questo caso, per il 2001 e l'11 settembre del 2001.
0: Eh sì, stavano per cambiare molte cose a livello
1: E non si
0: internazionale.
1: sapeva.
0: E non si sapeva, esatto, ecco il famoso meme, eravamo felici e non lo sapevamo. In realtà, davvero, prima che accadano le cose, forse non si ha la consapevolezza di quello che evidentemente poi va a succedere. Abbiamo parlato, no, anche tu, diciamo che hai nel racconto dell'aneddotica intorno agli atleti, anche intorno ai paesi, una delle caratteristiche del tuo racconto delle Olimpiadi. A livello pratico, quanto lavoro c'è prima di andare a raccontare una gara, anche e magari in particolare nei confronti degli atleti meno noti?
1: Ormai non c'è più un grande lavoro, o meglio, c'è un bagaglio alle spalle che è fatto delle cose belle, delle cose che a me sono sempre sembrate belle. Io sono sempre stato molto appassionato del poter raccontare la vita del mondo. Lo sport, una lente che filtra, non sempre corretta, ma qualcosa ti porti dietro da sempre, fa parte di me adesso. Perché se c'è la disponibilità di un certo file su un certo atleta, su un certo avvenimento, accadimento e tutto il resto, non appena possibile si apre quel file e se ne parla.
0: Certo. Volevo chiederti, prima raccontavi di Bradbury, ti è mai capitato, in particolare appunto magari in un'Olimpiade estiva, avendo raccontato anche tante vittorie italiane, ma anche, come dicevamo, poi al netto della nazionalità, tante storie, di avere la sensazione nel momento, in cui raccontavi una gara, un evento particolare, avere la sensazione di essere davanti a qualcosa di straordinario e di pensare che bello che mi trovo qui a raccontare questa cosa.
1: Sì, più volte, sicuramente più volte, mentre stava accadendo, mentre anche con piccoli inizi di commozione, magari domati, cambiando leggermente la voce per non far capire dall'altra parte che c'era una partecipazione emotiva decisamente forte, e non necessariamente solo su questioni geopolitiche.
0: Certo.
1: Sempre tornando a Lillehammer 1994, la vicenda di un pattinatore americano che per 3 edizioni era il più forte al mondo, ma non riusciva a dimostrarlo per piccole, anche meno piccole, altre situazioni, come 2 edizioni prima, tre, anzi, edizioni prima, sto parlando di Sarajevo 1984, gli viene comunicata la leucemia, la morte per leucemia della sorella, e la mattina dopo cade, pattinatore di velocità su ghiaccio. E poi, dopo altre vicissitudini tecniche, in questo caso legate alle edizioni successive dei giochi in cui voleva dimostrare di essere il numero uno, sbaglia ancora anche i 500 metri, che in linea teorica erano la gara delle due che avrebbe fatto più, in cui era più competitivo, e poi vince finalmente nei 1000 metri, probabilmente all'ultima chiamata. Sono quelle cose, mi si modifica leggermente la
0: Certo.
1: voce perché sono storie alla fine belle, partite da preamboli non sicuramente così belli.
0: Chiaro. Tra l'altro, nelle tue caratteristiche c'è anche un racconto, lo hai detto, in cui può arrivare che si modifichi leggermente la voce, non c'è l'enfasi che oggi accompagna moltissimi racconti sportivi. Ti faccio due ultime domande. Una riguarda proprio le Olimpiadi in sé e come si siano modificate nel tempo. L'abbiamo detto, ne hai raccontate tante. Cosa si è modificato o hai visto pian piano cambiare e cosa secondo te non cambierà mai nelle Olimpiadi se ci sono cose che non cambieranno mai?
1: Sai, si è passati attraverso piano piano il professionismo, ma ti accorgi che anche per l'atleta più pagato, poi quando si chiamino giochi olimpici, qualcosa cambia, nel senso che ci sono manifestazioni che l'atleta professionista fa proprio perché professionista e i giochi olimpici sono quella manifestazione che faresti al limite pagando. E ti accorgi anche nell'atteggiamento del dopo vittoria di super professionisti che sembrano toccati, viene in mente Novak Djokovic che a fine partita, e sto parlando dell'ultima edizione dei giochi, Parigi, in cui sconfigge Carlos Alcaraz, scoppia in un pianto. Sto decisamente parlando di un super professionista serbo che aveva fra le cose vinte e non vinte, fra quelle non vinte, solo la finale dei giochi olimpici e si ritrova dopo una lunga battaglia sportiva a vincere e a rimanere in quella maniera, come da lui non ti aspetti. Poi la cosa in negativo che è cambiata è sicuramente la militarizzazione del controllo, nel senso che la security, quindi l'impostazione della sicurezza per evitare che accadano cose, è tipica ormai di queste manifestazioni, che siano campionati mondiali di calcio o appunto giochi olimpici.
0: Uno dei cambiamenti arrivati dopo quelle famose Olimpiadi del 2000 in cui non sapevamo che
1: Esatto.
0: saremmo andati in fronte a un cambiamento del mondo. L'ultima domanda, esco dalle Olimpiadi, perché tu hai commentato tantissimo l'hockey su ghiaccio, e insomma qui a Milano c'è una squadra che sta tornando sul ghiaccio dopo anni di assenza, una squadra con una storia tutta particolare, tutta sua, ce ne rendiamo conto. Posso chiederti a livello personale che impressione ti fa questo ritorno?
1: Grande piacere. Io ho cominciato con l'hockey su ghiaccio anche perché, essendo di Bolzano e cominciando attraverso la radio, cominciai attraverso le radiocronache ed è stato il mio piccolo passaporto, che oggi posso dire il passaporto per il mondo. Io ho sempre vissuto un mio personale rapporto con l'hockey ghiaccio che era di non tifo e mi veniva anche questa cosa un po' contestata per la squadra locale che era il Bolzano, avevamo un pool di radio, eccetera, perché la mia idea era quella di riuscire ad arrivare attraverso l'allargamento dell'hockey su ghiaccio, almeno al nord Italia, ad uno sport che fosse meno montanaro. Arrivarono il Varese, eccetera, eccetera. La chimera era sempre quella dell'arrivo, dell'approdo di Milano e poi arrivarono quelle stagioni di anni 1990 anche con grandi giocatori. Prima la stagione che fu quella delle squadre di Milano, non solo hockey su ghiaccio, che passavano attraverso la galassia sportiva di Silvio Berlusconi, che poi tirò veramente il collo alle altre, anche alle squadre di montagna che prima facevano ingaggi, facevano contratti con ingaggi molto relativi con i propri giocatori che si trovarono improvvisamente quasi in bancarotta proprio perché i migliori giocatori erano presi da quella Milano e poi il dualismo di allora tra la Milano e la chiamo con lo sponsor di allora che identificava, cioè Milano
0: La
1: Saima, il
0: Saema.
1: dualismo interno, gli incontri tra le squadre migliori storiche e quella Milano che durò tutto sommato, alla fine è troppo poco. C'è in mezzo a questo, per cui mi fa sorridere, il passaggio attraverso tutta la mia vita professionale che si è occupata di hockey su ghiaccio, che ribadisco, è stato non il passaporto perché, ma un lasciapassare giornalistico e anche cronistico, inizialmente dicevo radiocronistico, verso la cosa che poi ho fatto.
0: Grazie mille Franco Bragagna, buon lavoro visto che stai seguendo gli europei di atletica per Sky e buona estate davvero di cuore.
1: Grazie altrettanto a
0: Grazie
1: tutti.
0: mille. E voi? Tornando alle Olimpiadi, perché del resto qui si parla di estate e di cose che accadono l'estate, c'è un ricordo, una storia che vi è un po' rimasta attaccata, che vi ha toccato? Un'impresa sportiva, magari non solo. 3316214013, SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233 001 001 per raccontarcelo. Viva voce!

0: Still haven't found what I'm looking for, you two. 17-26 minuti, ragazzi. E anche belli inoltrati, il che vuol dire che ne abbiamo un paio prima di dare la linea alla redazione giornalistica per il GR delle 17.30 che arriva come spartiacque ogni giorno a dividere esattamente a metà la puntata di Palmira. Stiamo parlando di giochi olimpici, tra le cose che ritornano nell'estate, in questo caso non solo italiane, ogni 4 anni arrivano a livello mondiale i giochi olimpici, ne abbiamo parlato a lungo con Franco Bragagna, che ringraziamo ancora, e stiamo condividendo un po' i vostri ricordi, in particolare dei giochi olimpici, se ce n'è qualcuno che vi ha coinvolto particolarmente, qualche storia di atleta, qualche medaglia in particolare. Io ricordo, per esempio, a parte il pomeriggio incredibile che ha visto Tamberi prima e Marcel Jacobs dopo, ma in un quarto d'ora vincere quelle due medaglie d'oro incredibili a Tokyo 2020, che poi era nell'estate 2021, ricordo che stavo pennicando sul divano, ho aperto un occhietto, ho detto ma cosa sta succedendo, e ho visto sta sequenza di roba, e poi qualche giorno dopo la 4%, ero in radio e la commentai praticamente anche lì, grandissima. Io ricordo, se devo dire le primissime vengono in mente, sono quelle. I saluti poi per Franco sono tantissimi, c'è Simone che scrive noi appassionati di atletica e anche sci di fondo, sentiamo immensa nostalgia per i commenti di Bragagna, saluti affettuosi a Franco, a cui si unisce anche Enrico, che dice che manca anche la sua perfetta pronuncia di nomi di atleti di ogni parte del mondo, e poi in tanti si uniscono al ricordo di chi è che ha fatto Franco della medaglia di Bradbury, appunto atleta australiano che andò a vincere quell'oro totalmente improbabile. Lì si trattava di evidentemente Olimpiadi invernali nel pattinaggio di velocità, perché di fatto nelle sue batterie, di batteria in batteria, avanzava perché gli altri o cadevano o venivano squalificati. Alla fine è stato oro. 17:28 minuti, e niente, è arrivato il momento di dare la linea al GR. Noi torniamo subito dopo, come detto ancora un'ora di Palmira da condividere, tante cose ancora da raccontarvi, e poi si gioca, nella seconda mezz'ora si gioca, quindi state lì. No, seconda mezz'ora, seconda ora, vabbè dai. State lì.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.

0: 17.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Poco fa è scoppiato un incendio in uno stabilimento che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa e combustibili a Colleferro. L'incidente nella fabbrica dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Amo Italy, si è verificato nel reparto pressatura polveri. Secondo fonti dell'ANSA non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione. Diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire.
1: Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo Sanchez per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. Oggi in Parlamento a Roma il ministro degli interni Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a quando non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa da parte di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca. Infatti luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono 437 i morti e 2610 i feriti. Un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.
1: L'esercito israeliano è nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, dove da giorni i coloni israeliani assediano le case di alcune famiglie palestinesi. La vicenda è diventata emblematica delle violenze e delle discriminazioni contro ai danni dei civili palestinesi. I militari hanno detto di essere in quella zona per proteggere i residenti e ristabilire l'ordine. Secondo gli stessi abitanti e le autorità locali citati dai media, i soldati israeliani avrebbero rimosso i blocchi dei coloni israeliani, ma avrebbero anche detto ad alcuni civili palestinesi di lasciare le loro case fino alla fine dell'operazione, che potrebbe durare parecchi giorni.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono altri particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di far sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ci vorranno parecchi giorni, forse settimane. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola, come persona informata sui fatti.
1: Tutti dimessi i ragazzi ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crammontana. Oggi anche l'ultimo dei 12 ragazzi sopravvissuti ha lasciato il centro Ustioni di Niguarda. Missione compiuta, ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardia Bertolaso. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori ed è una notizia che ci riempie di gioia. Nella strage avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crammontana erano morte 41 persone, 115 i feriti. L'Italia ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta ora in corso contro i proprietari, coniugi Moretti, ma la richiesta è stata respinta dalla procura.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Palmira. L'estate in onda.

0: Pure Shores, le All Sense alle 17:39 minuti. Radio Popolare Palmira, la seconda ora di Palmira, la seconda metà di Palmira di questo giovedì. Come vi dicevo esattamente una settimana fa, ci lasciava Francesco Guccini e oggi, in questo inizio di seconda ora, vogliamo occuparci di una piccola impresa che unisce due amiche che sono Olga e Margherita. Per farci raccontare di cosa si tratta abbiamo qua proprio Olga. Ciao Olga!
1: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, raccontaci un po' quello che succederà a partire da domani. Noi poi domani ci sentiamo, così ci racconti un po' la partenza e poi magari anche lunedì, così tiriamo un po' le fila. Ma raccontaci cosa state per combinare.
1: Allora Matteo, noi un po' il giorno stesso in cui è stata annunciata la morte di Francesco Guccini abbiamo sentito una mancanza, diciamo una distanza, che sull'onda di alcune parole condivise fra gli amici, fra cui la frase di un amico che al dono della scrittura mi ha scritto che Guccini è stato un po' il nostro romanzo di formazione, credo riferendosi un po' alla generazione nata fra gli anni 80 e 90, forse non solo, abbiamo pensato di accorciare questa distanza mandandola un po' più in là, ritagliandoci 4 giorni in cui riusciamo a stare insieme fra i vari impegni con la mia amica Margherita, per andare un po' a rileggere questo romanzo, rimergendosi nei suoi testi, nella sua musica, attraverso i CD che avremo in macchina, ma anche nei suoi libri che ho dovuto trovare e cercare perché personalmente non avevo mai letto nulla, e andare anche a respirarlo proprio nei suoi luoghi, per riprendere quella sensibilità e la generosità della sua opera che un po' ci ha formato e ha creato la nostra. Quindi da domani e fino a lunedì saremo in macchina fra Reggio Emilia venerdì, Bologna sabato, domenica andremo in Appennino fra Pavana, Sambuca Pistoiese e Porretta Terme e poi lunedì rientreremo dove è nato il tutto, ovvero su Modena, per poi ritornare a Milano.
0: Mi dicevi che in realtà avete già un itinerario e avete già anche le idee belle chiare, nel senso che hai detto al netto poi dei posti dove andremo a respirare un po' la sua aria, a rivivere, a ricostruire questo nostro romanzo di formazione nel quale da millennial mi trovo pienamente, ed è stata una delle prime considerazioni che mi è venuto da fare, quindi più che una conoscenza evidentemente diretta di quello che Guccini è stato, la conoscenza è stata magari sì diretta, ma soprattutto è stato un terreno nel quale sono immerse le nostre radici, no? Per cui capisco un po' questo viaggio alla sua ricerca. Dicevo, avete già le idee belle chiare, ma c'era anche un passaggio della mail che ci avete scritto per raccontarci questa vostra avventura che inizia domani, dicendo che volendo gli ascoltatori possono anche aiutare a condividere un po' di luoghi, magari ricordi, o suggerire altri particolari da andare a rivivere.
1: Sì, appunto, ci piacerebbe che fosse un viaggio condiviso laddove possibile, ovviamente nell'umiltà della cosa, però sì, accettiamo qualsiasi consiglio dagli ascoltatori per luoghi in cui sanno che ha vissuto oppure i ricordi che vogliono condividere di lui. Possiamo anche incontrarci per bere un caffè o in una qualsiasi trattoria. Noi saremo lì appunto in questi luoghi, e consigli anche su canzoni da ascoltare in quali luoghi eventualmente, ecco, siamo aperte a tutto.
0: E quindi ci dai un riferimento oppure sì. Perfetto, vai.
1: Sì, do il mio numero che è 349-6892-897.
0: 349-6892-897, così ve lo segnate, soprattutto voi tantissimi guccinani all'ascolto, e potete in qualche modo accompagnare le ragazze che partono domani e che domani nuovamente sentiremo, così ci aggiornate, vediamo dove vi trovi, probabilmente a Reggio Emilia domani, credo, a
1: sì,
0: quest'ora.
1: Sì, domani a Reggio Emilia e siamo in, diciamo, andremo a vedere la mostra per partire su Guccini, canterò soltanto il tempo e poi forse una capatina al presidio di Bosco Spizio e poi vediamo se andare a respirare un po' l'aria della Festa dell'Unità, ma noi siamo lì a Reggio Emilia, poi Bologna sabato, domenica Appennino, lunedì mattina e poi rientro su Modena e Milano.
0: Esatto, e noi ci sentiremo domani e lunedì. Olga, grazie mille, saluta Margherita e buona partenza.
1: Grazie mille a voi, grazie agli ascoltatori. Ciao,
0: ciao
1: Matteo.
0: Ciao.

Autogrill, il brano scelto proprio da Olga, che insieme a Margherita appunto domani partono in questo viaggio alla riscoperta di Francesco Guccini. Autogrill, tra l'altro, pezzo probabilmente perfetto per la partenza di un viaggio del genere. Vi ricordo il numero a cui mandare suggerimenti a Olga, Olga e Margherita, che è il 349-6892-897, perché loro l'hanno chiesto, diteci che tappe aggiungere, se avete suggerimenti anche di brani da approfondire. C'è chi da casa scrive: chissà se qualcuno ha mai chiesto al maestrone che disco di atmosfera mise da quel jukebox di cui parla appunto in Autogrill. E poi arrivano un po' di suggerimenti, quindi Olga, se sei ancora all'ascolto, segnati, perché c'è chi ci scrive, Fabrizio per esempio, San Lazzaro di Savena alla fiera, per cui segna, e poi a Porretta vadano alla trattoria in piazza da Pellegrino, trattoria toscana, ora glielo scrivo al numero, bravissimo o bravissima, perché non ti firmi, però hai già capito come funziona, scrivetele direttamente, poi noi domani ci sentiamo e torniamo a fare il punto. Adesso però è arrivato il momento dell'enigma.

0: Enigma, il rompicapo di Palmira.
1: E come ogni giorno torniamo a giocare. Oggi i concorrenti erano già lì, perché c'era il campione e lo sfidante che ieri è finita patta e oggi bisogna andare almeno a provare a decretarne uno. Se voi intanto volete giocare oggi potete anche inviare messaggi, quindi 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta al popolarenetwork.it. Se siete molto veloci a scrivere email se avete la risposta. Intanto però, benvenuto Matteo.
2: Ciao.
1: Ciao, lo sfidante, e benvenuto Roberto.
3: Ciao Mattei.
1: Esatto, bravissimo Roberto. Adesso che non si pensi che, visto che sono un omonimo, io in qualche modo, in quanto arbitro, possa andare a influenzare l'esito finale. Assolutamente no, sia ben chiaro. Quindi, Roberto il campione, Matteo lo sfidante, ricordo le regole. Adesso ascolteremo uno alla volta tre brani, quattro in caso di pareggio e di necessità di spareggio, tre porzioni di brani molto famosi mandate al contrario. Bisogna ascoltarli integralmente, dopodiché potete prenotarvi. Per prenotarvi dovete urlare il vostro nome, quindi Roberto e Matteo. Facciamo una prova pulsante. Prova tu, Matteo.
2: Matteo.
1: Bravissimo. Prova tu, Roberto.
3: Roberto.
1: Funzionano bene i pulsanti e ricorre anche la vostra memoria in merito al vostro nome di battesimo. Siete pronti?
3: Pronto.
1: Pronti. Allora, attenzione. Partiamo con il primo brano.

0: Via.
1: Matteo.
0: Matteo.
1: Battisti.
0: Sì.
1: Mi ricordo il titolo. Motocicletta 100 HP.
0: Dai che ci sei, è quella.
1: Miseria. Motocicletta.
0: Non posso cantartela, è dentro, no. Comunque. Lo dice. Segue tra le tue braccia così.
1: Non dire no.
0: No, il tempo di morire. No. Vicinissimo, purtroppo. Cacchio. Questa è. Tra l'altro, da casa avevano indovinato il titolo. Tu hai indovinato il brano, ma non il titolo. Attenzione, questo era il brano italiano. Adesso ci spostiamo. E vabbè, non vi dico niente. Poi al limite vi do dei suggerimenti dopo. Attenzione, vale solo da quando io do il via. Pronti? Partiamo con l'ascolto.

0: Via!
1: Matteo!
0: Matteo, prima di un pelo, Matteo, prova. Roberto, comunque ci hanno un suggerimento da casa. Prova a dire Roby. Che magari. Ok, va bene. Matteo, vai.
1: Sì, police every breath you take.
0: Bravo, bravo. 1-0. Roby, sei pronto?
1: Sì.
0: Qui ti conviene prenotarti a prescindere, poi dopo, perché altrimenti. Allora, andiamo col.
1: Onesto.
0: Hai ragione, ma qui è proprio questione di sopravvivenza. Comunque, dopo il mio via, prima andiamo con l'ascolto.

0: Via!
1: Roberto!
0: Vai, Roberto!
1: Losing My Religion dei REM.
0: Bravissimo! Tra l'altro non ho fatto nessuna verifica finora sui brani, ma è Losing My Religion dei REM. Devo dire anche questo un po' mi ha sorpreso, perché tu la mandi a reverse e c'è una melodia che... Beh, sembra palindromo. Un pochino sì. Siamo allo spareggio, ragazzi, siamo allo spareggio. Allora, l'importante, ricordo, è il titolo, ok? Più dell'autore. Il titolo posso anche accettarlo, se manca l'autore. L'autore senza titolo. Pronti col brano di spareggio, perché sennò ci troviamo domani ancora qui e magari voi avete una vita. Allora, proviamo, ok? Partiamo con l'ascolto.

0: Allora, pronti? Via. Nessuno.
1: Giro di accordi classico.
0: Sì, ma non è un titolo questo.
1: No, secondo me so il gruppo, ma non mi ricordo il titolo della canzone.
0: Ancora? Ma Matteo, che devi guardare, quando compri un disco, guarda i titoli, perché sennò è un casino. Allora, vuoi provare a dire almeno la band?
1: Poi ti... Scommetto di Verve.
0: Sì, che diciamo ne hanno fatte due famose, una famosissima.
1: Infatti mi ricordo il video, lui che cammina per...
0: Bravo, che...
1: non mi ricordo il titolo della canzone.
0: Allora, è già arrivato. Allora, ti posso dire che...
1: Se vuole dirla, gliela cedo col suggerimento.
0: Vabbè, dici così. Roberto, sì. Col suggerimento ce l'hai?
2: Sì.
0: Vai.
2: Bittersweet Symphony.
0: E qui devi ringraziare Matteo per la conferma della tua palmira d'oro.
2: No, allo spareggio.
0: Allo spareggio.
2: Matteo domani.
0: E invece, bravo Roberto. A questo punto, Roberto, o scegli tu quale brano ci andiamo ad ascoltare tra quelli che abbiamo provato a indovinare, che sono quattro, quindi Losing My Religion, Bittersweet Symphony, Every Breath You Take e Il Tempo di Morire, oppure puoi cedere la scelta a Matteo, che praticamente ti ha ceduto la risposta.
2: E io cedo a lui la scelta, anche se non è esattamente uno scambio a suo favore, ma va bene.
0: No, non esattamente.
1: No, conosco la bravura di Roberto, ieri ho avuto fortuna perché avete messo Imagine e io sono un beatlesiano.
0: Però guarda, posso dire, anche oggi l'avresti prese, è solo questa cosa degli autori, che sei molto fissato con gli autori.
1: Sì.
0: Allora cosa ascolti?
1: Allora, in onore di mia moglie, che invece è una grande fan dei Police, mettiamo quella di Police.
0: Ok, perfetto. Every Breath You Take. Io ti ringrazio, Matteo, per aver partecipato. Roberto, ci sentiamo domani?
2: Un piacere.
0: Va bene, per tutti quelli che da casa hanno risposto, domani a Roberto serve uno sfidante, quindi potete candidarvi al 331-6214013 dicendo domani gioco io. Ciao ragazzi!
2: Io preferirei una sfidante, ma vabbè.
0: Preferesti una, ma insomma, prendiamo quello che arriva, vabbè, così. Ciao ragazzi!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao. Oggi siamo andati vicini al cambio di campione. Invece Roberto, ridendo e scherzando, è il terzo giorno di fila che c'ha la palmira d'oro e se la tiene.

0: Every Breath You Take, The Police, scelti da Matteo, lo sfidante che ha dovuto arrendersi ancora a Roberto nell'enigma di Palmira di oggi. Potete prenotarvi al 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, a diretta at popolarenetwork.it se volete essere voi lo sfidante di domani e provare a strappare la palmira d'oro a Roberto, oppure scrivetemi anche a villaci@radiopopolare.it magari con più calma, se no come al solito potete, cioè vabbè, insomma, se volete prenotatevi, se volete essere sicuri di essere lo sfidante. Io ringrazio tutti quelli invece che danno indicazioni per il viaggio gucciniano a Olga e Margherita. Ripeto però, inviatele a Olga 349, vi ripeto il numero, 349-689-2897. Mandate tutto a Olga e insomma saltiamo un passaggio, perché magari ora loro sono indaffarate con la partenza e non è detto che stiano ascoltando. Ora ci sono tipo 9 secondi di stacchetto che ci dividono dall'ultima mezz'ora di questa puntata di giovedì di Tamarindo, per cui state lì che torniamo subito, che manca ancora l'almanacco del giorno dopo, manca l'aperitivo, manca ancora un...
1: State ascoltando Radio Popolare. Palmira. L'estate in onda.

Ci sono delle cose che succedono e che ti danno il polso di quante persone sono all'ascolto. A Radio Popolare queste cose sono i lapsus o gli errori. Sì, ho chiamato questa trasmissione Tamarindo, non è Tamarindo evidentemente. Avete scritto in 200, per cui è bello sapervi all'ascolto. Questa è Palmira. E avete anche dimostrato, perché voi si dice, ma l'ho fatto per vedere se eravate attenti. Non l'ho fatto per vedere se eravate attenti, è proprio stato un lapsus. Sono andato un pochino con... un po' così in folle ed è uscito il titolo di una trasmissione che più o meno aveva questa fascia e che conducevo qualche anno fa e non ho condotto solo io evidentemente, no. Questa è Palmira, la vostra oasi nel deserto estivo della città o di ovunque ci stiate ascoltando, tutti i giorni in onda dalle 16.30 alle 18.30, una trasmissione ricca di cose che è arrivata oggi nella sua ultima mezz'ora, quella che al cui interno si trovano l'almanacco del giorno dopo, che a breve andremo ad ascoltare con un piccolo appuntamento sulla giornata di domani, e poi in chiusura il momento dell'aperitivo condiviso, ovvero quei minuti che alla fine dell'ennesima giornata caldissima in cui ognuno di noi avrà avuto le sue robe da fare, il suo bel da fare, ci ritagliamo qualche minuto per gli affari nostri, sorseggiando qualcosa e sgranocchiando qualcos'altro. Il format è molto semplice, se volete già iniziare a scriverci, anche se magari non siete già di fronte al vostro aperitivo, 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, e poi andremo a raccontare quelli che saranno i vostri aperitivi, quindi cosa berrete, cosa sgranocchierete e dove vi organizzerete per farlo, magari fuori, magari al bar, magari nel vostro balcone, magari nella vostra cucina, magari con amici, magari da soli, magari con la ragazza, con la moglie, col ragazzo, col gatto. Fateci sapere, che ci piace l'idea di condividere questo momento in cui si tira un pochino il fiato alla fine della giornata. Un po' di musica e poi entriamo nella rubrica dell'almanacco del giorno dopo.

0: E in questo 13 di agosto, guardando al 14 di agosto, parliamo dell'anguriata di Ferragosto, organizzata dalla Fondazione Progetto Arca, di cui siamo al telefono con il presidente Alberto Sinigaglia. Benvenuto Alberto.
1: Grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Alberto, raccontaci un po' cosa succederà domani e dove.
1: Domani in stazione centrale, ma non solo, anche a Roma, in piazza San Pietro, a Napoli e a Bari, facciamo l'anguriata con i nostri amici e fratelli senza dimora, che incontriamo tutti i giorni, ma domani insomma vuole essere un giorno particolare di vicinanza più del solito. Saremo a Milano in piazza della stazione, sotto la mela, di fianco alla mela del Pistoletto, con la nostra cucina mobile, a distribuire angurie, meloni, ghiaccioli, gelati, kit igienici, antizanzare, cappellini, insomma tutto quello che può servire alle persone che vivono 24 ore al giorno al caldo. Insomma, è una situazione che per noi che torniamo in casa tutte le sere, più fortunati con l'aria condizionata, sì, Non si immaginano, ma dormire in strada tutto il giorno vi assicuro che dura.
0: Sì. Quattro le città, dicevi, coinvolte. Ci racconti quando e come nasce l'anguriata di Ferragosto?
1: Ma nasce tanti anni fa, ma in realtà è un gesto di vicinanza, perché oltre che al gesto che comunque facciamo tutte le sere con migliaia di persone che vivono in strada tutti i giorni, è proprio la vicinanza che è importante, cioè fare un momento di festa con loro. E anzi, visto che ci ascoltate in tanti, se quando uscite vi portate una bottiglietta d'acqua e la donate a una persona che incontrate in strada, perché a Milano purtroppo ce ne sono tante, è un bel gesto per loro, perché noi non riusciamo a essere ovviamente in tutte le vie in ogni ora del giorno, ma insomma voi lo sapete, certo, che i senza dimora li incontriamo in ogni angolo della strada.
0: Sì, tra l'altro in questo periodo di caldo davvero enorme immaginiamo che il disagio sia moltiplicato nel vivere per strada e quindi anche nel riuscire in qualche modo davvero a tirare sera. Volevo chiederti proprio un pochino questo: quali sono le attenzioni che in un momento così particolare possiamo avere? E poi anche, visto che conosciamo bene in realtà la Fondazione Progetto Arca, però se ci puoi comunque raccontare un pochino come si può, volendo, collaborare con voi.
1: Sì, beh, collaborazioni ce ne possono essere su più piani, diciamo che senza dilungarmi troppo, la cosa migliore è andare sul sito, perché ci possono essere azioni di volontariato aziendale, singole, in strada, nei dormitori, nelle mense, veramente ci sono tantissime opportunità. Abbiamo anche volontariato all'estero, le opportunità sono tante. Oggi vediamo di più i senza dimora in strada, ma perché le città si svuotano,
0: certo,
1: e gli invisibili sono più visibili, però in realtà abbiamo migliaia di senza dimora tutti i giorni in strada, la nostra missione principale nasce proprio da questo. Noi nasciamo nel 94 da Frate Ettore, frate storico di Milano, che si occupava di dare da mangiare e da dormire alle persone. Insomma, portiamo avanti questa missione con anche l'integrazione abitativa per dare una possibilità lavorativa e abitativa alle persone, perché sennò ovviamente rimangono in una condizione di indigenza, per cui abbiamo costituito una fondazione, un'impresa sociale che dà lavoro, e solo a Milano abbiamo 180 case per poter dare una possibilità di integrazione a basso costo o a costo gratuito per le persone che si stanno integrando nel mondo del lavoro e abitativo.
0: E allora, buona anguriata di Ferragosto, davvero, Alberto Senigallia, per quanto riguarda domani, e grazie per tutto il lavoro che fa Fondazione Progetto
1: Veniteci a
0: Arte.
1: trovare domani alle 11 sotto la mela di Pistoletto.
0: Esatto, ci troviamo lì. Grazie mille,
1: Ok.
0: Alberto, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a
0: Ciao,
1: tutti.
0: buona serata.

Left the Flower, Ace of Base, quelli di All That She Wants, quelli di All That She Wants, gruppo svedese, 18 e 23 minuti, siamo arrivati in quel momento lì, quello dell'aperitivo. Ringrazio Piero che scrive: ecco, hai nominato l'aperitivo e mi sono accorto di non avere birra in frigo, ne ho messa una in freezer, appena si raffredda un pochino mi ci dedicherò. Molto bene, dici di più, raccontaci appunto con cosa l'accompagni, dove la prenderai, con chi ti accompagnerai, o se sei solo, mi è uscita un po' così, un po' lunghina, e poi scriveteci anche voi, 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, oppure chiamateci se volete invitarci come fossimo lì in questo momento, se lo state già prendendo all'aperitivo, lo 02-33-001-001. Cosa hanno in comune i Roxette con gli Ace of Base? Sono svedesi, questa era facile. Dai che abbiamo pochi minuti, brindiamo insieme.

0: Sleeping in my car, Roxette, di cui purtroppo ormai più di 6 anni fa, quasi 7 anni fa, ah no, quasi 6 anni fa in realtà, è morta la cantante perché Marie Fredriksson ci ha lasciato il 9 dicembre del 2019, sì, no, sono quasi 7 anni. In realtà, come ci fa notare anche un nostro ascoltatore che ci scrive al 3316214013, e poi c'è Marzia che in merito all'aperitivo dice: ma il mosto vale come aperitivo? Perché a me piace tantissimo, me lo verrei anche a colazione. Allora, lo sconsiglio a colazione. Però vale se ci stai facendo aperitivo. Cioè, noi vogliamo che in questa fascia qua, e vale anche domani, ci raccontiate un po' il vostro aperitivo per condividerlo in qualche modo, come fosse un brindisi virtuale insieme. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi all'ascolto di Palmira. Vi dico che domani torniamo 16:30. Voglio ringraziare ancora una volta tutti quelli che ieri erano con noi a vedere l'eclissi sul Monte Stella. È stato incredibile. Ora, niente, ora vi saluto, vi auguro buona serata e ci si sente domani. Oggi mi incarto con le S. Ciao a tutti, davanti al villaggio.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Popolare Network.
7: Diciotto e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. Migranti, Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna. L'opposizione dice conferma l'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid ridimensiona gli allarmi per una nuova invasione, ma rafforza le difese. Le ONG a Ceuta denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Da questa mattina l'esercito israeliano è nel villaggio della Cisgiordania, assediato dai coloni. I militari hanno detto che sono lì per difendere i civili, ma ad alcune famiglie è stato ordinato di lasciare le proprie case. L'ambasciata americana dice l'assedio è un atto di terrorismo. Ucraina, a luglio il numero più alto di vittime civili dall'inizio della guerra, oltre 430 morti. Zelensky è tornato a chiedere all'Occidente nuovi sistemi di difesa. La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. Dall'interrogatorio spuntano nuovi dettagli, ma restano le ombre sul reale movente dell'attentato a Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere ora sentito dalla procura. La RAI intanto prepara il processo interno al conduttore di Report. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 8 di domani. Lo stop ai voli è stato prorogato ancora per l'attività eruttiva dell'Etna che blocca lo scalo da giorni. A Colleferro è scoppiato un incendio in uno stabilimento che produce munizioni. Nessun ferito, al lavoro i vigili del fuoco. E oggi due vittime sul lavoro, un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi si accascia anche un operatore del 118, il malore forse per il caldo. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19:30, una buona serata, un buon ascolto.
6: Popolare Network. Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Sono le 18:33 minuti, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Pop Sera, insieme a voi fino alle 19:30 e poi dalle 19:45 alle 20:30 Alessandro Braga insieme a voi oggi. In apertura parleremo del caso Lavitola Ranucci. Poi andremo a vedere le risposte che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dato ai membri del comitato Schengen, lo sapete, dopo la questione di Ceuta. Parleremo del morto, meglio, dei morti sul lavoro in Sicilia, di dove sta andando il centrosinistra, il campo largo. Ricorderemo poi Gino Strada.

0: Questo è il menù per la puntata di oggi. Gli aggiornamenti sul caso Lavitola-Ranucci. Beh, intanto Walter Lavitola resta in carcere perché il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta, l'istanza dell'avvocato difensore del faccendiere, e quindi resterà in carcere. Lavitola oggi ha parlato ancora delle ragioni per cui ha organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci, ha ribadito che lo ha fatto per il suo bene, anche se in realtà ci sono molti dubbi sul vero movente di quello che è successo. E poi c'è tutto l'aspetto, quello politico ovviamente, con Matteo Salvini in particolare, ma la destra che chiede in pratica che Ranucci non collabori più con la RAI, all'interno di una campagna in qualche modo che la destra sta portando avanti, una sorta di campagna di occupazione del servizio pubblico per una cosiddetta sostituzione dell'egemonia culturale della sinistra con l'egemonia culturale altra. Noi abbiamo il telefono Vincenzo Vita, benvenuto Vincenzo.
1: Ah, buonasera, grazie.
0: Vincenzo Vita, giornalista, saggista, esperto di comunicazione. Senti Vincenzo, intanto ti chiedo che idea ti sei fatto proprio in generale su tutta questa vicenda che ha molti molti lati oscuri.
1: Per l'appunto ci sono dei lati oscuri. Io ho una stima straordinaria nei riguardi di Ranucci, che ho conosciuto negli anni. Sono, come posso dire, un simpatizzante, quasi un tifoso di Report, perché è una delle pochissime trasmissioni di inchiesta residue in un panorama mediatico davvero disarmante, spesso di una totale, diciamo, omologazione. E quindi sono molto colpito, perché è evidente qui c'è una questione principale che non va assolutamente tralasciata e mai dimenticata, e cioè l'obiettivo è ridimensionare Report, possibilmente cambiandone il conduttore. Questo è l'obiettivo di una destra che si incarna nella RAI con l'attuale gruppo dirigente e che si sta attrezzando, vedi il TG1, basti vedere la sera il TG1 delle 20, alla campagna elettorale, quella dura e pura finale, perché è già in corso da sempre, però quella proprio della fase ultima, non avendo una trasmissione così o comunque ridimensionata e resa innocua. Ecco, questo è l'obiettivo generale. Come spesso succede, gli attacchi, tra virgolette, adesso io uso anche a volte un po' un linguaggio che magari fa pensare al Novecento, però in questo caso è assolutamente realistico, e cioè l'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi, tristemente noto Lavitola, non ha giovato alla sua causa. Poi vedo che queste, appunto, cose che dice Lavitola, queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più.
0: Ecco, a proposito, oggi sappiamo che il comitato etico della RAI ha consegnato il suo documento al presidente, all'amministratore delegato della RAI. Ci saranno dei ragionamenti che verranno fatti ad horas, qualcuno dice, nelle prossime ore, comunque, o qualcun altro dice che faranno passare Ferragosto, comunque la prossima settimana delle novità ci saranno. C'è da capire un po' e il futuro di Report da un lato e il futuro di Ranucci, insomma sono due futuri che vanno quasi in parallelo e che potrebbero prendere però direzioni diverse, arrivare ad un bivio. Su Ranucci sembra che, soprattutto per questo attacco degli esponenti della maggioranza, della destra, sia difficile possa continuare una sua collaborazione al momento, no?
1: Chissà, vediamo, attualmente però lui è la parte lesa, non dimentichiamoci l'ordine degli addendi, attualmente lui
0: sicuro,
1: è la parte
0: ma parlo
1: lesa.
0: Di un attacco di una propaganda politica,
1: sì.
0: Che spingerebbe
1: No,
0: in quel senso.
1: ho capito benissimo e un'osservazione del tutto giusta quella che veniva fatta, è chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su una qualche cosa che non si capisce. Ora, naturalmente, conoscendo un po', insomma, la destra e quella che governa la RAI, ne è un esempio esplicito, non ci si illuda, ecco, questo vorrei dire dai vostri sempre autorevolissimi microfoni, non lo dico per retorica, ma ne sono convinto da sempre, non ci si illuda né a sinistra né tra i progressisti né tra coloro comunque che sono contro la destra, che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report, cioè bisogna stare attenti in queste cose, non è una vicenda che si ferma in quella logica a sostituire Ranucci, no, no.
0: Quindi Vincenzo, a tuo avviso un futuro di Report con un po' più imbrigliato, chiamiamolo così, un po' più mansueto è difficile?
1: Molto difficile perché Report, se mi viene concessa questa, io l'ho scritto anche sull'articolo 21 così, che è un po' un'iperbole, però per dire rappresenta mutatis mutandis, non vorrei adesso fare offesa a nessuno, quello che è Cuba per Trump e Rubio, cioè è uno scalpo da agitare, cioè chiudere Cuba, chiudere Report è il migliore scalpo da agitare in campagna elettorale. Come vedete, detto al mondo dell'elettorato, insomma, della destra, siamo capaci di fare anche questo. Quindi non ci si illude, insomma, il tema è andare a fondo e capire esattamente cosa sta dentro questa vicenda la bitola. E non escludo che lo stesso Ranucci, probabilmente, così azzardo, non ho nessuna cognizione, abbia a qualche imbarazzo a parlarne di più proprio perché c'è l'inchiesta. Molto probabilmente Ranucci, che è persona molto intelligente, onestamente, non si può dire che non questo, si può piacere o non piacere, però è molto intelligente, deve essere caduto in un tranello di quelli seri, ecco.
0: E qui ci sarà da un lato la magistratura, ovviamente, che andrà a capirlo. Senti, un'ultima cosa, Vincenzo Vita, questo attacco a Ranucci, a Report, mi sembra che vada iscritto comunque in un attacco, lo dicevo prima, di una destra a un sistema RAI, a uno svilimento del servizio pubblico. Stiamo vedendo come si sta svuotando il servizio pubblico e poi anche da un punto di vista degli ascolti, della qualità, i telespettatori e telespettatrici migrano, diciamo, altrove. Sembra quasi veramente uno svuotamento di quello che il servizio pubblico deve essere nella sua accezione più profonda.
1: Assolutamente vero, il servizio pubblico è spesso irriconoscibile, se si guardano alcuni canali col telecomando, si scorrono i canali, il servizio pubblico, quello che pur con tutti i suoi difetti eccetera, abbiamo conosciuto, oggi è difficile che si rintracci. Ecco, Report, presa diretta, alcune trasmissioni di quel tipo che ci faccio qui, ci sono alcune trasmissioni che ancora ricordano il miglior servizio pubblico, per capirci quello delle grandi trasmissioni d'inchiesta, Biagi, Zavoli, insomma potremmo andare avanti con tanti nomi prestigiosi. Oggi è un servizio pubblico molto omologato, controllato dal governo, ed è un servizio pubblico che, insomma, tra l'altro corre dei rischi perché la legge di riforma è ferma, l'Italia rischia un'infrazione comunitaria molto concreta, diciamo, perché l'European Media Freedom Act è totalmente diverso nel suo spirito dall'attuale normativa. E non dimentichiamoci, cosa che spesso, ma giustamente chi non se ne occupa non è tenuto a sapere, nell'aprile del 2027 scade la concessione tra lo Stato e la RAI e quindi, come posso dire, se ne vedranno delle belle.
0: Staremo a vedere, come si dice in questo caso. Vincenzo Vita, intanto grazie mille per questa chiacchierata, buona serata. Ciao.
1: Buona serata.
0: Era Vincenzo Vita, giornalista, saggista, esperto di comunicazione. Sono le 18:44 minuti, noi tra poco andiamo invece a capire cosa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha detto oggi ai membri del comitato Schengen del Parlamento italiano per quanto riguarda le ultime questioni dopo Ceuta.

0: funding if you don't see envy.
1: You
0: don't see envy.
1: Yes.
2: Oggi pomeriggio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è stato in audizione con i membri del cosiddetto comitato Schengen, cosiddetto è il comitato Schengen del Parlamento italiano. Era stata richiesta la sua presenza per spiegare un po' le scelte politiche del governo italiano dopo i fatti di Ceuta. Piantedosi ha dato delle risposte, non so quanto convincenti in realtà, però di fatto ha rivendicato la scelta politica dello stop a Schengen. Tra i membri c'è anche Rachele Scarpa, deputata del PD, che è al telefono con noi. Benvenuta.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Ma allora partiamo da qua. Mi pare d'aver capito, io ho seguito un po' sulla diretta streaming della TV della Camera e poi ho guardato le agenzie, che il ministro Piantedosi abbia di fatto rivendicato la scelta politica della revoca del trattato di Schengen con la Spagna.
3: Sì, sì, il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea, la sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali. È la definizione giusta.
2: Questi gravi pericoli di fatto non si sono visti e non è riuscito a giustificarli, infatti.
3: No, non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta. Il ministro poi ha anche ammesso un ritardo piuttosto importante di 5 giorni nella notifica alla Commissione europea, che sembra un dettaglio tecnico, ma è abbastanza grave perché significa che il governo italiano prima ha agito e poi ha costruito una giustificazione giuridica.
2: No, quindi spieghiamolo, perché effettivamente sembrerebbe un passaggio prettamente tecnico, in realtà è molto importante e politico. Cosa avrebbe dovuto fare il governo e cosa invece ha fatto?
3: Allora, per attivare la misura del ripristino dei controlli alle frontiere interne per motivi, cause imprevedibili, diciamo, ci sono dei margini molto stretti, che sono quelli che si trovano nell'articolo 25 bis del codice delle frontiere Schengen, che dicono che in casi eccezionali, gravità, uno Stato deve dare immediata notifica alla Commissione europea, contestuale, dice, notifica alla Commissione europea della volontà che ha di ripristinare questi controlli, e che possono avere durata di

0: massimo un mese, non oltre. Il governo ha tardato sostanzialmente di 5 giorni, perché il documento che ci ha consegnato oggi, che in teoria dovrebbe essere quella notifica, è protocollato al 6 agosto. Significa che c'è un buco di 5 giorni, in cui peraltro l'emergenza era finita completamente, perché già il 1 agosto la maggior parte delle persone erano state fatte rientrare in Marocco, in cui il governo avrebbe potuto fare tutte le valutazioni del caso, trovare misure alternative, scegliere delle opzioni meno invasive di questa. E invece, evidentemente, la forza della propaganda era maggiore e si è voluto andare dritti con questa mossa, probabilmente perché in alternativa Vannacci si sarebbe fatto sentire, no? È sempre una gara a chi fa la cosa più radicalmente a destra.
1: Ecco,
0: Non è così che si gestiscono i
1: andiamo
0: rapporti.
1: sul punto politico, sulla reale motivazione di quanto fatto dal governo italiano a partire dalla questione Ceuta, e poi abbiamo visto anche altri sviluppi in altre parti d'Europa, ma magari ne parliamo tra poco. E alla base c'è questa propaganda, si è aperta la grande campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo anno. C'è una spina nel fianco per il governo di destra-centro, che è questa destra-destra di Roberto Vannacci.
0: Sì, assolutamente, ma porta anche a delle mosse assolutamente scomposte. Questa rincorsa su Schengen è stata veramente, io penso, una caduta di stile che ci ha fatto perdere credibilità a livello internazionale e ci sta causando anche problemi con la Germania, ad esempio.
1: E infatti l'altro
0: Questo
1: aspetto che
0: meccanismo.
1: quando sottolineavo con delle ricadute in altre parti d'Europa mi
0: Ah,
1: riferivo proprio alla
0: certo.
1: Germania, anche qui adesso è veramente è difficile andare a parlare con la Germania e dire no, i cosiddetti dublinanti ve li tenete
0: Dublinanti.
1: voi.
0: Ma sì, noi con che credibilità ci sediamo al tavolo di discussione, di contrattazione sul patto asilo e immigrazione, chiedendo maggiore solidarietà per gli stati di primo arrivo come noi, come la Spagna, quando poi alla prima occasione non aspettiamo neanche 15 ore per attuare una misura come la sospensione di Schengen nei confronti di un paese a cui forse avremmo dovuto garantire il nostro sostegno e il nostro aiuto, comprendendo la difficoltà di quello che si è effettivamente verificato, che di sicuro non era dovuto alle misure di Sanchez per la regolarizzazione o tutte le cose che si sono inventate in questi giorni. Quindi questo e il fatto che appunto questa gara a destra veramente penalizza la risoluzione concreta dei problemi, perché diventa una gara a chi la spara più alta, però poi diciamo le questioni rimangono tutte sul piatto e di soluzioni vere non se ne vedono
1: Piantedosi ha
0: a
1: detto
0: destra.
1: qualcosa di quando e se incontrerà il suo omologo spagnolo o qualche ministro del governo Sanchez?
0: No, non mi risulta che abbia dato dei dettagli su questo.
1: Cioè, al netto dei prossimi incontri istituzionali che ci dovranno essere necessariamente, non c'è
0: Che
1: un.
0: si limita a tenere è che si attende il 15 agosto per discutere la misura, che se no al momento non è in discussione. Anche qui c'è un tema, abbiamo diciamo ricevuto notizie stampa variegate su un potenziale allarme seconda ondata su Meliglia, stavolta anziché su
1: Cioè,
0: Ceuta.
1: nella notte
0: Abbiamo
1: tra il 15, tra il
0: letto prima
1: 14 e il
0: notte,
1: 15,
0: sì.
1: la prossima.
0: Noi ci aspettavamo che il ministro Piantedosi, che è un ministro, quindi sicuramente ne saprà qualcosa in più di noi, venisse anche eventualmente a dirci secretiamo questa parte della seduta e vi do le informazioni che vi devo dare, ma aspettavamo che venisse a dirci qualcosa di più concreto su questa presunta minaccia terroristica, grandi pericoli, seconde ondate, minacce di sicurezza per l'Italia e per l'Europa. Questo avrebbe dovuto fare se ci fosse stato motivo di farlo. Il ministro, ogni volta che citava queste presunte minacce terroristiche, parlava di fonti aperte, che sono sostanzialmente i giornali e i social e ciò che tutti quanti possiamo leggere ogni giorno. Quindi è venuto in un'audizione parlamentare a dirci di consultare le fonti aperte sui potenziali rischi di terrorismo, in virtù dei quali però sospende Schengen.
1: Insomma, leggetevi i
0: C'è un
1: giornali, gli
0: problema.
1: ha risposto.
0: Esatto, evidentemente non abbiamo letto i giornali abbastanza bene, ci aspettavamo che ci dicesse qualcosa di più.
1: Un'ultima questione era che le scarpe, tornando un attimo indietro alla propaganda che il governo ha iniziato, è iniziato da mo' in realtà, ma che adesso si farà sempre più forte in vista delle prossime elezioni, delle elezioni dell'anno prossimo. C'è da dire che lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti che la questione immigrazione, così come quella sicurezza, che spesso vengono intrecciate, saranno uno dei punti di forza della campagna elettorale della destra. Come si può e come risponderete a questa campagna, che è ovvio che sarà imperniata tutta su queste questioni?
0: Sì, certo, noi dobbiamo cercare di non cadere nei tranelli, quelli comunicativi innanzitutto, che parlano di emergenze, di invasioni che non esistono e cercano di drammatizzare le cose sbagliate. Ci sono dei problemi che vanno affrontati e sono tutti quelli che derivano dallo smantellamento di ogni forma e sistema di accoglienza che è andato in corso negli ultimi anni, con tutti i decreti sicurezza, Cutro, chi più ne ha più ne metta, dei comuni che vengono lasciati soli a gestire situazioni di forte emergenza sociale e abitativa, del fatto che se non c'è un modo per entrare regolarmente in Italia, continueranno a morire le persone in mare e continueranno ad arrivare da noi persone che inevitabilmente finiranno nelle reti di sfruttamento, caporalato e piccola criminalità a creare insicurezza nelle nostre città, ma quindi le risposte devono essere su quel fronte là. Lotta allo sfruttamento, lotta alla marginalità sociale, un modo sicuro e legale per entrare in Italia. Più tutto il sistema che favorisce ovviamente la responsabilità, i diritti e i doveri che ci devono essere in una comunità. Così diamo delle risposte di sicurezza, altrimenti stiamo solo scegliendo un nemico e perseguitandolo. E io non penso che se perseguiteremo tutte le persone che sono arrivate in un modo o nell'altro in Italia e che non hanno la pelle di colore bianco, faremo un lavoro di sicurezza. Penso che facciamo un lavoro di propaganda e che forse prendiamo anche in giro gli elettori.
1: Non sarà facilissimo, anche vista l'occupazione massiccia che la destra sta facendo degli spazi pubblici. Parlavamo prima, nella pagina precedente, della questione Ranucci-Lavitola, ma in particolare il report, sì, e il ruolo del servizio pubblico che viene snaturato, sì, sempre di più. Rachele Scarpa...
0: È difficile anche perché... Oh, scusatemi, anche perché sono questioni complesse che richiedono un pochino di studio e un pochino di capacità di guardare le cose tutto tondo. Alla destra piace tanto indicare l'immigrato e dire che quella è la fonte di tutti i problemi degli italiani. Ma non funziona così.
1: Vedremo come andrà nei prossimi mesi. Sarà difficile, sarà dura. In bocca al lupo, Rachele Scarpa. Grazie.
0: Grazie mille, buon lavoro, arrivederci.
1: Era Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, membro della Commissione Schengen. Come avete sentito, oggi il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha parlato alla Commissione per spiegare le scelte del governo dopo i fatti di Ceuta. Sono le 18:59 minuti, abbiamo un minuto di stacco pubblicitario, poi torniamo per la seconda parte di Pop Sera.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Sono le 7 in punto, questa è Pop Sera, Alessandro Braga con voi. Iniziamo questa seconda parte della trasmissione, ci spostiamo in Sicilia, dove oggi in provincia di Trapani, nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, ci sono stati due morti sul lavoro, perché alla fine sono due i morti sul lavoro. Uno si chiamava Davide Anselmo, aveva 45 anni, era un operaio in servizio nel depuratore comunale della località siciliana, e l'altro invece Francesco Bulgarella, aveva 64 anni, era un soccorritore del 118. Il lavoratore, il primo, Davide Anselmo, è morto quasi certamente per le esalazioni respirate all'interno del sito di depurazione. È stato trovato dai suoi colleghi, hanno visto che stava male, hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati, ma mentre si prestavano i soccorsi appunto all'operaio, uno dei soccorritori, Francesco Bulgarella, è morto anche lui, non è ancora chiaro, non si sa ancora con certezza se anche lui per le esalazioni del depuratore oppure per un malore dovuto al caldo, c'erano più di 40 gradi. Tutto questo è successo in questo depuratore che ha una storia un po' particolare. Andiamo a capire un po' la situazione con Liria Canzoneri, a cui do il benvenuto, buonasera.
1: Buonasera.
0: Liria Canzoneri è la segretaria della CGIL di Trapani. Liria, intanto partirei da qui, le ultime novità che siete venuti a sapere su queste due vittime, due morti sul lavoro, ricordiamolo.
1: Allora, intanto purtroppo oggi abbiamo appreso questa bruttissima notizia, l'ennesima tragedia che si consuma sul lavoro. E ancora ovviamente siamo in una fase di indagini da parte degli inquirenti per accertare le dinamiche che hanno determinato l'accaduto. Di certo però ci sono due lavoratori che hanno perso la vita, le famiglie che hanno perso i loro mariti, familiari, che sicuramente nessuno potrà più restituire al di là di quello che accadrà. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema centrale in provincia di Trapani come in tutta la Sicilia, perché qui stanno continuando ad aumentare gli infortuni sul lavoro. Negli ultimi 4 mesi in provincia di Trapani si sono verificati una serie di incidenti sul lavoro per cui sono morti già altri lavoratori. E nel contesto, diciamo, in termini percentuali sta aumentando il fenomeno, il che è un allarme che non è più soltanto un allarme, ma diventa un'emergenza su cui bisogna assolutamente intervenire. Bisogna
0: Beh,
1: intervenire con.
0: no, volevo semplicemente dire che tra l'altro i numeri che stavi dando tu si inseriscono in un quadro nazionale che non è, che è pessimo. Al 30 giugno sono stati 482 i morti sul lavoro, parliamo di quasi 3 persone al giorno e siamo un pelo sotto rispetto alla media dello stesso semestre del 2025, però in compenso sono aumentati gli infortuni non mortali, insomma c'è da dire che se si va avanti da questo passo anche quest'anno in Italia si arriverà a circa 1000 morti sul lavoro, che sono dei numeri enormi, inaccettabili.
1: Sono numeri che comunque rappresentano solo parzialmente la realtà, perché questi numeri sono le denunce degli infortuni, diciamo, dei lavoratori che in qualche modo hanno un contratto regolare o semi-regolare. Ci sono altri lavoratori che non denunciano perché spesso lavorano in nero, quindi è un fenomeno che è variamente articolato purtroppo e che rappresenta realmente un'emergenza per il paese. Non si può più soprassedere rispetto a quello che sta accadendo, bisogna intervenire e gli strumenti per intervenire ci sono. E gli enti, ma anche gli istituti che sono preposti, è ovvio che devono provvedere. Innanzitutto bisogna partire, diciamo, dagli investimenti che riguardano non soltanto la prevenzione, ma anche la formazione dei lavoratori, ma soprattutto delle aziende. E la vigilanza, perché la vigilanza è fondamentale, non è, diciamo, sufficiente per frenare il fenomeno, ma è fondamentale perché sempre di più nel nostro territorio, come anche nel resto della Sicilia, si sta sempre di più adottando un sistema di lavoro che riguarda soprattutto gli appalti, non soltanto nel privato ma nel pubblico, dove le gare d'appalto spesso a ribasso determinano le condizioni di insicurezza che poi causano questi fatti.
0: Da quanto ho capito,
1: Infatti,
0: Lirio Canzoneri, l'operaio morto Davide Anselmo era dipendente di una ditta in appalto, appunto, che aveva in gestione la manutenzione del depuratore. E mi
1: allora,
0: pare di aver
1: diciamo.
0: letto, di aver capito che comunque c'è una storia strana su quel depuratore mai collaudato. Era
1: Sì.
0: entrato in funzione nel 2010 e una decina d'anni fa, nel giugno del 2016, era stato posto sotto sequestro preventivo per questioni di inquinamento delle acque
1: Sì,
0: attorno.
1: infatti nel 2010 diciamo che il depuratore è entrato in funzione, ma non ha avuto, diciamo, non è stato da parte dell'ARPA ovviamente riconosciuto, come dire, non è stato omologato. Ciononostante, il comune ha dato in appalto la manutenzione. Quindi, innanzitutto, io credo che sia fondamentale che gli organi inquirenti verifichino non soltanto le condizioni in cui era il depuratore, ma anche lo stato manutentivo del depuratore, perché noi sappiamo bene che le inalazioni e le esalazioni non riguardano soltanto il depuratore all'interno, ma anche l'ambiente circostante. Se è vero che non sappiamo ancora le cause che hanno determinato la morte dell'altro lavoratore, Francesco Burgarella, è anche vero che questo può essere legato sicuramente a una concomitanza di fattori, l'alta temperatura, ma soprattutto anche le esalazioni che comunque poteva non estendersi anche all'ambiente esterno. Quindi va fatta un'accurata verifica. Ovviamente di quello che è la dinamica, ma soprattutto vanno prese ovviamente dei provvedimenti anche rispetto ad eventuali responsabilità che si configurano in capo non soltanto alle aziende, ma anche eventualmente a chi ha dato in appalto il servizio. Ora vedremo un attimino che cosa succede, però di fatto questo, come dire, evidenzia lo stato di assoluta insicurezza in cui spesso i lavoratori sono costretti a lavorare. E bisogna anche capire se il lavoratore aveva adottato i presidi per la protezione individuale e se era stato verificato da parte anche dell'azienda l'adozione di questi presidi di protezione individuale. Sappiamo anche che sicuramente l'alta temperatura, come dire, non favorisce le condizioni di lavoro, ma ci sono anche dei protocolli, o meglio dei provvedimenti a livello nazionale e regionale che prevedono appunto lo stop dell'attività lavorativa in orari
0: Proprio
1: particolari.
0: quello le volevo chiedere, perché se Francesco Bulgarella, il soccorritore del 118, è morto, può essere, adesso si capirà, per il caldo o per l'esalazione, può essere per il caldo, ovviamente non poteva non intervenire di fronte a un'emergenza, ma invece Davide Anselmo, l'operaio di 45 anni morto, stava lavorando, questo fatto è avvenuto intorno alle 11. Come siete messi con i protocolli regionali, lì in Sicilia per la questione del grande caldo, del caldo
1: Non
0: estremo?
1: siamo messi bene perché noi come CGIL più volte abbiamo denunciato cantieri aperti durante le ore in cui invece è previsto il fermo, quindi da mezzogiorno soprattutto fino alle 16, perché sono orari particolarmente esposti, diciamo, a rischi, e malgrado questo i cantieri rimangono ugualmente aperti. Spesso si dice che c'è una situazione di emergenza di consegna di lavoro, però è di fatto i lavoratori rischiano la propria salute, sulla propria salute, fino ad arrivare a questi casi purtroppo tragici che siamo costretti, diciamo, come dire, a vivere e che fanno perdere la vita alle persone. Questa è una situazione assolutamente insostenibile e io credo che vada fatta una seria politica di investimenti per quanto riguarda gli ispettori del lavoro, ma anche gli ispettori che per esempio per lo Spresal, perché vanno valutati i rischi che ci sono negli ambienti lavorativi. Noi dobbiamo ricordarci che qualche anno fa a Casteldaccia hanno perso la vita a cinque lavoratori proprio nelle stesse condizioni. Peraltro le alte temperature favoriscono la proliferazione, diciamo, della fermentazione di sostanze biologiche o altro, e quindi anche l'esalazione di sostanze tossiche. E vanno adottati presidi assolutamente, ma va fatta anche come dire, l'opportuna formazione. Non basta la formazione online su alcuni che riguarda alcuni lavori particolarmente a rischio. Va spiegato ai lavoratori come si indossa la mascherina, come si deve lavorare in un determinato contesto, quali presidi si devono adottare per garantire la propria salute, per la propria sicurezza, affinché uno esca da casa per andare a lavorare, ma abbia la certezza di poter ritornare nuovamente a casa.
0: Liria Canzoneri, tutta questione che mi tocca dire, sentiamo ripetere da suoi omologhi segretari della CGIL, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige, purtroppo in questi mesi, in questi anni in cui raccontiamo da questi microfoni di queste morti sul lavoro. Intanto, grazie mille per averci aggiornato su quest'ultima vicenda. Le auguro una
1: Grazie a
0: buona serata e un
1: voi.
0: buon lavoro.
1: Grazie. Buona serata anche a voi.
0: Era Liria Canzoneri, la segretaria della CGIL di Trapani.

0: 19-17 minuti in questo momento, siete sempre all'ascolto di Pop Sera con Alessandro Braga. Ancora una dozzina di minuti prima di dare la linea al giornale radio, poi ritorneremo dalle 8 meno un quarto alle 8 e mezza. Fra una dozzina di giorni, il 25 agosto, Elly Schlein diventerà la segretaria più longeva del Partito Democratico. Cosa difficile da immaginarsi probabilmente quando era stata eletta, visto il grande numero di segretari che il PD dalla sua nascita ha cannibalizzato in qualche modo. Daniela Preziosi, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, vabbè, quella sporca dozzina di giorni, me la tiri proprio battuta che deve essere fatta, perché non sarà facile arrivare con questo caldo fino a quel giorno, ma ci arriveremo.
0: Ci arriverà anche Elly Schlein, probabilmente, sicuramente.
1: Fin lì arriva sicuro, diciamo, lei è la leader con il vento in poppa, la candidata comunque è favorita alle primarie, ai gazebo, non fosse altro perché ha dalla sua un partito molto organizzato e diciamo come sfidante il leader di un partito, di un movimento non abituato alle primarie, quindi lei è sicuramente sulla carta la più favorita. Dopodiché è anche vero che se le primarie dovessero tirare qualche tiro mancino, non necessariamente una sconfitta, ma anche una vittoria di misura. E beh, insomma, il Partito Democratico si gioca, è quello che si gioca di più, insomma, il rischio, perché insomma il Partito Democratico deve guidare e guidare forte.
0: Beh, è un bel masochismo, però, da parte dei dirigenti, diciamo così, di una certa parte del Partito Democratico, fare uno sgambetto alla propria segretaria candidata alle primarie.
1: Beh, diciamo, c'è un pezzo di questo gruppo dirigente, non svela un retroscena, diciamo, non conosciuto ormai, che non è convinto che Elly Schlein sia adatta alla presidenza del Consiglio e giocherà una partita allo scoperto sicuramente, ma ci sono già delle partite che si giocano in questo momento. Per esempio, chi dice che vuole le primarie a un turno solo sostanzialmente dice che vuole mettere a rischio la segretaria. Questo non riguarda solamente il Partito Democratico, ma anche i potenziali alleati, perché in un secondo turno la segretaria sicuramente raccoglierebbe dei voti. Intanto raccoglie quelli di Renzi. Non so se è una cosa che è augurabile per lei, perché è una segretaria che ha iniziato il suo cammino, diciamo, connotandosi abbastanza con la sfida a sinistra a Conte, vincere le primarie avendo, diciamo, la golden share, consegnando la golden share a Renzi. Non sarebbe una cosa, diciamo, proprio bellissima.
0: I voti di Renzi, intendi i voti che Renzi potrebbe prendere in prima persona se mai dovesse decidere di candidarsi alle primarie o di un eventuale candidato barra candidata sostenuta da Italia Viva? Si fa sempre il nome di Silvia Salis, ad esempio.
1: Ci stanno riprovando. Silvia Salis aveva detto che non avrebbe partecipato in nessuna maniera, se non, diciamo, chiamata da coram populo, diciamo così. Però in questo momento, proprio in questi giorni, se mi posso permettere, in queste ore prima di Ferragosto, il suo telefono è piuttosto molestato perché hanno capito, alcuni hanno capito, soprattutto centristi e riformisti, hanno capito che questa possibilità invece si riapre. Silvia Salis, se non dovesse partecipare a questa corsa, se dovesse restare, diciamo, fuori da questa corsa, insomma, per 5 anni, poi chissà chi se la ricorda, sempre che, diciamo, il centro-sinistra, per come lo conosciamo, al governo o all'opposizione duri ancora 5 anni, perché se il centro-sinistra dovesse perdere le prossime elezioni sarà fine di mondo, naturalmente, perché la scommessa è grandissima e se non dovesse funzionare, il centro-sinistra sarà una specie di stella filante, come ogni coalizione dovesse perdere, immagino anche la destra se dovesse perdere.
0: Beh, certo.
1: E certo, però insomma, certo, se dovesse Silvia Salis, anche se gioca una partita, perché appunto potrebbe uscire di scena, e non mi sembra adesso, per quanto io penso che sia molto brava anche come sindaca di Genova e che sia anche, diciamo, determinata a non tradire il patto con i suoi elettori, Sicuramente lei ha un'ambizione nazionale, sparire per 5 anni, insomma, non è che proprio è il destino più augurabile, ecco.
0: Senti,
1: Quindi capisco che lei sia un po', diciamo, tentata.
0: io stamattina sfogliavo i giornali e a un certo punto mi sono trovato alla pagina 5 della stampa e mi sono trovato questo titolo: Scendo in campo, a sinistra l'intesa è possibile. Ernesto Ruffini, l'ennesimo federatore che dice serve un nuovo Ulivo. Che fa? Intanto ha detto che il 10 ottobre lancia il suo movimento, partito, quello che sarà, insomma, più uno. Al momento sono comitati e lo lancia il 10 ottobre, uscirà prima il suo libro. Quindi c'è un ennesimo federatore della sinistra, del centro-sinistra, che scende in campo alla Berlusconi?
1: Intanto l'ennesima scesa in campo, perché non è che sia la prima volta, non è il primo libro che fa, ha già fatto un libro per girare l'Italia e per mettere su questi comitati, lo ha fatto, evidentemente ha bisogno di un secondo giro di comitati e ne fa un altro, però non si capisce bene Ruffini che cosa voglia fare. I malpensanti dicono che comunque si vuole assicurare un posto nel Partito Democratico, alla segretaria Schlein non dispiacerà comunque mettere nelle proprie liste come indipendenti persone, diciamo, di altre culture, perché comunque appunto la segretaria deve fare un grande risultato per il Partito Democratico e non può sfornirsi, e quindi già ci saranno delle liste centriste che potrebbero togliere qualcosa al PD, e poi c'è la sinistra che è molto, diciamo, ha una grande offerta tra AVS e Conte, quindi la segretaria non deve scherzare con i consensi. Il Partito Democratico al momento, insomma, è inchiodato poco sopra il 20%, per cui insomma deve lavorare da questo punto di vista. Ruffini, appunto, non, sì, dovrebbe fare una lista di centro, ma ormai abbiamo capito che tutte le strade del centro portano a Renzi, perché Italia Viva, cioè Casa Riformista, è l'unica lista che non deve raccogliere le firme in forza della legge elettorale, che se passerà praticamente ammazzerà le piccole liste. In più non dà la possibilità di, cioè, costringe quelle che non hanno i gruppi parlamentari a raccogliere le firme, cosa che è abbastanza impossibile, perché in giro per l'Italia servono uno sproposito di firme. Poi bisognerà farlo una volta convocate le elezioni, quindi anche con tempi molto,
0: Molto
1: molto
0: brevi,
1: stretti, insomma.
0: certo. Ma senti,
1: Quindi costringono tutti a stare con Renzi.
0: l'hai citato en passant, ma è l'elefante nella cristalleria. Parlo di Conte, di Giuseppe Conte. Ti leggevo ieri sul Domani, e dicevi, l'hai visto a Sant'Anna di Stazzema, alle commemorazioni, dove è stato invitato a tenere il discorso. Mi pare di capire che si atteggiasse un po' addirittura da nuovo, di nuovo presidente del Consiglio, comunque da leader di una coalizione che aspira a governare.
1: Beh, comunque ha fatto un discorso molto accurato, si vede molto meditato, pieno di citazioni, anche molto di Mattarella, peraltro, anche senza dirlo, ha citato solo brevemente Mattarella, ma in realtà ne ha ripreso molto i contenuti, e si è laureato leader della sinistra. La parola sinistra non si appaia bene con Conte, che la rifiuta, dice progressista, però insomma lì si è molto attestato sul tema dell'antifascismo, e cosa che, diciamo, non è proprio la caratteristica principale di 5 Stelle, non perché non facciano parte di quel fronte, ma perché, diciamo, storicamente sono meno attrezzati da questo punto di vista. Sicuramente i partiti che vengono dall'arco costituzionale hanno un po' di know-how in più, invece lui è stato, secondo me, bravissimo, ha contestato molto la linea sul fascismo di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto in maniera, insomma, molto poderosa, e ha fatto capire che lui potrebbe essere, insomma, chi è, insomma, chi pensa chi pensa ai temi costituzionali, anche quelli storici, potrebbe sentirsi rappresentato. Più che, diciamo, si è presentato, ha provato a presentarsi come leader, questa è la sua battaglia in questo momento per le primarie. Però sicuramente, insomma, si è laureato, ecco, si è laureato ad honorem, anche leader, appunto, di una sinistra che, insomma, invece su questi temi si è sempre molto caratterizzata.
0: Ma la domanda è
1: Domanda, questa.
0: come fa una coalizione come quella del Campolargo, chiunque sarà il leader o la leader, il o la candidata alla presidenza del Consiglio, ad essere credibile se su un tema così centrale come la politica estera ognuno dice la sua e non la dice mai uguale a quello in fianco?
1: Guarda, si sta componendo una frasetta, un concettino che potrebbe andare bene a tutti. Guardate che fateci caso, nelle varie interviste del centro-sinistra comincia a circolare. La cosa è, noi non possiamo non sostenere anche con le armi l'Ucraina, ma da adesso in poi ogni invio di armi, ogni sostegno militare sarà vincolato all'organizzazione di una importante azione diplomatica a nome dell'Italia, ma soprattutto a nome dell'Unione Europea. È una frasetta che vuol dire, insomma, che io non sono, in 5 Stelle non sono ancora arrivati qua, ma che insomma, perché significa che stanno cercando quella formula magica per quel passaggio delle primarie, cioè il passaggio cruciale della politica estera. Del resto, c'è da dire che è vero che il Partito Democratico ha sempre sostenuto, e secondo me giustamente, l'Ucraina anche con le armi. Ma è pur vero che non può fare la parte di quello che in politica estera fa la continuità perfetta al governo Berlusconi. Il tema ce l'ha anche Elly Schlein, che tra l'altro è una segretaria che si è sempre dichiarata pacifista e che al netto di questa vicenda ucraina si è sempre molto schierata con i movimenti pacifisti, in particolare su Gaza, insomma su temi anche non banali. Per cui fateci caso, occhio, vedete che in questa formulazione sta cominciando a circolare. L'ho vista molto ben descritta in un'intervista di oggi, molto ben scritta e pronunciata in un'intervista di oggi del presidente dell'Emilia Romagna De Pascale. Circola un po', la diceva Provenzano, circola un po', insomma, vedete che si sta lavorando a quell'accordo. Naturalmente, se dovesse vincere un leader che dice no alle armi, avrà, diciamo, una pettinatura, avrà un tono, se dovesse vincere un altro ne avrà un altro, però il merito, la sostanza dovrebbe essere questa. Diciamo, una mezza supercazzola, però insomma mi sembra abbastanza decorosa.
0: Guarda, Daniela, prima di salutarti ti leggo tre messaggi tra di nostri ascoltatori, così capisci se come siamo messi. Comunque parlo in generale. Marcel dice: dopo l'intervista al Foglio, la signora Schlein mi ha deluso. Sono un votante del Movimento 5 Stelle e speravo che il PD avesse abbandonato la linea pro guerra, pro NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Poi qui scrive un altro ascoltatore ed ascoltatrice che non si firma e dice: Elly Schlein, fin da quando è diventata segretaria del PD, ha profuso molte energie per trasformare il PD in un partito di sinistra, si è impegnato molto per far diventare il PD anche un partito ambientalista e marginalizzare i renziani. E poi arriva Marzio che dice: ma Conte non è che è di sinistra per convenienza, e sui migranti come la vede? Perché oggi va di moda essere di sinistra alla Frederiksen, che schifo. Ecco, siamo messi così col giudizio e vedremo un po'.
1: E questo è proprio, diciamo, un perfetto catalogo dell'antropologia politica della sinistra. Io voglio solo ricordare a tutti questi ascoltatori e a queste ascoltatrici che hanno tutte delle ragioni. Io direi sempre di fare una bella foto di Ignazio La Russa, metterci una bella cornicetta e pensare che questo quadretto potrebbe stare in tutte le questure, in tutte le segreterie didattiche delle scuole, negli ospedali, dove si mette in genere la foto del Presidente della
0: Ci
1: Repubblica. Ecco,
0: sta.
1: io farei così e poi penserei al resto.
0: Adesso tutta colpa tua per gli incubi che avranno ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Popolare, me compreso.
1: Prendono una mano della coscienza prima di votare, soprattutto prima di parlare male di questi poveri cristiani che in effetti non sono molto determinati, ma pure davanti hanno una destra con il vento in poppa della storia. Noi, insomma, possiamo concedere qualche attenuante generica, non troppe, ma qualche attenuante generica.
0: Vedremo, grazie mille Daniela Preziosi, buon lavoro.
1: Te Ale,
0: Ciao.
1: buon lavoro, buona estate di lavoro.
0: 19:30 linea GR, poi torniamo subito dopo.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Popolare Network.

migranti. Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna. L'opposizione dice conferma l'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid ridimensiona gli allarmi per una nuova invasione, ma rafforza le difese. Le ONG a Ceuta denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Da questa mattina l'esercito israeliano è nel villaggio della Cisgiordania, assediato dai coloni. I militari hanno detto che sono lì per difendere i civili, ma ad alcune famiglie è stato ordinato di lasciare le proprie case. L'ambasciata americana, l'assedio è un atto di terrorismo. Ucraina, a luglio il numero più alto di vittime civili dall'inizio della guerra, oltre 430 morti. Zelensky è tornato a chiedere all'Occidente nuovi sistemi di difesa. La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Dall'interrogatorio spuntano nuovi dettagli, ma restano le ombre sul reale movente dell'attentato a Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere sentito dalla procura. La RAI intanto prepara il processo interno al conduttore di Report. Oggi due vittime sul lavoro. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi si accascia anche un operatore del 118.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo di Sanchez, per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. In Parlamento il ministro dell'interno Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al comitato parlamentare su Schengen, di cui la deputata del PD Rachele Scarpa fa parte.
1: Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea. La sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali. È la definizione giusta. Non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere, perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta.
0: Intanto sia il governo spagnolo sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo arrivo di massa di persone dal Marocco come a fine luglio. La situazione umanitaria nella città resta però difficile. Il racconto da Ceuta di Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS.
2: Nei primi giorni l'esercito e la polizia organizzavano dei rimpatri poco volontari, poi questa cosa è terminata, la gran parte dell'esercito e della guardia civile che erano stati dispiegati sono rientrati, sono rimaste però direi migliaia di persone, sono, lo chiamerei, in un limbo, nel senso che non sono ancora tornate in Marocco, se mai ci torneranno, e non sono neanche state assorbite da alcun sistema di accoglienza. Per i minori qualcosa si sta muovendo, specialmente per le ragazze, noi ad esempio stavamo ospitando 10 ragazze minori qui in casa e qualche giorno fa sono state portate in un centro per minori, però mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone, quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono il servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
0: Anche i minori quindi ancora?
2: Sì sì, ancora dei minori, noi stiamo accogliendo tantissimi minori, tutti i giorni ne arrivano di nuovo. Non ci sono spazi a sufficienza, c'è un po' questo clima di paura, di terrore di essere trovati e riportati in Marocco.
0: E a conferma della linea dura del governo italiano, l'ennesimo caso di un ONG costretta a portare migranti salvati in mare a centinaia di chilometri di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato la Humanity One, nave dell'ONG tedesca SOS Humanity, e la portavoce per l'Italia è Flore Murard.
3: L'equipaggio della nostra nave, la Humanity One, ha soccorso 65 persone da un gommone che era già alla deriva, sovraffollato, come al solito non idoneo alla navigazione. Le persone non avevano alcun equipaggiamento di salvataggio. Ci sono ora a bordo 73 persone, perché abbiamo effettuato un secondo soccorso, tra cui vari minori non accompagnate e donne, tra cui una donna incinta. Sono persone che avevano già viaggiato 3 giorni a mare, sono state assegnate dalle autorità italiane il porto lontanissimo di Ravenna, sono esposte a un caldo estremo, andrebbero sbarcate il porto più vicino possibile.
0: Medio Oriente, oggi l'esercito israeliano è entrato di nuovo nel villaggio della Cisgiordania, dove da giorni i coloni assediano le case di alcune famiglie palestinesi. È il villaggio di Kusra, vicino a Nablus. L'obiettivo dei militari è di rimuovere i blocchi dei coloni. La situazione però è ancora molto confusa. Si tratta di una vicenda, ricordiamo, diventata ormai emblematica della situazione dei palestinesi nei territori occupati. C'è studio con noi Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
4: Esatto, quadro molto confuso. Il governo Netanyahu, anche per le pressioni della comunità internazionale, Stati Uniti compresi, l'ambasciatore americano in Israele ha parlato di attacchi da parte dei coloni come atti terroristici. Ecco, quindi il governo Netanyahu ha rimandato l'esercito, accusa, ha rimandato perché lo aveva fatto anche nei giorni scorsi, ma nulla era cambiato. Sarebbero stati rimossi i blocchi costruiti nei giorni scorsi dai coloni intorno alle case di alcune famiglie palestinesi, ma per fare questa operazione i militari hanno preso il controllo di alcune case dei civili, alcune case palestinesi. Alcune famiglie sarebbero poi rientrate, altre non ancora. L'esercito a un certo punto della giornata ha negato di aver ordinato l'evacuazione di case palestinesi, ma gli abitanti e anche le autorità locali hanno raccontato il contrario ai media, anche ai media israeliani. E in tutto questo, dopo diverse ore, i coloni, sempre stando a questi racconti, sarebbero ancora nella zona. Ricordiamo che in questi anni i coloni israeliani hanno operato in un contesto, dal loro punto di vista, molto favorevole per le decisioni, le politiche del governo Netanyahu. Anche noi abbiamo raggiunto un abitante di Kusra, questo è quello che ci ha raccontato nel tardo pomeriggio.
5: This morning the occupation army forest.
4: Questa mattina l'esercito occupante, l'esercito israeliano è arrivato a Kusra. Erano in molti, avevano già comunicato all'autorità nazionale palestinese e ai media che avrebbero rimosso i blocchi dei coloni. La prima cosa che hanno fatto è stato evacuare però 5 famiglie dal centro di Kusra, ufficialmente per motivi di sicurezza. Poi si sono spostati nella zona dove i coloni stavano assediando 3 case di famiglie palestinesi con diversi bambini. Anche in questo caso hanno ordinato alle famiglie di lasciare subito le loro case, le loro abitazioni, altrimenti sarebbero entrati con la forza, dicendo sempre che ne avevano bisogno per la loro operazione di sicurezza. E alla fine sono entrati in 2 delle 3 abitazioni. E hanno spostato le famiglie in una piccola casa. I coloni però sono rimasti sostanzialmente lì, sempre intorno alle stesse case. Noi abbiamo cercato di raccogliere del cibo, di farlo arrivare a queste famiglie, ma al momento, tardo pomeriggio, non abbiamo ancora potuto mandarglielo. Finora l'assedio non è stato ancora rimosso. I coloni continuano in sostanza a bloccare e quindi ad attaccare le case dei palestinesi.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa da parte di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca. Infatti luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime dell'ONU parliamo di 437 morti e 2610 feriti, un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La guerra tra Mosca e Kiev intanto sta tornando a coinvolgere in maniera importante il Mar Nero. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Il Mar Nero torna al centro dello scontro tra Russia e Ucraina, ma stavolta in ballo ci sono anche gli interessi degli Stati Uniti. Per anni Kiev ha annunciato la propria supremazia nel bacino est europeo, contando prima sui missili Neptune e poi sui droni marini, che hanno costretto le navi russe ad allontanarsi dalle coste e i porti più importanti, come quello di Sebastopoli o Novorossiysk, a dotarsi di difese nuove, non sempre efficaci. Ora però Mosca è tornata a bombardare pesantemente non solo Odessa e Mykolaiv, i 2 porti ucraini più importanti sul Mar Nero, ma anche le navi Rada, i cargo e le portarinfuse. Il risultato è stato un nuovo blocco della navigazione, con le compagnie assicurative navali che hanno smesso di coprire questa tratta e l'Unione Europea e gli Stati Uniti di nuovo preoccupati per la stabilità dei mercati agricoli. Ma ciò che più di tutto ha preoccupato Washington è il porto russo di Novorossiysk, uno scalo altamente strategico per la presenza del terminal dell'oleodotto del Caspio, da cui transitano quantità enormi di greggio proveniente anche dal Kazakistan. Il Financial Times sostiene che il vicepresidente USA J.D. Vance avrebbe chiesto a Zelensky di non attaccarlo per evitare di destabilizzare ulteriormente i mercati petroliferi già provati dalla guerra con l'Iran. Ma per Kiev si tratta dell'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, come l'ha definita Zelensky nel suo trionfale messaggio dopo il raid ucraino della scorsa notte. Oggi Kiev ha offerto una tregua alla controparte sugli obiettivi civili nel Mar Nero, ma data l'enorme importanza economica per l'export di cereali per l'Ucraina, è improbabile che Mosca lasci via libera a uno dei principali settori dell'export nemico.
0: Una vera e propria invasione della Groenlandia l'ha fatta la Greenland Energy, società petrolifera vicina a Donald Trump. Per adesso le autorità di Nuuk sono però riuscite a fermarla. Michele Migone.
7: Le autorità della Groenlandia sono riuscite a imporre un rinvio alla società petrolifera americana che voleva iniziare le trivellazioni sull'isola senza averla alcuna autorizzazione. Lo stop è temporaneo, ma è una prima risposta alla vera e propria invasione della Greenland Energy, l'azienda che a luglio aveva portato a terra le attrezzature per iniziare a perforare dopo il 15 di agosto. Come se fosse già un territorio degli Stati Uniti, l'inviato speciale per la Groenlandia di Trump, Jeff Landry, il governatore della Louisiana, aveva detto che il petrolio dell'isola avrebbe potuto rendere meno grave la crisi scoppiata dopo l'inizio della guerra in Iran e che entro 10 mesi gli USA avrebbero potuto estrarre quei milioni di barili di greggio. Le mire di Donald Trump sono chiare da prima dell'inizio del suo secondo mandato. Dopo aver minacciato l'anno scorso un'invasione militare, minaccia che ha rischiato di provocare uno scontro con gli alleati della NATO ed europei, il presidente USA ha deciso di adottare una strategia meno d'impatto ma non meno determinata. Entro la fine del mio mandato la Groenlandia sarà degli Stati Uniti, ha ripetuto solo pochi giorni fa. Oltre all'invasione della Greenland Energy, alcuni dei cui membri del CDA sono finanziatori di Trump, il tycoon nei mesi scorsi ha dato il via a una campagna capillare di comunicazione per convincere gli abitanti a farsi annettere dagli Stati Uniti e ha spedito il figlio e diversi uomini d'affari, suoi amici, a blandire l'autorità di Nuuk con progetti economici. Ma il vero passepartout sono le basi militari. Gli USA ne hanno una sull'isola con poche centinaia di soldati. In virtù di un trattato degli anni 50 hanno chiesto di aprirne altre 3, molto più grandi, significa migliaia di militari, un'invasione di fatto. Su questo trattano da mesi anche con i danesi, che ovviamente sono contrari.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono altri particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di fare sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola come persona informata sui fatti. In Sicilia un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Si chiamava Davide Anselmo, 45 anni, e lavorava per la ditta che ha in appalto la gestione del depuratore. Durante i soccorsi è morto anche l'operatore del 118 che gli stava praticando il massaggio cardiaco, Francesco Bulgarella, di 64 anni. L'autopsia chiarirà le cause del decesso. Liria Canzoneri è la segretaria della CGIL di Trapani.
8: 2010, diciamo che il depuratore è entrato in funzione, ma non ha avuto, diciamo, non è stato da parte dell'ARPA ovviamente riconosciuto, non è stato omologato. Ciò nonostante il Comune ha dato in appalto la manutenzione, quindi innanzitutto io credo che sia fondamentale che gli organi inquirenti verifichino non soltanto le condizioni in cui era il depuratore, ma anche lo stato manutentivo del depuratore, perché il Comune ha dato in appalto la manutenzione, quindi innanzitutto io credo che sia fondamentale che gli organi inquirenti verifichino non soltanto le condizioni in cui era il depuratore, ma anche lo stato manutentivo del depuratore, perché noi sappiamo bene che le inalazioni

0: estendersi anche all'ambiente esterno, quindi va fatta un'accurata verifica e ovviamente di quello che è la dinamica, ma soprattutto vanno prese ovviamente dei provvedimenti anche rispetto ad eventuali responsabilità che si configurano in capo non soltanto alle aziende, ma anche eventualmente a chi ha dato in appalto il servizio.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Michele Migone, Emanuele Valenti, Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Sono le 18:49 minuti in questo momento. Di nuovo, buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga, l'ultima parte di Pop Sera. Tra le 20 e le 20:30 ricorderemo Gino Strada, oggi quinto anniversario della morte del fondatore di Emergency. Torneremo ancora, sì, lo so, sono un po' monotematico, ma lo farò anche oggi su Francesco Guccini. In questo spazio, che come ben sapete è dedicato alla Metro Regione nel palinsesto invernale, proviamo a tenere questioni che riguardano il nostro territorio, Milano, l'area metropolitana milanese, la Lombardia. Oggi ci occupiamo proprio dell'area vasta della città metropolitana, perché qualche giorno fa il sindaco Giuseppe Sala, che è anche sindaco della città metropolitana, oltre che di Milano città, ha delegato all'economia sociale e allo sviluppo di strategie metropolitane per la promozione dell'impatto sociale, della cooperazione del terzo settore, Valerio Pedroni, che è al telefono con noi. Benvenuto, buonasera.
1: Buonasera, ciao a tutti e tutti.
0: Allora, Valerio Pedroni è consigliere comunale milanese, è entrato in città metropolitana da pochissimo perché per le dimissioni di un altro membro, subentrato è il sindaco Giuseppe Sala, ti ha dato questa delega. Economia sociale, riassumo così per non star lì a ripetere il tutto, su scala metropolitana però va fatta. Cosa si intende con questo termine?
1: Beh, qua non dobbiamo essere troppo tecnici. Allora, diciamo che economia sociale prende un po' tutti i mondi del terzo settore, per cui le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali e poi diciamo le mutue e le cooperative to cure. È una categoria che è stata formalizzata anche dalla Commissione europea e dal nostro punto di vista è un'economia che dovrebbe crescere molto di più e diventare un qualcosa che vada a controbilanciare delle forme economiche che invece stanno portando all'esplosione delle diseguaglianze.
0: Benissimo.
1: È un percorso che abbiamo...
0: Questo è abbastanza chiaro. Il problema è su scala metropolitana, perché non nascondiamocelo, la difficoltà è secondo me una delle priorità che dovrà avere il prossimo sindaco di Milano, chiunque esso sia, è iniziare a ragionare su scala metropolitana, anche perché nell'area metropolitana milanese queste disuguaglianze che dicevi

0: sono anche territoriali, quindi si parte da una difficoltà che affronterai probabilmente nei prossimi mesi, ossia quella di far uscire dal proprio orticello i comuni per riuscire ad avere una visione su una scala più larga.
1: Ma assolutamente sì, anche perché noi possiamo competere a livello internazionale, possiamo produrre modelli di sviluppo economici diversi se ragioniamo come area metropolitana, perché solo la città di Milano è insufficiente, lo abbiamo visto su tante questioni, immaginiamo le politiche per l'abitare, no? Dove le persone espulse da una città che è diventata troppo costosa, poi si riversano sull'Interland, che poi via via prende lo stesso problema, per cui la prima fascia sta diventando troppo costosa a sua volta e via di questo passo. Per cui se noi vogliamo ragionare su un'area che sia veramente in controtendenza, che sia un laboratorio di un modo diverso di fare economia, di fare sviluppo economico, perché poi da quello a cascata discende tutto il resto, anche la questione dell'abitare che ho nominato non a caso, no? Immaginiamo che sui mondi dell'economia sociale, per esempio, c'è tutto il tema delle cooperative di abitanti, che è una questione fondamentale, che producono forme di abitare più sostenibili. Però anche per questo, immaginando i terreni, i luoghi in cui edificare, da riqualificare, noi non possiamo permetterci più di guardare solo la città di Milano. Credo che questo sia un peccato veniale che oramai nel mondo che ci aspetta, nel quinquennio che ci aspetta, perché noi, come sai bene, andremo alle elezioni, dobbiamo proprio ragionare su una scala diversa.
0: Sì, sono convintissimo di questa cosa. Valerio, se tu dovessi indicare in questo momento tre priorità proprio da affrontare a partire dai primi di settembre, insomma, da appena finiscono le ferie, quali sarebbero?
1: Ma allora, sicuramente una questione centrale è quella delle diseguaglianze, che sta diventando veramente il grande tema dell'area metropolitana e da questa, se vuoi, viene tutto il resto. Allora, noi oggi abbiamo aziende, pensate che Milano, città metropolitana, è sede del 50% di tutti gli headquarter delle aziende nazionali, cioè la metà delle aziende nazionali hanno sede centrale a Milano, ha scelto l'area metropolitana di Milano. Noi dobbiamo tracciare una linea su che tipo, come vogliamo che le aziende si muovano e prosperino e crescano. Allora, la dimensione dell'impatto sociale è fondamentale. Noi dobbiamo chiedere alle aziende che fanno della nostra area il motore del loro sviluppo, della loro crescita, di lavorare per avere un impatto ambientale e sociale significativo. Dobbiamo chiederglielo con forza, con tutti gli strumenti che abbiamo, e cercare con loro un'alleanza e fare in modo che questa alleanza abbia come pivot centrale proprio il mondo del terzo settore, per cui della cooperazione sociale, dell'associazionismo, perché sono i principali fautori del benessere. Però noi abbiamo bisogno che a loro arrivino più risorse, più stimoli, che non possono essere solo quelli che può mettere in campo l'ente pubblico, e dobbiamo proprio cercare una grande alleanza. Io credo che questo sia il lavoro e la visione politica che noi dobbiamo portare avanti con grande determinazione. Milano è una città ricca, l'area metropolitana è allo stesso modo, però questa ricchezza noi dobbiamo canalizzarla dentro un patto sociale che oggi rischia di frammentarsi e di venire meno.
0: Hai parlato del
1: Poi
0: tema.
1: direi.
0: Sì.
1: Sì, vai, scusami.
0: No, hai parlato del tema dell'abitare, il tema, l'emergenza abitativa è chiarissima e centralissima e prioritaria. Penso anche, e queste sono delle fotografie che metto lì ad ascoltatori e ad ascoltatrici, alle code che stiamo vedendo ormai da anni, non sono mesi, non è un periodo breve, davanti alle mense di San Francesco qui in città. Penso alle stesse mense popolari che in qualche modo costellano tutta la nostra area metropolitana. Un'altra questione sarà questa nuova povertà che viene avanti, e anche questa andrà affrontata in qualche modo.
1: Ma certo, ma anche la povertà del ceto medio, perché noi oggi il problema è proprio questo, cioè di un ceto medio che rischia di non esserci più e di impoverirsi moltissimo. E quindi noi abbiamo, immaginiamo una famiglia in cui i genitori, insomma, marito e moglie decidono di separarsi con dei figli a carico, andranno necessariamente verso una situazione di povertà in cui davvero non si arriverà neanche alla terza settimana, no? Per cui in aziende in cui abbiamo super manager che sono ultra pagati, veramente con milioni, decine di milioni, e dall'altra parte dei lavoratori che hanno degli stipendi, dei salari che sono assolutamente inadeguati, ma questo, per questo che noi abbiamo bisogno di imprese sociali o civili, come diciamo noi, per cui la governance, la differenza tra lavoratore e dirigente non sia più questa così importante, ma appunto si lavori per dei salari migliori. Noi, per esempio, abbiamo tutto il mondo delle società benefit, che è una categoria che deve diventare un alleato dell'economia sociale su cui noi dobbiamo assolutamente lavorare, che è questa formula societaria che nasce da una decina d'anni, ma che sta crescendo solo in questi ultimi anni, cioè società che decidono di cambiare lo statuto inserendo anche il beneficio collettivo accanto a quello del profitto. Cioè un'azienda dice a se stessa che oltre che rincorrere il profitto, che ovviamente ci deve essere anche per stare in piedi, decide che allo stesso livello è anche l'impatto sociale e l'attenzione verso i propri dipendenti, verso i propri lavoratori e la comunità in cui opera. Ecco, queste formule societarie sono quelle che noi dovremmo tenerci vicine, fare prosperare con strumenti che adesso non posso entrare nel tecnicismo, ma abbiamo a disposizione. Per cui questo sicuramente è un tema. Sull'abitare che dicevi tu prima, appunto, io credo che la formula delle cooperative di abitanti a proprietà divisa e indivisa sia una formula molto interessante perché ci permette di avere delle conduzioni, diciamo, dei costi o di affitto o di proprietà, perché sappiamo che la formula della proprietà indivisa permette a chi entra di essere un socio, per cui parte della proprietà collettiva, no?
0: Aia. Aia, Valerio
1: Per
0: Pedroni,
1: poter
0: eccoti. Sei tornato e avevamo perso per un
1: eccomi,
0: attimo la
1: sì.
0: connessione, sì.
1: No, dicevo, la formula delle cooperative di abitanti è, per esempio, è una formula molto interessante perché permette di avere dei costi di abitare che siano veramente calmierati e accessibili, sostenibili, no? Affordable house, come viene detto oggi. Però su quello è chiaro che dobbiamo dare anche un segno, un impulso politico. Non possiamo pensare che spontaneamente le cose vadano in questa direzione. Spontaneamente si va verso il profitto e se il profitto è l'unico vettore di sviluppo, evidentemente noi andremo verso una città metropolitana che è non solo una città di Milano, che non sarà più accessibile a tutti e non è quello che noi vogliamo e dobbiamo volere.
0: E allora in conclusione, Valerio Pedroni, al ritorno, all'apertura del tuo ufficio in città metropolitana, in qualche modo, quali iniziative concrete metterai subito sul tappeto per portare avanti queste linee teoriche che ci hai enunciato?
1: Beh, guarda, Alessandro, innanzitutto per me il tema è quello che viene chiamato il social procurement, cioè gli acquisti pubblici. Noi pensate che gli enti locali spendono moltissimo, centinaia di milioni, pensando a livello di città metropolitana, arriviamo tranquillamente a miliardi, per acquistare beni, ma soprattutto servizi, no? Immaginiamo le pulizie, la manutenzione, il verde, ma anche il data entry, la custodia, sono innumerevoli i servizi in cui spendiamo tantissimi soldi. Ecco, noi questi servizi li diamo al miglior offerente, no? Aziende che ci permettono di avere il meno costo possibile. Noi potremmo tranquillamente, e la legislazione lo consente, di vincolare queste commesse pubbliche a imprese sociali che hanno come finalità proprio quella dell'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, del beneficio collettivo, di forme di governance in cui non c'è nessuno che si arricchisce. Ecco, se noi lavorassimo per spostare le commesse in questa direzione, faremmo un'operazione proprio di equità, di uguaglianza sociale e di favorire un'economia giusta, un'operazione veramente importante. Ecco, la prima cosa che vorrei fare è mettere in campo una formazione per i dirigenti pubblici, per gli amministratori, per poter lavorare in questa direzione. Io credo che sarebbe un primo segnale concreto e molto potente per un'economia sociale e più giusta.
0: Valerio Pedroni, neo consigliere delegato di Città Metropolitana all'economia sociale, eccetera, eccetera. Grazie mille e buon inizio di lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a te Alessandro, a presto.
0: Sono le 20 passate da un minuto, abbiamo veramente 9 secondi di pubblicità e poi ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Cinque anni fa, era il 13 agosto del 2021, moriva Gino Strada, medico, chirurgo, fondatore di Emergency. Anche oggi tanti giornali, tante radio, la TV, All News hanno ricordato la sua figura. Anche noi in questo spazio vogliamo ricordare in qualche modo Gino Strada, ricordare quello che ha fatto, ricordare quello che la sua creatura Emergency sta facendo e quanto abbia influito anche col suo pacifismo concreto. Poi sentiremo questa definizione da un'intervista che vi riproporrò, perché è andata in onda questa mattina, il significato profondo di quello. Ma partiamo dal sentire la sua voce. Ve ne farò sentire due parti. La prima è questa: era Gino Strada al Festival Filosofia, in cui ovviamente parlava del concetto di guerra.
1: Io non sono un filosofo, non sono neanche uno scienziato, però non mi sento a disagio nel fare questa conferenza, perché quando si parla di guerra è indispensabile parlarne con una conoscenza. Scriveva qualche secolo fa Erasmo da Rotterdam: la guerra piace a chi non la conosce. Esattamente così. La guerra piace ai politici che non la conoscono, che votano perché l'Italia invada l'Afghanistan senza essere in grado di piazzare l'Afghanistan su una cartina muta del pianeta. La guerra piace a chi ha interessi economici, se ne stanno ben distanti dai teatri di guerra. Chi invece la conosce si fa un'idea molto presto. Io, che non sono tanto furbo, ci ho messo qualche anno a capire che non importa perché c'è una guerra, non importa se la si chiama guerra contro il terrorismo, guerra per la democrazia, guerra per i diritti umani, guerra per questo, per quello e per quello. Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, sono persone che non hanno mai imbracciato un fucile, sono persone che molto spesso non sanno neanche perché gli scoppia una mina sotto i piedi o gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e dai potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri. Questa è la realtà.
0: Chiarissimo, chiarissimo cos'è la guerra. Era Gino Strada. E allora adesso io vi vado a proporre l'intervista realizzata questa mattina in Summertime da Martina Stefanoni a Mauro Alpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento e che ha ragionato un po' su quanto Gino Strada, che diceva "io non sono pacifista, sono contro la guerra", ha influito e ha lavorato in qualche modo, ha portato avanti le stesse idee del movimento pacifista e non violento.
2: Essere contro la guerra è un diritto, perché la guerra è il più grande crimine contro l'umanità. Possiamo anche interpretarlo in senso contrario, cioè essere contro la guerra non solo è un diritto, ma è anche un dovere. Se vogliamo essere obbedienti alla Costituzione, che ripudia la guerra, noi dobbiamo essere in tutti i modi possibili, immaginabili, contro la guerra, e il lascito, l'esempio di Gino Strada va proprio in quella direzione e ci indica soprattutto un metodo. Gino Strada ha fatto una scelta fondamentale, cioè quella di partire dalle vittime. Le vittime non hanno colore, le vittime non hanno bandiere. Noi dobbiamo scegliere di essere dalla parte delle vittime della guerra, perché siamo contro la guerra, e per cercare di abolire la guerra dobbiamo abolire gli strumenti che rendono possibile la guerra, a partire dagli eserciti, dalle armi. Queste sono le indicazioni, l'esempio che ci ha insegnato Gino Strada. Lui è riuscito a farlo in un modo che ha saputo parlare a tutti. Ecco, questo è un altro esempio fondamentale di Gino Strada, perché ha messo in atto, in pratica, una solidarietà concreta verso le vittime, verso il prossimo, che si è trasformato, e questo è un dato politico per me fondamentale, che si è trasformato in quello che abbiamo chiamato, proprio anche grazie a Gino Strada, pacifismo concreto. È riuscito a passare dal pacifismo ideologico, dal pacifismo delle idee, dal pacifismo delle dichiarazioni, dal pacifismo delle prese di posizioni, che anche c'è ed è importante ed è fondamentale naturalmente, ma il passo importante che Gino ha fatto è stato quello di trasformare questa, che rischia di rimanere solo un'idea astratta, una presa di posizione, un'opinione politica, in un pacifismo concreto, organizzando questa sua grande missione che è stata della vita, che è stata Emergency, insieme a tutti i suoi collaboratori, anche questo dobbiamo sempre ricordarlo, cioè ha saputo fare organizzazione insieme a quelle due figure femminili fondamentali, penso che lui richiamava sempre, sua moglie Teresa e sua figlia Cecilia. Ecco, è una storia in sé straordinaria che per fortuna molti giovani riconoscono ancora come un'idea appunto straordinaria, fondamentale, un esempio da seguire, e l'organizzazione di Emergency, che appunto in tutte le guerre del mondo ha sempre saputo portare la propria azione, il proprio agire al di là, diciamo, dei contendenti, è una testimonianza che è possibile fare con qualcosa di pratico, di concreto contro la guerra. E quindi questo è l'ascito fondamentale, cioè che ognuno di noi si deve sentire chiamato in causa in prima persona e ognuno può fare qualcosa di straordinario come ha fatto lui, andare là e curare le vittime, oppure dare un contributo perché questa azione possa continuare.
3: È questo secondo te che lui intendeva quando diceva io non sono pacifista, io sono contro la guerra?
2: Ma guarda, questa è stata una frase così, che può essere, che può avere varie interpretazioni. Io penso che appunto lui intendesse dire partiamo dal fatto di cosa possiamo fare noi per superare la guerra, per contrastare la guerra, per essere contro la guerra. Poi questo ci porterà, ma è un passo successivo, a organizzarsi in questo, e il movimento pacifista è uno strumento, diciamo, che organizza l'attività contro la guerra.
0: Era Mau Valpiana, il presidente del Movimento Non Violento, al microfono di Martina Stefanoni questa mattina nel ricordo di Gino Strada. Io adesso vi ripropongo un altro discorso fatto da Gino Strada, credo che fosse in occasione dei 25 anni di Emergency questo.
4: All'inizio Emergency non era un sostantivo, era un aggettivo, era Emergency Life Support. Ma quella denominazione lì mi è venuta in mente una sera, mi ricordo solo che ero in macchina, pioveva ed ero qua a Milano e pensavo parola per parola a che nome dare o a questa organizzazione che volevamo che nascesse. Nessuno, credo, non solo io, si aspettava che Emergency diventasse quello che è diventata. È stata una piacevole sorpresa. Noi ci abbiamo messo tanto impegno, tanto lavoro, è stato veramente un lavoro di squadra, di tante tante persone di qualità. No, Emergency per me è una bella realtà, è una bella scommessa di civiltà, perché Emergency in 25 anni ha curato più di 10 milioni di persone, e 10 milioni di persone sono tante, non saranno tante percentualmente rispetto ai bisogni, ma è quello che siamo riusciti a fare, ne siamo anche orgogliosi.
5: Beh, io spero proprio che Emergency sopravviva, si sviluppi e continui ad esistere anche quando io non ci sarò più. Sarebbe veramente un peccato se fosse il contrario. Credo che di Emergency ci sarà bisogno ancora per tanti anni. A Emergency io tengo, voglio molto bene a questa realtà. Da 0 a 10, 10 e mezzo, via. Forse Emergency in questi 25 anni ha dimostrato che non esistono scommesse impossibili, che ogni scommessa è in fondo un nuovo sogno, una nuova utopia, e però quando ci si mette, ci si rimbocca le maniche, si cerca di trasformare questo sogno in un progetto, più delle volte ci si riesce.

0: Sono le 20 e 17 minuti. Noi chiudiamo questa puntata di Pop Sera tornando a ricordare Francesco Guccini, morto una settimana fa, era giovedì scorso, e vi voglio proporre questa intervista, è vecchia, fatta dal giornalista scrittore Sergio Saviane proprio a Francesco Guccini, è dell'81, e uscì questa intervista in un flexi disc, pensate un po', che era allegato all'Espresso. È una chiacchierata tra i due molto, diciamo così, molto colloquiale, quasi tra due amici, ma Guccini che poi ogni tanto imbraccia anche la sua chitarra e fa in acustica qualche pezzettino, qualche frammento delle sue canzoni, parla di tutto un po'. E allora andiamocelo a sentire, Sergio Saviane e Francesco Guccini.
1: Siamo qui con Francesco Guccini, chitarrista barricadero, un po' imbriaco, molto genuino. Gli vogliamo chiedere, tu che hai un certo seguito in Italia, come lo spieghi? Dipende dalla tua musica o da una crisi populista, un po' di moda? Scusa se adopero questo termine.
2: Beh, musica, io non parlo mai di musica, io penso di non fare musica. Non è musica quegli accordi che faccio, anche se sono in musica, le canzoni si cantano, insomma. È canzone, che è una cosa abbastanza diversa, e dalla musica e dalla poesia che si legge, insomma. E il genere è canzone, un po'. Populistico, populista, no. Forse se certe canzoni piacciono, sono perché sono abbastanza complesso da un lato, semplice dall'altro, per rispondere all'esigenza della gente che le vuole sentire. Insomma, la canzone non è sciocca come un certo tipo di canzone, però ci si possono ritrovare dentro benissimo, si possono trovare le cose, le storie di tutti i giorni, ecco. Quindi
1: infatti molti giovani dicono che se non fosse per le parole, e hai ragione tu, la tua musica alle volte è un po' monotona, dicono questi ragazzi. Forse lo dico anch'io. Ma per esempio tu cosa vuoi dire con la storia delle cinque anatre che volano contro il sole velato?
2: Quella canzone lì non l'ho inventata io. È vero che la musica, l'ho detto prima, quella canzone non è mia, fra l'altro. È un canto di prigionieri politici siberiani. E fra l'altro io l'ho letta proprio sull'Espresso nel 68-69. Ho pubblicato un'antologia di canti di questo genere. L'idea però mi era piaciuta.
1: Tu l'hai ripresa?
2: L'ho ripresa perché l'idea mi era piaciuta. Non faccio canzoni popolari, ma vengo da quel tipo di canzone lì, in un certo senso. Quindi l'idea mi era piaciuta, e l'idea del numero, della ripetizione, no? La canzone però, una volta fatta, incisa, eccetera, non è poi che mi sia continuata a piacere molto.
1: Io dicevo delle parole, non la musica.
2: Sì, difatti, proprio le parole. Non è che mi sia continuato a piacere molto, forse perché probabilmente ho sbagliato io. Cioè non sono riuscito a renderla abbastanza popolare come volevo, abbastanza semplice. È rimasta l'intenzione, ma non sono...
1: Forse dipende anche perché tu non ricorri ai trucchi della presentazione nel dire vi spiego prima che è una canzone siberiana, eccetera. Forse è a tuo svantaggio questo.
2: Quello lo dico quando faccio lo spettacolo, non il disco, ovviamente, con una cosa diversa. Quando faccio lo spettacolo parlo, ogni canzone parlo mezz'ora, 20 minuti.
1: La presenti?
2: Sì, la presento seriamente.
1: Racconti la storia.
2: O poco seriamente, insomma, dipende dalle occasioni. Vediamo se me la ricordo questa canzone.

0: tutto.
1: Ecco, più o meno era così.
2: Io adesso gli ho portato le parole sotto gli occhi a Guccini, ma lui le sapeva già. Senti Guccini, parliamo di cose un po' più non serie, ma così meno musicali. Tu sei piuttosto informato, leggi i giornali giusti, da quello che ho capito, e sai giudicare serenamente e politicamente molte persone, quasi tutte diciamo in Italia. Non te lo dico per giudicare, te lo dico come dato di fatto. Sai dirmi che è più libero oggi in Italia?
0: Questo del giudizio è difficile. E i ragazzi, soprattutto i più giovani, che mi vedono in una certa maniera, mi chiedono cosa ne penso io di certi fatti per avere poi un'opinione che conti in un certo modo. Io la penso come la pensano tanti, insomma, come la pensano tutti. Questo per precisarti. Non del discorso della libertà, ma i liberi, sai, in Italia o in altri posti è un discorso molto difficile da fare. Io penso che abbastanza libero, non libero, perché di libero poi tutto sommato non c'è nessuno, insomma, che abbastanza libero possa essere uno di mezza età che ha abbastanza elementi di sussistenza per vivere dignitosamente, che non ha interesse ad averne di più perché non sarebbe più libero, che però non ha neanche di meno perché non sarebbe più libero. Quindi si permette di fare i giochi che vuole fare, e quindi si permette di andare contro anche certe regole fisse.
2: Ti interrompo un minuto. Sì. Sei più libero tu o il capo di un partito?
0: Ma senz'altro io, anche se ho meno potere sinceramente, perché...
2: Senti, ti faccio un'altra domanda e poi canti un po'. Sì. Hai più potere tu o il sindaco di Bologna Zanghi?
0: Beh, ti ho risposto prima, come potere la senz'altro Zanghi, il potere non ne ho, insomma, ho il potere di amicizia che hanno tutti in un certo ambito, in un certo ambiente, ma potere non ne possiedo assolutamente, anche perché penso di non essere la star in un certo modo, che ha potere soltanto per la sua presenza fisica, in quanto è in un posto e c'è quello. A me quasi, se non certe categorie di giovani, gli altri non mi conoscono, non
2: so neanche... Scusa, si interrompo, tu non sei una star, ti chiedo come... Secondo me hai più potere tu, ma tu non l'hai detto.
0: Ah, ho capito da che punto adesso.
2: Tu non l'hai detto e non importa. Facciamo una cantata sopra, dai. Beh, vediamo, ci canti?
0: Vediamo cosa posso cantare. Vediamo dunque una canzone.
2: Per esempio, non ci puoi fare un pezzo, tu hai un prossimo disco. Va bene? Sulle 5 città, 6 città, 7 città più importanti.
0: Beh, allora parliamo, dato che abbiamo parlato di Zanghi, parliamo di Bologna, no?
2: Ecco, facci un pezzo anteprima sulla città di Bologna.

0: questo è un ritrattino proprio di Bologna che continua.
1: È il tuo prossimo disco?
0: È nel prossimo.
1: Dovrebbe essere. Faccio, sì. Senti, io ho fatto delle domande perché io sono di un'altra età di te, non ne ho molti di più, ma insomma qualcuno ce n'ho perché tu hai 40 anni. Io ho chiesto al male, a due ragazzi del male, cioè a alcuni ragazzi del male, cioè a Vincino e a Karen, cosa pensano delle tue canzoni. Vincino, 37 anni, quasi la tua età, cioè la tua generazione, ha detto, e anche altri, hanno detto che quando ti sentono cambiano canale. Karen, 27 anni, ha detto che sei invece il più grande interprete del gusto, ma anche della protesta e della rabbia dei giovani italiani di oggi. In che cosa consiste la tua rivoluzione?
0: Rivoluzione, io ho proprio una canzone che dopo canterò, dove dico che con le canzoni le rivoluzioni non si fanno. Se rivoluzione o cambiamento c'è stato, è stato molti anni fa, quando alcuni altri, io, abbiamo fatto delle canzoni che non entravano nel codice generale della canzone. Io lo racconto sempre agli spettacoli, quando andai a presentare a Milano gli amici miei, perché prima di me sono arrivati quegli altri, canzoni diverse, come Die Morto, per esempio, come Auschwitz, in cui non si parlava, non dico dell'amore anche inteso in maniera diversa, come certi cantautori giustamente hanno fatto allora, un amore che era più interessante, più vivace, più vero, ma addirittura non si parlava d'amore, si parlava di problemi di un certo tipo, c'erano i tecnici delle sale di incisioni che facevano gesti di scongiuro, cioè si toccavano pesantemente le balle, perché erano canzoni che non potevano essere canzoni, non potevano essere messe in un disco, perché nei dischi ci vanno delle cose diverse, insomma la gente doveva cantare facendo le mille operazioni del giorno, il che è anche in parte giusto, voglio dire. Però ecco, questo è stato, cioè presentare delle canzoni che parlassero della vita di tutti i giorni, che fossero di lunghezza superiore al 45 giri, che è di 3 minuti, e non scappi, quindi devi contenerla lì dentro, altrimenti il disco non può uscire, insomma.
1: Facciamo una parentesi. Ce ne fai tre battute?
0: Di canzone,
1: sì. Di queste qui.
0: Questa me la ricordo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Ma bello ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire

Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri il mio provincialismo. È un cazzo in culo e accuso d'arrivismo. Dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso,

0: Era Francesco Guccini al microfono di Sergio Saviane nel 1981. Bellissima intervista, o meglio, era uscita nel 1981 con un flexi disc in allegato con l'Espresso. Devo ringraziare Mario Consani, collega giornalista che per tutto l'anno ha tenuto una rubrica dentro M7, per averci girato questa chicca che lui aveva ancora, aveva digitalizzato, così abbiamo avuto la possibilità di riproporvela. Sono le 20.30, è finita anche oggi, ci risentiamo domani sera, se volete, alle 18.33. Ciao!
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Bisogna rendersi conto che era il dicembre del 1957 e non il dicembre del 1944. E le cose erano diverse, scrive Miles nella sua autobiografia a proposito del momento in cui forma il suo sestetto con Isaac, John Coltrane e Cannonball Adderley. I suoni erano diversi e la gente non ascoltava le cose alla stessa maniera di come le ascoltava allora. È sempre stato così. Ogni tempo ha il suo stile e quello che Bird e Dizzy facevano era lo stile per quel tempo ed era grande, ma adesso era tempo per qualcosa di diverso. Come al solito, anche alla fine del 57, Miles è guidato dalla sua sensibilità ad un preciso momento storico, al momento in cui vive. Ma a questo punto degli anni 50, Miles può anche cominciare a fare un bilancio della evoluzione del jazz, di cui ha vissuto direttamente, da protagonista, gli ultimi 13 anni. Nella sua autobiografia dice: «Una buona parte di quello che era successo fino a quel momento nel modo di suonare dei piccoli gruppi proveniva da Louis Armstrong e attraverso Lester Young e Coleman Hawkins era arrivato a Dizzy e Bird, e il bebop fondamentalmente derivava da questo. Quello che tutti suonavano nel 58 per lo più era venuto fuori dal bebop». Bird of the Cool in qualche modo era andato in un'altra direzione, ma grosso modo era venuto fuori da quello che avevano già fatto Duke Ellington e Billy Strayhorn. Aveva giusto reso la musica più bianca in modo che i bianchi potessero digerirla meglio. E poi gli altri dischi che avevo fatto, come Walking e Blue and Boogie, che i critici chiamavano hard bop, erano solo tornati al blues e ad alcune cose che Bird e Dizzy avevano fatto. Era grande musica, suonata bene e tutto, ma le idee musicali e i concetti erano già stati creati. C'era solo dentro un po' più di spazio. Miles continua ad avere l'esigenza di prendere le distanze da una musica come il bebop, così veloce, densa e piena di note, l'esigenza che aveva ispirato nel 49 il suo nonetto, e continua ad essere alle prese con la questione dello spazio. Certo, nelle sue improvvisazioni Coltrane suona tanto, i suoi soli sono saturi, pieni di note, ma Miles adora il modo di suonare di Coltrane e poi lo usa accortamente come un elemento di una formula chimica, quella che Miles mette a punto con il suo sestetto. La strada che Miles individua per cercare di uscire dal seminato di quello che era già stato fatto è quella di una musica modale, un discorso che Miles apre con l'album che incide nel febbraio-marzo del 58 con il sestetto, con John Coltrane al sax tenore, Cannonball Adderley al sax alto, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. L'album uscirà con un titolo che, come dicevamo al termine della puntata precedente, è un gioco con il suo nome, Milestones, cioè pietre miliari, titolo che l'album porterà, certo, non abusivamente. L'album si apre con Dr. Jekyll di Jackie McLean.

Il bebop di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie ha dato il massimo sviluppo al metodo di improvvisazione del jazz moderno, imperniato sull'impianto armonico dei brani. Il solista improvvisa basandosi sulla progressione degli accordi di un brano, spesso svincolandosi del tutto dalla melodia del tema del brano. Più o meno nella stessa fase in cui Miles si indirizza in una prospettiva modale, quello che verrà chiamato free jazz comincia, per esempio con Ornette Coleman, a scardinare in maniera radicale questo sistema. Anche Miles sta cercando una maggiore libertà, ma sceglie un'altra via. Una forte suggestione che spinge ad un approccio modale gli viene assistendo ad uno spettacolo di una compagnia di balli africani della Guinea. In una intervista con il critico Nat Entoff, Davis dice che la musica modale rappresenta un movimento che si allontana dalle convenzionali progressioni di accordi ed è un ritorno all'enfasi sulla variazione melodica piuttosto che su quella armonica. Ci saranno meno accordi, ma infinite possibilità con quello che si può fare con essi. Diventa una sfida, dice Davis nella stessa intervista, vedere quanto puoi diventare melodicamente inventivo. Il brano firmato da Davis, da cui l'album ha preso il titolo, Milestones, era stato originariamente intitolato Miles, per distinguerlo da un altro Milestones, scritto da John Lewis e inciso da Davis nella seconda metà degli anni 40. È proprio con il brano che dà il titolo al disco che Davis afferma di avere cominciato a scrivere in forma modale.

La particolare alchimia del gruppo è data anche dal contrasto tra lo stile più improntato al blues di Adderley e lo stile innovativo di Coltrane. Miles è impressionato da come Coltrane suona contemporaneamente sia veloce che forte. Quando imboccava il sassofono sembrava posseduto, dice Davis nell'autobiografia. E Coltrane ha una dedizione alla musica unica. Per lui è normale, dopo aver suonato 3 set in una serata in un locale, ritirarsi in albergo a esercitarsi, mentre Philly Joe Jones, Red Garland e Paul Chambers vanno a cercare roba e Miles o ha delle donne d'attorno oppure chiacchiera e si diverte con Cannonball Adderley. Miles trova Coltrane una persona molto gentile, tranquilla, ma per via di questa sua dedizione quasi spasmodica alla musica era quasi come se Coltrane avesse una missione, dice Davis nell'autobiografia. Lui e Coltrane parlano di musica durante le prove e andando alle esibizioni, ma per il resto non socializzano granché. Nel corso della seduta di Milestones, Miles dà delle indicazioni a Red Garland e Garland dà fuori di matto e se ne va. E così Sid Saed, un brano di Miles che Davis aveva già utilizzato con un altro titolo, viene inciso facendo Di necessità virtù. È lo stesso Davis a suonare il pianoforte durante gli assoli dei sax.

Lo scontro con Red Garland nel corso della seduta di Milestones è arrivato in un momento in cui a Miles serve ormai un pianista che sia congeniale all'approccio modale. Miles chiede consiglio a George Russell, uno dei compositori innovativi che si raccoglievano a casa di Gil Evans alla fine degli anni 40, un musicista che nel frattempo ha ragionato a fondo sulla musica modale. Russell gli suggerisce Bill Evans, un giovane pianista bianco che ha una formazione classica e che è stato allievo di Russell. Evans è per esempio un appassionato di un virtuoso del pianismo classico come Arturo Benedetti Michelangeli e spinge Miles ad ascoltarlo e anche Miles si appassiona a Benedetti Michelangeli. Miles rimane subito colpito dallo stile di Bill Evans, dalla limpidezza del suo pianismo. Col sestetto rimaneggiato, Miles comincia a suonare nei locali di New York e in maggio va in studio. Oltre ad esserci adesso Bill Evans al pianoforte, alla batteria è subentrato Jimmy Cobb al posto di Philly Joe Jones, perché ormai il gruppo non riesce più a reggere i suoi problemi con l'eroina. Tre dei brani incisi in maggio saranno pubblicati nel 59 in un album della Columbia assieme alla musica per ascensore per il patibolo. Uno dei tre brani è On Green Dolphin Street.

Intanto Miles rivede a New York Frances Taylor, la danzatrice che aveva conosciuto nel 1953 e a cui aveva avuto l'impressione di essere piaciuto a prima vista. Per lui sicuramente era stato amore a prima vista. Miles non se l'era scordata, aveva continuato a pensarla, qualche volta si erano rincontrati, ma Frances Taylor, una danzatrice afroamericana di primo piano, era molto impegnata in giro per gli Stati Uniti e gli anni erano passati. Dopo essersi rivisti a New York, questa volta decidono di vivere insieme nell'appartamento di Miles a Manhattan, nella Decima Avenue. Miles sente con lei una intesa molto forte. Il rapporto con Frances lo aiuta anche a concentrarsi sulla musica, perché la sua vita diventa più stabile. Lei è una donna splendida e sono una bella coppia che fa colpo. Sulla Ferrari bianca decappottabile che Miles si è appena comprato fanno un figurone. Non tutto però è semplicissimo. Miles per la prima volta si scopre geloso. Frances non ha lasciato indifferenti uomini come Marlon Brando e Quincy Jones. Quincy Jones le ha anche proposto di sposarlo. Così una volta che le capita di dire a Miles che Quincy Jones è un bell'uomo, Miles la prende a pugni e lei si rifugia a casa di Gil Evans. E per gelosia e per averla sempre con sé, Miles le proibisce di continuare con la sua professione. Nel 1957 Frances Taylor ha fatto parte dal debutto del cast di West Side Story, che ha avuto tanto successo a Broadway. Ma nel marzo del 1958 Frances lascia la produzione perché Miles vuole che lei resti a casa con lui. È così brava che più avanti il coreografo Jerome Robbins le chiederà di partecipare alla versione cinematografica del musical che uscirà poi nel 1961, ma Miles dirà di no. E più avanti Sammy Davis Jr. le proporrà di lavorare in un altro musical, Golden Boy, del 64, e Miles dirà di nuovo di no. Il rapporto con Davis distrugge completamente la carriera di Frances Taylor. Frances e Miles si sposano nel 59 e divorziano nel 65. Dopo, Frances Taylor non riuscirà a fare molto più che l'insegnante di ballo. Nella sua autobiografia, a distanza di 30 anni, Miles non sembra affatto rincresciuto del suo comportamento. Ne parla come uno che continua a pensare che era nel giusto, nel suo diritto. Negli anni 80 Miles avrà in repertorio una sorta di ninna nanna intitolata Jean-Pierre, il nome del figlio avuto da Frances Taylor da un matrimonio precedente a quello con Miles. Intanto uno dei brani pubblicati nel 59 assieme alla musica per Ascensore per il patibolo è Fran Dance, dedicato da Miles alla sua compagna.

In giugno a New York Miles incide come ospite di una compagine guidata da Michel Legrand, giovane pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra francese che diventerà un affermatissimo autore di musiche da film. Alcune delle sue musiche diventeranno anche degli standard nel jazz e saranno interpretate da grandi jazzmen. Legrand, che nel 1948 è rimasto folgorato da una esibizione parigina di Dizzy Gillespie, all'inizio degli anni 50, dopo importanti studi al Conservatorio di Parigi, ha rinunciato ad una promettente carriera di compositore accademico e si è buttato nella musica come mestiere. Il suo primo contratto è stato come accompagnatore del popolare cantante Henri Salvador. Poi Jacques Canetti, fratello dello scrittore Elias Canetti e straordinaria figura di impresario, che all'epoca è anche fra l'altro direttore artistico della Philips in Francia, gli offre lavoro come orchestratore all'interno della casa discografica. Quando la americana Columbia contatta Canetti per realizzare un album di brani di successo dedicati a Parigi, Canetti suggerisce per questo compito Legrand, che firma con la Columbia un contratto per un compenso di $200 in tutto. Con l'immagine romantica che fin dalla copertina comunica di Parigi, con l'assortimento di brani strumentali confezionati con un'orchestra che il 33 giri propone, nel 1954 l'album, intitolato I Love Paris, vende oltre Atlantico la bellezza di 8 milioni di copie e contribuisce ad affermare sia il genere della musica d'atmosfera che il nuovo formato discografico dell'LP. Negli anni successivi Legrand è attivissimo nel mondo dello spettacolo francese e intanto la Columbia gli commissiona degli altri album orchestrali imperniati sulla suggestione di un luogo: Vienna, Roma, la Spagna, Rio de Janeiro, un paio d'altri di nuovo sulla Ville Lumière. Tuttavia la Columbia rimane comunque un po' imbarazzata per il fatto di avere guadagnato enormemente su un disco l'artefice del quale si è messo in tasca una cifra irrisoria. Così la Columbia dice a Legrand: «Non hai avuto delle royalties sulle vendite del disco, allora per essere gentili con te, dici che album ti piacerebbe fare e noi paghiamo». Legrand non se lo fa ripetere due volte e dice che vuole fare un disco con Miles Davis, John Coltrane, Ben Webster, Bill Evans, eccetera. La Columbia gli dà l'ok e Legrand mette a punto gli arrangiamenti di una serie di brani. Uno di quelli in cui interviene Miles è Django, il brano di John Lewis portato al successo dal Modern Jazz Quartet.

Legrand, che certo un cognome, un programma, non peccava di modestia ed era un grande propagandista di se stesso, per quanto riguarda Davis, ha raccontato la cosa così. Tutti mi dicevano: arriverà alla seduta e si fermerà sulla porta con la tromba nella custodia chiusa. Ascolterà per 5 minuti e se la musica gli piace, si siederà, aprirà la custodia e suonerà. E allora sei salvo. Se invece non gli piace, se ne andrà e non sentirai più parlare di lui. Avevo 24 anni, in realtà Legrand ne aveva 26, ed ero così spaventato che colavo di sudore. Cominciai a provare con l'orchestra. La porta si apre e Miles ascolta da lì per 5 minuti. Poi si siede, apre la custodia e comincia a suonare. Dopo il primo brano, Miles dice: Michel, va bene come suono? La formazione che alla fine di giugno incide nella seduta in cui interviene Miles comprende Herbie Mann al flauto, Jerome Richardson al clarinetto e al baritono, Phil Woods al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Betty Glaman all'arpa, Eddie Costa al vibrafono, Bill Evans al piano, Barry Galbraith alla chitarra, Paul Chambers al contrabbasso e Kenny Dennis alla batteria. Dunque, oltre a Miles, sono presenti altri 3 membri del suo sestetto: Coltrane, Bill Evans e Paul Chambers. Una compagine di livello stratosferico per un giovane musicista francese, un musicista che non fa parte del mondo del jazz americano, che non si dedica al jazz a tempo pieno e che è al suo primo album di jazz. Ma Legrand si fa onore. L'album di Legrand, che esce col titolo Le Grand Jazz, ottiene dei commenti lusinghieri. La rivista specializzata di riferimento, Downbeat, gli assegna 5 stelle, cioè il massimo, e il recensore paragona la scrittura di Legrand nei brani in cui è presente Davis a quella di Gil Evans per Miles Ahead, uscito nel 1957. Fra i brani in cui suona Miles c'è un arrangiamento di The Jitterbug Waltz di Fats Waller, in cui escono in assolo in rapida successione Davis, Herbie Mann, Phil Woods, John Coltrane, Bill Evans, e con cui lasciamo Davis per questa puntata. Ma a proposito di Miles e Gil Evans, non abbiamo detto dove Miles ha rivisto Frances Taylor. Al New York City Center, dove lei balla in una produzione off-Broadway di Porgy and Bess. E Miles, oltre a fantasticare sulla donna che spera di conquistare, ha anche ascoltato la musica e, come vedremo, si è fatto venire delle idee.

Buonasera da Claudio Agostoni. Giovedì sera in genere è serata live dall'auditorium Demetrio Stratos, perlomeno durante il palinsesto, quello che parte a settembre e arriva sino a giugno. In queste settimane estive invece vi riproponiamo alcune registrazioni effettuate proprio durante quei live nel nostro auditorium, dandovi poi la certezza che da settembre ricominceremo a trasmettere dall'auditorium. E voi siete caldamente invitati a partecipare. Questa sera vi proponiamo la registrazione effettuata giovedì 30 aprile, quando Luca Morino, che tutti abbiamo conosciuto al tempo in cui suonava con Mau Mau, era uno degli anime portanti di questo combo, ecco, è venuto a presentarci il suo nuovo progetto. Non aggiungo altro, sentirete tutto nella registrazione. Buon ascolto e un saluto ancora da Claudio Agostoni. Partiamo con la registrazione.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento, come tutti i giovedì, nell'auditorium Demetrio Stratos qui a Radio Popolare. Questa sera rompiamo un po' i riti. In genere durante queste serate abbiamo una presentazione di libri con magari un paio, due, tre brani musicali. Questa sera invece andremo con la musica di Luca, al quale chiedo innanzitutto di presentare i musicisti che sono sul palco, perché chi è qui in sala vede la band nutrita, chi a casa l'avrà intuito dai suoni che ha ascoltato, ma partiamo.
1: Sono più d'uno. Allora, abbiamo una, come dire, un elemento fondamentale storico, elemento sciamanico della Voodoo Folk Orchestra, che Thaten Songhan, già percussionista con i Mau Mau. Anche se non lo vedete, lui c'è. Poi alla mia sinistra abbiamo una sezione fiati di eccezione, Luigi Giotto Napolitano alla tromba e Gabriele Biei al trombone. Dietro al basso, a tutti gli ammennicoli elettronici, abbiamo Luca Biasetti. Alla batteria e percussione Christian Junior Longhitano. Eccolo lì. E alla fisarmonica Daniele Contardo. E ce n'è abbastanza già, eh?
0: E ce n'è abbastanza. Sulla tua carta d'identità, la voce professione, leggiamo musicista, scrittore, virgola, viaggiatore. L'ultima volta ci eravamo lasciati nelle Langhe e ora c'è questo nuovo lavoro con Pulsioni Sciamaniche, e vorrei chiederti appunto da dove, qual è il percorso che ti ha portato dalle Langhe ai territori che attraverserai questa sera.
1: Ma guarda, non c'è tanta distanza, anche se la parola voodoo richiama alla religione di origine africana, che però si professa principalmente ad Haiti, perché anche nelle Langhe c'è una componente sciamanico-spirituale, che erano le masche e che erano cantate nell'altro album The West, e che in qualche maniera sono state quei suoni lì di quell'album che è uscito 2 anni fa, hanno dato poi il là a questo suono che io ho cominciato a definire voodoo folk, perché non sapevo come definirlo in un'altra maniera. Quindi
0: e così è venuta la genesi. Io direi che favoriamo la musica questa sera e quindi ripartiamo subito.
1: Vado.

Luca Morino e la Voodoo Folk Orchestra.

Grazie, allora sono due parole per... per ricordare che il che oggi è, cioè che domani è il 1° maggio, la festa che celebra i diritti dei lavoratori, però viste le ultimissime, in realtà la storia si ripete sempre, ma viste le ultime informazioni che abbiamo, anche quelle dalla Grecia con la flottiglia che sta andando, tentando di andare verso lo Stato di Israele, vediamo che i diritti umani sono sempre più calpestati, non contano più un cazzo neanche in apparenza, non soltanto nella pratica, come in realtà è più o meno sempre successo. Quindi dedichiamo questo concerto, questo pensiero e anche questo pezzo in particolare, che si intitola Rature, a tutti quelli che stanno combattendo per i propri diritti e anche per i diritti degli altri.

0: Luca Morino e la Udu Folk Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos come tutti i giovedì sera.
1: Grazie.
0: C'era una parola che si usava molto qualche anno fa, glocal, che penso si possa sposare con la proposta musicale che ci state proponendo questa sera. Avere delle radici culturali, musicali e uno sguardo sul mondo, che è una cosa sempre più difficile in questo periodo, quando invece si va verso una totale omologazione sotto tutti i punti di vista, anche quelli musicali.
2: Diciamo che ci si guarda sempre di più allo specchio oppure al telefonino con la fotocamera rivolta verso di te, per cui questa cosa qua si è un po' persa. Chi ha vissuto, chi è più vecchio, chi è più stagionato, ha una memoria di una socialità, di un'attenzione delle persone verso il resto del mondo che era molto più forte, direi, di quella di adesso. Poi io dico apparentemente, perché poi ci sono queste iniziative come per esempio la grande iniziativa della flottiglia in questi giorni, ma anche le grandi mobilitazioni di piazza che ci sono state in questi ultimi tempi, che potrebbe essere che un po' mi smentiscono. Io vorrei che fosse così. Forse non è nella musica così, nella musica non succede questo. Ma
0: nella musica non succede tanto. A proposito di incroci, vedendoti non posso... perché da quando abbiamo fissato questo incontro che mi ricorre una fotografia, parlavo prima dei viaggi, ci siamo incontrati durante un viaggio anni fa, parecchi anni fa, e casualmente abbiamo incontrato un amico di Radio Popolare
2: che bisogna ricordare,
0: un amico che è il caso di ricordare. Allora, questo amico era Davide Riondino, l'abbiamo incontrato a Cuba proprio per un'operazione che potremmo chiamare glocal, anche quella. C'era un convegno di repentistas. I repentisti sono dei poeti che improvvisano i versi, esattamente come Riondino ci ricordava che faceva lì dalle sue parti in Toscana. Era incredibile come questi due mondi si incontrassero sulle rime baciate, in quel caso. Ed è un ricordo che mi sembrava
2: doveroso perché è stato un grande personaggio nella vita, proprio nello sviluppo delle cose che ha fatto Davide, per cui tra l'altro l'avevamo beccato quasi per caso, ci eravamo incrociati, quindi era stato ancora di più un bellissimo incontro quello. Quindi ricordiamo anche che Cuba sta uscendo dall'embargo. No, non hanno ancora tolto l'embargo.
0: No.
2: Mi sembrava che Trump avesse detto nell'ultimo...
0: Non l'hanno ancora tolto dall'embargo, la situazione effettivamente è drammatica. Teoricamente, lo dico per gli ascoltatori che vengono con i viaggi di Radio Popolare, noi ne abbiamo ancora uno che è lì segnato per il 9 di novembre. Bisogna vedere cosa nell'ora del 9 di novembre cosa diavolo è successo. Teoricamente, anche praticamente, sono 10 anni dalla morte di Fidel Castro, il 9 novembre. Ma al di là di quello, l'ora del 9 novembre può essere successo di tutto su quell'isola. Staremo a vedere.
2: Sì, tra l'altro, se Meloni continua a fare la cattiva così con Trump, c'è il rischio che dall'Italia partiamo per andare in Marocco o in Spagna con i canotti, perché questa è la conseguenza di questi colpi di scena. Possiamo andare avanti. Questo
0: andiamo,
2: pezzo
0: andiamo.
2: È intitolato Visi Pallidi e ovviamente ancora una volta i Visi Pallidi non sono quelli dei grandi tempi degli indiani e dei cowboy, ma sono personaggi che incontriamo tutti i giorni per le strade.

0: Grazie. One, two, three, four?
1: Yes.
0: Allora, questo pezzo, anche in onore della Virgen de Guadalupe, si intitola Santa Maria del Deserto.

0: Voodoo Folk Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos.
1: Ah, no. Allora, c'era questa cosa da dire che nonostante la band, la Voodoo Folk Orchestra sia completamente diversa, due di questi elementi, cioè io e lo sciamano Taten Songhan, proveniamo da un altro gruppo dei Mamao, che il gruppo dei Mamao che nel 1996, quindi 30 anni fa, c'era già Berlusconi però a, quei tempi, perché c'è AB e BB, che non è... c'è ancora tra di noi, allora vabbè, siamo riusciti a dedicare anche un aeroporto, per cui più di così cosa voleva di più questo uomo? In quell'anno lì uscì un album intitolato Viva Mamma Nera dei Mamao, che conteneva La Ola, che era il pezzo per cui siamo anche riusciti a finire come sigla su una trasmissione di Rai 1, Radio 1, di calcio ovviamente. Non prendeva posizioni questo pezzo perché non era né della Juve né del Toro, nonostante ci siano dei granata tra di noi. Però era un modo per parlare un pochettino di calcio in un'altra maniera. Quindi questa è La Ola!

0: Luca Morino e la Udu Folk Orchestra. Siamo arrivati grazie sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, avremo ancora un brano per salutarci. Ne approfittavo per chiedervi se c'è un indirizzo dove andare a cercare, per chi ci sta ascoltando da casa, date, nuovi concerti.
1: Beh, tutto quello che facciamo uscire esce dal mio profilo, Luca Morino Official, oppure dal profilo dell'etichetta che è Vox Creola. Quindi questi sono sia su Instagram che su Facebook, sono le cose più facili da beccare.
0: Io ringrazio ancora Luca e tutti i musicisti della Udu Folk Orchestra che sono stati
1: grazie stasera. A tutti voi che siete venuti stasera, grazie mille.
0: Chiaramente per chi ha acceso la radio a metà serata e ha detto az, va bene, comunque lo puoi andare a risentire. Da 10 minuti dopo è già pronto il podcast per risentire tutta la serata. Grazie ancora, grazie.
1: E andiamo, vi ricordo che sono usciti recentemente Ex Voto e Arature, li trovate sulle piattaforme, oppure aspettate un tot di tempo, uscirà un album prima o poi, ma facciamo come negli anni 60, se escono i singoli per adesso. Daniele Contardo.
2: In questo senso?

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Italia è scontro sui migranti, il ministro Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna e l'opposizione dice che è la conferma dell'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid intanto rafforza il monitoraggio ai confini e a Ceuta le ONG denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano è arrivato nel villaggio di Kusla. Formalmente l'intento è difendere i civili, ma gli abitanti palestinesi oggi hanno detto di essere stati cacciati dalle loro case. Respinta la richiesta per i domiciliari, la Vitola resta in carcere. Dall'interrogatorio emergono nuovi dettagli, ma non sarebbe ancora chiaro il vero movente dell'attentato a Ranucci. Il giornalista potrebbe essere sentito dalla procura, mentre la RAI prepara il processo interno al conduttore di Report. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo di Sanchez per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. In Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al Comitato parlamentare su Schengen, di cui fa parte la deputata del PD Rachele Scarpa.
1: Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea. La sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali. È la definizione giusta. Non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta.
0: Intanto sia il governo spagnolo e sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo arrivo di massa di persone dal Marocco come avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città di Ceuta resta difficile. Sentiamo il racconto di Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS, che si trova a Ceuta.
2: Nei primi giorni l'esercito e la polizia organizzavano dei rimpatri poco volontari, poi questa cosa è terminata, la gran parte dell'esercito e della guardia civile che erano stati dispiegati sono rientrati, sono rimaste però direi migliaia di persone, sono, lo chiamerei, in un limbo, nel senso che non sono ancora tornate in Marocco, se mai ci torneranno, e non sono neanche state assorbite da alcun sistema di accoglienza. Per i minori qualcosa si sta muovendo, specialmente per le ragazze. Noi ad esempio stavamo ospitando 10 ragazze minori qui in casa e qualche giorno fa sono state portate in un centro per minori, però mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone, quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono il servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
3: Anche i minori quindi ancora?
2: Sì, ancora dei minori, noi stiamo accogliendo tantissimi minori, tutti i giorni ne arrivano di nuovo. non ci sono spazi a sufficienza. C'è un po' questo clima di paura, di terrore di essere trovati e riportati in Marocco.
0: E a conferma della linea dura del governo italiano, l'ennesimo caso di una ONG costretta a portare i migranti salvati in mare a centinaia di chilometri di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato, la Humanity One, nave dell'ONG tedesca SOS Humanity. La portavoce per l'Italia è Flor Murard.
4: L'equipaggio della nostra nave, la Humanity One, ha soccorso 65 persone da un gommone che era già alla deriva, sovraffollato, con al solito non idoneo alla navigazione. Le persone non avevano alcun equipaggiamento di salvataggio. Ci sono ora a bordo 73 persone, perché abbiamo effettuato un secondo soccorso, tra cui vari minori non accompagnate e donne, tra cui una donna incinta. Sono persone che avevano già viaggiato 3 giorni a mare, sono state assegnate dalle autorità italiane il porto lontanissimo di Ravenna, sono esposte a un caldo estremo, andrebbero sbarcate il porto più vicino possibile.
0: E l'esercito israeliano è entrato per la seconda volta nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania, per rimuovere i blocchi dei coloni che da giorni assediano le case di alcune famiglie palestinesi. Per riuscirci, i militari avrebbero preso il controllo di alcune case di abitanti palestinesi e alcuni di loro non sarebbero ancora riusciti a rientrare nelle proprie abitazioni. L'esercito israeliano ha negato di aver occupato le case, anche se la popolazione sostiene il contrario, come racconta questo abitante di Kusra.
5: This morning the occupation army forest.
6: Questa mattina l'esercito occupante, l'esercito israeliano, è arrivato a Kusra. Erano in molti, avevano già comunicato all'autorità nazionale palestinese e ai media che avrebbero rimosso i blocchi dei coloni. La prima cosa che hanno fatto è stato evacuare però 5 famiglie dal centro di Kusra, ufficialmente per motivi di sicurezza. Poi si sono spostati nella zona dove i coloni stavano assediando 3 case di famiglie palestinesi con diversi bambini. Anche in questo caso hanno ordinato alle famiglie di lasciare subito le loro case, le loro abitazioni, altrimenti sarebbero entrati con la forza, dicendo sempre che ne avevano bisogno per la loro operazione di sicurezza. E alla fine sono entrati in 2 delle 3 abitazioni. E hanno spostato le famiglie in una piccola casa. I coloni però sono rimasti sostanzialmente lì, sempre intorno alle stesse case. Noi abbiamo cercato di raccogliere del cibo, di farlo arrivare a queste famiglie, ma al momento, tardo pomeriggio, non abbiamo ancora potuto mandarglielo. Finora l'assedio non è stato ancora rimosso. I coloni continuano, in sostanza, a bloccare e quindi ad attaccare le case dei palestinesi.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca, e infatti è stato il mese col più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime ONU, 437 morti e 2610 feriti. La guerra tra Mosca e Kiev, intanto, sta tornando a coinvolgere in maniera importante il Mar Nero. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: Il Mar Nero torna al centro dello scontro tra Russia e Ucraina, ma stavolta in ballo ci sono anche gli interessi degli Stati Uniti. Per anni Kiev ha annunciato la propria supremazia nel bacino est europeo, contando prima sui missili Neptune e poi sui droni marini, che hanno costretto le navi russe ad allontanarsi dalle coste e i porti più importanti, come quello di Sebastopoli o Novorossiysk, a dotarsi di difese nuove, non sempre efficaci. Ora però Mosca è tornata a bombardare pesantemente non solo Odessa e Mykolaiv, i 2 porti ucraini più importanti sul Mar Nero, ma anche le navi Rada, i cargo e le porta rinfuse. Il risultato è stato un nuovo blocco della navigazione, con le compagnie assicurative navali che hanno smesso di coprire questa tratta e l'Unione Europea e gli Stati Uniti di nuovo preoccupati per la stabilità dei mercati agricoli. Ma ciò che più di tutto ha preoccupato Washington è il porto russo di Novorossiysk, uno scalo altamente strategico per la presenza del terminal dell'oleodotto del Caspio, da cui transitano quantità enormi di greggio proveniente anche dal Kazakistan. Il Financial Times sostiene che il vicepresidente USA J.D. Vance avrebbe chiesto a Zelensky di non attaccarlo per evitare di destabilizzare ulteriormente i mercati petroliferi già provati dalla guerra con l'Iran. Ma per Kiev si tratta dell'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, come l'ha definita Zelensky nel suo trionfale messaggio dopo il raid ucraino della scorsa notte. Oggi Kiev ha offerto una tregua alla controparte sugli obiettivi civili nel Mar Nero, ma data l'enorme importanza economica per l'export di cereali per l'Ucraina, è improbabile che Mosca lasci via libera a uno dei principali settori dell'export nemico.
0: Una vera e propria invasione della Groenlandia l'ha fatta la Greenland Energy, una società petrolifera vicina a Donald Trump. Per adesso le autorità di Nuuk sono riuscite però a fermarla. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
8: Le autorità della Groenlandia sono riuscite a imporre un rinvio alla società petrolifera americana che voleva iniziare le trivellazioni sull'isola senza averla alcuna autorizzazione. Lo stop è temporaneo, ma è una prima risposta alla vera e propria invasione della Greenland Energy, l'azienda che a luglio aveva portato a terra le attrezzature per iniziare a perforare dopo il 15 di agosto. Come se fosse già un territorio degli Stati Uniti, l'inviato speciale per la Groenlandia di Trump, Jeff Landry, il governatore della Louisiana, aveva detto che il petrolio dell'isola avrebbe potuto rendere meno grave la crisi scoppiata dopo l'inizio della guerra in Iran e che entro 10 mesi gli USA avrebbero potuto estrarre quei milioni di barili di greggio. Le mire di Donald Trump sono chiare da prima dell'inizio del suo secondo mandato. Dopo aver minacciato l'anno scorso un'invasione militare, minaccia che ha rischiato di provocare uno scontro con gli alleati della NATO ed europei, il presidente USA ha deciso di adottare una strategia meno d'impatto ma non meno determinata. Entro la fine del mio mandato la Groenlandia sarà degli Stati Uniti, ha ripetuto solo pochi giorni fa. Oltre all'invasione della Greenland Energy, alcuni dei cui membri del CDA sono finanziatori di Trump, il tycoon nei mesi scorsi ha dato il via a una campagna capillare di comunicazione per convincere gli abitanti a farsi annettere dagli Stati Uniti e ha spedito il figlio e diversi uomini d'affari, i suoi amici, a blandire l'autorità di Nuuk con progetti economici. Ma il vero passepartout sono le basi militari. Gli USA ne hanno una sull'isola con poche centinaia di soldati. In virtù di un trattato degli anni 50 hanno chiesto di aprirne altre tre, molto più grandi. Significa migliaia di militari, un'invasione di fatto. Su questo trattano da mesi anche con i danesi, che ovviamente sono contrari.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono alcuni particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di fare sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola, come persona informata sui fatti. E l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino a domattina alle 8. Lo stop ai voli in partenza è stato prorogato ancora a causa dell'attività eruttiva dell'Etna che blocca lo scalo ormai da giorni. Oggi circa 300 persone sono state trasferite negli aeroporti siciliani di Comiso, Palermo e Trapani, ma anche in quello calabrese di Lamezia Terme. E siamo in chiusura, 2 record del mondo in meno di 24 ore, così Sara Curtis vince l'oro agli europei di nuoto di Parigi nei 50 d'orso, con un tempo di 26:56, stabilendo un risultato che batte il suo stesso record di ieri sera nelle semifinali. Un risultato che si raggiunge con la tecnica, ma anche con l'appoggio della famiglia e con un approccio positivo allo sport, come racconta Walter Bolognani, ex allenatore delle nazionali giovanili di nuoto, che ha allenato Sara Curtis.
9: Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata, e c'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura, giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte. Parliamo di Donne invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese di Fabio Montella. È tra l'altro corredato il libro da un apparato iconografico davvero di grande valore, è uscito lo scorso 3 aprile per Biblioteca e parla intanto di un periodo particolare, come dicevo, di decine e decine di donne della bassa modenese che fecero anche loro, in un certo senso, l'Italia in cui viviamo oggi. Fabio Montella, buongiorno e benvenuto, grazie.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto di che epoca stiamo parlando esattamente?
1: Beh, noi stiamo parlando degli anni, di anni importantissimi per il nostro paese, gli anni che vanno dal settembre del 1943 fino all'aprile del 45, guardando anche oltre a cosa è successo a queste donne invisibili che sono state spesso dimenticate.
0: E dopo la caduta di Mussolini, infatti, scopriamo attraverso il bel libro di Fabio Montella che furono moltissime le donne della bassa modenese che aderirono alla resistenza. In che modo? Cosa facevano?
1: Beh, dopo la caduta di Mussolini e soprattutto dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, molte donne presero consapevolezza del fatto che occorresse voltare pagina in Italia e che occorresse farlo partendo da chi stava vicino a loro, quindi iniziando ad aiutare familiari, il fidanzato, amici, conoscenti, compagni di classe, ma anche aiutare persone che non si conoscevano, come ad esempio gli ebrei internati in Italia, quindi iniziando ad aiutare familiari, il fidanzato, amici, conoscenti, compagni di classe, ma anche aiutare persone che non si conoscevano, come ad esempio gli ebrei internati in Italia e che dopo il 30 novembre 1943

0: Fabio Montella per raccogliere tutte queste storie che sono di una vivacità, di una, che sono veramente molto vivide alla lettura, piene di anche dettagli, di elementi concreti.
1: Beh, ho cercato di mettere in valore innanzitutto quanto hanno raccontato queste donne, che non hanno mai raccontato abbastanza, diciamo, della loro esperienza, però qualcosa hanno lasciato in varie epoche storiche, ovviamente con diversa partecipazione anche emotiva, chiaramente, soprattutto negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, pensiamo al nostro paese anche con una nuova, diciamo, rivendicazione di diritti, insomma, quindi anche in quel periodo le partigiane, che ormai avevano già un'età, diciamo, matura, hanno ripreso un po' la loro esperienza anche per consegnare il testimone alle giovani generazioni. Ecco, io ho messo in valore un po' quello che hanno raccontato durante gli anni del dopoguerra, della loro esperienza, e poi ovviamente confrontando la loro testimonianza, le loro memorie, le lettere che hanno lasciato con i documenti, con la documentazione esistente.
0: Edizioni Biblioteca, Donne invisibili, la resistenza femminile nella Bassa Modenese. Grazie a Fabio Montella, a
1: Grazie a
0: risentirci
1: voi.
0: molto presto. A presto.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Per colpa della donna il male è entrato nel mondo. Ma proprio grazie alla donna sono venute al mondo anche le cose migliori. Questo scambio di battute è avvenuto più di 1000 anni fa e ha condizionato la vita di due importantissimi personaggi dell'epoca bizantina, un imperatore e una musicista di cui proverò a raccontarvi in breve la storia.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sono Margherita Colombo e questa è una puntata di Labirinti Musicali interamente dedicata alle compositrici dimenticate o messe da parte dalla storia, l'altra metà della musica. Storie di musiciste ribelli, straordinarie, protagoniste, eppure non le ricordiamo o ne abbiamo sentito parlare solo marginalmente. Abituati a credere che se non li conosciamo non devono essere degni di nota, abbiamo dimenticato i loro nomi e le loro vite sotto una pila di racconti per lo più al maschile. E allora andiamo alla scoperta dell'altra metà della musica, volti, suoni e memorie di donne straordinarie.

Cassia, o Cassiani, è nata in una famiglia aristocratica greco-bizantina intorno all'810 ed è una delle prime compositrici di cui ci sia pervenuto un numero notevole di composizioni. Il complesso della sua opera è costituito da circa 50 inni, di cui 23 legati alla liturgia della Chiesa ortodossa. Il numero esatto dei suoi lavori è comunque sicuramente molto maggiore, dato che con ogni probabilità molte sue composizioni sono state attribuite ad altri autori, o perdute, o semplicemente rimaste anonime.

La vita di Cassia fu molto intensa. Fin da adolescente la sua abilità nel comporre inni sacri impressionò i più importanti teologi dell'epoca per la sua profonda competenza in campo sia teologico che musicale. Uno dei massimi teologi del IX secolo, San Teodoro Studita, mantenne una fitta corrispondenza con lei per tutta la vita, ribadendo più volte come la bellezza della sua musica fosse tale da superare perfino la sua bellezza fisica. Parole significative, perché Cassia era famosissima per essere la donna più bella di Costantinopoli, e le arrivavano da tutte le famiglie nobili della città richieste di matrimonio per i loro rampolli, fino al fatidico giorno della sfilata delle spose.

Immaginatevi la sfilata delle spose come una vera e propria kermesse di bellezza, in cui il premio più ambito era niente meno che la mano del giovane imperatore Teofilo, che, appena vide Cassia, rimase scioccato dalla sua incredibile bellezza. La giovane compositrice di inni sacri era a un passo dal diventare l'imperatrice dell'impero bizantino. Ma Teofilo, forse per darsi un tono di fronte a tutte quelle ragazze, o forse per mostrare la sua erudizione in campo teologico, si lasciò sfuggire la frase che ho citato in apertura. Ve la rileggo. Eppure è attraverso la donna che il male è entrato nel mondo. Si riferiva chiaramente a tutte le belle donne al suo cospetto e ovviamente al peccato originale di Eva. Ma non sapeva di trovarsi di fronte a una donna che non aveva nessuna intenzione di tacere di fronte a questa frecciatina e che gli rispose prontamente: «Certo, ma è attraverso la donna che sono venute al mondo le cose migliori», continuando la diatriba teologica e riferendosi alla nascita di Gesù. Teofilo, forse irritato dalla risposta, finì per scegliere un'altra donna come sposa, Teodora, anche se non sappiamo con certezza se fu davvero una sua ripicca o se fu la stessa Cassia a rifiutare il matrimonio.

Sappiamo che dopo questo episodio Cassia si ritirò in un monastero e continuò il suo lavoro di compositrice di inni e diventò in seguito badessa e un'importantissima figura di riferimento nella protezione delle icone bizantine durante il periodo delle lotte iconoclaste. La leggenda racconta che anni dopo l'imperatore Teofilo, pieno di rimpianti, volle andare a visitare Cassia al monastero, ma lei non si fece trovare. L'imperatore, trovandosi di fronte alla sua scrivania, pianse amaramente, leggendo l'inno che Cassia stava componendo in quel momento, e vi aggiunse alcuni versi. Forse non avrete mai sentito nominare Cassia fino ad oggi, ma la sua musica è mantenuta in vita da ormai 1000 anni. Infatti, l'inno in questione, noto semplicemente come Inno di Cassiani, viene tuttora cantato durante la liturgia pasquale ogni mercoledì santo nella liturgia ortodossa e parla della donna dai molti peccati che si prostra davanti a Gesù.

0: La storia di Cassiani, come quella di moltissime donne del passato, non è nota come meriterebbe. Molte vite, molte storie sono state cancellate nella narrazione prevalentemente al maschile della storia. Ecco perché mi ha fatto molto piacere scoprire che la vita di questa straordinaria ribelle ha ispirato una ballata di un cantautore britannico, Frank Turner, classe 1981, che nella sua canzone The Hymn of Cassiani rielabora alcuni versi di Cassia stessa e li usa per raccontarne la vita e rendere giustizia alla donna che ha rifiutato il re, The Woman Who Rejected the King.
1: Heard that they call me the woman who's fallen into many sins. They made me bear myrrh to the burial,

0: slings. Leave the glory to the stepmother and to the son and the woman who rejected the king.
1: Ed è arrivato il momento di presentarvi la seconda donna ribelle di questa puntata. Siamo sempre su Radio Popolare, io sono Margherita Colombo e state ascoltando la prima puntata di Labirinti Musicali dedicata interamente alle compositrici dimenticate dalla storia, l'altra metà della musica.

È difficile trovare da Wagner in poi un'altra opera, oltre a questa, così capace di puntare direttamente alle emozioni, oltre che essere magistralmente strutturata e condotta. Parole entusiastiche rivolte nel 1910 da John Fuller Maitland in riferimento a The Wreckers, di cui stiamo ascoltando l'incipit dell'ouverture. La compositrice in questione è una vera e propria icona del femminismo, in musica come nella vita. Stiamo parlando della grandissima Ethel Smith.

Ethel Smith, anzi Dame Ethel Smith, che ricevette il titolo onorifico di Dama dell'Impero Britannico nel 1922 grazie alla sua attività di scrittrice e compositrice, nacque a Londra nel 1858. Fin da ragazza aveva le idee chiare. Voleva a tutti i costi diventare musicista, sfidando il volere del padre, un uomo estremamente conservatore e naturalmente contrario alle ambizioni della figlia. Da ribelle e anticonformista fin da giovanissima, a 19 anni Ethel partì da sola con un biglietto di sola andata per la Germania, dove iniziò gli studi al conservatorio di Lipsia, il suo sogno, sotto la guida di Karl Reinecke.

Ma Ethel al conservatorio ci rimase solo un anno. Era infatti insoddisfatta della qualità dell'insegnamento, ma rimase a Lipsia a studiare con il suo nuovo mentore, Heinrich von Herzogenberg, grazie al quale intrecciò una fitta rete di contatti musicali, tra cui Clara Schumann, Johannes Brahms, ma anche Dvořák, Grieg e Tchaikovsky. Il debutto professionale di Ethel Smith avvenne nel 1884 con l'esecuzione di alcuni suoi lavori cameristici, ma le sue opere furono subito accolte da recensioni contrastanti. E indovinate qual era la principale critica che le veniva mossa? Che le sue opere erano prive di fascino femminile e quindi indegne di una donna.

E siamo sempre su Radio Popolare all'ascolto delle compositrici classiche relegate ai margini della storia della musica. Stiamo parlando di una delle più famose compositrici a cavallo tra 800 e 900, Ethel Smith. Quando rientrò in Inghilterra, dopo gli anni tedeschi, proseguì la sua attività compositiva, continuando a far parlare di sé grazie alla sua musica e ai suoi atteggiamenti per l'epoca discutibili, a partire dal suo abbigliamento di taglio mascolino, che la rendeva poco gradita ai benpensanti. E poi c'era la questione della scelta delle forme compositive. Ethel non intendeva limitarsi alla composizione di piccole forme lideristiche o brani pianistici da salotto, come ben si conveniva alle donne musiciste della middle class. No. Lei scriveva opere liriche, messe per grande organico, sinfonico e corale, sinfonie concertanti. Uno scandalo. L'opera lirica è roba da uomini, per le sue dimensioni strutturali e per l'enorme ingegno che sta dietro al pensiero e alla composizione di questo genere musicale.

Nel 1910 la sua vita ebbe una svolta. Donna dal temperamento ribelle e tenace, quell'anno conobbe e si appassionò al movimento delle suffragette, The Women's Social and Political Union, l'unione sociale e politica delle donne, e decise di sospendere la sua carriera musicale per 2 anni in modo da dedicarsi attivamente alla causa, anche grazie alla profonda amicizia, o più probabilmente alla sua relazione amorosa con la fondatrice del movimento, Emmeline Pankhurst. Per il movimento delle suffragette compose The March of the Women, che divenne il loro inno ufficiale.

direttore d'orchestra, Sir Thomas Beecham, suo grande amico e profondo estimatore della sua opera, nonché principale interprete dei suoi lavori sinfonici, racconta un aneddoto che racchiude in poche parole l'essenza dello spirito tenace e incrollabile della compositrice. Ethel era stata imprigionata in seguito a una manifestazione durante la quale le suffragette avevano lanciato sassi contro le finestre di un politico contrario al voto alle donne. Durante una sua visita alla prigione, Sir Beecham riferisce di aver visto fuori dal carcere almeno una dozzina di donne incatenate ai cancelli che cantavano a squarciagola la marcia delle donne, mentre Ethel le dirigeva con uno spazzolino da denti sporgendo la mano da una finestrella della sua cella. Ethel Smith, come lei stessa dichiarò, visse libera dalle tradizionali convenzioni sociali. Non si sposò, nonostante una lunga relazione con il suo librettista Henry Brewster, e coltivò principalmente profonde amicizie e relazioni con donne attive in ambito politico, musicale e letterario, tra cui Virginia Woolf e la già citata Emmeline Pankhurst, a cui Ethel dedicò Possession, il secondo dei Three Songs pubblicati nel 1903. Donne attive in ambito politico, musicale e letterario, tra cui Virginia Woolf e la già citata Emmeline Pankhurst, a cui Ethel dedicò Possession, il secondo dei Three Songs pubblicati nel 1913.

Il vasto corpus di lavori della Smith include un'ampia varietà di musica, tra cui lavori sinfonici, composizioni corali e strumentali, songs per voce e pianoforte e voce d'ensemble, un concerto per violino, corno e orchestra e ben 6 opere liriche. La sua opera The Wreckers del 1904, I naufraghi, è considerata da alcuni critici la più importante opera inglese composta durante il periodo tra Purcell e Britten. L'altra sua opera più celebre, The Wald, di cui abbiamo ascoltato un paio di scene poco fa, composta nel 1903, è stata la prima opera composta da una donna ad essere presentata al Metropolitan di New York e per oltre 100 anni resterà anche l'unica. Bisognerà infatti attendere il 2016 per poter ascoltare nuovamente l'opera di una compositrice al Met, L'amour de loin della finlandese

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Il marito nasconde l'hashish nel frigo. Lei, assolta, non poteva saperlo.
2: Fugge all'alto dei carabinieri e getta 50 dosi di cocaina dal finestrino. Scatta l'inseguimento sull'E45 e viene arrestato.
3: Perugia investe gli addetti alla sicurezza con il carrello della spesa e fugge. Condannata per tentata rapina.
1: Sigla.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Quello che mi premeva farvi sentire era Cristina Valiani che cantava la sigla di Sottosuono, la rubrica trasmissione, conduzione musicale curata e condotta da Martino Fiumi,
1: Cristina Valiani
2: e Giulio Ambrosio.

0: Non sono riuscito a prendere Cristina che cantava, mi è sfuggita da sotto le dita mie che stavano muovendo i volumi al mixer e niente, mi è sfuggita.
1: È andata così.
0: Forse era presa da questi titoli, da queste notizie locali che vengono dall'Umbria, forse l'avete capito, forse l'avete sentito. Come tutti i giovedì notte vi porteremo per le prossime 2 ore, fino alle 2 di notte, alla scoperta della scena musicale nascosta, prodotta dal basso, autarchica, tutti aggettivi che si possono usare in alternativa al blasonatissimo underground, e questa volta siamo in Umbria. Tanta roba.
2: Tanta tantissima. Roba.
1: Uno dei borghi più belli d'Italia, della musica.
0: Uno dei cioè adesso parliamo dell'Umbria come un borgo.
1: No, ma perché in Umbria, cioè, appena entri in un posto, cioè, il cartello è uno dei borghi più belli d'Italia.
0: Ah, ovunque.
1: Ovunque. E tu dici, no, non è possibile, non è vero. E poi entri e dici, cazzo, effettivamente è bellissimo questo borgo.
2: Tu sei esperta di Umbria.
1: Io l'ho girato un po', sì, perché vabbè, Arezzo, Toscana, Umbria sono abbastanza vicine.
2: L'Etruria, si può così dire?
1: Sì, una zona comunque culturalmente molto, molto ricca.
0: Borghi visitatissimi soprattutto, vi do questa informazione, soprattutto dalle nostre ascoltatrici, dai nostri ascoltatori che potranno chiamare in diretta allo 02 33 001 001 o mandare messaggi WhatsApp, Telegram al 331-6214013 per raccontarci se sono mai stati in Umbria, se hanno mai assistito a dei live, dei concerti nella zona, se hanno scoperto artisti provenienti da quella regione, o magari addirittura qualcuno un po' più nerd che conosce un'etichetta che viene da lì. Ecco, noi siamo qui per parlare proprio di questo, quindi
2: sì, anche perché sennò sembrava un podcast di borghi.
0: Esatto.
2: Una trasmissione di borghi.
0: Benvenuti a Sottoborghi.
2: Parliamo dell'Umbria, delle sue strade, dei suoi vicoli. No, parliamo di musica, ovviamente.
0: Ovviamente, come facciamo da qualche settimana a questa parte, è una novità che ricordiamo, novità tra virgolette, perché la ricordiamo troppo poco spesso. Potete ascoltarci in podcast.
2: Vero.
0: Applausi.
1: Ah, sì.
0: Un applauso alla tecnologia che ci permette di registrare e proporvi on demand, in differita, sui vostri devices queste meravigliose nottate estive. Queste
1: insieme a noi.
0: Itinerari musicali, possiamo chiamarli così. Vogliamo iniziare?
2: Iniziamo subito, dai, iniziamo ad ascoltare qualcosa.
0: Rompiamo il ghiaccio con una band. Una band che in realtà viene da un artista singolo, uno stampo molto cantautorale, molto folk, che viene proprio dall'Umbria. Si chiamano Fringuello, che è lo stesso nome del frontman della band, che ha pubblicato appunto una serie di dischi da solista, e nel loro penultimo disco c'è questa traccia che si chiama Godot. E noi ce la ascoltiamo.

0: Fringuello, questo folk pop molto lo-fi da Terni.
1: Sì, e se volete andare a trovarlo anche, cioè, ha un negozio che è Fringuello Dischi, dove vende comunque
0: Che
1: vinili,
0: ha anche
1: CD,
0: un'etichetta.
1: eccetera. Sì, e quindi, cioè, è
0: Certo.
1: interessante anche ampliare lo
0: Qua, quando
1: sguardo.
0: si dice negozi di prossimità,
1: Sì.
0: la tua musica di prossimità in Umbria, a Terni almeno, è a Fringuello Records. Questa non è una DV, come si direbbe sui socials, e quindi niente. Ci è piaciuto iniziare con questa bella realtà. Che vende, produce, vende, scrive musica, tutta la filiera racchiusa in poche persone che però in questa Godot mostrano quanto in realtà lo sappiano fare bene, in maniera semplice almeno,
1: Vabbè, come un
0: ma bene.
1: fringuello.
0: Sì, che è da proprio quell'area lì. Sta canzone a me personalmente piace molto. Non perché ci siano evoluzioni strane, non perché ci sia un virtuosismo particolare, ma proprio per questa leggerezza. Poi un finale bellissimo che spicca il volo e ti lascia lì. Te cadi, lei parte su questa strumentale di chitarra, tutta un po' lo fai
1: E si interrompe un
0: e se ne
1: po'
0: va. Sì,
1: bruscamente.
0: esatto, se ne va e vola
1: Ciao!
0: via, e vola via. Ah, è bellissimo, cioè almeno. Una canzone non ricca di elementi particolarmente ricercati, ma che proprio di questa cosa fa una sua cifra molto, molto carina. Proseguiamo.
2: Proseguiamo.
0: Andiamo avanti. Dopo il Fringuello da
1: Giuro.
0: Terni ci vogliamo spostare?
2: Spostiamoci.
0: E dove andiamo?
2: Ma allora, ovviamente stiamo in Umbria, visto che la
1: Anche un
2: puntata,
1: po' per forza.
2: è su questo. E andiamo a ascoltare un progetto abbastanza simile a quello di Fringuello, che è quello che abbiamo appena ascoltato. Si tratta di Heaven, scritto Heaven, non Heaven come paradiso. E si tratta un po' sempre di home recording, quindi ci sono queste chitarre acustiche un po' distorte, un po' scordate. Ed è un artista che in verità non ho scoperto se suona ancora, ma fino a qualche anno fa sicuramente ha fatto uscire cose. E anche lui unisce un po' di indie, inteso in maniera larga, folk, e anche roba un pochino più sperimentale. Ha fatto un EP nel 2018 che si chiama Frost, e ci ascoltiamo da quell'EP Fireplace.

0: E questa era Fireplace di Heaven, detta un po' così, così capite come si scrive H-E-A-V-A-N. E da Perugia, un disco un po' con qualche anno, del 2018. Come ricordava Giulio prima, un po' difficile capire se è ancora in attività, perché negli ultimissimi anni non si è fatto sentire.
1: No, tra l'altro questo era il primo EP che faceva con anche del cantato, perché le cose che aveva fatto prima erano sempre tutte strumentali.
0: Fammi indovinare. Strumentali. Questo
1: Bravo.
0: è un inside joke che scoprirete nel corso delle prossime 2 ore.
2: Esatto.
0: Perché cosa abbiamo scoperto? Vai, dillo
2: Tante
0: tu.
2: cose, no, non lo so, tante cose strumentali.
0: Che in Umbria la strumentale va di brutto.
2: Bruttissimo.
0: Tantissimo.
2: Quindi stiamo impazzando per capire come gestire i vari ascolti in maniera che
0: Esatto.
2: non sia
0: Che non sia 40
2: eccessivamente
0: minuti di
2: strumentale.
0: strumentale di fila. Però sì, è vero, cioè, spulciando, esplorando l'Umbria, mettendo insieme tre teste per una playlist, è saltato fuori che tanti artisti e tante artiste dell'Umbria, o che sono in Umbria adesso, vivono in Umbria, lavorano con le strumentali, fanno non per forza ambient o comunque generi affini, però proprio lasciano da parte il cantato. Ne proveremo ad alternarlo, però questo è un elemento interessante che mettiamo sul tavolo subito, perché è il fil rouge che abbiamo trovato per
2: Esatto, in
0: questa
2: questa
0: puntata.
2: puntata. Ci
1: ascoltiamo adesso invece una ragazza che si chiama Emma Grace, che è una ragazza sempre umbra e
2: Italo-americana.
1: italo-americana, esatto, con la particolarità che ha registrato questo disco che si chiama
2: Satellites?
1: Grazie, una persona che si vede che
2: Credo,
1: sa.
2: Satellites.
1: Si vede che hai fatto il caso. Grazie.
2: No, l'avrei detto in greco antico.
1: Che ha fatto, insomma, uscire questo disco l'anno scorso ed è interessante perché l'ha registrato in Sardegna con dei volti a noi noti, visto che sono gli stessi volti di cui abbiamo parlato qualche settimana fa quando abbiamo indagato la zona della Sardegna Ovest, ma non solo, anche del Veneto, perché
0: No,
1: chi,
0: vabbè.
1: incredibile,
0: Episodio crossover.
1: episodio crossover, cioè Emma Grace è veramente il punto d'incontro per ora tra un po' di puntate che abbiamo fatto, perché il disco l'ha registrato ed è stato prodotto da Tobia Poltronieri, che è il frontman dei CPC uguale Maxigross e uno dei fondatori di Tega, una piccola etichetta discografica veronese di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa, e ha registrato il suo disco in Sardegna con le percussioni Alessandro Cau, al trombone Federico Fenu, insomma tutti nomi che abbiamo già fatto nelle
2: puntate
1: scorse
2: precedenti.
1: puntate. In più, questo disco è uscito per Trova Robato, che a detta mia è abbastanza sinonimo di qualità, nel senso che fa uscire pochi dischi all'anno, ma quei pochi che fa uscire sono spesso molto, molto interessanti. E Emma Grace si muove anche lei tra brani più strumentali, e c'è anche qualcosa con del cantato. E atmosfere molto distese, che spaziano dall'ambient a un pochino di jazz, tenendo sempre comunque una vena pop. Quindi direi che se per voi va bene,
2: Direi di va
0: sì,
2: bene.
0: che va
2: Ce
0: bene, va
2: l'ascoltiamo.
0: benissimo.
2: Proprio, proprio
0: Dai.
2: di sì.
1: Ce l'ascoltiamo subito col brano che dà il titolo anche al disco che mi ripeti, Cristina, tu che hai un accento migliore del mio.
2: Satellites. Credo,
1: Satellites.
2: poi non sono sicura,
1: Andiamo ad
2: però dovrei
1: ascoltare
2: dirlo bene.
1: Satellite a questo punto di Emma Grace.

0: Ed eccoci tornati a Sottosuono, questa era Emma Grace con il suo brano
1: Satellite.
0: dall'album.
1: Satellites.
0: Esatto, del 2025.
2: Che disagio.
0: vabbè, un album comunque nato
2: No, ma perché noi
0: durante...
2: l'inglese lo sappiamo bene, non abbiamo bisogno di internet.
0: Però
2: Per
0: per
2: un'ottima pronuncia.
0: sicurezza.
2: Certo.
0: Chissà che non ci chiami qualcuno e ci
2: Dire che
0: dica,
2: bravi che
0: no,
2: siete con
0: che bravi,
2: l'inglese,
0: ma...
2: sembrate Google Traduttore.
0: No, invece che ci dicano, ah no, cioè, siete bravissimi, ma con la pronuncia fate cagare. Quindi, boh.
2: Ah no, beh, questo è sicuro. Ma se non ci chiamano per dirci questo, potrebbero chiamarci per altri motivi,
0: Esatto.
2: tipo raccontarci le loro esperienze in Umbria, loro chi poi chi ci sta ascoltando, vacanze, gite fuori porta in Umbria, se è stato ascoltato, se è stato scoperto un gruppo, un artista che viene da questa regione. O tutto quello che può riguardare la scena emergente nascosta dell'Umbria, ecco, queste chiamate possono essere dirette allo 0233 001 001, SMS, WhatsApp, Telegram, messaggi 331 621 4013 per appunto raccontarci se avete avuto esperienze che incrociano la musica e l'Umbria.
3: O se le avrete anche, nel senso, se
2: Magari
3: quest'estate
2: siete
3: magari andate
2: interessati.
3: in Umbria, comunque come tutta l'Italia è una regione che è piena di festival, sia più piccoli sia più grandi, poi dopo magari parleremo di qualcuno di questi. Quindi se andate lì quest'estate e sapete che andrete a un festival, a una rassegna musicale, o se siete stati negli anni passati, e vi va di raccontarcela, perché no? Noi siamo qua a ricevervi. Cristina, ci stavi giusto concludendo qualcosa su Emma Gray?
0: No,
3: ho detto una
2: La
3: scemenza.
2: violoncellista.
3: Beh, esatto, tutti gli archi
2: La
3: che sentite
2: violoncellista.
3: nel brano e
2: No,
3: nel
2: in
3: disco,
2: realtà,
3: ovviamente,
2: esatto,
3: sono stati
2: cioè,
3: fatti da lei.
2: questa è una roba.
0: Poi ascoltate i cantanti, eccetera, poi questi hanno tutti dei background pazzeschi, in realtà, nascono poi da studi appunto classici di violino, in questo caso di Emma Grace, violino, violoncello, e che però poi dopo la cosa molto bella e molto interessante è che vanno a ibridare con tutti i nuovi generi fra il pop, elettronica, eccetera. Però la maggior parte degli artisti che noi selezioniamo effettivamente vengono comunque da un background classico, molto spesso, sia di pianisti o conservatori o cioè
3: Sì,
0: armonia.
3: come formazione musicale sicuramente tanti artisti vengono comunque da un background, mi viene da dire scolastico, però insomma
2: Accademico.
3: accademico,
0: Sì,
3: esatto.
0: classico, dai.
3: È la classica tradizione che incontra l'innovazione, come direbbe Joe Bastianich.
2: Wow.
3: Non so
2: Dalla
3: se...
0: cantina alla
2: Umbro, Joe Bastianich, diamo
0: musica.
2: questa breaking... Salutiamolo.
3: Salutiamolo.
2: Salutiamo Joe Bastianich. Che sicuramente ascolta un sacco di musica
3: Che
2: Umbro.
3: fan, tra l'altro, ci ha scritto l'altro
0: No,
3: giorno.
0: ma chi?
3: Joe Bastianich.
0: Davvero?
3: Ah, a me mi ha scritto, a te non lo so.
0: Ah, oh, dici cosa ti ha scritto?
3: Ciao Giulia, ma
0: Questa è
2: Scusami,
0: mad.
2: puoi
0: No,
2: rifarlo?
3: ascoltate Sottosuono al Grand Cosco. Comunque,
2: Tu vuoi che io muoro?
0: brasileiro, Io
2: Tu
0: muoio.
2: vuoi che io muoro con le Launeddas? Con 7 minuti di Launeddas in
0: Vabbè, questo
2: Sardegna?
0: dovevamo dirlo nella puntata sulla Sardegna.
2: Sì, sarebbe stato divertente. Ma i tempi comici, come dicevamo prima,
0: Esatto.
2: sono o ci nasci o niente.
0: Oh, andata.
2: Ci abbiamo messo solo 2 settimane a farci venire in mente una battuta comunque di qualità, cioè voglio dire,
3: Sputaci sopra.
2: l'imitazione di Joe
0: Cagamo.
2: Bastiani, cioè qualcosa di unico.
0: Direi.
2: Va bene.
0: Dove
2: Giusto per
0: vogliamo
2: riprendere il
0: andare, dai?
2: filo
0: Esatto,
2: del
0: del nostro
2: discorso, che mi
0: discorso
2: sembra,
0: musicale.
2: dai, che possa contribuire molto, molto di più.
3: Sì, allora,
2: Sì.
3: sì, stavamo sì. Vabbè, ovviamente noi qua ci lanciamo un po' di occhiate, occhiatacce invisibili a chi ci sente.
0: A
3: Quindi,
0: meno che non vogliate prima o poi un video podcast per vedere le
3: esatto.
0: facciacce di queste persone
3: Quindi
0: che sono
3: stavamo,
0: qua.
3: sì, stavamo, non stavamo, facciamo che ascoltiamo qualcosa di un pochino più diverso. Abbiamo ascoltato tre progetti solisti per ora, invece adesso ci ascoltiamo un piccolo complesso che fa del jazz un pochino moderno. Questo complesso in realtà non ha un nome, ma fa capo al suo frontman, se così possiamo chiamarlo, che è Pietro Paris, che è un bassista e controbassista di Perugia, che appunto ha fondato questo quartetto con Francesco Panconesi al sassofono tenore, Ruggero Fornari alla chitarra e Andrea Beninati alla batteria e violoncello, e appunto hanno fatto questo disco, a detta mia, molto... molto interessante, sia dalla copertina alla musica,
0: ma anche dal concetto dei nomi dei titoli.
3: Esatto, poi adesso ci arriviamo. Il disco è un disco del 2025, si chiama Folk Traffic, e appunto ha sonorità sicuramente jazz, ci sono i fiati, ma ci sono anche le chitarre elettriche comunque, e c'è anche un po' questa batteria che ha dei suoni un po' indie pop, direi, un po' con quel, senza andare troppo nei tecnicismi, però con quel rullante un po' più scordato, un po' più scuro. Adesso andremo a sentire. E quello che dicevi tu, Cristina, è interessante anche il fatto dei nomi in scaletta.
0: Sì, perché in questo album del 2025 che hanno fatto sentire, cioè che hanno pubblicato, ogni brano in scaletta è un titolo evocativo che unisce insieme due parole che in teoria sarebbero all'antitesi, però poi essendo messe insieme creano un nuovo mondo, un nuovo mood dove appunto poli diversi in realtà collaborano e creano un qualche cosa di diverso, no? Di astratto, ma di rappresentativo della volontà anche di unire poli opposti. E in questo caso ascolteremo un brano che si chiama As We, quindi appunto due entità, una singolare e una plurale, che si uniscono insieme, che appunto è ripreso dall'album Folk Traffic del 2025.

Ed abbiamo ascoltato Pietro Paris con As We da Folk Traffic 2025. E considerando che comunque il mood di questa canzone era comunque abbastanza sulle note jazz, cioè comunque su una struttura comunque abbastanza classica, in realtà vi vorrei introdurre, non lo so, a me piace molto perché mi ha ricordato proprio, ho avuto un flash quando ho sentito questo brano, un po' dei Mum, che sono questo gruppo islandese nato nel 97, un artista che si fa chiamare Dingecco, anche questo spero di pronunciarlo bene perché ha una serie di punti nell'intramezzo, che è un progetto di Gianluca Dingecco. E un artista eclettico che scrive, però fa anche video, musica, elettronica, cioè comunque si lancia in tantissimi mondi, diciamo. E vorrei farvi ascoltare questo brano che si chiama Lights from Dreams dall'album Bacanadera Butterfly del 2022. E poi, se volete anche chiamarci e dirci che cosa vi ha fatto sentire questa canzone, considerando che ho detto che mi ricordava i Mum. Noi saremo molto contenti di sentirvi. Buon ascolto.

0: Era Dingecco con Lights from Dreams, che abbiamo ascoltato qui a Sottosuono Radio Popolare, in diretta ancora per 1 ora e 20. Diteci cosa ne pensate, dove vi ha portato questo brano, che è un bel viaggio, un viaggio colorato, un viaggio allegro che si perde comunque tra i sintetizzatori di questo artista che è sì musicista, ma è anche un videomaker. Ecco, raccontatecelo allo 0233 001 001, per messaggi WhatsApp, Telegram 331 621 4013. Da qui, da Dingecco, da questo primo spazio di musica elettronica che ci ascoltiamo questa sera, non sarà di certo l'ultimo, perché ci piace un po' mescolare sacro e profano, alto e basso, acustico, elettronico, e strumentale, cantautorale e affini. A questo punto non ci resta che proseguire. Prima dicevamo una cosa, prima dicevamo che l'Umbria è anche l'Umbria di cui stiamo raccontando la scena del sottosuolo, è anche una terra di eventi, anche una terra di festival, no? E beh, ce n'è uno che c'è stato qualche settimana fa, 2 settimane fa. È iniziato il 31 luglio, è finito il 2 agosto, magari ci siete pure stati, sarebbe bellissimo sentire un racconto in diretta. Si chiama Holidays, l'Holidays Festival, che è una rassegna a Scopoli, la città che la ospita, in provincia di Perugia. L'Holidays Festival è sicuramente interessante per la rassegna, per la selezione, per la direzione artistica, perché porta un sacco di nomi italiani e internazionali super di ricerca, tra cui per esempio Orange Care Crash, che
1: Dalla
0: no,
1: Romagna, no?
0: Orange Care Crash da Padova.
1: Da Parva, ovviamente, è vero.
0: Padova, e ne avevamo parlato perché la prima puntata di questa trasmissione è stata sul Veneto nord-ovest, e io mi ricordo che mi mangiai le mani perché credevo fossero di Vicenza ed ero gasatissimo all'idea di mettere gli Orange Care Crash, e poi non li abbiamo messi perché di Padova erano più della bassa, noi ci siamo occupati più del lato montano del
1: Sì,
0: Veneto.
1: abbiamo delineato delle zone comunque, soprattutto quando le regioni ci davano tantissimo lavoro da
0: Esatto.
1: fare.
0: E quindi gli Orange Care Crash, che comunque nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, soprattutto quest'estate, li ho visti suonare in giro tantissimo, e fanno questa via di mezzo, fondono elettronica, tanta elettronica con improvvisazione, sassofoni dal vivo. Sono una band veramente, veramente interessante, ed erano all'Holidays Fest 2 settimane fa. Per dirne altri, James Jonathan Clancy, nome pilastro della scena alternativa italiana, di base a Bologna, uno dei fondatori di Maple Death Records, che è comunque un'etichetta super rinomata. E a fianco, tra l'altro, per amor di Cristina,
1: Vai, dimmi.
0: quest'anno c'era anche Alfio Antico.
1: No.
0: Che abbiamo rischiato di metterlo nella puntata della Sicilia.
1: Esatto.
0: Esatto, un virtuoso del tamburo a cornice, un virtuoso, il Jimi Hendrix della tamborra. Ma fa molto ridere perché
1: Ma
0: Cristina
1: perché
0: è
1: mi
0: la nostra.
1: piace, piace l'aspetto antropologico e soprattutto quando vengono ripresi degli strumenti particolari.
0: Strumenti della tradizione, Alfio Antico è l'ambassador.
1: Vabbè, dal
0: Certo,
1: nome comunque, cioè, no, non dovresti
0: certo.
1: sospettarlo. Però in realtà, al di là di riportare a musiche antiche, l'Holidays Fest è anche comunque a nomi internazionali, anche di un determinato spicco, e piuttosto interessanti. Fra l'altro, io farei ascoltare in realtà, invece che dato che vi abbiamo già ammorbato con tutta la roba antica, tamburelli, launeddas, eccetera, con un gruppo internazionale in realtà, che è
0: Per farci un
1: meraviglioso.
0: giro all'Holidays Fest e fare un viaggio nel tempo di 2 settimane indietro, ci ascoltiamo i Devon Rexy, che vengono da Amsterdam,
1: Amsterdam.
0: sono arrivati per suonare all'Holidays Fest e anche loro fondono un pizzico di elettronica con ritmiche danzerecce, ma meno parole e più musica. Quindi questa si chiama Shikamo. E
1: Esatto,
0: loro
1: bravissimo.
0: sono i Devon Rexy.

0: Chicamo dei Devon Rexy che hanno suonato 2 settimane fa all'Holidays Fest a Scopoli, in
1: Com'è che fa,
0: provincia di
1: Cri?
0: Perugia.
1: Com'è che fa? La Cristina?
0: Chicamo?
2: Ciccama? Cosa?
1: Così, così.
2: Perché io
1: Sta bene.
2: canticchio quando sento le musiche e mi prendono in giro.
0: E non possiamo ascoltarci Chicamo in pace.
2: No, perché ci sarò sempre io che canto sopra.
1: Bello da bettone
0: Un bel po'.
1: questo figo.
0: Loro mi hanno fatto innamorare parecchio. Loro, che è forse un po' facile, cioè proprio un po' prendere la scorciatoia, dire che tra tutte le canzoni che ci ascolteremo questa sera, io questa la metto tra quelle che mi hanno colpito di più, è facile. Parlando di Umbria, dire, vabbè, ma questa viratina verso Amsterdam, mica mai, cioè, grazie. Cioè, poi grazie, non è scontato in realtà, anzi, c'è cioè, tantissima proposta super bella, super interessante
2: Però noi scopriamo cose
0: tra Perugia
2: interessanti
0: Eterni.
2: vedendo i festival.
0: Ma questa viratina verso Amsterdam, mica mai, cioè, grazie. Cioè, poi grazie, non è scontato in realtà, anzi, c'è cioè, tantissima proposta super bella, super interessante
2: Però noi scopriamo cose
0: tra Perugia
2: interessanti
0: Eterni.
2: vedendo i festival del luogo e quindi
0: Però
2: ci
0: un grande
2: riagganciamo.
0: applauso a...

0: balla sul DJ set di Adele Altro, una persona normale ti direbbe:
1: Perché?
0: beh,
1: Però.
0: chi sono? Bella per loro. No, dai, non è vero, sono comunque nomi abbastanza affermati. Però vedere tante, una proposta così, così figa tutto in un weekend. Shout out per l'Holidays Fest.
2: Sì, ce ne sono in tutta Italia in realtà, cioè vi invitiamo veramente a scoprire se ne avete l'occasione, festival che hanno una proposta artistica magari che devia un po' dai soliti nomi e ne rimarrete sorpresi sicuramente, senza dubbio perché ascolterete qualcosa che al 90% non conoscerete. E poi appunto perché, come stiamo cercando di fare un po' noi in queste puntate, c'è proprio un bel sottobosco di musica interessante da scoprire in tutta la penisola.
0: Non vi dico da chi, non vi dico da non vi dico da chi, ma sono arrivati apprezzamenti per Fam di Luna Elias che ci siamo ascoltati settimana scorsa.
1: Ah.
0: Che a proposito di musica un po' che devia dallo standard, dalla top chart, Spotify playlist, è quella roba lì, è proprio quello che non ti aspetti, è proprio roba che arriva dritta, ma sono arrivati apprezzamenti.
1: No, ma la cosa bellissima allora è che cioè, diamo degli stimoli agli altri per ascoltare no cose nuove, e però siamo anche aperti, come dicevamo prima, a ascoltare cose nuove se voi avete veramente dei gruppi, delle etichette, dei locali che sapete che fanno appunto questo, no? Musica alternativa, anche perché noi non è che decidiamo subito sul momento che regione fare, quindi se poi ci inviate feedback e dite ah, io conosco questo da questa parte, eccetera, magari potremmo
2: Fatecelo
1: strutturare,
2: sapere.
1: esatto, strutturare magari anche una puntata proprio specifica sui vostri consigli.
0: Già, già, già, già consigli sono arrivati e cito solo l'Emilia.
2: Ah, quale? Ricordiamo bene.
0: Ricordiamo bene.
2: L'ascoltatore che ci consigliò
0: Forse
2: di
0: ci sta
2: mettere
0: ascoltando in questo
2: i
0: momento.
2: CCCP, ma stavamo parlando di Romagna, che giustamente.
0: Però magari ci sta ascoltando in questo momento e conosce delle band umbre. Nel caso ti invitiamo a chiamarci allo 0233 001 001 per raccontarci le tue esperienze, così musicali, le tue
2: Umbre.
0: avventure umbre
2: Giustamente tu che vieni
0: nella
2: da
0: Campania.
2: Bergamo.
0: Esatto, non mi
2: Esatto.
0: ricordavo se era di Bergamo o di Brescia, l'ascoltatore che ci aveva chiamato nella puntata sulla Romagna chiedendoci il CCCP. Bene.
2: Dai, passiamo a una band local.
1: Esatto.
0: Super local, qui andiamo a Perugia. Andiamo a Perugia con una band che ci fa deviare anche dai Demorexi, da questo dabbettone, da questi synth, da questa batteria, da questi bassi un po' acidi, da questa festa rallentata che abbiamo appena vissuto facendo un salto all'Holidays Fest. La band si chiama Cosmic Cappuccino. I Cosmic Cappuccino sono un trio di Perugia che fa fondamentalmente un genere abbastanza inquadrabile nel Midwest emo, no? Quei riverberi un po' shoegaze e tutti quei richiami molto statunitensi.
2: Che però in Italia ne abbiamo a bizzeffe
0: Però in Italia e soprattutto negli
2: di quella
0: ultimi
2: roba lì.
0: anni è ripartito un bel po'. E quindi al netto di tanti.
2: Tanto che, scusa
0: No, no, no, no, no.
2: l'interruzione.
0: Inserisci,
1: Vai,
0: visto che scusami,
1: interrompi
0: scusate che sullo
1: pure.
2: shoegaze mi
0: Ho
2: viene.
0: qualcosa da dire.
2: No, tanto che appunto è tornato negli ultimi anni, grazie anche un po' alla Gen Z, tanto che è stato coniato
1: Nuovo
2: un
1: termine.
2: nuovo termine che unisce queste due cose, ovvero shoegaze e Gen
0: Oddio.
2: Z, che è Zoomer Gaze.
0: Ma
2: Ve
0: dai,
2: lo giuro.
0: questo non lo
1: Che
0: sapevo.
1: boomer che
0: Ma
1: sono.
0: da dove è uscito? Bella domanda.
2: Da TikTok.
0: No, ok, cioè no, immaginavo,
2: No,
0: però
2: non
0: nel
2: lo so.
0: senso,
2: Non,
0: è
2: allora.
0: uscito da utenti random o è una di quelle cose
2: Credo.
0: tipo i giornali hanno
2: No, non credo
0: pubblicato?
2: che sia proprio una cosa.

0: uscita da...
1: Quelle classificazioni da TikTok?
0: No, esatto, veramente da TikTok, no. Proprio, nel senso, okay. Dalla gente che ha un certo tipo di immaginario, magari posta dei video, che ne so, con i cavalli che si abbracciano e sotto mettono My Bloody Valentine o cosa più moderna, tipo I Chiaroscuro, altre band shoegaze italiane.
1: Però io voglio dire una cosa che ho letto online, di come si definiscono loro. La nostra musica...
0: I Cosmic Cappuccino.
1: Sì. Ispirata ai colori dell'universo, evoca emozioni attraverso composizioni prevalentemente strumentali. Quindi in realtà, cioè, loro prendono il mondo dell'universo e lo vogliono riportare a livello strumentale. Quindi secondo me è una chiave di lettura molto interessante per addentrarci nella loro musica.
0: D'altronde è il genere un po' degli introspettivi.
2: Il punk
0: timidoni,
1: la musica cosmica
2: e Cosmic Cappuccino ci salutiamo perché dopo questa parte il giornale radio e ci sentiamo dopo un quarto d'ora a Sottosuono Radio Popolare. Questi sono i Cosmic Cappuccino con Go Back.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Italia è scontro sui migranti, il ministro Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna e l'opposizione dice che è la conferma dell'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid intanto rafforza il monitoraggio ai confini e a Ceuta le ONG denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano è arrivato nel villaggio di Kusla. Formalmente l'intento è difendere i civili, ma gli abitanti palestinesi oggi hanno detto di essere stati cacciati dalle loro case. Respinta la richiesta per i domiciliari, la Vitola resta in carcere. Dall'interrogatorio emergono nuovi dettagli, ma non sarebbe ancora chiaro il vero movente dell'attentato a Ranucci. Il giornalista potrebbe essere sentito dalla procura, mentre la RAI prepara il processo interno al conduttore di Report. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo di Sanchez per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. In Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al Comitato parlamentare su Schengen, di cui fa parte la deputata del PD Rachele Scarpa.
1: Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea, la sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali è la definizione giusta. Non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta.
0: Intanto sia il governo spagnolo e sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo arrivo di massa di persone dal Marocco come è avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città di Ceuta resta difficile. Sentiamo il racconto di Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS, che si trova a Ceuta.
2: Nei primi giorni l'esercito e la polizia organizzavano dei rimpatri poco volontari, poi questa cosa è terminata, la gran parte dell'esercito e della guardia civile che erano stati dispiegati sono rientrati, sono rimaste però direi migliaia di persone, sono, lo chiamerei, in un limbo, nel senso che non sono ancora tornate in Marocco, se mai ci torneranno, e non sono neanche state assorbite da alcun sistema di accoglienza. Per i minori qualcosa si sta muovendo, specialmente per le ragazze, noi ad esempio stavamo ospitando 10 ragazze minori qui in casa e qualche giorno fa sono state portate in un centro per minori, però mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone, quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono il servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
3: Anche i minori quindi ancora?
2: Sì, ancora dei minori, noi stiamo accogliendo tantissimi minori, tutti i giorni ne arrivano di nuovo. non ci sono spazi a sufficienza. C'è un po' questo clima di paura, di terrore di essere trovati e riportati in Marocco.
0: E a conferma della linea dura del governo italiano, l'ennesimo caso di una ONG costretta a portare i migranti salvati in mare a centinaia di chilometri di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato, la Humanity One, nave dell'ONG tedesca SOS Humanity. La portavoce per l'Italia è Flor Murad.
4: L'equipaggio della nostra nave, la Humanity One, ha soccorso 65 persone da un gomone che era già alla deriva, sovraffollato, con al solito non idoneo alla navigazione. Le persone non avevano alcun equipaggiamento di salvataggio. Ci sono ora a bordo 73 persone, perché abbiamo effettuato un secondo soccorso, tra cui vari minori non accompagnate e donne, tra cui una donna incinta. Sono persone che avevano già viaggiato 3 giorni a mare, sono state assegnate dalle autorità italiane il porto lontanissimo di Ravenna, sono esposte a un caldo estremo, andrebbero sbarcate il porto più vicino possibile.
0: E l'esercito israeliano è entrato per la seconda volta nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania, per rimuovere i blocchi dei coloni che da giorni assediano le case di alcune famiglie palestinesi. Per riuscirci, i militari avrebbero preso il controllo di alcune case di abitanti palestinesi e alcuni di loro non sarebbero ancora riusciti a rientrare nelle proprie abitazioni. L'esercito israeliano ha negato di aver occupato le case, anche se la popolazione sostiene il contrario, come racconta questo abitante di Kusra.
5: This morning the occupation army forest.
6: Questa mattina l'esercito occupante, l'esercito israeliano, è arrivato a Kusra. Erano in molti, avevano già comunicato all'autorità nazionale palestinese e ai media che avrebbero rimosso i blocchi dei coloni. La prima cosa che hanno fatto è stato evacuare però 5 famiglie dal centro di Kusra, ufficialmente per motivi di sicurezza. Poi si sono spostati nella zona dove i coloni stavano assediando 3 case di famiglie palestinesi con diversi bambini. Anche in questo caso hanno ordinato alle famiglie di lasciare subito le loro case, le loro abitazioni, altrimenti sarebbero entrati con la forza, dicendo sempre che ne avevano bisogno per la loro operazione di sicurezza. E alla fine sono entrati in 2 delle 3 abitazioni. E hanno spostato le famiglie in una piccola casa. I coloni però sono rimasti sostanzialmente lì, sempre intorno alle stesse case. Noi abbiamo cercato di raccogliere del cibo, di farlo arrivare a queste famiglie, ma al momento, tardo pomeriggio, non abbiamo ancora potuto mandarglielo. Finora l'assedio non è stato ancora rimosso. I coloni continuano, in sostanza, a bloccare e quindi ad attaccare le case dei palestinesi.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca, e infatti è stato il mese col più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime ONU, 437 morti e 2610 feriti. La guerra tra Mosca e Kiev, intanto, sta tornando a coinvolgere in maniera importante il Mar Nero. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: Il Mar Nero torna al centro dello scontro tra Russia e Ucraina, ma stavolta in ballo ci sono anche gli interessi degli Stati Uniti. Per anni Kiev ha annunciato la propria supremazia nel bacino est europeo, contando prima sui missili Neptune e poi sui droni marini, che hanno costretto le navi russe ad allontanarsi dalle coste e i porti più importanti, come quello di Sebastopoli o Novorossiysk, a dotarsi di difese nuove, non sempre efficaci. Ora però Mosca è tornata a bombardare pesantemente non solo Odessa e Mykolaiv, i 2 porti ucraini più importanti sul Mar Nero, ma anche le navi Rada, i cargo e le portarinfuse. Il risultato è stato un nuovo blocco della navigazione, con le compagnie assicurative navali che hanno smesso di coprire questa tratta e l'Unione Europea e gli Stati Uniti di nuovo preoccupati per la stabilità dei mercati agricoli. Ma ciò che più di tutto ha preoccupato Washington è il porto russo di Novorossiysk, uno scalo altamente strategico per la presenza del terminal dell'oleodotto del Caspio, da cui transitano quantità enormi di greggio proveniente anche dal Kazakistan. Il Financial Times sostiene che il vicepresidente USA J.D. Vance avrebbe chiesto a Zelensky di non attaccarlo per evitare di destabilizzare ulteriormente i mercati petroliferi già provati dalla guerra con l'Iran. Ma per Kiev si tratta dell'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, come l'ha definita Zelensky nel suo trionfale messaggio dopo il raid ucraino della scorsa notte. Oggi Kiev ha offerto una tregua alla controparte sugli obiettivi civili nel Mar Nero, ma data l'enorme importanza economica per l'export di cereali per l'Ucraina, è improbabile che Mosca lasci via libera a uno dei principali settori dell'export nemico.
0: Una vera e propria invasione della Groenlandia l'ha fatta la Greenland Energy, una società petrolifera vicina a Donald Trump. Per adesso le autorità di Nuuk sono riuscite però a fermarla. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
8: Le autorità della Groenlandia sono riuscite a imporre un rinvio alla società petrolifera americana che voleva iniziare le trivellazioni sull'isola senza averla alcuna autorizzazione. Lo stop è temporaneo, ma è una prima risposta alla vera e propria invasione della Greenland Energy, l'azienda che a luglio aveva portato a terra le attrezzature per iniziare a perforare dopo il 15 di agosto. Come se fosse già un territorio degli Stati Uniti, l'inviato speciale per la Groenlandia di Trump, Jeff Landry, il governatore della Louisiana, aveva detto che il petrolio dell'isola avrebbe potuto rendere meno grave la crisi scoppiata dopo l'inizio della guerra in Iran e che entro 10 mesi gli USA avrebbero potuto estrarre quei milioni di barili di greggio. Le mire di Donald Trump sono chiare da prima dell'inizio del suo secondo mandato. Dopo aver minacciato l'anno scorso un'invasione militare, minaccia che ha rischiato di provocare uno scontro con gli alleati della NATO ed europei, il presidente USA ha deciso di adottare una strategia meno d'impatto ma non meno determinata. Entro la fine del mio mandato la Groenlandia sarà degli Stati Uniti, ha ripetuto solo pochi giorni fa. Oltre all'invasione della Greenland Energy, alcuni dei cui membri del CDA sono finanziatori di Trump, il tycoon nei mesi scorsi ha dato il via a una campagna capillare di comunicazione per convincere gli abitanti a farsi annettere dagli Stati Uniti e ha spedito il figlio e diversi uomini d'affari, suoi amici, a blandire l'autorità di Nuuk con progetti economici. Ma il vero passepartout sono le basi militari. Gli USA ne hanno una sull'isola con poche centinaia di soldati. In virtù di un trattato degli anni 50 hanno chiesto di aprirne altre 3, molto più grandi. Significa migliaia di militari, un'invasione di fatto. Su questo trattano da mesi anche con i danesi, che ovviamente sono contrari.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono alcuni particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di fare sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola, come persona informata sui fatti. E l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino a domattina alle 8. Lo stop ai voli in partenza è stato prorogato ancora a causa dell'attività eruttiva dell'Etna che blocca lo scalo ormai da giorni. Oggi circa 300 persone sono state trasferite negli aeroporti siciliani di Comiso, Palermo e Trapani, ma anche in quello calabrese di Lamezia Terme. E siamo in chiusura, 2 record del mondo in meno di 24 ore, così Sara Curtis vince l'oro agli europei di nuoto di Parigi nei 50 d'orso con un tempo di 26:56, stabilendo un risultato che batte il suo stesso record di ieri sera nelle semifinali. Un risultato che si raggiunge con la tecnica, ma anche con l'appoggio della famiglia e con un approccio positivo allo sport, come racconta Walter Bolognani, ex allenatore delle nazionali giovanili di nuoto, che ha allenato Sara Curtis.
9: Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. pensando a lei io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata, c'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.
11: State ascoltando Radio Popolare.
0: Sottosuono dell'1:17. Siamo tornati in diretta Radio Popolare fino alle 2 per parlare della scena musicale sotterranea dell'Umbria questa settimana, dopo tante settimane passate in tour.
12: Sì.
0: Dobbiamo dire così?
12: In tour. Direi.
13: In tour.
12: Sì.
13: Furgoncino.
0: Esatto.
13: Autogrill.
0: A parlare delle varie periferie italiane della scena nascosta. Questa settimana siamo in Umbria. Ci siamo già fatti una bella carrellata e, come si dice, fin qui tutto bene.
12: Si spera che la macchina non si sia fermata improvvisamente in un autogrill.
0: Vi ricordiamo che potete chiamarci allo 02 33 001 001, messaggi WhatsApp, Telegram 331 621 4013 per raccontarci se siete mai stati in Umbria, magari in questo momento ci siete in vacanza.
13: Non a mangiare la coratella.
0: No, infatti, quello no.
13: Cioè, magari anche.
12: O no. Nelle norcinerie.
0: Magari.
12: Donna, ragazzi, ma siete mai stati in una norcineria?
13: Purtroppo sì.
12: Mamma mia, fra
13: salumi. Cioè, non purtroppo.
12: Per fortuna. Cioè, purtroppo per chi non sopporta i formaggi, che entri dentro.
0: C'è da uscire pazzi.
12: È un concerto di odori.
0: Uscire pazzi, da quanto... No, sulla cucina io però l'Umbria non la vibo troppo, sai.
13: Io ero stato... Stiamo divagando.
0: Verità
12: scomode. Diteci se...
13: Una panineria a Spoleto. Mi ricordo che avevo meno di 20 anni, ero lì con gli amici, classica vacanza in centro Italia, in tenda. Ed era... Quel giorno pioveva, ci siamo fermati in una panineria nel pomeriggio e abbiamo passato tutto il pomeriggio in quella panineria perché faceva dei panini che erano la fine del mondo. C'erano i panini della Madonna con la qualunque dentro, non mi ricordo come si chiama, comunque un'ottima panineria a Spoleto. Ma così come ci sono ottimi formaggi, ottimi salumi, ottimo cibo,
12: cioè, musica.
13: Non anche è ottima musica. Non è per il cibo che siamo qua, che
0: sotto
13: caspita.
0: Tavola.
12: Esatto.
13: Ma per la musica sotto banco.
0: Sottobanco bella. Sottobanco
13: che vi passiamo così, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ve la passiamo così proprio sottobanco, ve la traffichiamo e poi voi ve la ascoltate in questi 40 minuti che ancora ci restano di sottosuono. Quindi, cari miei, cosa andiamo ad ascoltarci?
12: Abbiamo un repertorio abbastanza vasto.
13: Allora, prima di...
0: Scegliamone uno.
13: Prima di approfondire magari tutta la zona di Foligno, tutta la zona appunto...
0: Perché su Foligno voi non credete, ma...
13: Non potete capire Foligno, cosa c'è su Foligno.
0: Apriamo un tema.
13: Andiamo ad ascoltarci, appunto, prima di aprire tutta la parte strumentale, andiamo ad ascoltarci. In verità un progetto che ha anche dello strumentale, in effetti il brano che andremo ad ascoltarci è proprio strumentale, ma ha a che fare ancora un po'... più con le cose che abbiamo ascoltato inizio puntata, quindi con il lo-fi, la malinconia, il pop da cameretta. Il progetto in questione si chiama Mille Fate, con 3 E alla fine.
12: Fate.
13: Grazie.
12: No? Non lo so perché...
13: Il fate. appunto, di lui o lei, chiunque sia, non si trova quasi nulla in giro, se non questo EP che ha fatto quest'anno, che si chiama Divorarsi, e nulla, ci sono dei brani anche cantati, ma noi per aprire dai, questa parentesi strumentale ci andiamo ad ascoltare un brano che è strumentale. Cosa ci ascoltiamo, Martina?
12: Un brano molto lungo come nome, in realtà, che è Guardando le rondini insieme a Pablo dall'anfiteatro del parco a Bastia Umbria.
13: Poetico. E poi in verità il brano dura pochissimo, se non sbaglio.
12: Molto più breve forse del titolo.
13: Sì, forse uno fa prima ad ascoltare il brano che a dire tutto il titolo.
0: Allora, ascoltiamocelo.

0: Era Mille Fate con tre E alla fine, se volete recuperare quest'artista. Da qui ci continuiamo a spostare, perché vogliamo raccontarvi di un posto, non tanto di un artista, non tanto di un musicista, e come ci capita di fare, e come vi chiediamo di fare chiamando allo 0233-001-001, messaggio WhatsApp al 331-621-4013, se siete mai stati in qualche locale, in Umbria, magari adesso siete in vacanze, siete incappati in qualche concerto di artisti locali. Nel caso siete pregati di segnalare e, come dire, intessere un'ottima conversazione con noi qui a Sottosuono. Quindi,
1: Dal momento che non ci arrivano questi feedback, noi continuiamo a
0: partiamo noi.
1: riempire voi di feedback.
0: Andiamo nel laboratorio aula. Il laboratorio aula è un locale che ha iniziato a fare programmazione nel gennaio di quest'anno, quindi in realtà
1: Freschissimo.
0: pochi mesi fa. Gennaio 2026 a Montefalco iniziano i live di questo posto che si chiama Laboratorio Aula.
1: Sì, però partito col botto, perché ha ospitato comunque il tour di Paul Spring con Nick T, di
0: Ah, è vero, è vero.
1: cui abbiamo parlato
0: Di cui
1: fra l'altro
0: abbiamo
1: nella
0: parlato nella
1: primissima.
0: primissima puntata.
1: Sì.
0: Paul Spring, artista statunitense, che Nick T, piccolo grande gioiello della provincia di Vicenza, ha portato in Italia per un tour di qualche data, una manciata di date in giro per l'Italia. Ecco, sono passati anche in Umbria i due al laboratorio Aula portando questi live. Ma non è di Paul Spring e Nick T
1: Che
0: che
1: vogliamo parlare.
0: vogliamo, esatto, sentire,
1: Esatto.
0: bensì del primo live con cui il Laboratorio Aula ha aperto la sua programmazione a gennaio di quest'anno. L'artista che ha chiamato per aprire le danze si chiama Sabine Salamé ed è una rapper libanese. Che è venuto in Italia per fare questa data. Ci ascoltiamo ARD, che è un pezzo in collaborazione con altri musicisti, Mabane e SHLTF, Schultz forse, non lo sappiamo. E comunque le parole di questo pezzo sono di Sabine Salamè, rapper libanese, ARD.

0: È con questo brano che nel gennaio di quest'anno Laboratorio Aula ha deciso di aprire la sua avventura, aprendo i battenti di questo nuovo locale e facendo suonare Sabine Salamé. E quindi, dopo questa artista libanese, dopo questa rapper libanese che abbiamo ascoltato e che ha suonato pochi mesi fa, appunto, a gennaio a Montefalco, ci spostiamo per aprire una grande parentesi.
1: Che è la parentesi appunto di cui abbiamo accennato prima, che è quello, insomma, che parla un po' di quello che succede nella zona di Foligno e nelle zone limitrofe, perché lì si concentra un po' tutta la scena più sperimentale della musica umbra. Infatti c'è un'etichetta in particolare che si chiama Rose Records, che dà vita a tanti progetti. Che vanno dall'ambient all'elettronica, musica più sperimentale, appunto, field recording, tutto questo genere di cose qua. E c'è anche un Arci, ovviamente, che è l'Arci Subasio, che è insomma un po' un luogo di culto per le band, i progetti che fanno tournée in giro per l'Italia, e anche il Sintesi Festival, che è un altro festival appunto che è volto un
0: Sì.
1: po' alla ricerca e alla sperimentazione. Ed è interessante come un po' tutte queste varie realtà collaborino tra di loro, si scambiano artisti, le fanno suonare in un posto, fanno release party insieme,
2: Ma anche
1: live
2: internazionali,
1: showcase,
2: fra l'altro,
1: anche
2: cioè,
1: internazionali,
2: una cosa
1: esatto.
2: interessante è che spesso l'Umbria in realtà è una delle zone più, come dire, colpite non dal turismo, da persone all'estero che vogliono andare a vivere in, fra virgolette, Toscana, ma in realtà sono in Umbria.
1: Beh, in realtà sono in Umbria,
2: Mi
1: esatto.
2: fa ridere questa
1: Vengono
2: cosa,
1: lì, si
2: però
1: innamorano del posto e magari ci
2: vero.
1: restano. E non solo ci restano, è bello anche come contaminano la scena, gli artisti locali, e vengono a loro volta contaminati dai progetti del luogo. Insieme appunto alle tre realtà che abbiamo appena accennato, quindi quella di Rose Records, Sintesi Festival e Arci Subasio, è interessante anche quella di BPM Dischi, sempre a Foligno, che questo negozio di dischi che appunto organizza anche concertini, DJ set, che ha la particolarità di essere dentro una pasticceria.
2: Che bello.
1: Beh, ma per me questa cosa è incredibile. Non so, io che sono un amante dei dolci, per me questa cosa è incredibile. Cioè, tu entri, ti pigli una bella pasta e c'è il DJ set dietro il
2: Tipo
1: bancone.
2: uno speakeasy in pasticceria. No,
1: Esatto. Comunque,
2: è
1: andiamo.
2: vero, cioè, per ascoltare musica underground, eccetera, vai.
0: Mi avevano parlato del paradiso, ma non ancora dello speakeasy in
1: Vabbè, abbastanza
0: pasticceria.
1: paradisiaca come visione, quello, il
2: Io
1: fatto
2: non vedo
1: di
2: l'ora di
1: avere musica
2: andarci.
1: sperimentale, appunto, fatta da questi artisti che sono sia del luogo ma anche internazionali, che poi restano lì, e che poi magari viene suonata appunto dentro una pasticceria. Quindi io vado a farmi merenda col mio bel dolce e mi ascolto musica sperimentale, bellissimo. Io
2: Bellissimo.
1: sono abbastanza incuriosito, vorrei andare, sinceramente. Comunque, appunto. Possiamo subito ascoltarci uno degli artisti della Rose Records, che è il progetto di Melma Mir, che è questo artista appunto statunitense, visto che parlavamo prima di artisti stranieri che sono venuti in Italia a piantare le radici. E è il progetto solista di Joe Remer, in cui appunto utilizza field recording, musica elettronica, musica presa da ambienti, registrata su nastro e su cassetta, e poi sopra lui, essendo un bassista, ci suona il suo basso, e va a creare delle cose che sono abbastanza scure, abbastanza cupe, però a me hanno colpito tantissimo. E ha fatto questi quattro album, o insomma, sono un po' al limite tra l'EP e l'album, che sono usciti tutti per l'etichetta di Foligno, Rose Records, che hanno il nome del progetto davanti e poi numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che è piuttosto lungo, mi sembra duri sui 6 minuti, tratto dal secondo disco, quindi Melma Mire numero 2, e il brano si chiama Numero 2, se non sbaglio.
2: Sì, perché sono progetti, quindi cioè, non hanno nomi specifici, ma
1: E fateci sapere veramente cosa ne pensate di questo, perché è abbastanza cupo, ma è molto interessante.
2: buon ascolto.

0: Melma Mire, numero 2 a 2, il brano che abbiamo appena ascoltato da questo artista statunitense,
1: Esatto,
0: giusto?
1: sì, che si è trasferito ormai da
2: In
1: qualche
2: Umbria.
1: anno a Foligno, incredibile questa cosa qua.
2: Ma
1: E
2: tantissimi,
1: appunto,
2: te l'ho detto,
1: sì,
2: tantissimi artisti sono in Umbria.
1: sì, come dicevamo prima, la cosa interessante è appunto che non è che poi si fa i cavoli suoi, si registra la sua roba, è tranquillo, no.
0: Agitato.
1: Cioè,
2: Lancia.
1: si lancia appunto in collaborazioni con altri artisti
2: Della zona.
1: della zona, della scena. Boh, è molto bello questa cosa, alla fine è un buon modo per fare cose insieme,
2: Ma
1: no?
2: molti
1: Suonare.
2: artisti internazionali in realtà sono molto più aperti, forse perché un pochino meno magari provinciali, non lo so, a collaborazioni, cioè a entusiasmarsi per quello che trovano nel luogo e quindi anche a collaborare con artisti del luogo. Cioè, soprattutto gli statunitensi sono molto entusiasti come approccio.
0: Cioè, io ho sempre la paura su questo aspetto che giochi un po' il fatto come,
1: Folcloristico.
0: capito? Cioè, come l'Italia è vista all'estero.
1: Però
0: Cioè,
1: qua stiamo
0: quella roba
1: parlando.
0: del prendo e vado nella, virgolette, Tuscania, che per loro è l'Italia,
1: Però
0: e...
1: stiamo
0: Beh,
1: parlando insomma
0: l'Etruria. Cioè, capito?
1: di cose
0: No,
1: magari
0: poi,
1: non troppo tradizionali italiane, stiamo
0: parlando
1: parlando magari di
0: per...
1: musica
0: No,
1: sperimentale che può
0: certo, parlando per
1: trascendere.
0: luoghi comuni. Cioè, il peggio del peggio proprio. Però per dire che l'entusiasmo di incontrare artisti, collaborare, lasciarsi contaminare da territori e retroscena musicali molto diversi è una cosa che c'è tantissimo anche tra diversi artisti italiani e.
2: Sì, però gli statunitensi in
0: Eh no,
2: generale
0: esatto.
2: hanno un
0: E...
2: approccio, secondo
1: Basti
2: me.
1: pensare a Miles Cooper Seaton, di cui abbiamo
0: No,
1: parlato
0: è vero,
1: qualche
0: è vero,
1: puntata
2: è vero.
1: fa, del
2: Sì,
1: Veneto,
0: esatto.
1: che
0: Certo.
1: purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, però ha contaminato tantissimo tutta la scena di Verona, in particolare il collettivo CPC uguale Maxigross, e ha fatto un sacco di robe insieme. Vabbè, speriamo che queste persone qua abbiano una mentalità un po' più aperta e non da venire solo insomma, di non fare dell'esoterismo, ecco,
0: Certo.
2: No, infatti,
0: Di
1: se
0: essere veramente
2: siete non
0: attratti.
2: italiani, residenti in Umbria, volete chiamarci per farci scoprire nuovi posti della zona, vi consigliamo di chiamare allo 0233-001-001 o mandarci un SMS al 331-621-4013.
0: Dove messaggi in cui potrete prendervela con me che vi ho appena accusati, no, è
2: No.
0: vero, ma di essere dei boh,
2: Traviatori.
0: gente che guarda
2: No.
0: l'Italia come alla loro Toscania.
1: Ancora poco
0: Mi è
1: meno
0: capitato,
1: di.
0: mi è venuto in mente, non so perché da poco no, da poco no, però negli ultimi anni mi è capitato di uscire dall'Italia e incontrare gente non italiana che diceva: Ah, yes, Italy, Tuscania. No.
2: Un generico, vabbè, Etruria, diciamo, cioè se parliamo di Toscana, quantomeno, cioè almeno è una zona ampia. Vabbè, comunque sono molto in realtà
0: Però esatto, questo per dire che tanti artisti da
2: ispirati
0: esteri.
2: e vengono comunque in zona per quantomeno trovare la pace e
0: Comunque,
2: l'ispirazione.
0: e qua in Umbria particolarmente tanti, come dicevate. Questa cosa è super interessante.
2: Sì, anche perché secondo
0: Perché
2: me.
0: in Umbria è interessantissimo.
2: Ma perché l'Umbria è la vera Toscana che loro si immaginano dai film?
0: Dici?
2: Sì, perché io sono toscana, ma in realtà quando arrivi in Umbria, cioè,
0: È più
2: è
0: toscana della
2: quello
0: Toscana.
2: l'immaginario che
0: Ok,
2: loro si fanno della Toscana, non so come dire. Quindi poi in realtà
0: sì.
2: passano dalla Toscana all'Umbria e dicono: Oh, questa è Toscana. No, non lo so, è la mia idea che mi sono fatta.
0: Ok, perché se ci arrivano in Toscana vedono distretti tessili, roba un
2: Eh
0: po',
2: sì,
0: cioè,
2: cioè,
0: una
2: non è
0: realtà un
2: così
0: po' più
2: bella
0: reale,
2: tutta.
0: non so come dire, cioè, e
2: Esatto.
0: quindi
2: C'è anche la
0: così
2: zona.
0: che gentrificheranno
2: Ci sono anche le
0: anche.
2: zone industriali in Toscana che non la rendono così carina,
0: Certo.
2: diciamo.
0: Ok, quindi ripiegano sull'Umbria.
1: Poco più di 10 minuti ancora la chiusura di Sottosuono. Abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un paio di progetti. Continuiamo un po' ancora magari su questa scena qua del Folignese, di Rose Records, dell'Arcisubasio, dei progetti che gravitano intorno a queste realtà. So Martino che tu volevi, ci tenevi insomma a farci ascoltare Leonardo Martelli perché
0: Particolarmente.
1: ti sei abbastanza incuriosito, quindi se ce lo vuoi introdurre.
0: Allora, vi dirò un po' di cose su Leonardo Martelli, che è un musicista che suona dal 2012, che fa prevalentemente musica elettronica. E qualche suo progetto che ancora tiene per sé, che non pubblica con diverse etichette con cui ha continuato a far uscire altri suoi progetti, e progetti che porta in giro, ha portato in giro spesso negli ultimi mesi proprio all'Arci Subasio e
1: Tra l'altro,
0: a
1: dove sono?
0: Laboratorio Aula, quindi due locali umbri di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Tra l'altro, al Subasio, se non sbaglio, ha fatto anche un tributo poco fa a
0: Sì.
1: Elliott Smith, visto che insomma, correva l'anniversario della sua morte, se non sbaglio, settimana scorsa, e ha suonato lì anche con appunto John Rammer, che è Joe Rammer, il progetto che abbiamo appena ascoltato di Melma Mire. Insomma, hanno suonato un po' tutti questi artisti di questa scena più sperimentale di Foligno per omaggiare il grande cantautore statunitense morto ormai una ventina d'anni fa, più o meno.
0: Però.
2: Però.
0: Rispetto a questi altri progetti, però, Leonardo Martelli, interessante, cioè interessante, mi era piaciuto perché è particolarmente elettronico. Ci ascoltiamo allora un suo pezzo, un suo brano del 2025, che si chiama Ultima Volta.

0: Ed abbiamo appena ascoltato Ultima Volta di Leonardo Martelli, il suo singolo del 2025. Ma per rimanere un po' in queste forme, diciamo così, ambientali di scoperta anche non solo della musica vocale, ma della musica di ambiente, io vorrei proporvi un ultimo, forse credo, perché siamo quasi alla fine del nostro programma, un'ultima proposta musicale che è Paint of Me da Perugia, un'elettronica ambient, field recording, un qualche cosa di sperimentale che abbiamo molto spesso proposto nelle nostre sessioni, diciamo, di sottosuono. È un progetto di Jacopo Cerolini, un talento versatile che si muove in veramente tantissimi ambienti della musica, ma anche lavorando con altri progetti che siano di teatro, e riesce a creare attraverso i suoi progetti un approccio sperimentale d'atmosfera, come piace a noi, come abbiamo scoperto che ci piace a noi, e soprattutto con un progetto che si chiama Cartoline, un progetto del 2020, e che ci ripropone, almeno vogliamo così donarvelo, un'esperienza che abbiamo vissuto tutti ieri, almeno credo tutti, che è l'Eclisse, perché questo brano che vogliamo farvi ascoltare si chiama Eclisse e appunto è preso da Cartoline, un EP del 2020, in cui appunto Jacopo Cerolini non solo crea degli ambienti realistici in maniera quasi cinematografica, ma anche immaginari. E adesso vi lascerei ad ascoltare questo brano, che si chiama appunto Eclisse da Cartoline del 2020.
1: Prima ci salutiamo.
2: Certo.
0: Ah sì, certo. Questo è il nostro ultimo brano della serata, quindi.
1: Ma non solo. È l'ultimo brano per
0: Ah, esatto.
1: due settimane.
0: Esatto, non ci
1: Perché è
0: sentiremo più.
1: sottosuono.

0: No, adesso non ci sentiremo più per un paio di
1: A
0: settimane perché
1: settembre.
0: Sottosuono va in vacanza, ci prendiamo una settimana di vacanza. Potete tornare ad ascoltarci
1: Da domani in podcast
0: da
1: sul sito
0: domani
1: di
0: in
1: Radio Popolare
0: podcast,
1: alla voce
0: assolutamente.
1: Sottosuono.
0: Giovedì prossimo lo saltiamo, da quello dopo ci siamo di nuovo in un formato che scoprirete. E, insomma,
1: Rimanete con noi.
0: buonanotte.
1: E a risentirci presto. Buonanotte.